0: abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
1: Capo, sono 49 anni che non vincevate
2: ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio, perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un plauso ai ragazzi, un plauso a Giuseppe Liberatore, che ha 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo, perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro, e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti e delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serraricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso test

calda del 1950, ma adesso come al solito si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli al tucco, iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie, sempre trofie. È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
5: Siete ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugi?
0: Mamma mia!
6: Chi che i bugi? Guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
6: Guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
6: Queste qua sono degli allevatori di Serraricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serraricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, com'è Nemo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
8: Che
0: la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: dire. Sì,
0: grazie, buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
10: Salsiccia.
0: Poi
10: prosciutto alla piastra.
0: Poi
10: apri.
0: Pollo e costine.
10: No, ma bistecca di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua, come Nemo?
4: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
4: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
11: Esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
12: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% Sanci, San Cipriano, mamma e papà.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi
1: 1952.
0: Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.

0: faccia una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
3: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente

0: dei tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era il falò. E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervento?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre, cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Val Bormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
4: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono ottenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però...
1: Però sono buone, sono commestibili.
4: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
4: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
4: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
3: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
5: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcare ma di tutta la Val Bormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenario, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180-190 anni. e saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente

0: riuscita a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
0: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
2: Che bello.
0: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
2: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
0: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
2: Anche professionale? Poi.
0: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
2: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
0: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
2: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
0: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
2: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
0: gufo africano.
2: Quanto può vivere?
0: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
2: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
0: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
2: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
0: Ma allora, un'etimologia
2: particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
2: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
2: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane, perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
2: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no? Non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con

0: La seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
1: 1, 2, 3.
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
1: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì, non me ne fanno vincere una di roba qua, ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. 2, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e

0: tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità, a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro, Ninin Banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore. Perché
0: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
2: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
0: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
2: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
3: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io poi un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligure, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
2: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è insomma conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
3: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vede uno chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
2: ecco,
3: qua.
2: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
3: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
2: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
3: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se voglia,

0: mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso. Però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish. Perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Ma possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delicioso.
1: È un pesce delizioso, come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce, è molto buono, fry, ceviche, crudo, nel forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa... Non tanto, il problema è pescare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
2: Sì, sì, sì, troppo for the dark. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo a un marchetto, you see the lionfish, is a buono fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo, okay. With the chef for the prince, lavora together to pratica la lionfish cooking.
1: Grazie Didier, insomma...
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
2: I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanage, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di

0: ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Stile Riviera,
2: perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
2: anche nell'Imperiese ci sono parchi e ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
2: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
2: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
2: con l'ascensore,
0: oppure a piedi, sì. Era una pertinenza del parco,
2: sì,
0: della villa?
2: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600

0: sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma, in una, diciamo, in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
1: Ah.
0: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso

0: tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro, negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo, e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità. Ah. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari, ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
1: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo, dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante.
0: Ah!
1: E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno.

0: Nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
0: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code
1: che esatto, per poter sì. Approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Reucaria, perché mi ha incuriosito
0: sì.
1: Tantissimo l'assessore Stanage, quindi e intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta fino al 1964 era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza dopo la demolizione del teatro ha preso il nome, ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata. che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione

0: a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: la Villa Giorgi,
1: di Chiavari,
0: 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa, sì, questa araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo,
0: sì,
1: raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
0: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta la il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui, è Giuseppe Rocca, intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
1: sì,
0: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
1: sì,
0: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il
0: padiglione del tè.
1: Ecco.
0: Naturalmente oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Quello lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non voglio assolutamente parlare dell'ultima spiaggia, non voglio parlare di partite decisive, ma fare punti sì, e questa è l'occasione giusta per i rosso bucecchiati. Oggi è l'antivigilia della partita del Genoa, importantissima col Frosinone, e poi la Samp, la domenica che andrà a Mantova. Ricordate quello che è successo l'anno scorso, quale migliore occasione per un riscatto, e continuare invece una serie positiva dello Spezia che ha vinto San Benedetto. Spettacolo! I tifosi dello Spezia che hanno viaggiato dai due mari e poi hanno festeggiato la voglia di vincere dello Spezia, e deve continuare naturalmente anche a fare punti il Vado dopo la botta con la Reggiana, ma lì siamo di fronte a una corazzata. E c'è l'Entella, anche lei in fondo alla classifica, pareggio con Mister Gallo 2-2 col Vicenza, ne parleremo perché poi avremo i nostri collegamenti. Intanto vi presento gli ospiti in studio che sono ansiosi di parlare, il più ansioso Andrea Rivelini, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ma mentre stavi snocciolando le compagini delle squadre liguri, mi rendevo conto che abbiamo la responsabilità di fare da capofila, perché le altre stanno tutte dietro.
0: Non sì. La pensa sicuramente, no, così andare alla Zara.
2: Buonasera a tutti. Ha ragione il mio omonimo sul fatto della categoria, appunti. Un punticino siamo riusciti a farlo, però è troppo.
0: Cioè, se sei davanti allora?
2: Ma no. Però. Gli devo un po' rompere le scatole.
3: Questo è bello.
0: Fa capire, presentati pure da solo. Ciao, buonasera. No,
3: ciao, Graziano. Buonasera a tutti.
0: Perché questa qua è una parte molto rumorosa, sì. Ma immagino anche da quella parte lì.
3: Anche cinematografica, diversi. Settimana scorsa avevamo detto che non era certo il Como la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ho visto una delle squadre più belle degli ultimi anni. Ha giocato un calcio veramente di livello raro.
0: Poi mi dici. Cioè, ma e però, perché?
3: Ma e però, io dissi l'altra volta, sentivo anche De Rossi che oggi diceva: il nostro campionato non comincia con Frosinone, però il Frosinone è il primo banco di prova su cui dobbiamo fare dei punti, l'hai detto tu, ed è necessario, perché tra l'altro non è una squadra facile, è una squadra che gioca un calcio assolutamente non solo veloce ma anche di sicura affidabilità. Abbiamo tre vecchi nostri giocatori che ci sfideranno, però è arrivato veramente il momento che De Rossi ragioni anche un po' bene, e tra le pieghe di quelle che possono essere le sue scelte si renda conto che bisogna incominciare a fare questi punti.
0: È pieno di fogli come sempre, no? Si porta tutti i foglietti da casa, anzi sono foglioni questa sera da
1: ripassava
0: casa.
1: Prima l'ho visto che ripassava.
3: È un estratto della Divina Commedia.
4: Graziano, buonasera a tutti. Ma io sono fiducioso perché ho parlato con mio amico Stefano Fiore, collaboratore di Corradi, e mi ha fatto capire alcune dinamiche della Sampdoria e soprattutto il piano di gioco c'è. Quando li avremo la panchina anche noi potremo dire la nostra,
2: sì, tutto sommato.
4: E sicuramente l'amico Rivellini, che comunque il gol a freddo dell'1-0 del Genoa contro il Palermo non è bastato, ahimè, vabbè, ne potremo parlare a lungo.
1: Vi ho visto e vi ho ammirato nel gioco che avete prodotto.
4: È un grande Insigne, è il belga che è su tutti, io direi una squadra che quando sarà al completo potrà dirla.
2: Però posso dire, tu Stefano hai parlato di Insigne, di Verschane, va benissimo, però hai parlato di dinamismo, avesse avuto un po' di dinamismo anche il nostro portiere sul primo gol.
4: Loro lo sanno che i primi due gol sono stati due errori, e non puoi concedere due errori a una corazzata come il Palermo.
2: Sì, perché il Palermo però Stefano, io sono assolutamente d'accordo che abbiamo visto anche delle cose buone, sicuramente. Benissimo. Che ci sono valori tecnici, ci sono in alcuni reparti. Ci sono due elementi però che sono inoppugnabili.
4: L'ultimo uomo
2: il portiere manca un Vice Lauritsen e manca un giocatore sulla

0: sinistra, perché Cicconi non può fare il terzino sinistro. Questo è un dato di fatto.
1: Da qua cominciamo,
0: la squadra...
1: da qua cominciamo per la Sampa. Sì. Però adesso io volto pagina e vado sul Genoa, perché è chiaro. Andiamo a sentire la mia piccolina, la pillola
2: piccola
1: di De Rossi, che

0: E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per a tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
1: Certamente le parole di De Rossi non possono che essere condivise.
2: Già prima di andare in onda lui parla.
1: No, voglio dire, mi pareva abbastanza evidente che le parole di De Rossi vanno condivise. Vanno condivise perché quello che dice il mister è saggio, ci vuole questo un po' di pressione. Chiaramente la squadra e l'ambiente l'hanno perché la partenza ad handicap che c'è stata non può che mettere un po' di pressione. D'altro canto giochi contro una squadra, il Frosinone, che dovessi dire è ad oggi la sorpresa di questo campionato, partendo da neopromossa, ha fatto 6 punti andando a vincere in un campo difficile come quello di Firenze, voglio dire che lasciamo perdere che poi la Fiorentina sta inanellando sconfitte, però sulla carta alla prima di campionato partiva con diciamo i favori del pronostico e chiaramente quindi un po' di pressione ce l'ha l'ambiente ed è giusto che ci sia, perché è vero che siamo alla quarta di campionato e quindi non è certamente l'ultima spiaggia, non è certamente,
3: l'abbiamo detto immediatamente,
1: però bisogna, signori, bisogna farli i punti, adesso sembra, i punti vanno fatti.
4: Andrea, scusa, mi sembra di capire che De Rossi dica sostanzialmente che faccia anche bene questa pressione.
1: E certo, allora
4: faccio il retroterra.
5: Non so, chiudiamo il tè dove sabato.
4: Cosa vuol dire? Che ha visto troppa rilassatezza?
1: No,
4: tranquilli.
1: No,
4: dire, vabbè, ma tanto anche quest'anno la portiamo in porto.
1: No, questa è una tua interpretazione singolarissima. Voglio dire, secondo me nessuno dal magazziniere al vertice societario ha preso sotto gamba la situazione. Secondo me c'è la giusta preoccupazione di aver fatto 0 punti nonostante con tutte le attenuanti del caso, perché comunque hai giocato, come diceva Franco prima, contro una signora squadra che gioca un altro campionato, ti ha rubato la prima, sei andato a Roma e ha fatto
3: senza
1: una pessima partita.
3: Ti ha rubato proprio, senza mezzi termini.
1: Te l'ha rubata, dai, su.
3: Questo è fare della pressione, Franco, perché se qua si scatta
5: la
3: discussione. Non è che la stampa genovese, le televisioni genovesi, noi opinionisti mettiamo tanta pressione. La pressione c'è perché tu sei lì e magari ti aspettavi qualche cosa in più.
5: Direi di no. No, io cambierei un po' quello che ho ascoltato fino adesso, nel senso che De Rossi fa le sue dichiarazioni, è l'allenatore e ovviamente ha anche un cliché che deve rispettare. Io non sono così sicuro che De Rossi sia così soddisfatto di quello che ha ricevuto dal mercato. È una mia opinione, come tutte le opinioni. La cosa che dico, giovedì scorso ho detto sicuramente il Como non è, magari un po' più di cattiveria avrei voluto vedere.
3: Ecco.
5: Perché noi con Napoli abbiamo giocato una signora partita a livello componenti grinta, attenzione, ferocia, soprattutto nel primo tempo. Col Como io questo non l'ho visto. La cosa che vorrei capire, perché sono abbastanza perplesso, perché nel momento in cui in una campagna acquisti, tra l'ultimo giorno, il penultimo e quello dopo, arrivano 5-6 persone, è anche chiaro che c'è confusione, perché non è facile avere una serie di giocatori e immediatamente metterli in un sistema di gioco o riuscire a impiegarli se non hai fatto neanche degli allenamenti con loro. Quindi diamo anche il tempo di integrare comunque una rosa di calciatori importante che è stata comprata, perché tipo McTree, io l'ho visto entrare, è stato impiegato a Roma, è stato impiegato per scorci di partita, a mio modo di vedere è un giocatore che dovrebbe avere più spazio. Bisogna avere anche un po' di coraggio negli allenamenti di vedere chi può far cambiare la fase offensiva del Genoa, perché qui obiettivamente a Osmaic, ne parlavamo giovedì scorso, gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro. E allora buttiamo ste palle dentro.
1: Comunque Franco, io non so se lo vedremo, ma io ho sentito più di una volta la conferenza stampa di De Rossi, perché volevo che mi entrasse bene nella testa. Ha fatto il nome di 3 o 4 giocatori, tra cui quello che hai appena citato tu, e ha detto che questi avranno sempre di più spazio nell'11 che

0: giocherà, perché male. Chiaramente lui ha capito che ci sono dei giocatori che meritano di essere integrati.
1: Però Andrea, scusa, bisogna, adesso siamo alla quarta di campionato.
0: Certo.
1: Traoré io spero che arrivi.
2: No, però, bisogna drammatizzare, vediamo, drammatizzare, perché sembrerebbe quasi
1: ma
2: un processo fatto in anticipo che non ha nessun senso.
1: Ma per l'amor del cielo,
2: assolutamente.
1: Io dico semplicemente una cosa completamente diversa dal drammatismo. Abbiamo dei calciatori che possono far fare la differenza a Genoa. Uno è arrivato il giorno dopo la fine della campagna acquisti, che è il Faraone. E sicuramente questo è uno che fino a maggio ha segnato a Verona, per cui farà tre allenamenti e deve giocare, perché uno come Sharawi non può non giocare nel Genoa. Traoré, quando sarà pronto, è un giocatore che può fare la differenza. Quindi determinate chance De Rossi e il Genoa ce l'hanno, per cui cerchiamo, come hai detto tu, di essere positivi e di impiegarli nel migliore dei modi.
2: Fatemi sentire, a proposito di questo, ti faccio sentire la seconda pillola di De Rossi, quella che parla proprio di Sharawi e Traoré, perché è chiaro che diventa importante anche il nome di quelli che in questo momento mancano, così come nella Samp, l'ha detto Andrea, lo ha detto Stefano, poi faremo anche questo discorso per la Samp. Mi fate sentire dalla nostra regia, dove ci sono Alex e Gianluca, la nostra pillolina su Sharawi e Traoré.
3: Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare.
2: Eccolo qua il discorso, no? È quello che stavo dicendo. Franco mi ha detto adesso, mentre c'era la conferenza, abbiamo visto questa pila. Io non ho sentito la conferenza.
0: Ma Franco, se ne capisce di calcio e di Genoa, se ne capisce. Mettiamolo in chiaro questo. E voglio dire, questi sono due giocatori, il Faraone e Traoré, che sono due giocatori sontuosi, ha capito amici a casa, sontuosi per una rosa come il Genoa. Secondo me sono due giocatori che possono fare svoltare l'andamento di una partita e svoltare l'andamento di un campionato.
4: Come fa con la mano?
2: Com'è che fa?
0: Fa così, svolta.
1: No, lui equalizza, cerca di trovare l'armonia dei bassi e degli alti.
2: Ed è un discorso che possiamo allargare anche alla Samp, questo dei giocatori infortunati, dei giocatori non disponibili, perché premesso che la partita col Palermo a me non ha fatto vedere una grande corazzata, quella del Palermo, non l'ha fatto.
4: A proposito, faccio una domanda: Palumbo?
2: Palumbo?
5: Ma da un bel po', il 3-1 non c'è.
2: Non è che ci vuole uno scienziato, è Palumbo.
4: Detto questo, che non è quello l'elemento determinante, allora ha avuto una squadra in infermeria. Ora piano piano si spera che riesca a recuperare. Purtroppo si tratta di una situazione, credo, contingente, legata anche al fatto che tu hai preso dei giocatori che erano svincolati, che giocavano
2: sette giocatori reddici. Svincolati, e questo dobbiamo anche dirlo.
4: Se non investi in cartellini, se non vai a comprare i giocatori come si faceva una volta, adesso è un bel dire che lo fanno tutti, e ho capito, ma se vuoi puntare davvero a ottenere un certo tipo di risultato, devi fare un qualche investimento.
5: C'è anche una situazione importante, secondo me, è gravata anche dal campo d'allenamento della Sampdoria, che ha delle problematiche. Queste problematiche avvengono poi gli infortuni quando giocano, perché comunque se si allenano male, quando arrivano nel campo e c'è la partita, sono problemi. Però
2: ci sono dei ragazzi che sono infortunati da un po' di tempo, che arrivano e si fanno male, c'è anche il periodo di inattività che diventa molto importante.
5: La differenza sulla partita di Palermo è che Inzaghi si girava e aveva 5-7 titolari, a 5 giocatori poteva cambiare, ed erano titolari
1: Mi fai dire una cosa,
5: Guardava, c'erano dei primavera, tranne Begic in panchina. Dunque la differenza è anche, tu hai schiacciato una squadra che è proprio
2: una delle candidate,
5: assolutamente può andare in Serie A tranquillamente, ha battuto anche Lecce in Coppa Italia, se andiamo a vedere. ma soprattutto aveva dei cambi, cosa che Corradi non aveva, non ha potuto mettere in campo, però tu li hai schiacciati per un tempo.

0: mezzo. Dunque, no, vuole dire, no, che tra la Sampdoria sul piano di gioco.
1: Fatemi sentire Franco prima.
2: No, no, ma io la Sampdoria parlo.
0: Ti piace?
1: No, devi parlare, no,
0: ti piace. Giusto,
1: raccontare. Siamo a Liguria Calcio, possiamo, certo, parlarne tutti di Sampdoria di Genova.
2: Ho visto solo il secondo tempo. E io devo dire che era tanto che non vedevo giocare a calcio la Sampdoria così.
3: È la verità. Questo è vero.
2: E questo è già un qualcosa che fa ben sperare.
3: Ma questo è un passo avanti,
2: poi,
3: sicuro.
2: È un passo avanti, siccome da dove se ne veniva giocare già contro un Palermo un secondo tempo così è molto lusinghiero. Guarda, poi devi sistemare le cose che dicevate voi, però già è una buona base su cui poter dire forse quest'anno riesco a fare
1: come è falso quando parla, dice, no, parla così,
4: ti vengo vicino perché so già, ti spengo il microfono, eh.
3: Io a Franco credo, un mesetto fa dopo la partita mi sembra contro il Parma, io ho detto mi sembra che la squadra segua le idee di Corradi, e questo mi sembra che sia la partita di Palermo sia l'espressione in questo senso. Però è chiaro che ci sono stati dei problemi nella costruzione di questa squadra, ancora più del portiere, dell'attaccante. A me fa specie.
2: Non puoi giocare
1: senza attaccanti, ragazzi.
2: Non puoi giocare con un tuttino così.
0: A Palermo avevi tuttino che non ha fatto di tutto perché
1: Tuttino ha avuto una palla e l'ha buttata fuori. Poi Ampalo ha avuto una palla e l'ha buttata dentro.
3: Tuttino era un giocatore che quando è iniziato il mercato era destinato alla partenza. È rimasto perché
0: non c'è numericamente degli attaccanti. Però quando noi vediamo anche la partita di Palermo, cosa ci mancava l'anno scorso? Due giocatori ti saltassero l'uomo. Per Scharen e Insigne sono due giocatori che saltano l'uomo, aggirano l'uomo, vanno a proporre il tiro. La palla che ha avuto Tuttino è stata regalata dalla difesa perché comunque c'è stata una pressione, e lì al posto che fare un bel pallonetto che c'era per in fuori di 5-7 metri ha pensato di piazzarla a destra.
3: Stefano, è un errore. Ricordiamoci sempre che l'anno scorso secondo me la Sampdoria, sapete perché si è salvata? Per i 9 gol di Massimo Coda.
0: Assolutamente.
3: Nella prima, quando hai un centravanti vero.
0: Quando hai un centravanti.
3: Il fatto che tu non avevi Lauritzen, ma non hai preso un centravanti
1: è fondamentale. Scusate, non è stato rinnovato il contratto a Quagliarella. Allora mi dite che dovete tenere Coda.
3: Non l'ha detto Coda, ho detto prendi un centravanti di riserva. Abbiamo preso gol, cioè se l'ha fatto Vindal, Di Nardo, ma uno così. Ma prendi uno che stia in panchina, che lo butti dentro.
1: Il centravanti è importante, è molto importante.
0: Fondamentale.
1: E lo stiamo vedendo anche nel Genoa. Anche nel Genoa c'è proprio il tema del centravanti. Noi abbiamo trovato questo centravanti. Milutin, detto Milli, perché dice lui, mi chiamano Milli.
2: Siete già entrati in confidenza, cioè vi siete già contratti,
0: uno che ha abbracciato De Rossi,
1: è molto simpatico, ma voglio dire è una persona veramente un bravo ragazzo, sì. Ma voglio dire, a parte quando gioca, perché quando gioca,
2: soprattutto se non c'è la contessa,
1: quando gioca è Hulk, si trasforma ed è veramente un giocatore che secondo me sorprende perché ha caratteristiche che indubbiamente non c'erano nella rosa del Genoa. Ha molta profondità, molta capacità di lottare all'interno dell'area di rigore, è quel giocatore che ci mancava, e lo stesso De Rossi in conferenza stampa ne tesse le lodi perché dice comunque è un giocatore non più giovanissimo ma è un giocatore da Genoa, lui dice è un giocatore anni 90 e poi gli hanno fatto notare, no, è un giocatore da Genoa perché è un giocatore che è effettivamente
2: Poverino Thomas.
1: Gli hanno detto. No.
4: Vado qualche messaggio.
1: Vai.
4: Buonasera a tutti, spero di vedere questa qua la parte genuana. Finalmente la squadra con gli uomini al posto giusto, fuori Sabelli ed Ellerson. Chi ce l'hanno tutti con Ellerson? No. L'anno scorso è e dentro il Sharavi e Zibue, aspettiamo Touré. Con Ellison perché? No, cosa ha fatto questa ragazza?
1: Ma secondo me non deve
4: essere.
1: Esatto.
4: È ingiusto, ingeneroso, non lo so.
1: Secondo me invece la confusione del Genoa e la poca capacità di costruire il gioco, soprattutto

0: una squadra come il Frosinone, che un pochettino ti lascerà il pallino del gioco, perché comunque non amano impostare il gioco ma ripartire, sarà molto importante avere un metronomo, un regista. Io spero che Didier faccia giocare a Morim.
1: Opinionisti troppo critici, mi dice qui Marco, assolutamente troppo critici, ma noi non facciamo le critiche, le nostre critiche sono dettate solamente da che cosa? Dall'amore.
2: Ma troppo critici.
0: Franco è troppo critico, notoriamente.
1: Che non va bene sì, niente. No, stiamo cercando un sacco di alibi, un sacco di giustificazioni. Da una parte c'è il calendario, dall'altra parte ci sono gli uomini infortunati, e poi andiamo sugli infortunati del Genoa, e poi diciamo c'è un allenatore nuovo. Cioè,
3: io quando sento dire ad esempio che i giornalisti, nel mio caso Sandoriani, ma quelli germani godono, tra virgolette, a parlare, divento una bestia.
4: Ma perché? Dimmela
3: a me. Ma perché?
1: Dimmela a me.
3: Ma
1: no,
3: perché?
4: Perché dovrebbero?
2: Questo è un tema che mi piace. Allora, dare.
0: Perché gli altri no.
2: No, questo no, mi piace lo particolarmente.
4: Stuzzica. Capito? Perché io lo stuzzico e poi l'attacca.
2: No, ma è.
4: Prima ti sviolina e poi ti attacca.
2: Ma meno male che c'è, se no dove andremo?
1: Devo fare una cosa importantissima.
2: La pubblicità.
1: Ma va!

0: Franco, ti dovevo una illustrazione, una 30 secondi. Affermazione.
1: No, Marco giustamente dice, perché magari coglie che ci sia un po' di pessimismo. Non è pessimismo, perché un conto sono le critiche sterili, che non vanno da nessuna parte. Bravo. E sono totalmente inutili. Un conto è fare delle critiche costruttive e mettere in risalto i punti di debolezza nella fotografia che ogni settimana facciamo, ma anche i punti di forza. Purtroppo stiamo sottolineando che i punti di forza non possono ancora scendere in campo, però spiegando, esaminando che siamo tutti d'accordo con le parole dell'allenatore.
0: Certo.
1: Che queste persone, questi giocatori, bravissimo, possono farci fare un cambio, un salto di qualità.
2: Ma è un libro, no, stampato, cioè no, fa delle considerazioni che sono una,
0: ma perché magari uno si collega da casa in quel momento,
1: ma se vuoi vengo nel tuo studio gratuitamente, non voglio assolutamente
0: dispensa saggezza, lo sapete. Allora, invece c'è un messaggio, e questo è rivolto a voi amici sandoriani, no? Adriano da Sesti Ponente: tutti i campionati lasciano qualcosa di incompleto, non hanno interesse a cambiare categoria, quindi si rivolge alla società perché sa già di non avere potenzialità per restarci. Cioè, questa io non credo che sia proprio così, non credo che sia, perché a me risulta, allora, che te abbia pagato tutto e paghi tutto completamente. Poi,
3: però io la domanda che mi
0: fa. Poi c'è la figura di Radrizzani, ma questo io non lo so, non voglio neanche saperlo.
3: Radrizzani, Walker, ci sono figure che restano misteriose in questa società, e il cui ruolo, ripeto, soprattutto è vero, è ricomparso Radrizzani, tra l'altro credo che nelle ultime ore abbia fatto un'intervista
0: a Calcio e Finanza, per quello che l'ho citato
3: del Leeds.
0: Sì, per quello che l'ha citato. Ha citato? Ha detto che ha sbagliato a venire via dalla Sampdoria in quel periodo lì perché lui sperava di guadagnare di più.
3: Sì, però
0: ecco, parole povere, no?
3: Comunque,
0: perché voleva fare come
3: Leeds.
0: Non andiamo a cercare tante balle, questo ha detto, no?
3: Io la cosa, tornando terra a terra al discorso sportivo, si riallaccia al mercato. Difficilmente tu riesci a costruire una squadra, tra l'altro sulle ceneri di due stagioni disastrose, non investendo sull'acquisto di giocatori di esperienza per il campionato, giocatori giovani di prospettiva, sui cui che però non sono i ragazzi, cui qualcosa è stato fatto per,
1: perché di esperienza no, però scusami, perché
3: ci vuole anche un po' di esperienza,
1: ma li ha comprati, non hanno reso. Secondo è diverso, perché Esposito è un giocatore di esperienza, perché quello dell'Empoli
3: Viti è quello che si è rotto.
1: No, il centrocampista
3: Anderson
0: è un giocatore di esperienza, cioè capitano.
1: Sono stati comprati tanti calciatori di esperienza. Il problema è che non hanno reso.
3: Sì.
1: Perché non hanno reso?
3: Però quest'anno hai preso di nuovo. Quest'anno, Franco, ha investito poco nei cartellini.

0: poi,
1: quella è una scelta, questo... ragazzi.
0: Ma ho capito.
1: Quella è una scelta.
2: Magari una scelta vincente, non lo puoi sapere.
1: Però adesso non lo sappiamo se vincente, vincente, no.
0: Diciamo. Io sono il primo ad augurarmelo che
1: è una
0: sia
1: scelta,
0: vincente.
1: Diciamo.
0: Però, visto così, mi sembra, ripeto ci sono lacune nell'undici titolare che mi preoccupano. Il portiere l'abbiamo visto tutti, l'attaccante l'abbiamo visto tutti. Paradossalmente quello che si vedeva meno, ma che secondo me è la fascia sinistra, perché Cicconi, con tutta la buona volontà, è un adattato lì. Beh, un sinistro lo potevi trovare.
1: Cioè, anche tu mi dici che la Samp è sempre un cantiere aperto?
3: Sì, è un cantiere aperto in questo momento perché hai difficoltà a fare una formazione. Però, secondo me, io confido sempre nella qualità, perché a me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità, certo. Verschaner e lo stesso Insigne sono giocatori che comunque precludono dei gol. E comunque, se, quando rientrerà anche Lauriensen, sarà un attaccante comunque servito a modo da due giocatori che comunque sono bravi.
0: Io, se Lauriensen è quello che abbiamo visto a Parma,
3: assolutamente,
0: credo che sia un giocatore che... per le sue caratteristiche cambia la squadra da
4: così. Sì, anche tu, anche tu la cambi.
0: È vero.
1: Anche questo.
3: Comunque hai anche delle alternative importanti, perché Sinani e Begic possono giocarsi il posto tutte e due.
1: Ma non certamente da centravanti.
3: Non da centravanti, però hai lo spostamento sulle ali per poter comunque andare a crossare questi benedetti palloni per un centravanti che ci dia e faccia gol. Hai le qualità quest'anno e secondo me è una squadra che comunque al completo, non so quando riusciremo a vederla, speriamo presto, potrà dir la sua in questo campionato. Io confido in questo gioco.
0: Ma ci spero anch'io, ovviamente.
3: La preoccupazione, cioè, del portiere, sono d'accordo con te, perché comunque ha dato insicurezza a tutto l'ambiente. Quando prendi due gol come ha preso quando giocavamo in casa, diciamo, le colpe sono anche perché tu non la chiudi mai sta benedetta partita e sei sempre sull'1-0 a fronteggiarla fino alla fine. Certo che se tu avessi avuto un portiere che ti dava sicurezza, non saresti magari andato neanche a Palermo con la paura di prenderne tanti.
0: No, abbiamo perso una partita con la Juve Stabia contro,
1: incredibile,
0: una squadra, contro una squadra che...
1: quella è incredibile, dai, ragazzi.
0: Poi magari verrò smentito, farà molta fatica a salvarsi quest'anno, al di là dei due punti di
1: dopo averla vista col Pisa la domenica successiva, il turno di campionato successivo, devo dire che
4: il Pisa però è una signora squadra.
1: Sì,
4: Pisa è una signora squadra, cioè,
1: Verona, la Cremonese
4: e il Palermo, sono quattro signore squadre,
1: sicuramente. Sì, ma nessuno vuol dire questo, però secondo me la Sampdoria non è tanto lontana lì, non è tanto lontana.
0: È la partita di domenica.
1: Cioè, se ci sono tutti, poi se ci andiamo io, Franco, Andrea e Stefano, è
0: la
1: chiaro
0: partita
1: che,
0: di domenica,
1: è chiaro che non siamo benvenuti.
0: La partita di domenica,
1: perché guardate, questa è la classifica.
0: Importante.
1: La classifica è forse la Sampdoria. Voglio un punto in più.
0: Senti, facciamo una cosa: che speriamo che Mantova sia esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso. Sì. Perché l'anno scorso a Mantova, secondo me, è girata la seconda parte della stagione della Samp. Vinceva 1-0, ha avuto la palla, diciamo così, del 2-0, poi gli è stato tolto il rigore,
1: sì,
0: a Begic. Poi c'è stata quella assurda sostituzione di Cherubini da parte di Foti e abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Speriamo che quest'anno
4: in memoria
0: il Mantova
1: sì, e invece io voglio andare
3: giusta.
1: Dimmi pure, Stefano, dimmi pure
3: che, prima sia di... che sia la partita giusta, come dice Andrea, che comunque
1: poi la analizzeremo, anche... ragazzi, perché ci abbiamo ancora 2-3 ore di trasmissione, quindi stasera si va a fare lungo, quindi non è un grande problema.
0: Abbiamo il capo per la
1: partita, ho scelto così. Allora, dopo quello che adesso gli leggo questo messaggio del nostro amico genuano, perché dopo quello che ho visto a Bocca d'Asse, il mio campionato l'ho già vinto, mi dice.
2: Bravo.
1: Francesco.
2: Bravo.
1: Sul campo la squadra, la campagna acquisti, purtroppo non la fanno i tifosi.
4: No, devo dire che i tifosi del Genoa hanno dimostrato ancora una volta che cosa significa essere genoani e hanno dato una carica al mister e anche al
1: capitano. A parte che lui viene sempre a Bocca d'Asse il mister.
4: Sì,
1: una
4: cosa che ha detto, in conferenza, non so se l'abbiamo, ha detto: mi dispiace che non ci siano stati tutti i 27 altri giocatori, perché un conto è raccontare quello che è stata domenica,
1: certo,
4: sera la festa per il compleanno dei 133 anni del Genoa, un conto è essere presenti.

0: perché ti avrebbero dato quella carica che effettivamente il popolo genuano sa dare, perché anche domenica contro, anche così era sabato contro il Como. Indubbiamente il tifoso genuano ha dato
1: di più.
2: Andrea, posso dirti una cosa? Fabregas non mi è mai stato simpaticissimo, anche se un grande allenatore, ma quando ha definito la bombonera
3: è stato simpatico.
2: Perché io che a Buenos Aires sono andato a vedere due o tre partite, devo dire che se vai alla bombonera questa passione,
0: ma la passione, la passione di questi tifosi,
2: riusciamo a dare il 110% ogni
1: Roberto mese. Del Genoa mi dice buona serata a tutti i tifosi del Genoa pessimisti, quindi non si rivolge a noi, pessimisti. Alla terza giornata basta brontolare, tempo al tempo faremo un campionato fantastico.
0: Penso che abbia ragione, penso che in questa squadra ci siano dei valori tali per cui il campionato potrà essere, a mio avviso, migliore di quello dell'anno scorso.
1: Migliore di quello dell'anno scorso,
0: esatto.
1: Assolutamente. Va in volo invece, perché c'è Sergio e mi dice da Pra: la Samp, voi dite che ci vuole un attaccante, quindi forte. A mio avviso, se vuoi raggiungere un obiettivo, ci vuole una difesa forte, forte, forte. La storia insegna, insomma, bisogna vincere col muso corto.
4: Sì,
1: dice lui.
4: La difesa
1: sono belli, mi piacciono, ragazzi.
4: Difesa dove manca praticamente la coppia che doveva essere titolare, non ce l'hai. Viti,
5: c'è soltanto
4: Del Carri. È stato appena operato. Ravanelli, speriamo di cominciare a vederlo domenica almeno in panchina.
1: Assolutamente sì, credo che sia molto importante.
5: Assolutamente, però io ho visto alcune di cariche, comunque vedi come uscire palla al piede dalla difesa, ha fatto due o tre circostanze,
1: ha fatto quell'uscita
5: su Bojan Palo che è uscito palla al piede, dunque vorrei dire che il gioco è anche propositivo dalla difesa.
1: Certo.
4: No, tra l'altro Del Carri giocava con Ravanelli.
5: Esatto.
4: Quando Ravanelli rientrerà, quantomeno avrai una coppia di centrali che sono abituati a giocare insieme, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
1: Vengo da te Franco, perché c'è un messaggio per il nostro amico Andrea Rivelini. Avvocato,
2: ma va,
1: prima di lodare il Montenegrino, aspettiamo il verdetto del campo, mi dice Stefano.
0: Stefano, lascio adesso la parola a Franco, ma voglio dire, io mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia un giocatore vero. Il gol che ha fatto contro il Como è un gol da centravanti di razza, si è liberato con una spallata del terzino che lo stava marcando. Bravo. Ha aspettato la palla e è entrato rapace sulla palla che è stata messa da Colombo.
2: Sta usando dei termini giusti, è inutile che fai.
4: No, ma volevo
2: fatti delle fatti anche delle
4: col gesto.
5: Mi sembra che parli di Battistuta, da come lo parla così bene, da questo
0: avanti. Tu pensa ai centravanti tuoi, pensa ai centravanti
5: tuoi
0: che hai presi qua. C'avete Tutino che non ci dà in una casa.
5: Tutino, se vuoi te lo impresto, se vuoi te lo impresto, se fai così te lo impresto.
0: Guarda, Tutino te lo lascio tutta la
5: con
0: vita
5: con la tutina,
0: te lo lascio tutta la vita.
1: Invece no,
0: voglio dire, questo è un giocatore vero, è un centravanti che dà grande profondità, è stato lodato dal mister. Diamo al mister anche quello che
2: ma hai ragione,
0: è la verità. Il mister ha chiesto questo,
2: scusi vostro prego, onore prego, hai prego, perfettamente prego, ragione,
0: ne ha facoltà,
2: la ringrazio sempre, perché hai perfettamente ragione, però un uomo con quelle caratteristiche, che secondo me può fare dei gol, va accompagnato nella fase offensiva.
0: Bravo,
2: e siccome
0: bravo,
2: lo stiamo dicendo non perché siamo pessimisti, ma siamo realisti, quando troveranno spazio El Shaarawy e Traoré, è chiaro che cambia la squadra.
0: Esatto.
2: Cambia la squadra, quindi
0: dire,
2: è inutile che
0: ed è compito di
2: fino
0: DDR.
2: Oggi però la fase offensiva non l'abbiamo vista,
0: capito, ma
2: ed è
0: DDR
2: dirlo.
0: È compito tuo trovare la quadra,
2: certo,
0: all'interno.
2: Anzi,
0: di questo
2: ti dirò di più, oggi mi hanno fatto una riflessione una persona con cui tutti i giorni parlo di calcio, e mi dice: noi abbiamo un campione che è Junior Messias.
0: Esatto.
2: Perché non lo facciamo entrare dal primo minuto in invece che fare fare
1: qualche altro discorso.
2: Che è una riflessione non mia, sì, ma la faccio a chi non la fa.
0: La riflessione del tuo compagno.

0: campagna di dialogo,
1: esatto.
0: Voglio dire, è in principio corretta,
1: ma
0: bisogna tenere conto che questo giocatore ha i muscoli di cristallo, e quindi molto probabilmente la scelta di gestirlo facendolo subentrare quando le squadre sono un po' più stanche, quindi anche quando l'apporto atletico è meno determinante, può essere la scelta vincente.
2: È un discorso che ci sta, assolutamente.
1: Non fa una piega,
2: non fa neanche una piega la pubblicità,
0: reclama.

0: faccio vedere subito questo impact, perché noi abbiamo, io avevo fatto sulla samba, ho fatto un impact, perché dico, questa difesa è un po' facile, non me ne vogliono il portiere, non me ne vogliono delicare, per l'amor di Dio, perché sono... li prendiamo così perché prendiamo il portiere, è stato un po' criticato, De Licari era lì insieme che doveva più o meno marcare Poyampalo, ma no, lì c'è una responsabilità comune.
1: Una distrazione.
0: Una grave distrazione. No, ragazzi, oh.
1: Secondo me c'è una distrazione.
0: Lasci il capocannoniere del campionato che ti fa 50 gol da solo.
1: Strefezza, tira... un tiretto che il portiere se lo lascia scappare. Il secondo gol è un'incomprensione difensiva, perché
0: no,
1: c'è
0: qua,
1: un colpo
0: qua,
1: di testa
0: all'indietro su rimessa laterale,
1: non si può prendere gol. Però tu fai una distrazione
0: assolutamente
1: che tu ci dai di testa per buttarla dentro, e chi c'è al centro? Il signor Poyampalo,
0: perché
1: è un errore gravissimo, da matita rossa, ma infatti
0: ma è una distrazione.
1: Questa, secondo me, è una distrazione anche importante, perché tu non puoi buttare un pallone all'indietro quando
2: sai
1: che
2: pensavano che erano distratti.
1: No, pensavo che Poyampalo fosse andato a prendersi una birretta.
0: Ma secondo te l'allenatore, io mi metto nei panni di Bernardo Corradi, che sono seduto in panchina, sono qua seduto, questo rimette il pallone e questo ci dà indietro, secondo te l'allenatore ha detto, quando avete buttato indietro il pallone con la testa,
1: ti do la garanzia che si sono arrabbiati per i primi due gol, arrabbiati, e questo ha dato una marcia differente alla partita, perché chiaramente l'ha messa in discesa per il Palermo.
3: Tra l'altro Corradi è uno che, insomma, da attaccante non era male, conosce i movimenti, conosce dove ha fatto una buona partita, un po' meno delle precedenti due, Gartenmann, che comunque sta facendo
1: Gartenmann
3: bene,
1: mi è piaciuto tantissimo,
3: devo dire. Però anche lui, insomma, sui gol non irreprensibile, però diciamo che i problemi evidenti, sì, la difesa è fragile, ma poi sul primo gol io continuo a dire, non per gettare la croce addosso,
0: no, non gettiamo la croce, ragazzi, perché non l'abbiamo fatto anche
3: però,
0: con Stankovic, vi ricordate?
3: Capito,
0: è poi diventato un signor portiere, l'avevamo fatta con Leali, e poi Leali ha fatto tante tante belle parate,
3: però non possiamo
0: calma,
3: però Graziano, non possiamo diventare, e questo è un aspetto importante che si ricollega al ragionamento che faceva quel telespettatore sul costruire una squadra per voler andare su o comunque ottenere un certo tipo di risultato. Non possiamo fare della Sampdoria un laboratorio di recupero. Anche Vindal ha subito un infortunio, anche Vindal era reduce da uno stop.
1: Da gennaio.
3: La Sampdoria non
0: avevamo
3: si può
0: Giordano sulla fascia, abbiamo messo al suo posto Cicconi, che non è il suo ruolo. Puntini, puntini, puntini.
3: Sì.
0: Complimenti.
3: Vero. Voglio vedere se ci fosse stato Giordano, che cosa avrebbero detto.
0: Perché
3: Giordano è un altro che è stato
0: assolutamente. È così, ragazzi.
3: Ma è giusto, il calcio è così,
0: certo,
3: fa parlare e tacere.
0: Certo.
3: Però.
0: Chi critica Ellerson non capisce che è un giocatore che dà equilibrio ed è fondamentale. È messo in un altro modo, però cerco di...
4: Nessuno l'ha criticato.
0: Esatto.
4: Almeno
0: non
4: noi.
0: Si può giocare solo con punte e puntine tra i quartisti. Cari Oronzo Canal da tastiera.
2: No, certo. Ma allora, criticare Ellerson è francamente indegno e ingiusto. Oltre che eccessivo, perché è un giocatore che dà un equilibrio ed è un jolly tale per cui in un momento in cui ci sono dei giocatori da inserire è la continuità rispetto all'anno scorso, e quindi è comprensibile che il mister si affida.

0: A quelli che sono un po' più i suoi pretoriani, quelli che l'anno scorso hanno giocato di più. Quindi...
1: No, è vero, ma Ellerson secondo me è un errore inserirlo in una discussione di questo tipo, perché veramente sì. Oltre a dare tutto è un jolly.
0: No, e quindi,
1: come jolly
2: che tu prendi, gli metti le parti,
1: e gli dici qualsiasi ruolo. Scusami, la cosa che invece, se vogliamo analizzare, perché sennò allora diventa complicato dire se ci sono dei problemi, bisogna anche saperli affrontare. Ora, far entrare Vitigna e farlo giocare laterale, io questa veramente è una cosa incomprensibile, di un calciatore che è costato più di 20 milioni, che ha un ingaggio molto importante, allora nel momento in cui io faccio questi investimenti, quando vedo che non mi rendono, non posso depauperare neanche tutta la squadra, perché allora pazienza. Però come dicevamo prima, Osmai c'è entrato, ha avuto anche il merito, ma anche la fortuna del primo pallone che ha toccato di buttarlo dentro, e allora tutti hanno detto: però questo forse è l'acquisto giusto. Allora bisogna farli giocare.
0: Bisogna farli giocare nel posto giusto. E poi io voglio
1: posto
0: dire
1: giusto,
0: un'altra
1: certo,
0: cosa: che, una riflessione che se posso, Graziano, vorrei fare è che a mio avviso ci sono dei giocatori che non comprendo per il motivo per il quale non scendono in campo, e mi riferisco ad Amorim è stato acquistato, è stato pagato in maniera importante dalla società per fare un determinato ruolo, cioè per fare il regista di questa squadra. Ora noi ci troviamo invece,
2: chiamiamolo metronomo,
0: che è meglio, comunque
2: regista,
0: comunque è l'uomo d'ordine del centrocampo,
2: quello che dai tempi.
0: Ora,
2: quello
0: ci
2: che
0: troviamo invece nelle uscite che ci sono state sinora a vedere davanti alla difesa, come centro mediano metodista, chiamiamolo così,
2: bellissimo,
0: all'antica
2: così.
0: Chi? Frendrup, che secondo me è un ottimo giocatore, ma non possiamo anche dargli questo compito. A mio avviso dovremmo fare, perché fa questo De Rossi? Perché cerca l'equilibrio per fare giocare Baldanzi deve dare quella qualità, quelle magie che nell'idea di De Rossi dovrebbero fare svoltare la qualità del Genoa. Molto probabilmente Baldanzi in questo momento non è al top della sua condizione e il Genoa fa fatica. Quindi rivediamo un attimo questo discorso. Secondo me, tra le righe, lo dice Daniele De Rossi nella conferenza stampa di oggi, dice: Baldanzi, io conto molto su Baldanzi, però in questo momento può essere che si debbano fare delle altre scelte per poi consentire a Baldanzi di essere più libero quando anche la situazione della classifica sarà migliore.
2: E attenzione, che non è una bocciatura,
0: ma è solamente una
2: situazione per non mettere in difficoltà il calciatore,
0: esatto,
2: che è una cosa molto intelligente.
1: Su questo, Andrea, io penso una cosa, e poi questi giudizi, anche noi che esprimiamo le nostre opinioni. Io non posso dimenticare che il nostro centrocampo di 3 o 4 anni fa era Badel, Strootman e Malinowski. Ragazzi, è un'altra roba. Faccio dei paragoni perché sono giusti. Se tu mi fai un acquisto per 8 milioni di un giovane che non ha ancora fatto un campionato di Serie A, è normale che vai a fare un challenge che può andare bene o può andare meno bene.
2: Esatto.
1: Poi come lo impieghi in campo in tutto questo bailam di 10 calciatori nuovi, perché a centrocampo è arrivato Sow, è arrivato Viaf, è arrivato McTree,
2: certo.
1: Non è facile questo puzzle.
0: Ho capito,
1: lo devi riempire mettendo,
0: partendo da un 3-5-2 e mettendo un vertice basso come regista o come metronomo, come dice Graziano, se no mi si arrabbia.
2: Posso pensare che Amorim sia regista.
0: Frendrup e come mezzali, e secondo me due esterni che camminino, di cui vedrete che per molte vedrete che
2: e
0: per...
2: perché non Messias?
0: Anche Messias davanti, anche Messias,
1: ma con i calciatori che hai preso, vedi,

0: secondo me De Rossi, che ama fare 4-3-3, perché non può fare un metodo
1: adesso vedrai che farà il 3-5-2 e vedrai ti dico la mia secondo me in questo momento fa il 3-5-2,
2: è proprio la sua,
0: ma non so se è la sua,
1: è la mia,
3: hai capito perché ti
0: non so se c'è
3: il
0: copyright, io dico è la mia, e Sharawi da una parte e hai una punta
2: Sharawi, tra l'orecchio che problemi
0: che
2: cambiano tutti,
1: ho capito,
0: puoi fare anche un 4-3-3
1: va bene
0: in casa sulle partite che devi vincere,
1: qualora lo farà lo vedremo
2: sul campo,
1: secondo me non lo fa perché lui ha detto oggi io volevo dei giocatori che avessero la capacità di saltare l'uomo
0: e non ce li ho,
1: ma non li ho presi, non li abbiamo presi
0: quelli che abbiamo trattato,
1: però ha detto, tra le altre cose ha detto, ma non è che l'anno scorso avevo Robben e Ribéry, quindi voglio dire e l'anno scorso andavamo a tirare,
2: invece chiedo ad Andrea, pensi a qualche cambio di formazione, pensi a qualche rientro importante invece nella Sampdoria in questa Sampdoria.
4: Intanto speriamo che Ravanelli e Lauritsen ci siano per la panchina. Secondo me potrebbe giocare Begic dall'inizio
2: lo rischieste dall'inizio?
4: Sì, secondo me lì sì, ma anche perché ne ha voglia lui.
0: Ma tutta la vita.
3: Potresti avere anche un certo signor Caramo in panchina.
4: Presto Caramo.
3: Però
0: è forte Caramo.
4: Sì, però Caramo
3: metti gli ultimi 10 minuti per
4: Caramo
3: portare,
4: è fermo da troppo tempo, troppo stesso.
1: Però sono giocatori veloci, ragazzi, lo sapete benissimo che la Serie B per questi giocatori tecnici veloci magari non possono
4: ma nessuno lo mette in dubbio.
1: Di giocatori, però giocatore nel Parma,
4: Graziano è arrivato da una settimana ed è fermo, credo l'ultima partita avesse fatta a gennaio col Porto B, una cosa del genere.
1: Vabbè.
4: Siamo a settembre.
1: Quindi... Ma no, dico, è pronto allora.
3: Tu hai Genoa B e loro hanno Porto B. Questo è.
4: E adesso lo...
1: No, dico,
3: guarda, svolgi anche te, poi ti attacca come attacca Franco, non ti credere.
4: Quindi qualche cambio me l'aspetto.
1: Qualche cambio magari in questa formazione. Chissà se Stefano Pupo ha qualche idea
5: secondo me ce l'ha.
1: Vuole si vede che ce l'ha, si vede, guarda lì, ce l'ha scritta, no.
3: Aspetta, non ho il telefono di Rivellini qua col
1: secondo
3: cuore,
1: me ce l'ha scritta,
3: che gli dice
1: ce l'ha scritta, ce l'ha scritta, ce l'ha scritta
3: col cuore,
1: no tu c'hai gli appunti, c'hai gli appunti che hai preso appunti prima,
3: tu hai preso appunti, lui mi diceva
2: Rivellini è pericoloso,
1: appunti, io ripeti quello che c'è scritto lì.
3: Ripeterò quando sarà il momento. Sicuramente ho parlato con una persona che è all'interno della Samp e comunque
1: vedi il collo che dice al merlo, guarda come sei nero, guardalo,
3: ma io non ho telefono qua, Franco telefoni qua,
0: però no. Lui ti sta dando delle affinità elettive che non credevo, sta mobilitando,
3: però
4: trova una soluzione perché mi sta urlando nell'orecchio da mezz'ora.
3: La soluzione è quella che comunque secondo me ribadirà la formazione di Palermo, perché comunque non ha alternative da poter mettere dentro. Forse Laurens, se dovesse rientrare, certamente al posto di Tutino, e questa qui sarebbe una formazione secondo me adatta per andare a giocarsi le carte a Mantova.
2: Ragazzi, vi chiedo scusa perché sono fermo alle 21:35 quei messaggi, ma adesso li leggo immediatamente. Vai. Perché ne stanno arrivando tanti, ve li leggo tutti, non abbiate problemi. Voglio salutare, sapete chi è un ospite eccezionale. Dal Golfo dei Poeti.
1: È lui,
2: il Golfo dei Poeti, eccolo là.
1: È lui.
2: Guarda, mi sposto.
6: Ma buonasera.
2: Eccolo, guarda, il
6: Golfo dei Poeti
1: in tutta la sua
6: tornato.
1: Bellezza.
6: Ma che bello studio, ragazzi, ma tutto rinnovato, tutto bello, tutto nuovo.
4: Ti sei fatto crescere i capelli, cosa che io e Andrea non possiamo.
6: Ah, questa è invidia. Comunque non vorrei entrare a gamba tesa.
0: Non raccogliere, ce l'abbiamo tutti, stai sereno.
1: Non vorrei entrare a gamba tesa.
2: Dimmi.
6: No, te lo dico dopo, dai, lo tengo per dopo.
2: Dimmelo, che poi così...
6: No, che lo Spezia ha giocato dominando pochi giorni fa contro una squadra rosso-blu e sembrava giocasse contro il Genoa, invece era la San Benedetto.
2: Lo sapevo io, vabbè, poi possiamo andare noi,
1: Sì, vabbè, comunque...

0: Dai, voglio dire, ma in che categoria
1: non lo
0: giocate?
1: sapevo!
2: È la categoria, voi conoscete bene. Noi ci siamo andati, ma non ci hanno
0: Ma
2: voluto.
0: guarda che voi
2: A
0: ci
2: noi
0: siete
2: ci
0: andati,
2: hanno mandato!
0: ci siete andati
3: Da una
0: e vi hanno
3: categoria che
0: preso per i
3: conosci
0: capelli,
3: bene,
0: vi hanno tirato su.
2: A noi non ci ha voluto.
0: E sono 2 o 3 anni che c'è. No, guarda, noi ormai siamo da un'altra parte.
3: È una categoria che conosci bene,
0: sotto.
3: Andrea. Ricordami anche qua, è una categoria che Andrea conosce molto bene e dovrebbe ricordarsi anche quando
0: Bravo.
3: In questa categoria
0: non
3: la Serie C è andata dietro allo Spezia, se
0: non
3: lo ricordi bene,
0: perché
3: è
0: sono
3: successo
0: tempi in memory.
4: Io me
0: che
4: la
0: non
4: ricordo,
0: vive...
4: hai ragione, me la ricordo invece.
0: Vabbè, ma tu ti
4: la
0: ricordi gli anni 70, ma io voglio
4: le
0: dire...
4: Le ho fatte tutte,
0: voglio
4: nel 71
0: dire, loro
4: tutte.
0: Loro invece si devono fare quello che è attualmente la Serie C, perché noi abbiamo fatto la Serie C epica, eroica,
4: esatto.
0: Quella della Caralis, quella
4: bravo,
0: di andare
4: bravo,
0: giù con
4: bravo,
0: eccolo
4: bravo,
0: con
3: perché ora non la è
0: in 5.000, in 10.000 su una nave
4: vai,
0: ad andare a vedere il Genoa a Olbia, dove era? A Olbia, voglio dire.
3: Dai, qual è il problema?
2: Ovvio,
5: ho temuto per un attimo che tu l'hai detto, tu ti devi fare, non ti muto, ho detto sta a vedere cosa esce, ti devi fare, invece no, è stato corretto,
0: mai
5: andiamo
0: reclam
5: reclam
0: per tutti,
5: bravo.

0: Calma, è stato un momento così. Vi leggo un messaggio perché mi dicono, allora mi dicono che sentire Franco Apile parlare della Sampdoria non apprezzo e sì, sentirle parlare pure bene mi ha svoltato la serata.
1: Ma sotto sotto Franco un pochino
0: un pochino dici?
2: No, non penso.
3: Lasciamo perdere, non andiamo, non offendiamo.
0: Senti, esatto. Luca, ho un messaggio anche per te, Daniele, hanno visto, perché ormai Luca rappresenta un punto fermo per tanti...
2: Il golfo dei poeti rappresenta.
0: Tanti tifosi spezzini, perché ha sempre raccontato la verità. Beh. Non si è mai nascosto dietro, ah no, perché non si può dire, ha sempre raccontato la verità. E allora adesso ti vado a leggere il messaggio di Daniele, perché è molto importante. Allora, mi dice, sarà un anno molto felice, attenzione però a non sottovalutare le altre squadre, perché dopo le vittorie adesso sembriamo che abbiamo già vinto il campionato. Cioè, ti dice, piedi per terra Daniele.
4: Ma caro Daniele, sono il primo a tenere i piedi per terra e credo che lo stia facendo anche l'allenatore. Abbiamo sentito le parole di Turati, abbiamo sentito anche quelle di Angelozzi. 7 punti in 3 partite sono sicuramente un bel bottino per una squadra che è stata rivoluzionata completamente in estate. Bisogna dire
0: bravo, guarda che bel impact che ti ho fatto.
4: Allora, devo tirarti un po' le orecchie, devo tirarti un po' le orecchie perché il logo sarebbe stato bene mettere quello nuovo. Però va bene, diciamo che come
0: io sono vecchio, quindi non puoi pretendere da me tutte queste cose. Cioè, dammi un attimo, così, dammi il logo.
4: Hai ragione. Però, siccome avete rivoluzionato lo studio, sarebbe bene rivoluzionare tutto e mettere anche il loghino nuovo. Ma arriveremo anche lì. Detto ciò, Daniele, posso dire che Daniele ha ragione. Come?
2: No, dicevo una cosa.
0: Fai finta. Adesso spengo il microfono, via. Tu continua. Fai pure
5: di categoria.
4: No, dicevo che appunto Daniele ha assolutamente ragione a dire di tenere i piedi per terra perché, come detto, lo Spezia è un cantiere aperto, ha cambiato praticamente, ha rivoluzionato tutta la rosa, quindi i 7 punti teniamoceli stretti, è bene averli presi anche in maniera sporca con uno Spezia che comunque nell'ultima gara contro la San Benedettese ha giocato un'ottima partita, ha dominato la gara facendo vedere anche per larghi tratti un bel gioco e si è vista fin da subito l'impronta di Turati. È chiaro che però il lavoro da fare ancora tanto e bisogna tenere i piedi per terra perché questa è una squadra di giovani, quindi
0: Come io l'ho vista la partita, a me ha colpito, sai, questa squadra qua, perché Turati è arrivata da poco tempo e ha già assemblato questa formazione. D'accordo che ci sono degli elementi anche di valore, sicuramente sì, però il suo gioco

0: Coglia è arrivato subito,
1: Ma l'impronta è arrivata fin da subito, è arrivata fin dal ritiro, nonostante allo Spezia abbia cambiato più di 20 giocatori. Esatto. Questo sicuramente è un dato da sottolineare. Tra l'altro, per fare anche un po' di cronaca, ecco, così vi aggiorno anche un po' in diretta su quelle che sono le notizie. Purtroppo dobbiamo constatare che Aldo Florenzi, che è uno dei giocatori cardine, esatto, di questo Spezia, purtroppo, ripeto, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e con interessamento del menisco. Quindi praticamente per lui la stagione è finita. Peccato, perché aveva iniziato bene ed era uno dei giocatori su cui Turati faceva assoluto affidamento, anche per esperienza, perché era uno dei giocatori più di esperienza in rosa nonostante la giovane età. A questo punto attenzione alla posizione di Mateiu, che è l'unico esubero rimasto dalla vecchia gestione, dalla vecchia guardia che Angelozzi ha tanto criticato. Però qualora Mateiu dovesse andare incontro a quelle che sono le esigenze della società, e così sembra essere, verrà reintegrato in rosa e prenderà il posto in lista che era appunto di Florenzi, al quale ovviamente facciamo tutti un grande in bocca al lupo, perché è un infortunio veramente pesante che non ci voleva per uno Spezia che iniziava adesso a modellarsi, a rimodellare.
0: Senti, domenica c'è il Livorno, che facciamo?
1: Domenica è area di
0: tosta,
2: derby.
1: Partita sentitissima, purtroppo bisogna dirlo ancora una volta, senza tifosi ospiti, perché potrà venire solo chi avrà la testa del tifoso, ma questa è una battaglia che facciamo da tempo. E qui mi ricollego a quello che diceva Rivellini prima, che mi diceva le battaglie noi in Serie C le abbiamo fatte, siamo andati a Olbia, siamo andati ovunque, anche gli spezzini vorrebbero farle, ma purtroppo non possono farle perché quasi tutte le trasferte anche quest'anno saranno vietate.
0: Guarda che c'è un meccanismo, ci sono importanti, è perché nell'ordine Livorno, Perugia, Pescara e Reggiana, che con l'intermezzo della Vispesa, che poi non è facile la Vispesa, te lo posso dire perché l'ho vista giocare ed è una squadra molto giovane, quindi guarda che è un calendario non facilissimo questo dello Spezia.
1: No, non lo è per niente. Le partite che verranno adesso, cioè Livorno, Perugia e Vispesa, secondo me sono importantissime per continuare il meccanismo di rodaggio dello Spezia, che dovrà fare più punti possibili per fomentare anche quello che è l'entusiasmo che si sta creando attorno a una piazza che, ripeto, ha fatto un numero altissimo di abbonamenti, abbiamo superato i 6.000 e questo è un numero sicuramente da sottolineare nonostante la retrocessione, perché poi arriverà un mese pesante. In quel mese ci saranno il Pescara, che sarà la fine di settembre, poi ci sarà la Reggiana, che è un'altra delle grandi favorite alla risalita, e attenzione anche a Ravenna che tra l'altro sta trattando Soleri e pare possa prendere Soleri svincolato proprio dallo Spezia, ma Ravenna sta costruendo una squadra del colpo mediano.
2: Avete un campionato mica tanto semplice, mica tanto
1: assolutamente
2: semplice.
0: Guarda, Franco Aprile, questa è una B2. Sì. Perché il girone B sicuramente è molto più difficile.
1: Pensate che 3 retrocesse su 4 sono finite in questo girone, certo. Quindi fa capire la portata del campionato. È un campionato sicuramente difficile.
3: Il dato di Luca degli
0: scusami Andrea, ti faccio, ragazzi, non telefonate, mi devo schiacciare rifiuta. Mi dispiace, non posso mica rispondere. In diretta non si può rispondere, quindi rifiuta e via.
3: Devi andare di là.
0: Così, ecco fatto, così è così. Non telefonatemi, vi prego, mandate i messaggi, li leggo tutti adesso. Dai.
3: Il dato degli abbonati mi fa sorridere, perché penso ci sono delle squadre in questo girone di Serie C, ma che 6.000 spettatori li fanno in 5-6 partite.
4: Forse sì.
3: Per cui
1: ma guarda Andrea, non lo dico per presunzione, non lo dico neanche per convinzione, ci mancherebbe, lo sapete, però io credo che veramente per quello che ha creato lo Spezia in questi anni, questa piazza in questa categoria non c'entri nulla.
0: Assolutamente nulla.
1: Per cui sarebbe bello rivedere lo Spezia tornare sul prima possibile, almeno in una dimensione come quella della Serie B, perché credo che veramente la piazza, che non ha colpe del disastro commesso l'anno scorso, non ha colpe di quello che è successo nella passata stagione, meriti un ritorno quantomeno nel campionato cadetto.
0: Allora, invece vado su Genoa, perché arriva Luca, ve l'avevo detto, ma è possibile che al Genoa non riescano a vendere i giocatori a peso d'oro come fanno tutti? Finché non verrà fatto, ma si continueranno a regalare i giocatori, esempio Norton Caffi a 15 milioni, almeno il doppio ne servivano, non si andrà da nessuna parte, senza dimenticare che c'è pure da distinguere un debito. E qui Luca, sul debito ti faccio parlare immediatamente Franco, perché è stato già fatto un bel capolavoro sul debito iniziale, vero Franco?
5: Ma hanno fatto un grandissimo lavoro. Ora non ho le cifre precise, ma penso che quest'anno puntavano a scendere sotto i 100 milioni. E poi incontri

0: È anche un mercato difficile, difficile. Come è stato per tutti. Che dire, è difficile riuscire a acquistare se non vendi, almeno nella situazione del Genoa, perché hai tutta una serie di obblighi che vengono rispettati, esatto, in maniera perfetta, vengono adempiuti correttamente, sono state buttate le basi sia per il settore giovanile che per gli investimenti, soprattutto sul merchandising, che stanno dando una grande risalto anche proprio alla genuanità che vedo, certo, in città, che prima non c'era. Poi dipende, tanti anni metti insieme domanda offerta,
1: e il tema è quello, Franco, il tema è proprio quello, cioè è facile dire vendete male, è facile dire non fate dei numeri esagerati come altre squadre magari possono fare, ma è un problema di domanda e di offerta. Quando tu hai determinati prezzi, ce li hai perché c'è chi ti offre quelle
0: esatto,
1: somme.
0: Esatto. Se però, scusa, vogliamo dare un parametro, questo sì che lo possiamo dare con grande direi evidenza. L'anno scorso ci sono stati circa 50 milioni di plusvalenza e dai conti, questi sono i conti ufficiali che sono usciti, Andrea.
1: No, questo l'ho sempre criticato, vabbè, e ho fatto anche vedere documenti alla mano, ho fatto vedere,
0: Andrea,
1: che non c'era questa,
0: Andrea,
1: differenza.
0: Che tu lo abbia criticato, puoi criticare.
1: L'ho criticato da un punto di vista.
0: Ci sono delle fonti.
1: Le fonti non sono quelle. Non sono quelle giuste.
2: Sicuramente non sono quelle di quest'anno, quelle che vanno.
1: Comunque,
0: ma sono delle fonti. Da quali
1: non ci sono 50 milioni di plusvalenza l'anno scorso?
0: Va bene, queste sono le fonti che leggi sui siti specializzati,
1: ma non,
0: dove
1: non
0: dalla Gazzetta dello Sport, da Transfer. Poi penso che non possano dire delle cose che non sono apparenti alla chat, ma lasciamo perdere le tue informazioni, se no ne veniamo fuori. Quest'anno, pur in un mercato complicato e pur in una situazione difficile, comunque il Genoa a occhio e croce farà circa 10 milioni di plusvalenze.
1: Questo invece a me risulta che invece purtroppo, perché la cassa del Genoa avrebbe necessità di fare 10 milioni di plusvalenze, a me risulta che ci sono state più acquisti, più spese per acquisti di quelli che sono stati.
0: Ma non è possibile.
2: Non è possibile, dici.
1: È in negativo. No. A me risulta,
0: cioè,
1: così.
0: Allora,
1: la prossima settimana facciamo conti alla mano, tu, io ti faccio vedere quanto è stato speso e quanto è stato facciamo conti alla mano.
2: La discussione che mandiamo la prossima settimana, perché adesso c'è Patrizia che mi dice.
0: Io parlo solo delle cose dei cartellini, non di quello che è tutto.
2: Facciamo è un giochino che facciamo la prossima,
0: esatto, volentieri.
2: Al limite lo rimandiamo nella sorta, esatto, di campionato,
1: esatto,
2: che non lo
1: prendiamo
2: poco. Bello questa qua, che ci scanniamo anche lì. Anche su quello non siamo d'accordo. Pensate se possiamo essere d'accordo su un calciatore. Basta dire che Bilov è scarso. Ma avete visto le palpebre di Martinez e Sommer? La colpa non è sempre del portiere, ma a volte del centrocampo della difesa, mi dice Patrizia. Vedete l'acume?
3: È vero, fino a un certo punto. Però c'è anche da dire che c'è anche troppo gioco sul portiere, perché molte volte vanno a fare delle cose che non dovrebbero fare.
4: Il portiere deve fare il portiere. È una cosa che ormai secondo me è una critica che non si può più fare. Nel calcio di oggi è troppo importante per quello che è la ricerca nuova degli spazi. Io capisco che si viaggi in una logica in cui il portiere deve fare il portiere, deve parare, perché è una logica, però è una logica vecchia. Cerchiamo
3: Martinez
4: di uscire.
3: Un gioco con la suola che non puoi fare a un
4: Ma lì è un errore porta, di Martinez. Lì è un errore di Martinez, però nell'impostazione del gioco, per come adesso si cerca di creare qualcosa di nuovo per sorprendere delle squadre, con tutto lo studio che c'è dietro, il gioco coi piedi del portiere è diventato fondamentale. Dobbiamo uscire da questa logica del portiere che deve solo
1: che
4: parare.
1: Saggio che sei, Luca, sei talmente saggio che posso ti ha dato delle Andrea, incredibile.
3: Posso dirti, però alle volte c'è troppa confidenza. Troppa confidenza.
4: Per l'amor di Dio, allora cambio impressione. No, ho sbagliato.
2: Se no, mi hanno dato... Perché cambi impressione?
4: Perché mi hanno dato dell'Andrea, allora cambio tutto. No, mi rimango tutto quello che ho detto.
1: Mantieni la chiara, non posso, intelligente.
2: Per esempio, questo non posso leggerlo di Ernesto, che è legato al vecchio concetto del portiere. Il portiere della Samp non è un portiere, ma un
3: No, non si può.
2: Ma comincia per la P e finisce per O.
3: Non si può.

0: quindi un altro mestiere.
1: È un altro mestiere, è molto ecco, vedete, abbonato ai distinti.
0: Diciamo che Vindal mi sembra un portiere che,
1: ma tanto non leggerete,
0: è pronto per impostare il gioco, è stato preso per
2: un
0: quello
2: player.
0: È un
2: player,
1: tanto quando mi dicono però, così il portiere mi dovrebbe fuma la testa,
2: tanto non lo leggerete,
1: tanto non lo leggerete, no, perché leggiamo tutto.

0: tutte sulla Samp, che di simpatico non ha proprio niente. Questo lo dici tu, perché Rivellini, con i suoi reel, con le sue battute, ha un seguito enorme, quindi magari anche un po' di invidia, ma stai tranquillo che non ti invitiamo. Mi pare che gli opinionisti sandoriani battute sul Genoa che non ne facciano mai, che pensi alla sua squadra, che sono più di 100 anni che non vince neanche manco nel Bologna.
1: Non è vero, io Andrea ci attacchiamo sempre, ma ci vogliamo
0: caro
1: bene,
0: caro mio Daniele. Qui non ci sono filtri, eh? Non ci sono filtri. Ce l'ho per te di nuovo la domanda, Allora, quanti punti secondo Luca Vaccaro farà in queste 3 partite lo Spezia? Me lo chiedo loro.
2: 9. Dai, 9? Ottimismo al massimo, dai, me la gioco. Poi se mi potete venire a cercare, tanto ormai lo sapete dove sto, però
1: no,
2: me la sento.
0: No, dai.
2: Devo dire la verità, mantenere questo andazzo qui sarebbe perfetto, quindi anche 7 punti secondo me sarebbero auspicabili, però io voglio sentirmi ottimista, vedo uno Spezia in crescita, quindi dico 9, ci sarà anche un derby all'orizzonte che se lo Spezia dovesse riuscire a portare dalla propria parte potrebbe dare anche ancora più entusiasmo a una squadra giovane che ha bisogno di questo carico di adrenalina, secondo me.
0: Poi ci dicono, ragazzi, qua senti, già 2 messaggi mi ha mandato. Amorin l'ha voluto se o lo Diego Lopez, lo vogliamo capire, mi dice Gianni, lo vogliamo capire.
3: Ma noi non dobbiamo entrare nelle scelte che fanno, e tutte le scelte che fanno lo fanno per il bene della società.
0: Certo,
3: io penso
0: evidente,
3: che nessuno si diverta a buttare via dei soldi.
0: Ma ci mancherebbe altro.
3: Perché comprare i giocatori è una delle cose più difficili e complicate,
0: sì,
3: perché spesso è molto facile pensare che sia giusto e poi ti rendi conto che magari hai sbagliato. Però quello che è importante, secondo me, è dare la fiducia per un certo periodo di tempo agli investimenti che hai fatto, perché se hai investito su questi giocatori ci devi, Andrea,
0: certo,
3: era quello che dicevi tu, cioè gli devi dare la possibilità di collocarlo, perché è anche un investimento che hai fatto, un valore patrimoniale.
4: Certo, e poi voglio dire, non è corretto affermare che un giocatore in un'organizzazione complessa come è una squadra di calcio, non è possibile pensare che sia la scelta di un giocatore sia di esclusiva paternità
0: di una persona sola.
4: Chiaramente il giocatore viene individuato, viene condiviso, e per quanto ne so io, Daniele De Rossi ci mette bocca in maniera importante, e se non gli piace un giocatore non lo prendono. Quindi non è assolutamente così, è un giocatore scelto di comune accordo tra tutte le componenti della società.
1: Magari quello che vogliono, che alle volte non riescano a prendere, che è diverso.
0: Allora, ma lo mandate questo qua, perché non volevo assolutamente parlare, perché volevo analizzare questa settimana per gli arbitri di Spezia, Entella, vado, siccome le vedo tutte, Sampdoria e Genoa, volevo analizzare, non volevo parlare di questa cosa qua, di questi arbitri, no, perché abbiamo visto quello che è successo, quello che ha fatto Marchetti con la Sampdoria, è stato l'arbitraggio che mi dice sempre Rivellini, dice, ma il tuo amico ha mica fatto un arbitraggio chirurgico, cioè ha tagliato e poi ha cucito,
3: ma usa il bisturi,
0: non va molto bene, io non volevo parlare, ma lo fate vedere, perché è vero, la Samp merita rispetto, ed è arrivato un arbitro che non è piacevolmente attratto da quello che è il tifo sampdoriano, lo metto così?
5: Ma mettiamola così, ecco. A cominciare dal momento dell'ammonizione di Insigne, dice parla solo il capitano e lo ammonisce, perché? Ma l'episodio poi di Palumbo direi che è abbastanza
0: anche
5: clamoroso.
0: Anche se il gol è venuto quando era fuori tempo.
5: Ma lascia perdere il discorso del gol. Il gol non c'entra.
0: Infatti parlavo di chirurgia, no?
5: Poi ci sono state decisioni
0: contrastanti,
5: o meglio, divergenti rispetto a quello che era probabilmente successo. E poi è andato dalla panchina della Samp, ha espulso un Tarelli.
1: Sì. È influito comunque sul discorso che la Sampdoria stava in quel momento facendo un tipologia di gioco, e quando tu non dai dei falli che comunque sono palesi e comunque tu ammonisci senza dare magari una spiegazione dovuta al capitano, magari di lì, oh, guarda, sto qua sta facendo troppo, se non sta fermo.

0: e non smette di parlare, lo ammonisco, andava diretto sulle situazioni nei confronti della Sampdoria, ma questo non deve essere un alibi.
1: Quindi è stato chirurgico.
0: Diciamo che ha tagliato bene.
2: Sì, diciamo che è stato.
3: Vabbè, diciamo che ha tagliato bene, assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Mi devo fermare, ragazzi, perché poi dobbiamo anche chiamare chi parla dell'Entella. Io spero che Marco Bianchi sia rientrato da Milano perché aveva un impegno a Milano. Detto, se ce la faccio ad arrivare, parlo volentieri dell'Entella perché non abbiamo ancora parlato. E poi voglio parlare anche con Luca del Vado.
4: E allora, adesso posso. Il momento?
3: No, aspetta, sì, vai.
4: Reclamo.
3: Oh,

0: Intanto do il benvenuto, anzi la buonasera a Marco Bianchi. Grazie Marco, perché so che hai fatto un tour de force importantissimo oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso buonasera. Arrivo subito da te, prima vado qua.
1: Perché mi vendo con piacere.
0: Ecco, il mercato...
2: Ciao Marco.
0: Il mercato si parla sempre. Abbiate pazienza, ma parliamo di mercato seriamente, si dicono. Ma si possono spendere 9 milioni per Baldanzi sapendo che giochi 3-5-2 e non sai dove metterlo? Ferma. O 9 milioni per che DDR ha clamorosamente bocciato. Già abbiamo pochi soldi, mi sembra una follia.
3: No, allora, mettiamo le
0: risposte brevi, ragazzi.
3: Brevissime, va. Brevissime. Allora, la scelta di Baldanzi è una scelta che ha fatto Daniele De Rossi, è una precisa sua indicazione e quindi dobbiamo necessariamente, visto che lui è il mister del Genoa e ci mette la faccia e ci mette la sua competenza, dobbiamo dargli il tempo di poter perfetto. Collocare questo giocatore e fare vedere le sue magie. D'altro canto l'anno scorso ha fatto svoltare molte partite e anche quest'anno quelle poche volte in cui ha fatto vedere qualche magia ci ha deliziato con dei passaggi filtranti importanti.
0: Giusto, giusto Stan.
1: Assolutamente,
0: d'accordo?
1: No, bisogna essere, hai detto, stringati. Secondo me, come posso dire, ci sono acquisti che mi hanno, ne ho accennato prima, a spendere più di 20 milioni per Vitigna, che non sono 9, ma è più del doppio. È sicuramente un qualcosa che al di là della bravura del ragazzo, al di là dell'impegno, al di là di tutte le qualità che ha questa persona, se tu spendi 20 milioni per avere un centravanti, abbiamo speso 20 milioni ma il centravanti non ce l'abbiamo.
0: Mi fate vedere, perché mi sono arrivati tanti messaggi, quello dell'obbligo dei punti, dove c'è la foto di Modesto e di Corradi, mi arrivano tanti messaggi e te lo dico, quanti punti bisogna fare, perché qui c'è un obbligo, obbligo punti, mi dice Andrea. Un tuo omonimo.
4: Quanti?
0: Qua mi dice obbligo punti, ragazzi. Quindi
5: io ce l'ho già scritti.
0: Te hai già scritti tu?
4: sì, ma tra Mantova e Catanzaro, prima della sosta, devi svoltare subito.
0: Perché poi hai l'Avellino dopo fuori.
4: Sì.
0: Quindi hai due trasferte ancora.
4: Hai una sosta che per la Sampdoria sarà molto importante.
0: Molto importante, assolutamente. Sì. Molto assolutamente. Quindi tu cosa hai fatto?
5: Devi dare una svolta a un campionato che comunque non è iniziato nel migliore dei modi, per tanti motivi. Il gioco lo hai, devi andarla a imporre su una squadra, secondo me, che a livello pratico è inferiore a te. Poi vedremo il campo cosa dice. Però devi andare lì, allora, e fare 3 punti e portare a Genova 3 punti.
4: Sì, inferiore. Il Mantova ha fatto 7 punti fino adesso, quindi non sta facendo sicuramente male. Quindi in questo momento la Sampdoria è dietro di un po', e quindi questo è un aspetto da considerare. Però devi, secondo me, fare. Io vorrei vedere un mix tra il secondo tempo di Cesena e alcuni momenti del secondo tempo di Palermo. Se la Sampdoria sarà
5: aggiungo una cosa, la pressione, più pressione su quando c'è la palla dalla difesa avversaria, che io vedevo che non c'era poca pressione sul pallone a palle native.
4: Per esempio io mi auguro, spero che sia in condizione di ritornare dal primo minuto, comunque giocare di più Abelgard.
5: Sì,
4: perché Abelgard credo che sia un giocatore che in questa squadra sia molto importante.
0: Invece Marco, a Chiave domani c'è il Pisa, e poi dopo c'è il Cremonese. Tour de force mica da ridere,
6: Sì, sono due trasferte insidiosissime, ovviamente, soprattutto per il valore degli avversari. Sono due neo-retrocesse, pertanto due squadre che hanno cambiato poco e che hanno investito altrettanto, e che comunque sono sicuramente di grande rilievo a livello tecnico. Noi per fortuna arriviamo con quasi tutti gli effettivi, nel senso che

0: Le uniche due pedine che mancheranno saranno Bariti, del quale ovviamente faremo meno fino a marzo, probabilmente anche oltre, e Mezzoni, che è un altro giocatore che sulla destra sta mancando parecchio e che anche lui preso, credo, per buon senso.
1: Intanto
0: che,
1: fa gol al Borghetti, fa gol Corona, mica da ridere,
0: Sì, no, ma sulla partita di domenica ne abbiamo già parlato, è stata l'impact direi che è assolutamente appropriato, è stata veramente una grande reazione, perché ed era quello che voleva mister Chiappella, perché se ricordate dopo le due sconfitte consecutive era mancato un po' quel vedere sul campo quello che era il, diciamo così, il DNA dell'Entella dello scorso anno, soprattutto al comunale, e domenica si è visto contro un avversario forte, perché Vicenza a mio avviso è una buona squadra che ha speso molto, che ha cambiato 12 giocatori, quindi una squadra con giocatori di tutti di buon livello, e l'Entella, ricordiamo sempre, mi piace ricordarlo, che purtroppo pronti via, appena iniziato il campionato l'Entella era un aeroplano al quale è stato troncato un'ala.
1: Bravo.
0: Purtroppo ci sono stati questi due infortuni dei due esterni di destra e in più la partenza di Carice, ricordiamola, negli ultimi giorni di mercato, che anche lui era un componente di questa catena di destra che l'anno scorso ha dato molta soddisfazione all'Entella. E purtroppo a una settimana dalla fine del mercato ritrovare un giocatore con le caratteristiche di Carice senza essere presi per il collo o per il portafoglio, come si usa fare quando scade il mercato, la società ha deciso di soprassedere, non trovando un profilo adeguato, ha sostituito Bariti con Vignali, che credo, e Luca me lo può confermare, è un buon profilo per la categoria. Chiaramente è arrivato da poco, anche lui ha bisogno di un minimo di affiatamento per ricreare questo che è appunto la famosa catena di destra. Dopodiché c'è anche una serie di situazioni legate ai giocatori che devono trovare la condizione migliore. Squizzati, uno di questi, Felipe, che sta facendo praticamente la staffetta regolare con Squizzato, è un altro di questi giocatori, ma sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche tali che io penso che alla lunga poi devono per forza di cose venire fuori e dare quello che è l'apporto che la società si aspetta. E poi anche i due giovani Valori e Annoni, che sui quali la società ha puntato molto, mantenendoli all'interno della rosa titolare di quest'anno, e quindi credo che anche loro li vedremo spesso impiegati a mister Chiappella. È molto presto, poi ripeto, consideriamo appunto questa immagine dell'ala spezzata, bisogna ricostruirla, e un'ala di un aereo non si costruisce in poco tempo, quindi credo veramente che ci voglia un pochino di pazienza. Purtroppo il calendario non aiuta, mettendo di fronte queste due trasferte.
1: Ma di questo carta, poi ne parleremo, perché l'Entella ci sorprende sempre, l'obiettivo è quello della salvezza, come della promozione dello Spezia con Luca, che ci ha stasera allietato, ci ha detto notizie molto molto importanti sullo Spezia. Io saluto Marco, saluto Luca, saluto Stefano, saluto Franco, saluto Andrea, anzi i due Andrea assolutamente vicini.
2: Un saluto a tutti.
1: In regia c'erano Alex e Gianluca, però io vi voglio lasciare con un video emozionale, è nel ricordo di Stefano Sapraccone, è il copilota sanremese che è deceduto domenica mattina in un incidente in rally della Val d'Avito. I funerali si svolgeranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taccia. Ecco, Primo Canale Lo Sport, lo studio di Liguria Calcio, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Buonanotte a tutti.

30. Vai para la 20, destra piena, sexta piena, 30. Arre, ritardo, sexta 3 più. E sinistra, destra piena, 30.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare un lacino che colpito da botritis, lacino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30%.

0: 5% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino, come vedete, sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquetrà?
0: Sì, è un anno da sciacquetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma se le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino, per essere valorizzato, ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce n'è pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che

0: in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e mariti. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
2: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ituturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dall'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo
2: è molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso. Quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' di per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo, da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20.

0: agosto, di fatto, è l'unica pioggia che c'è stata, è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono nate meno provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: E l'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so, cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come aspettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, no, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
1: la natura
0: decide.
1: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
0: Ecco, analizziamo un po' i grappoli.
1: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
1: Il sano lo vedi, che sono grappoli
0: belli,
1: che sono
0: regaggiti, si dice in dialetto.
1: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi. Quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì.
0: Allora fammene vedere uno se si può.
1: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
0: non davanti
1: o in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
0: Quindi lo spezzi e poi metti un reagente.
1: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
0: sì,
1: te lo facciamo
0: volentieri,
1: vedere.
0: Sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
1: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
0: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola. Tipo.
1: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
0: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
1: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
0: Rame e zolfo a cosa servono?
1: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
0: E quest'anno sono stati bravi per uno spero.
1: Sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
0: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
1: Che sono difficoltà della pianta.
0: Difficoltà proprio della pianta.
1: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
0: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
1: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante, o vini frizzanti, sì, diciamo come vuoi.
0: Lì si possono raccogliere prima senza strada.
1: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.

0: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di due
1: per
0: settimane
1: noi,
0: rispetto alla
1: nostra. Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
0: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Sui, abbiamo forse siamo sui 9 minuti. Allora io direi che ci fermiamo un attimo perché sono molto curiosa di vedere come si misura la
1: grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
0: Benissimo,
1: quindi devo guardare il sole.
0: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto la tenuta.
1: Le case coloniche, gente che è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre. Infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Se siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente.
0: Ci sarà
1: facciamo
0: un po' di sudore, un po'
1: esatto,
0: di salino.
1: Ma prendiamo un acino.
0: Un acino d'uva.
1: Questo ce l'avevo già in mano. Ne prendiamo uno. Generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: okay.
1: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: Zac.
1: E con questo diciamo sono sicuro che l'acqua
0: lo schiacci
1: levata,
0: un po',
1: sì, sì, lo schiaccio un po',
0: in modo che esca la polpa e finisca qua dentro,
1: no, rimane lì sopra, e specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
0: cioè, vuol dire un 26 di...
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di zuccherino.
1: Zucchero potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche fare.
0: Sì, ti tengo questo.
1: Grazie. E andiamo
0: è
1: a
0: forte,
1: capire.
0: Io guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza vi dico
0: si
1: che è una montagna...
0: un termometro con i gradi.
1: Una montagna.
0: Allora, di 26 di Brix che misura la zuccherinità,
1: sì,
0: degli acini di uva... E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: sì,
0: dovrebbe essere invece
1: io,
0: e perché invece
1: lo faccio,
0: è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici,
0: ah, sì?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con guarda, quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui...
0: Andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, esatto. Perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
1: Sì, l'appassimento però.
0: Affitto.
1: Poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: dobbiamo, sì, adesso
0: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo con che delicatezza, con quale accortezze si devono prendere.
1: Cura sicuramente. Adesso lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia, che
0: sono
1: diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tratto.

0: calcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
0: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
1: Ecco, perché di solito per agevolare...
0: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
1: dovuto correre per evitare...
0: L'abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Era veramente, a un certo punto, era veramente... dura.
1: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti, no, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese, sarò ben felice.
1: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali poi fa?
0: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì.
0: Sì. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, voi state...
0: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
1: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi
0: vista
1: autunno.
0: L'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato... nel Tigurio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo,
1: no?
0: Non prima di mercoledì sarà
1: e
0: durissimo.
1: Quindi si guarda il cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5 magari per fare qualche ora fino.
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo,
0: sì.
1: Vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue?
0: Sì.
1: È una vita dura questa, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché
0: io
1: poi
0: lo
1: bisogna...
0: Lui lo sta...
1: Assaggiando.
0: Sta stando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian,
1: allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poter portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì. Dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
2: Esatto.
1: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi
1: ecco,
2: per
1: come partire, funziona per poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima, quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: sì.
2: Dipende molto da proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: corretta.
2: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e

0: entra all'interno in uno stato di semiliquido, okay. Quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione diciamo che questo, esatto, lavoro è più semplice.
0: E poi attraverso una pressa viene per l'appunto estratto, sì, estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si
0: e
1: va
0: dopo
1: avanti?
0: L'estrazione si aspetta questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto sì, con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per... Sì. Due settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay,
2: in un torchio verticale, sì. Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay,
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
2: no,
1: nel vino.
2: No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione, appunto, quindi lo zucchero
1: trasformato. Sarà un bel 14%.
2: Quest'anno,
1: anche.
2: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: due
1: passerà?
2: Anni. Noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche grazie. Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
2: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
2: Certamente, mio fratello è un sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco Livi.
2: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che

0: abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata negli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori della provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo, appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1925. 1932. Nel 1932 ci, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 ci sarà, appunto, si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo.

0: Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del Palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme. Lo

0: detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
1: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Portovenere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il fai in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
2: 5 di fila!
1: Abbiamo vinto un palio e una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
3: Ma capo, ma sono 49 anni che non vincevate
1: ancora, ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. Me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Portovenere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti. Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la magia del palio quest'anno ha premiato il Portovenere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno, tanti complimenti a loro. E beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serraricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli autucco, iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, bellissimo,
0: va bene, poi tante belle fanciulle, e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucco?
5: Sì, tucco. Rigorosamente o tucco.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia
6: chi che i bugi?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugi, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
6: guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: sapere. Sì,
0: ragazzi, senza. Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, full latte, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
6: Salsiccia.
0: Poi.
6: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
6: Apri.
0: Pollo.
6: Pollo.
0: E? Costine.
6: No, bistecca di maiale, che

0: A richiesta.
1: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
2: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua come Nemum.
3: Benissimo.
1: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
3: Grazie a
1: perché
3: voi.
1: Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
4: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
1: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
5: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate.
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni.

0: vabbè, sì, pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora, Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei Presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente.

0: sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia? Una forza erculea micidiale enorme! Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco

0: Ecco, parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
1: Allora, la Comunità del Cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
1: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani. Direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se insomma la puntata vi è piaciuta, insomma avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il bambino.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo
2: intervista? Spero però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti. Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande. Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
3: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
3: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la Concicina Nana.
3: La Concicina Nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard,

0: diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
0: Ovviamente di dimensione molto ridonda rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline. Però
1: sono buone, sono commestibili.
0: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo. E le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
0: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani. Perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
0: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
1: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormida, e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni, e saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000, è già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
1: Che bello!
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
1: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
1: Anche professionale?
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
3: Ma allora, un'etimologia
1: particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per
1: lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
3: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
3: È una civetta europea, non è un giovane, perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
3: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.
1: Ok,

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovani e arrivare fino a...

0: i suoi anni.
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi.
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio, e questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portino avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice: lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così, e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
5: Non si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, no, basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo, e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri portanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green e Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro Nenin Banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore. Perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più importanti, pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole e le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood,

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non voglio assolutamente parlare di l'ultima spiaggia, non voglio parlare di partite decisive, ma fare punti sì, e questa è l'occasione giusta per i rosso-blu cerchiati. Oggi è l'antivigilia della partita del Genoa, importantissima col Frosinone, e poi la Samp, la domenica che andrà a Mantova. Ricordate quello che è successo l'anno scorso, quale migliore occasione per un riscatto e continuare invece una serie positiva dello Spezia, che ha vinto San Benedetto. Spettacolo i tifosi dello Spezia, che hanno viaggiato dai due mari e poi hanno festeggiato la voglia di vincere dello Spezia, e deve continuare naturalmente anche a fare punti il Vado dopo la botta con la Reggiana, ma lì siamo di fronte a una corazzata. E c'è l'Entella, anche lei in fondo alla classifica, pareggio con Mister Gallo 2-2 col Vicenza, ne parleremo perché poi avremo i nostri collegamenti. Intanto vi presento gli ospiti in studio, che sono ansiosi di parlare, il più ansioso Andrea Rivelini, buonasera.
1: Buonasera a tutti.

0: Tutti, buonasera a tutti, ma mentre stavi snocciolando le compagini delle squadre liguri, mi rendevo conto che abbiamo la responsabilità di fare da capofila, perché tu, le altre stanno tutte dietro.
1: Non la pensa sicuramente così andare alla Zara.
2: Buonasera a tutti, ha ragione il mio omonimo sul fatto della categoria, appunti. Un punticino siamo riusciti a farlo, però è troppo.
1: Cioè, tu sei davanti allora?
2: Ma no. Però. Devo un po' rompere le scatole.
3: Bene, questo è bello.
1: Fa capire, presentati pure da solo. Ciao, buonasera.
3: Ciao, Graziano. Buonasera
1: perché
3: a tutti.
1: Questa qua è una parte molto rumorosa, sì. Ma immagino anche da quella parte lì.
3: Anche cinematografica, per certi versi. Settimana scorsa avevamo detto che non era certo il Como la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ho visto una delle squadre più belle degli ultimi anni. Ha giocato un calcio veramente di livello raro.
1: Poi mi dici. Cioè, ma e però, perché?
3: Ma e però, io dissi l'altra volta, sentivo anche De Rossi che oggi diceva: il nostro campionato non comincia con Frosinone, però il Frosinone è il primo banco di prova su cui dobbiamo fare dei punti, l'hai detto tu, ed è necessario, perché tra l'altro non è una squadra facile, è una squadra che gioca un calcio assolutamente non solo veloce ma anche di sicura affidabilità. Abbiamo tre vecchi nostri giocatori che ci sfideranno, però è arrivato veramente il momento che De Rossi ragioni anche un po' bene e tra le pieghe di quelle che possono essere le sue scelte si renda conto che bisogna incominciare a fare questi punti.
1: È pieno di fogli come sempre, no? Si porta tutti i foglietti da casa, anzi sono foglioni questa sera da
0: ripassava
1: casa.
0: Prima l'ho visto che ripassava.
1: Stava rileggendo per essere preparato.
3: È un estratto dalla Divina Commedia.
4: Stefano Pupo, buonasera. Graziano, buonasera a tutti. Ma io sono fiducioso perché ho parlato con il mio amico Stefano Fiore, collaboratore di Corradi, e mi ha fatto capire alcune dinamiche della Sampdoria e soprattutto il piano di gioco c'è.
1: Non abbiamo,
4: ma quando li avremo la panchina anche noi potremo dire la nostra.
2: Sì, tutto sommato.
4: E sicuramente l'amico Rivellini, che comunque il gol a freddo dell'1-0 del Genoa contro il Palermo non è bastato, ahimè, vabbè, ne potremo parlare a lungo.
0: Vi ho visto e vi ho ammirato c'è un grande nel insigne, gioco che avete prodotto.
4: È un grande insigne, è il belga che è su tutti. Io direi una squadra che quando sarà al completo potrà dirla.
2: Però posso dire, tu Stefano hai parlato di Insigne, di Verschane, va benissimo, però hai parlato di dinamismo, avesse avuto un po' più di dinamismo anche il nostro portiere sul primo gol.
4: Lo sanno che i primi due gol sono stati due errori e non puoi concedere due errori a una corazzata come il Palermo.
2: Sì, perché il Palermo però Stefano, io sono assolutamente d'accordo che abbiamo visto anche delle cose buone, sicuramente. Bene. Che ci sono valori tecnici, ci sono in alcuni reparti. Ci sono due elementi però che sono inoppugnabili.
4: L'ultimo uomo è il portiere.
2: Il portiere, manca un vice Lauritsen e manca un giocatore sulla sinistra, perché Cicconi non può fare il terzino sinistro. Questo è un dato, è un dato di fatto.
1: Da qua cominciamo per la Sampa. Però adesso io volto pagina e vado su Genoa, perché è chiaro. Andiamo a sentire la mia piccolina, la pillola piccola di De Rossi, che parla di pressione. E poi la commentiamo immediatamente.
3: Cioè, la pillola per la pressione.
1: È una pillola per la pressione, sì. Capito.
5: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per a tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
0: Certamente le parole di De Rossi non possono che essere condivise.
1: Già prima di andare in onda lui parla.
0: Voglio dire, mi pareva abbastanza evidente che le parole di De Rossi vanno condivise, perché quello che dice il mister è saggio. Ci vuole questo un po' di pressione. Chiaramente la squadra e l'ambiente l'hanno, perché la partenza ad handicap che c'è stata non può che mettere un po' di pressione. D'altro canto giochi contro una squadra

0: il Frosinone, che dovessi dire è ad oggi la sorpresa di questo campionato, partendo da neopromossa, ha fatto 6 punti andando a vincere in un campo difficile come quello di Firenze, voglio dire, che lasciamo perdere che poi la Fiorentina sta inalando sconfitte, però sulla carta alla prima di campionato partiva con diciamo i favori del pronostico. E chiaramente quindi un po' di pressione ce l'ha l'ambiente, ed è giusto che ci sia, perché è vero che siamo alla quarta di campionato e quindi non è certamente l'ultima spiaggia, non è certamente,
1: l'abbiamo detto immediatamente,
0: però bisogna, signori, bisogna farli i punti, adesso i punti vanno fatti.
2: Andrea, scusa, mi sembra di capire che De Rossi dica sostanzialmente che faccia anche bene questa pressione.
0: E certo, allora
2: faccio il retroterra.
3: Non so, chiudiamo il tè dove sabato.
2: Perché cosa vuol dire? Che ha visto troppa rilassatezza, tranquilli.
0: No, questa è una tua interpretazione singolarissima. Voglio dire, secondo me nessuno dal magazziniere al vertice societario ha preso sotto gamba la situazione. Secondo me c'è la giusta preoccupazione di aver fatto 0 punti, nonostante con tutte le attenuanti del caso, perché comunque hai giocato, come diceva Franco prima, contro una signora squadra che gioca un altro campionato, ti ha rubato la prima, sei andato a Roma e ha fatto
1: senza
0: una pessima partita.
1: Ti ha rubato, proprio, senza mezzi termini.
0: Te l'ha rubata, dai, su.
1: Questo è fare della pressione, Franco, perché se qua si scatta subito la discussione.
3: Ma sì,
1: però non è che la stampa genovese, le televisioni genovesi, noi opinionisti mettiamo tanta pressione. La pressione c'è perché tu sei lì e magari ti aspettavi qualche cosa in più.
3: Direi di no. No, io cambierei un po' quello che ho ascoltato fino adesso, nel senso che De Rossi fa le sue dichiarazioni, è l'allenatore e ovviamente ha anche un cliché che deve rispettare. Io non sono così sicuro che De Rossi sia così soddisfatto di quello che ha ricevuto dal mercato. È una mia opinione, come tutte le opinioni. La cosa che dico, giovedì scorso ho detto sicuramente il Como non è, magari un po' più di cattiveria avrei voluto vedere.
1: Oh, ecco.
3: Perché sì. Noi con Napoli abbiamo giocato una signora partita a livello componenti grinta, attenzione, ferocia, soprattutto nel primo tempo. Col Como io questo non l'ho visto. La cosa che vorrei capire, perché sono abbastanza perplesso, perché nel momento in cui in una campagna acquisti, tra l'ultimo giorno, il penultimo e quello dopo, arrivano 5-6 persone, è anche chiaro che c'è confusione, perché non è facile avere una serie di giocatori e immediatamente metterli in un sistema di gioco o riuscire a impiegarli se non hai fatto neanche degli allenamenti con loro. Quindi diamo anche il tempo di integrare comunque una rosa di calciatori importante che è stata comprata, perché tipo McTree io l'ho visto entrare, è stato impiegato a Roma, è stato impiegato per scorci di partita, a mio modo di vedere è un giocatore che dovrebbe avere più spazio. Bisogna avere anche un po' di coraggio negli allenamenti di vedere chi può far cambiare la fase offensiva del Genoa, perché qui obiettivamente a Osmaic, ne parlavamo giovedì scorso, gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro. E allora buttiamo ste palle dentro.
0: Comunque Franco, io non so se lo vedremo, ma io ho sentito più di una volta la conferenza stampa di De Rossi, sì, perché volevo che mi entrasse bene nella testa. Sì. Ha fatto il nome di 3 o 4 giocatori, tra cui quello che hai appena citato tu, e ha detto che questi avranno sempre di più spazio nell'undici che giocherà, perché
3: male.
0: Chiaramente lui ha capito che ci sono dei giocatori che meritano di essere integrati.
3: Però Andrea, scusa, bisogna, adesso siamo alla quarta di campionato.
0: Certo.
3: Traoré io spero che arrivi.
1: No, però, bisogna drammatizzare, drammatizzare, perché sembrerebbe quasi un processo fatto in anticipo che non ha nessun senso.
3: Ma per l'amor del cielo,
1: io
3: dico semplicemente una cosa completamente diversa dal drammatismo. Abbiamo dei calciatori che possono far fare la differenza a Genoa. Uno è arrivato il giorno dopo la fine della campagna acquisti, che è il Faraone. E sicuramente questo è uno che fino a maggio ha segnato a Verona, per cui farà tre allenamenti e deve giocare, perché uno come Sharawi

0: Non può non giocare nel Genoa. Traoré, quando sarà pronto, è un giocatore che può fare la differenza. Quindi determinate chance De Rossi e il Genoa ce l'hanno. Per cui cerchiamo, come hai detto tu, di essere positivi e di impiegarli nel migliore dei modi.
1: Fatemi sentire, a proposito di questo, ti faccio sentire la seconda pillola di De Rossi, quella che parla proprio di Sharawi e Traoré, perché è chiaro che diventa importante anche il nome di quelli che in questo momento mancano. Così come nella Samp, l'ha detto Andrea, lo ha detto Stefano, poi faremo anche questo discorso per la Samp. Mi fate sentire dalla nostra regia, dove ci sono Alex e Gianluca, la nostra pillolina su Sharawi e Traoré.
2: Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare.
1: Eccolo qua il discorso, no? È quello che stavo dicendo. Franco mi ha detto adesso, mentre c'era la conferenza, abbiamo visto questa pila. Io non ho sentito la conferenza.
3: Ma Franco, se ne capisce di calcio e di Genoa, se ne capisce. Mettiamolo in chiaro questo. E voglio dire, questi sono due giocatori, il Faraone e Traoré, che sono due giocatori sontuosi, capito amici a casa, sontuosi per una rosa come il Genoa. Secondo me sono due giocatori che possono fare svoltare l'andamento di una partita e svoltare l'andamento di un campionato.
4: Guarda come fa con la mano.
1: Com'è che fa?
3: Fa così, svolta.
0: No, lui equalizza, cerca di trovare l'armonia dei bassi e degli alti.
1: Ed è un discorso che possiamo allargare anche alla Samp, dei giocatori infortunati, dei giocatori non disponibili, perché premesso che la partita col Palermo a me non ha fatto vedere una grande corazzata, quella del Palermo, non l'ha fatto
4: proprio. A proposito, faccio io la domanda: Palumbo?
5: Ma da un bel po', il 3-1 non c'è.
1: Non è che ci vuole uno scienziato, è Palumbo.
4: Detto questo, che non è quello l'elemento determinante, allora ha avuto una squadra in infermeria, ora piano piano si spera che riesca a recuperare. Purtroppo si tratta di una situazione, credo, contingente, legata anche al fatto che tu hai preso dei giocatori che erano svincolati, che giocavano poco,
1: sette giocatori svincolati, e questo dobbiamo anche dirlo.
4: Se non investi in cartellini, se non vai a comprare i giocatori come si faceva una volta, adesso è un bel dire che lo fanno tutti, e ho capito, ma se vuoi puntare davvero a ottenere un certo tipo di risultato, devi fare un qualche investimento.
5: C'è anche una situazione importante, secondo me, è gravata anche dal campo d'allenamento della Sampdoria, che ha delle problematiche. Queste problematiche avvengono poi gli infortuni quando giocano, perché comunque se si allenano male, quando arrivano nel campo e c'è la partita, sono problemi. Però
1: ci sono dei ragazzi che sono infortunati da un po' di tempo, che arrivano e si fanno male.
5: Per Ruggine,
1: c'è anche sfortuna, c'è anche il periodo di inattività che diventa molto importante.
5: La differenza sulla partita di Palermo è che Inzaghi si girava e aveva 5-7 titolari, a 5 giocatori poteva cambiare, ed erano titolari
1: assolutamente.
0: Mi fai dire una cosa,
5: Corradi si girava e guardava, c'erano dei primavera, tranne Begic in panchina. Dunque la differenza è anche, tu hai schiacciato una squadra che è proprio
1: una delle candidate,
5: assolutamente può andare in Serie A tranquillamente, ha battuto anche Lecce in Coppa Italia, se andiamo a vedere. Ma soprattutto aveva dei cambi, cosa che Corradi non aveva, non ha potuto mettere in campo, però tu li hai schiacciati per un tempo e mezzo. Dunque vuole dire che la Sampdoria sul piano di
1: fatemi
5: gioco...
1: sentire Franco prima.
0: No, ma io la Sampdoria parlo.
5: Ti piace?
1: Non devi parlare,
5: ti piace.
1: Siamo a Liguria Calcio, possiamo parlarne tutti di Sampdoria di Genova.
0: Ho visto solo il secondo tempo. E io devo dire che era tanto che non vedevo giocare a calcio la Sampdoria così.
1: È la verità.
0: Questo
1: è vero.
0: E questo è già un qualcosa che fa ben sperare.
4: Ma questo è un passo avanti, sicuro.
0: È un passo avanti, siccome da dove se ne veniva. Giocare già contro un Palermo un secondo tempo così è molto lusinghiero. Poi devi sistemare le cose che dicevate voi, però già è una buona base su cui poter dire forse quest'anno riesco a fare
3: come è falso quando parla

0: Ti tengo vicino perché sto già. Ora ti spengo il microfono.
1: Io a Franco credo. Un mesetto fa, dopo la partita, mi sembra contro il Parma. Io ho detto, mi sembra che la squadra segua le idee di Corradi, e questo mi sembra che sia la partita di Palermo, sia l'espressione in questo senso. Però è chiaro che ci sono dei problemi, ci sono stati dei problemi nella costruzione di questa squadra, ancora più del portiere, dell'attaccante. A me fa specie.
0: Non puoi giocare senza attaccanti, ragazzi. Non puoi giocare con un tuttino così.
2: A Palermo avevi tuttino che non ha fatto di tutto, perché
3: tuttino ha avuto una palla e l'ha buttata fuori. Poi Ampalo ha avuto una palla e l'ha buttata dentro.
1: Tuttino era un giocatore che quando è iniziato il mercato era destinato alla partenza. È rimasto
2: perché non c'è numericamente degli attaccanti. Però quando noi vediamo anche la partita di Palermo, cosa ci mancava l'anno scorso? Due giocatori ti saltassero l'uomo. Bershaven e Insigne sono due giocatori che saltano l'uomo, aggirano l'uomo, vanno a proporre il tiro. La palla che ha avuto Tuttino è stata regalata dalla difesa, perché comunque c'è stata una pressione, e lì, al posto che fare un bel pallonetto che c'era per in fuori di 5-7 metri, ha pensato di piazzarla a destra.
1: Stefano, un errore. Ricordiamoci sempre che l'anno scorso, secondo me, la Sampdoria, sapete perché si è salvata? Per i 9 gol di Massimo Coda.
2: Assolutamente.
1: Nella prima, quando hai un centravanti,
2: quando hai un centravanti.
1: Il fatto che tu non avevi Lauritzen, ma non hai preso
3: un centravanti è fondamentale.
0: Scusate, non è stato rinnovato il contratto a Quagliarella? Allora mi dite che dovete tenere Coda.
1: Non l'ha detto Coda, prendi un centravanti di riserva. Abbiamo preso gol, cioè se l'ha fatto Vindal, Di Nardo, ma uno così. Ma prendi uno che stia in panchina, che lo butti dentro.
3: Il centravanti è importante, è molto importante.
2: Fondamentale.
3: E lo stiamo vedendo anche nel Genoa. Anche nel Genoa c'è proprio il tema del centravanti. Noi abbiamo trovato questo centravanti. Milutin, detto Milli, perché dice lui, mi chiamano Milli.
0: Siete già entrati in confidenza, cioè vi siete già contratti,
3: ma è molto simpatico.
2: Uno che ha bracciato De Rossi, cosa vuoi che fatto?
3: È molto simpatico, ma voglio dire, è una persona veramente un bravo ragazzo. Sì. Ma voglio dire, a parte quando gioca, perché quando gioca,
0: soprattutto se non ce la contessa,
3: quando gioca è Hulk, si trasforma ed è veramente un giocatore che secondo me sorprende, perché ha caratteristiche che indubbiamente non c'erano nella rosa del Genoa. Ha molta profondità, molta capacità di lottare all'interno dell'area di rigore, è quel giocatore che ci mancava. E lo stesso De Rossi in conferenza stampa ne tesse le lodi, perché dice comunque è un giocatore non più giovanissimo, ma è un giocatore da Genoa. Lui dice è un giocatore anni 90, e poi gli hanno fatto notare, no, è un giocatore da Genoa, perché è un giocatore che è effettivamente
0: Poverino Thomas.
3: Gli hanno detto.
0: No. Vado qualche messaggio.
3: Vai.
0: Buonasera a tutti, spero di vedere questa qua la parte genuana. Finalmente la squadra con gli uomini al posto giusto, fuori Sabelli ed Ellerson. Chi ce l'hanno tutti con Ellerson? No. L'anno scorso è e dentro il Sharavi e Zibue, aspettiamo Touré. Con Ellison, perché cosa ha fatto questa ragazza?
3: Ma secondo me non deve
0: essere. È ingiusto?
3: Esatto.
0: È ingiusto, ingeneroso, non lo so.
3: Secondo me invece la confusione del Genoa e la poca capacità di costruire gioco, soprattutto con una squadra come il Frosinone, che un pochettino ti lascerà il pallino del gioco, perché comunque non amano impostare il gioco ma ripartire, sarà molto importante avere un metronomo, un regista. Io spero che Didier faccia giocare a Morim.
0: Opinionisti troppo critici, mi dice qui Marco, assolutamente troppo critici. Ma noi non facciamo le critiche, le nostre critiche sono dettate solamente da che cosa? Dall'amore.
4: ma sai, troppo critici,
3: Franco è troppo critico notoriamente,
0: che non va bene sì, niente. No, stiamo cercando infatti un sacco di alibi, un sacco di giustificazioni. Da una parte c'è il calendario, dall'altra parte ci sono gli uomini infortunati, e poi andiamo sugli infortunati del Genoa,

0: e poi diciamo c'è un allenatore nuovo. Cioè,
1: io quando sento dire ad esempio che i giornalisti, nel mio caso Sandoriani, ma quelli germani godono tra virgolette a parlare, divento una bestia.
2: Ma perché? Dimmelo
1: a me. Ma perché?
0: Dimmelo a me.
1: Ma perché?
3: Questo è un tema

0: Franco, ti dovevo una illustrazione, una
1: 30 secondi.
0: Affermazione.
1: No, Marco giustamente dice, perché magari coglie che ci sia un po' di pessimismo. Non è pessimismo, perché un conto sono le critiche sterili, che non vanno da nessuna parte. Bravo. E sono totalmente inutili. Un conto è fare delle critiche costruttive e mettere in risalto i punti di debolezza nella fotografia che ogni settimana facciamo, ma anche i punti di forza. Purtroppo stiamo sottolineando che i punti di forza non possono ancora scendere in campo, però spiegando, esaminando, che siamo tutti d'accordo con le parole dell'allenatore.
0: Certo.
1: Che queste persone, questi giocatori,
0: bravissimo,
1: possono farci fare un cambio, un salto di qualità.
2: Ma è un libro, no, stampato, cioè no, fa delle considerazioni che sono una,
0: ma perché magari uno si collega da casa in quel momento,
1: ma se vuoi vengo nel tuo studio gratuitamente, non voglio assolutamente
0: dispensi,
1: no,
0: okay, grazie, no, dispensa saggezza, lo sapete. Allora invece c'è un messaggio, e questo è rivolto a voi amici sandoriani, no? Adriano da Sesti Ponente: tutti i campionati lasciano qualcosa di incompleto, non hanno interesse a cambiare categoria, quindi si rivolge alla società perché sa già di non avere potenzialità per restarci. Cioè, questa io non credo che sia proprio così, non credo che sia, perché a me risulta, allora, che te abbia pagato tutto e paghi tutto completamente. Poi, non
3: però,
0: lo so.
3: Però io la domanda che mi
0: fa. Poi c'è la figura di Radrizzani, ma questo io non lo so e non voglio neanche saperlo.
3: Radrizzani, Walker, ci sono figure che sono, restano misteriose in questa società, e il cui ruolo, ripeto, soprattutto è vero, è ricomparso Radrizzani, tra l'altro credo che nelle ultime ore abbia fatto un'intervista
0: a Calcio e Finanza, per quello che l'ho citato
3: del Leeds.
0: Sì, per quello che l'ha citato. Ha citato? Beh, ha detto che ha sbagliato a venire via dalla Sampdoria in quel periodo lì perché lui sperava di guadagnare di più.
3: Sì, però
0: ecco, parole povere, no?
3: Comunque,
0: perché voleva fare come
3: Leeds. Questo,
0: cioè, non andiamo a cercare tante balle, questo ha detto, no?
3: Io la cosa, tornando terra a terra al discorso sportivo, si riallaccia al mercato. Difficilmente tu riesci a costruire una squadra, tra l'altro sulle ceneri di due stagioni disastrose, non investendo sull'acquisto di giocatori di esperienza per il campionato, giocatori giovani di prospettiva, sui cui che però non sono i ragazzi, cui qualcosa è stato fatto per,
1: perché di esperienza, no, però scusami, perché
3: ci vuole anche un po' di esperienza,
1: ma li ha comprati, non hanno reso.
4: Secondo
1: è diverso, perché Esposito è un giocatore di esperienza, perché quello dell'Empoli
3: Viti è quello che si è rotto.
1: No, il centrocampista
3: Anderson
0: è un giocatore di esperienza, cioè capitano.
1: Sono stati comprati tanti calciatori di esperienza. Il problema è che non hanno reso.
3: Sì.
1: Perché non hanno reso?
3: Però quest'anno hai preso di
0: nuovo.
3: Quest'anno, Franco, ha investito poco nei cartellini. Poi,
0: ma quella è una scelta, ragazzi.
3: Ma ho capito.
0: Quella è una scelta.
1: Magari una scelta vincente, non lo puoi sapere.
0: Però adesso non lo sappiamo se
3: sia
0: vincente o no.
3: Diciamo. Io sono il primo ad augurarmelo che
0: sia. È una scelta.
3: Diciamo. Però, visto così, mi sembra, ripeto ci sono lacune nell'undici titolare che mi preoccupano. Il portiere l'abbiamo visto tutti, l'attaccante l'abbiamo visto tutti. Paradossalmente, quello che si vedeva meno, ma che è la fascia sinistra, perché Cicconi, con tutta la buona volontà, è un adattato lì. Sinistro lo potevi trovare.
0: Cioè, tu
3: anche
0: mi dici che la Samp è sempre un cantiere aperto?
4: Sì, è un cantiere aperto in questo momento perché hai difficoltà a fare una formazione. Però, secondo me, io confido sempre nella qualità, perché a me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità. Verschaner e lo stesso Insigne sono giocatori che comunque precludono dei gol. E comunque, se, quando rientrerà anche Lauriensen, sarà un attaccante comunque servito a modo da due giocatori che comunque sono bravi.
3: Io, se Lauriensen è quello che abbiamo visto a Parma,
4: assolutamente,
3: credo che sia un giocatore che, per le sue caratteristiche, cambia la squadra da
2: così. Anche tu la cambi.
3: È vero.
0: Anche
3: io faccio movimenti.

0: anche delle alternative importanti, perché Sinani e Begic possono giocarsi il posto tutte e due,
1: ma non certamente da centravanti,
0: non da centravanti, però hai lo spostamento sulle ali per poter comunque andare a crossare questi benedetti palloni per un centravanti che ci dia e faccia gol. Hai le qualità quest'anno, e secondo me è una squadra che comunque al completo, non so quando riusciremo a vederla, speriamo presto, potrà dirla sua in questo campionato. Io confido in questo gioco.
2: Ma ci spero anch'io, ovviamente.
0: La preoccupazione del portiere, sono d'accordo con te, perché comunque ha dato insicurezza a tutto l'ambiente. Quando prendi due gol come ha preso quando giocavamo in casa, diciamo, le colpe sono anche perché tu non la chiudi mai sta benedetta partita e sei sempre sull'1-0 a fronteggiarla fino alla fine. Certo che se tu avessi avuto un portiere che ti dava sicurezza, non saresti magari andato neanche a Palermo con la paura di prenderne tanti.
2: No, abbiamo perso una partita con la Juve Stabia,
1: incredibile,
2: contro una squadra che...
1: quella è incredibile, dai, ragazzi, su.
2: Poi magari verrò smentito, ma farà molta fatica a salvarsi quest'anno, al di là dei due punti di...
0: Sì,
2: di,
0: ma se
1: dopo averla vista col Pisa la domenica successiva, il turno di campionato successivo,
3: il Pisa però è una signora squadra.
1: Sì,
3: sicuro. Pisa è una signora squadra, eh. Cioè,
1: Verona, la Cremonese
3: e il Palermo. Sono quattro signore squadre.
1: Sicuramente, sì, ma nessuno vuol dire questo. Però, secondo me la Sampdoria non è tanto lontana lì, eh. Non è tanto lontana.
2: È la partita di domenica.
1: Cioè, se ci sono tutti, poi se ci andiamo io, Franco, Andrea e Stefano, è
2: la
1: chiaro
2: partita
1: che
2: di domenica.
1: È chiaro che non siamo benvenuti.
2: La partita di domenica.
1: Guardate, questa è la classifica. La classifica. Forse la Sampdoria voglio un punto in più.
2: Senti, facciamo una cosa, speriamo che Mantova sia esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso, sì. Perché l'anno scorso a Mantova, secondo me, è girata la seconda parte della stagione della Samp. Vinceva 1-0, ha avuto la palla, diciamo così, del 2-0, poi gli è stato tolto il rigore,
1: sì.
2: A Begic. Poi c'è stata quella assurda sostituzione di Cherubini da parte di Foti e abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Speriamo che quest'anno Mantova
1: sia, e invece io voglio andare, dimmi pure Stefano, dimmi pure
0: che, prima sia di... che sia la partita giusta, come dice Andrea, che comunque
1: poi la analizzeremo, anche... ragazzi, perché ci abbiamo ancora due o tre ore di trasmissione, quindi stasera si va a lungo, quindi non è un grande problema.
2: Abbiamo il capo per la parte
1: di abbiamo scelto così. Allora, dopo quello che adesso gli leggo questo messaggio del nostro amico genuano, perché dopo quello che ho visto a Bocca d'Asse, il mio campionato l'ho già vinto, mi dice.
4: Bravo.
1: Francesco.
4: Bravo.
1: Sul campo la squadra della campagna acquisti purtroppo non la fanno i tifosi.
3: No, devo dire che i tifosi del Genoa hanno dimostrato ancora una volta che cosa significa essere genoani e hanno dato una carica al mister e anche al
1: capitano. A parte che lui
3: capitano.
1: Viene sempre a Bocca d'Asse il mister.
3: Sì,
1: a mangiare gli hot dog, a mangiare
3: Una cosa che ha detto in conferenza, non so se l'abbiamo, ha detto: mi dispiace che non ci siano stati tutti i 27 altri giocatori, perché un conto è raccontare quello che è stata domenica sera la festa per il compleanno dei 133 anni del Genoa, un conto è essere presenti, perché ti avrebbero dato quella carica che effettivamente il popolo genoano sa dare, perché anche domenica contro il Como indubbiamente il tifoso genoano ha dato
1: forse ha dato di più
4: di
1: essere...
4: Andrea, posso dirti una cosa? Fabregas non mi è mai stato simpaticissimo, anche se è un grande allenatore, ma quando ha definito la bombonera
1: è stato simpatico,
4: io che a Buenos Aires sono andato a vedere due o tre partite, devo dire che sembra la bombonera,
3: è un'altra
4: cioè ti
3: cosa.
4: Sembra ti sembra perché hai questa passione,
3: ma la passione è la passione di questi tifosi.
4: Riusciamo a dare il 110% ogni
1: Roberto momento. Del Genoa mi dice: buona serata a tutti i tifosi del Genoa pessimisti, quindi non si rivolge a noi, pessimisti. Alla terza giornata basta abbontolare, tempo al tempo faremo un campionato fantastico.
3: Penso che abbia ragione, penso che in questa squadra ci siano dei valori tali per cui il campionato potrà essere, a mio avviso, migliore di quello dell'anno scorso.

0: migliore di quello dell'anno scorso.
1: Esatto.
0: Assolutamente. Va in volo invece perché c'è Sergio e mi dice da Pra. La Samp, voi dite che ci vuole un attaccante, quindi forte. A mio avviso, se vuoi raggiungere un obiettivo, ci vuole una difesa forte, forte, forte. La storia insegna, insomma, bisogna vincere col muso corto.
2: Sì,
0: dice lui.
2: La difesa
0: sono belli, mi piacciono, ragazzi.
2: Difesa dove manca praticamente la coppia che doveva essere titolare, non ce l'hai. Perché Viti,
3: c'è soltanto
2: Delicarri, è stato appena operato. Ravanelli, speriamo di cominciare a vederlo domenica almeno in panchina.
0: Assolutamente sì, credo che sia molto importante.
3: Assolutamente, però io ho visto alcune ricariche che comunque vedi come uscire palla al piede dalla difesa, ha fatto due o tre circostanze,
0: ha fatto quell'uscita
3: Bojan Palo che è uscito palla al piede, dunque vorrei dire che il gioco è anche propositivo dalla difesa.
0: Certo.
2: No, tra l'altro Delicarri giocava con Ravanelli.
3: Esatto.
2: Quando Ravanelli rientrerà, quantomeno avrai una coppia di centrali che sono abituati a giocare insieme, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
0: Vengo da te Franco, perché c'è un messaggio per il nostro amico Andrea Rivelini. Avvocato,
4: ma va.
0: Prima di lodare il Montenegrino, aspettiamo il verdetto del campo, mi dice Stefano.
1: Stefano, lascio adesso la parola a Franco, no, ma voglio dire, io mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia un giocatore vero. Il gol che ha fatto contro il Como è un gol da centravanti di razza, si è liberato con una spallata del terzino che lo stava marcando, ha aspettato la palla, è entrato rapace sulla palla che è stata messa da Colombo. Rapace, voglio dire.
4: Sta usando dei termini giusti, è inutile che fai.
2: No, ma volevo
4: fatti anche delle
2: col gesto.
3: Mi sembra che parli di Battistuta, da come lo parla così bene. Da questo
1: pensa ai centravanti tuoi, che ci avete tutino che non ci dà in una casa.
3: Se fai così te lo impresto.
1: Guarda, tutino te lo lascio, tutta la
3: con
1: vita.
3: La tutina
1: te lo lascio tutta la vita.
0: Invece no.
1: No, voglio dire, questo è un giocatore vero, è un centravanti che dà grande profondità, è stato lodato dal mister. Diamo al mister anche quello che...
4: Ma
1: che,
4: hai ragione,
1: che è la verità. Il mister ha chiesto questo giocatore.
4: Scusi, vostro prego, onore, prego. Hai perfettamente ragione.
1: Ne ha facoltà.
4: La ringrazio come sempre, perché hai perfettamente ragione, però... Un uomo con quelle caratteristiche, che secondo me può fare dei gol, va accompagnato nella fase offensiva.
1: Bravo,
4: e siccome
1: bravo,
4: lo stiamo dicendo non perché siamo pessimisti, ma siamo realisti, quando troveranno spazio El Shaarawy e Traoré, è chiaro che cambia la squadra.
1: Esatto.
4: Cambia la squadra, quindi
1: dire,
4: è inutile che...
1: Ed è compito di
4: fino
1: DDR.
4: Fino oggi però la fase offensiva non l'abbiamo vista.
1: Capito, ma
4: ed è
1: DDR
4: dirlo.
1: È compito tuo trovare la quadra, certo, all'interno.
4: Anzi,
1: di questo...
4: Anzi, ti dirò di più. Oggi mi hanno fatto una riflessione una persona con cui tutti i giorni parlo di calcio, e mi dice: noi abbiamo un campione che è Junior Messias.
1: Esatto.
4: Perché? Perché non lo facciamo entrare dal primo minuto invece che fare i
1: discorsi?
4: Che è una riflessione non mia, ma la faccio a chi me l'ha fatta.
1: La riflessione del tuo compagno di dialogo,
4: esatto,
1: voglio dire, è in principio corretta.
4: Ma
1: bisogna tenere conto che questo giocatore ha i muscoli di cristallo, e quindi molto probabilmente la scelta di gestirlo facendolo subentrare quando le squadre sono un po' più stanche, quindi anche quando l'apporto atletico è meno determinante, può essere la scelta vincente.
0: È un discorso che ci sta, assolutamente.
4: Non fa una piega.
0: Non fa neanche una piega la pubblicità.
1: Reclama.

faccio vedere subito questo impact, perché noi abbiamo, io avevo fatto sulla Samba, ho fatto un impact, perché dico, questa difesa è un po' facile, non me ne vogliono il portiere, non me ne vogliono Delicari, per l'amor di Dio, perché sono... li prendiamo così perché prendiamo il portiere, è stato un po' criticato, Delicato.

0: Era lì insieme, che doveva più o meno marcare poi Ampalo, ma no, lì c'è una responsabilità comune.
1: Una distrazione.
0: Una grave distrazione. No, ragazzi, oh.
1: Secondo me c'è una distrazione.
0: Lasci il capocannoniere del campionato che ti fa 50 gol da solo.
1: Strefezza, tira un tiretto che il portiere se lo lascia scappare. Il secondo gol è un'incomprensione difensiva, perché
0: no,
1: c'è
0: qua,
1: un colpo
0: qua,
1: di testa
0: all'indietro su rimessa laterale,
1: non si può prendere gol, però tu fai una distrazione
0: assolutamente
1: che tu ci dai di testa per buttarla dentro e chi c'è al centro il signor Boyanpalo, è un errore gravissimo, da matita rossa, ma infatti
0: ma è una distrazione.
1: Questa, secondo me è una distrazione anche importante, perché tu non puoi buttare un pallone all'indietro quando
2: stai
1: calicendo.
2: Ma cosa pensavano che erano distratti?
1: No, pensavo che Boyanpalo fosse andato a prendersi una birretta.
0: Ma secondo te l'allenatore, io mi metto nei panni di Bernardo Corradi, che sono seduto in panchina, sono qua seduto, questo rimette il pallone e questo ci dà indietro, secondo te l'allenatore ha detto quando avete buttato indietro il pallone con la testa?
1: Ti do la garanzia che si sono strarabbiati per i primi due gol, ma strarrabbiati, e questo ha dato una marcia differente alla partita, perché chiaramente l'ha messa in discesa per il Palermo.
3: Tra l'altro Corradi è uno che, insomma, da attaccante non era male, conosce i movimenti, conosce dove ha fatto una buona partita, un po' meno delle precedenti due, Gartenmann, che comunque sta facendo
1: Gartenmann
3: bene,
1: mi è piaciuto tantissimo,
3: devo dire. Però anche lui, insomma, sui gol non irreprensibile, però diciamo che i problemi evidenti, sì, la difesa è fragile, ma poi sul primo gol io continuo a dire, non per gettare la croce addosso,
0: no, non gettiamo la croce, ragazzi, perché non l'abbiamo fatto anche
3: però,
0: con Stankovic, vi ricordate?
3: Capito,
0: è poi diventato un signor portiere, l'avevamo fatta con le ali, e poi le ali ha fatto tante belle parate,
3: però non possiamo
0: calma,
3: Graziano, non possiamo diventare, e questo è un aspetto importante che si ricollega al ragionamento che faceva quel telespettatore sul costruire una squadra per voler andare su o comunque ottenere un certo tipo di risultato. Non possiamo fare della Sampdoria un laboratorio di recupero. Anche Vindal ha subito un infortunio, anche Vindal era reduce da uno stop.
1: Da gennaio.
3: La Sampdoria non
0: avevamo
3: si può
0: Giordano sulla fascia, abbiamo messo al suo posto Cicconi, che non è il suo ruolo. Puntini.
3: Sì.
0: Complimenti.
3: Vero. Voglio vedere se ci fosse stato Giordano, che cosa avrebbero detto.
0: Perché
3: Giordano è un altro che è stato
0: assolutamente. È così, ragazzi.
3: Ma è giusto, il calcio è così,
0: certo,
3: fa parlare e tacere.
0: Certo.
3: Però.
0: Chi critica Ellerson non capisce che è un giocatore che dà equilibrio ed è fondamentale. È messo in un altro modo, però cerco di...
4: Nessuno l'ha criticato.
0: Esatto.
4: Almeno
0: non
4: noi.
0: Si può giocare solo con punte e puntine tra i quartisti. Cari Oronzo Canal da tastiera.
2: No, certo. Ma allora, criticare Ellerson è francamente indegno e ingiusto. Oltre che eccessivo, perché è un giocatore che dà un equilibrio ed è un jolly tale per cui in un momento in cui ci sono dei giocatori da inserire è la continuità rispetto all'anno scorso, e quindi è comprensibile che il mister si affidi a quelli che sono un po' più i suoi pretoriani, quelli che l'anno scorso hanno giocato di più. Quindi...
4: non è vero, ma Ellerson secondo me è un errore inserirlo in una discussione di questo tipo, perché veramente oltre a dare tutto è un jolly.
0: No,
4: e quindi, come jolly,
0: che tu prendi, gli metti le parti,
4: gli dici qualsiasi ruolo. Scusami, la cosa che invece, se vogliamo analizzare, perché sennò allora diventa complicato dire se ci sono dei problemi, bisogna anche saperli affrontare. Ora, far entrare Vitigna e farlo giocare laterale, io questa veramente è una cosa incomprensibile, di un calciatore che è costato più di 20 milioni, che ha un ingaggio molto importante, allora nel momento in cui io faccio questi investimenti, quando vedo che non mi rendono, non posso depauperare neanche tutta la squadra, perché allora pazienza. Però, come dicevamo prima, Osmai c'è entrato, ha avuto anche il merito, ma anche la fortuna, del primo pallone che ha toccato di buttarlo dentro, e allora tutti hanno detto però questo forse è l'acquisto giusto, allora bisogna farli giocare,
2: bisogna farli giocare nel posto giusto. E poi io voglio

0: posto dire, giusto,
1: un'altra
0: certo,
1: cosa che una riflessione che se posso Graziano vorrei fare è che a mio avviso ci sono dei giocatori che non comprendo per il motivo per il quale non scendono in campo, e mi riferisco ad Amorim è stato acquistato, è stato pagato in maniera importante dalla società per fare un determinato ruolo, cioè per fare il regista di questa squadra. Ora noi ci troviamo invece...
2: Chiamiamolo metronomo.
1: Metronomo.
2: Che è meglio, comunque, regista.
1: Comunque è l'uomo d'ordine, l'uomo d'ordine del centrocampo.
2: Quello che dai tempi,
1: ora,
2: quello
1: ci
2: che
1: troviamo
2: dai,
1: invece, nelle uscite che ci sono state sinora, a vedere davanti alla difesa come centro mediano metodista, chiamiamolo così, all'antica, chi? Frendrup, che secondo me è un ottimo giocatore, ma non possiamo anche dargli questo compito. A mio avviso dovremmo fare, perché fa questo De Rossi? Perché cerca l'equilibrio per fare giocare Baldanzi deve dare quella qualità, quelle magie che nell'idea di De Rossi dovrebbero fare svoltare la qualità del Genoa. Molto probabilmente Baldanzi in questo momento non è al top della sua condizione e il Genoa fa fatica, quindi rivediamo un attimo questo discorso. Secondo me tra le righe lo dice Daniele De Rossi nella conferenza stampa di oggi, dice Baldanzi, io conto molto su Baldanzi, però in questo momento può essere che si debbano fare delle altre scelte per poi consentire a Baldanzi di essere più libero quando anche la situazione della classifica sarà migliore.
2: Attenzione che non è una bocciatura, ma è solamente una situazione per non mettere in difficoltà il calciatore, che è una cosa molto intelligente.
0: Su questo Andrea, io penso una cosa e poi questi giudizi, anche noi che esprimiamo le nostre opinioni, io non posso dimenticare che il nostro centrocampo di 3 o 4 anni fa era Badel, Strootman e Malinowski. Ragazzi, è un'altra roba.
1: Aspetta, sei legato a quello che è stato.
0: No, vabbè, faccio dei paragoni perché sono giusti. Se tu mi fai un acquisto per 8 milioni di un giovane che non ha ancora fatto un campionato di Serie A, è normale che vai a fare un challenge che può andare bene o può andare meno bene.
2: Esatto.
0: Poi come lo impieghi in campo in tutto questo bailam di 10 calciatori nuovi, perché a centrocampo è arrivato Sow, è arrivato Viaf, è arrivato McTree, certo. Non è facile questo puzzle.
1: Ho capito,
0: nell'arco di un mese,
1: lo devi riempire, a mio avviso, partendo da un 3-5-2 e mettendo un vertice basso come regista o come metronomo, come dice Graziano, se no mi si arrabbia.
2: Però non posso pensare che Amorim sia regista.
1: Come mezzali, e secondo me due esterni che camminino, di cui vedrete che per molte anche Messias.
0: Ma con i calciatori che hai preso, vedi El Shaarawy, secondo me De Rossi, che ama fare 4-3-3, perché non può fare un metodo
1: adesso vedrai che farà il 3-5-2 e vedrai ti dico la mia secondo me in questo momento fa il 3-5-2,
2: è proprio la sua,
0: ma non so se è la sua,
1: è la mia,
3: hai capito, perché ti
0: non so se c'è
3: il
0: copyright. Io dico,
1: è la mia,
0: in cui hai da una parte e hai una punta
2: che problemi scambiano tutti,
1: ho capito,
0: puoi fare anche un 4-3-3 in casa sulle partite che devi vincere.
1: Qualora lo farà, lo vedremo
2: sul campo.
1: Secondo me non lo fa, perché lui oggi ha detto io volevo dei giocatori che avessero la capacità di saltare l'uomo
0: e non ce li ho,
1: ma non li ho presi, non li abbiamo presi
0: quelli che abbiamo trattato,
1: tra le altre cose ha detto, ma non è che l'anno scorso avevo Robben e Ribéry, quindi voglio dire e l'anno scorso andavamo a tirare.
2: E invece chiedo ad Andrea, pensi a qualche cambio di formazione, pensi qualche rientro importante invece nella Sampdoria, in questa Sampdoria Sampdoria.
3: Intanto speriamo che Ravanelli

0: Kelly e Lauritsen ci siano almeno per la panchina,
1: un pochettino più avanti,
0: almeno
1: no?
0: Per la panchina. Secondo me potrebbe giocare Begic dall'inizio.
1: Insigne dall'inizio, lo rischieste dall'inizio?
0: Sì, secondo me lì sì, ma anche perché ne ha voglia lui.
2: Ma tutta la vita.
3: Potresti avere anche un certo signor Caramo in panchina.
0: Presto Caramo.
3: Però
2: è forte Caramo.
0: Sì, però Caramo, Caramo
3: metti gli ultimi 10 minuti per
0: Caramo
3: portare,
0: è fermo da troppo tempo, troppo stesso.
1: Però sono giocatori veloci, ragazzi, lo sapete benissimo, che la Serie B per questi giocatori tecnici veloci magari non possono
0: impressionare. Ma nessuno lo mette in dubbio.
1: Di giocatore, però giocatore nel Parma,
0: è arrivato da una settimana ed è fermo, credo l'ultima partita avesse fatta a gennaio col Porto B, una cosa del genere.
1: Vabbè, vabbè.
0: Siamo a settembre.
1: Ma vuoi dire? No, dico, è pronto allora.
3: Tu hai Genoa B e loro hanno Porto B. Questo è.
0: E adesso lo,
2: non, no, no, dico,
3: guarda, svolgi anche te, poi ti attacca come attacca Franco, non ti credere.
0: Quindi sì, qualche cambio me l'aspetto.
1: Me l'aspetti qualche cambio? Anche ci pensa qualche cambio magari in questa formazione. Chissà se Stefano Pupo ha qualche idea.
4: Secondo me ce l'ha. Secondo me ce l'ha.
1: Qualche idea,
4: secondo me ce l'ha.
1: Vuole
4: si vede, si no, vede no, che ce l'ha. Si vede, guarda lì, guarda lì che ce l'ha. Si vede, ce l'ha scritta. No,
3: no. Aspetta, non ho il telefono di Rivellini qua col
4: secondo
3: cuore,
4: me ce l'ha scritta.
3: Che gli dice
4: ce l'ha scritta.
3: Ce l'ha scritta.
4: Ce l'ha scritta.
3: Col cuore.
4: No, no, tu c'hai gli appunti. C'hai gli appunti che hai preso appunti prima.
3: Ho preso appunti con ero gonfiore, lui mi diceva
2: Rivellini è pericoloso.
4: Ha preso punti.
3: Io
4: ripeti quello che c'è scritto lì.
3: Ripeterò quando sarà il momento. Sicuramente ho parlato con una persona che è all'interno della Samp e comunque
1: E allora
4: vedi il corvo che dice al merlo, guarda come sei nero.
3: Ma io non ho telefono qua. Franco, telefoni qua.
2: Però lui ti sta dando delle affinità elettive che non credevo. Ti sto mobilitando.
3: Però
0: trova una soluzione perché mi sta urlando nell'orecchio da mezz'ora.
3: La soluzione è quella che comunque secondo me ribadirà la formazione di Palermo, perché comunque non ha alternative da poter mettere dentro. Forse Laurens, se dovesse rientrare, certamente al posto di Tutino, e questa qui sarebbe una formazione secondo me adatta per andare a giocarsi le carte a Mantova.
1: Ragazzi, vi chiedo scusa perché sono fermo alle 21.35 quei messaggi, ma adesso li leggo immediatamente. Vai. Perché ne stanno arrivando tanti, ve li leggo tutti, non abbiate problemi. Voglio salutare, sapete chi è un ospite eccezionale, dal Golfo dei Poeti.
4: È lui
1: il Golfo dei Poeti, eccolo là,
4: è lui.
1: Guarda, mi sposto.
5: Ma buonasera, buonasera.
1: Eccolo, guarda, il
5: Golfo sono tornato
4: in tutta la sua
5: tornato.
4: Bellezza.
5: Ma che bello studio, ragazzi, ma tutto rinnovato, tutto bello, tutto nuovo.
0: Ti sei fatto crescere i capelli, cosa che io e Andrea non possiamo.
5: Ah, questa è invidia. Comunque non vorrei entrare a gamba tesa.
2: Non raccogliere, ce l'abbiamo tutti, stai sereno.
4: Non vorrei entrare a gamba tesa.
1: Sì, dimmi.
5: No, te lo dico dopo, dai, lo tengo per dopo.
1: Dimmelo, che poi così...
5: No, che lo Spezia ha giocato dominando pochi giorni fa contro una squadra rosso-blu e sembrava giocasse contro il Genoa, invece era la San Benedetto.
1: Lo sapevo io, vabbè, poi possiamo andare noi,
4: Sì, sì, vabbè, comunque, dai, voglio dire, ma in che categoria giocate?
1: Lo sapevo!
3: È la categoria, voi conoscete bene. Noi ci siamo andati, ma non ci hanno voluto.
4: Ma guarda che voi ci siete andati.
3: Siete andati e vi hanno preso per i capelli, tirato su, e
4: sono due o tre anni che c'è. No, guarda, noi ormai siamo da un'altra parte.
5: È una categoria che conosci bene, Andrea. Ricordami anche qua, è una categoria che Andrea conosce molto bene e dovrebbe ricordarsi anche quando. Bravo. In questa categoria
4: non la serie
5: è fatta dietro allo Spezia, se
4: non
5: lo ricordi bene,
4: perché sono tempi in memory.
2: Io me la
4: non
2: ricordo, hai ragione, me la ricordo invece.
4: Vabbè, ma tu ti ricordi gli anni 70, ma io voglio dire,
2: le fate tutte,
4: voglio
2: 71,
4: dire, loro invece si devono fare quello che è attualmente la Serie C, perché noi abbiamo fatto la Serie C epica, eroica,
2: esatto.
4: Quella della Caralis, quella di andare giù con
5: perché ora non la è
4: in 5.000, in 10.000 su una nave, ad andare a vedere il Genoa a Olbia, dove era? A Olbia, voglio dire.
5: Sai qual è il problema? Qual è il problema, Andrea?

0: ovvio, era una gara a parte. Ragazzi,
1: ho temuto per un attimo che tu gli hai detto tu ti devi fare, eh? Ho temuto, ho detto sta a vedere cosa è, ti devi fare, invece no, no, è stato corretto.
0: Mai
1: andiamo,
0: reclame per tutti,
1: bravo.

0: Calma, è stato un momento così. No, vi leggo un messaggio perché mi dicono, allora mi dicono sentire Franco Apile parlare della Sampdoria non apprezzo e sentirle parlare pure bene mi ha svoltato la serata.
1: Ma sotto sotto Franco un pochino
0: un pochino dici?
2: No, non penso, non penso.
3: Dai, lasciamo perdere, non andiamo, non offendiamo.
0: Senti, esatto. Luca, ho un messaggio anche per te, Sì. Sì, hanno visto, perché ormai Luca rappresenta un punto fermo per tanti.
2: Il golfo dei poeti rappresenta.
0: Tanti tifosi spezzini, perché ha sempre raccontato la verità.
4: Vero.
0: Non si è mai nascosto, ha detto, ah no, perché non si può dire, ha sempre raccontato la verità. E allora adesso ti vado a leggere il messaggio di Daniele, perché è molto importante. Allora mi dice, sarà un anno molto felice. Attenzione però a non sottovalutare le altre squadre, perché dopo le vittorie adesso sembriamo che abbiamo già vinto il campionato. Cioè ti dice, piedi per terra Daniele.
5: Ma caro Daniele, sono il primo a tenere i piedi per terra e credo che lo stia facendo anche l'allenatore. Abbiamo sentito le parole di Turati, abbiamo sentito anche quelle di Angelozzi. 7 punti in 3 partite sono sicuramente un bel bottino per una squadra che è stata rivoluzionata completamente in estate. Bisogna dire,
0: bravo, guarda che bel impa che ti ho fatto.
5: Allora, devo tirarti un po' le orecchie, devo tirarti un po' le orecchie perché il logo sarebbe stato bene mettere quello nuovo. Però va bene, diciamo che come base.
0: Io sono vecchio, quindi non puoi pretendere da me tutte queste cose. Cioè, dammi un attimo, dammi il logo.
5: Hai ragione. Però siccome avete rivoluzionato lo studio, sarebbe bene rivoluzionare tutto e mettere anche il loghino nuovo. Ma arriveremo anche lì. Detto ciò, Daniele, posso dire che Daniele ha ragione. Come?
2: No, dicevo una cosa.
0: No, fai finta. Adesso spengo il microfono, via. Tu continua. Fai pure
4: di categoria.
5: No, dicevo che appunto Daniele ha assolutamente ragione a dire di tenere i piedi per terra perché, come detto, lo Spezia è un cantiere aperto, ha cambiato praticamente, ha rivoluzionato tutta la rosa, quindi i 7 punti teniamoceli stretti, è bene averli presi anche in maniera sporca con uno Spezia che comunque nell'ultima gara contro la San Benedettese ha giocato un'ottima partita, ha dominato la gara facendo vedere anche per larghi tratti un bel gioco e si è vista fin da subito l'impronta di Turati. È chiaro che però il lavoro da fare ancora tanto e bisogna tenere i piedi per terra perché questa è una squadra di giovani. Quindi
0: siccome io l'ho vista la partita, a me ha colpito, sai, questa squadra qua, perché Turati è arrivata da poco tempo e ha già assemblato questa formazione, d'accordo che ci sono degli elementi anche di valore, sicuramente sì, però il suo gioco gli ha dato subito,
5: Ma l'impronta è arrivata fin da subito, è arrivata fin dal ritiro, nonostante allo Spezia abbia cambiato più di 20 giocatori. Esatto. Questo sicuramente è un dato da sottolineare. Tra l'altro, per fare anche un po' di cronaca, ecco, così vi aggiorno anche un po' in diretta su quelle che sono le notizie. Purtroppo dobbiamo constatare che Aldo Florenzi, che è uno dei giocatori cardine di questo Spezia, purtroppo, ripeto, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e con interessamento del menisco, quindi praticamente per lui la stagione è finita. Peccato perché aveva iniziato bene ed era uno dei giocatori su cui Turati faceva assoluto affidamento anche per esperienza, perché era uno dei giocatori più di esperienza in rosa nonostante la giovane età. A questo punto attenzione alla posizione di Mateiu, che è l'unico esubero rimasto dalla vecchia gestione, dalla vecchia guardia che Angelozzi ha tanto criticato. Però qualora Mateiu dovesse andare incontro a quelle che sono le esigenze della società, e così sembra essere, verrà reintegrato in rosa e prenderà il posto in lista che era appunto di Florenzi, al quale ovviamente facciamo tutti un grande in bocca al lupo perché è un infortunio veramente pesante che non ci voleva per uno Spezia che iniziava adesso a modellarsi, a rimodellare.
0: Senti, domenica c'è il Livorno, che facciamo?
5: Domenica è aria di
0: derby.

0: Partita sentitissima, purtroppo bisogna dirlo ancora una volta, senza tifosi ospiti, perché potrà venire solo chi avrà la testa del tifoso, ma questa è una battaglia che facciamo da tempo. E qui mi ricollego a quello che diceva Rivellini prima, che mi diceva le battaglie noi in Serie C le abbiamo fatte, siamo andati a Olbia, siamo andati ovunque, anche gli spezzini vorrebbero farle, ma purtroppo non possono farle perché quasi tutte le trasferte anche quest'anno saranno vietate.
1: Guarda che c'è un meccanismo, ci sono partite importanti, perché nell'ordine Livorno, no, Perugia, Pescara e Reggiana, che con l'intermezzo della Vispesa, che poi non è facile la Vispesa, te lo posso dire perché l'ho vista giocare ed è una squadra molto giovane, quindi è un, guarda che è un calendario non facilissimo questo dello Spezia.
0: No, no, non lo è per niente. Le partite che verranno adesso, cioè Livorno, Perugia, Vispesa, secondo me sono importantissime per continuare il meccanismo di rodaggio dello Spezia, che dovrà fare più punti possibili per fomentare anche quello che è l'entusiasmo che si sta creando attorno a una piazza che, ripeto, ha fatto un numero altissimo di abbonamenti, abbiamo superato i 6.000 e questo è un numero sicuramente da sottolineare nonostante la retrocessione, perché poi arriverà un mese pesante. In quel mese ci saranno il Pescara, che sarà la fine, vabbè, di settembre, poi ci sarà la Reggiana, che è un'altra delle grandi favorite alla risalita, e attenzione anche a Ravenna, che tra l'altro sta trattando Soleri e pare possa prendere Soleri svincolato proprio dallo Spezia, ma Ravenna sta costruendo una squadra del colpo mediatico Ronaldinho,
2: un campionato mica tanto semplice. C'è, mica tanto
0: assolutamente
2: semplice.
1: Guarda, Franco Aprile, questa è una B2. Sì. Perché il girone B sicuramente è molto più difficile.
0: Pensate che tre retrocesse su quattro sono finite in questo girone, certo. Quindi fa capire la portata del campionato. È un campionato sicuramente difficile.
3: Il dato di Luca degli
1: scusami, Andrea, ti faccio. Ragazzi, non telefonate, mi devo schiacciare, rifiuta. Mi dispiace, non posso mica rispondere. In diretta non si può rispondere, quindi rifiuta e via.
3: Devi andare di là.
1: Così, ecco fatto, così è così. Non telefonatemi, vi prego, mandate i messaggi, li leggo tutti adesso. Dai.
3: Il dato degli abbonati mi fa sorridere, perché penso ci sono delle squadre in questo girone di Serie C, ma che 6.000 spettatori li fanno in 5-6 partite.
4: Forse sì.
3: Per cui
0: ma guarda, Andrea, non lo dico per presunzione, non lo dico neanche per convinzione, ci mancherebbe, lo sapete, però io credo che veramente per quello che ha creato lo Spezia in questi anni, questa piazza in questa categoria non c'entri nulla.
1: Assolutamente nulla.
0: Per cui sarebbe bello rivedere lo Spezia tornare sul prima possibile, almeno in una dimensione come quella della Serie B, perché credo che veramente la piazza, che non ha colpe del disastro commesso l'anno scorso, non ha colpe di quello che è successo nella passata stagione, meriti un ritorno quantomeno nel campionato cadetto.
1: Allora, invece vado su Genoa, perché arriva Luca, ve l'avevo detto, è mai possibile che al Genoa non riescano a vendere i giocatori a peso d'oro come fanno tutti? Finché non verrà fatto, ma si continueranno a regalare i giocatori, esempio Norton Caffi a 15 milioni, almeno il doppio ne servivano, non si andrà da nessuna parte, senza dimenticare che c'è pure da distinguere un debito. E qui Luca, sul debito ti faccio parlare immediatamente Franco, perché è stato già fatto un bel capolavoro sul debito iniziale, vero Franco?
5: Ma hanno fatto un grandissimo lavoro. Ora non ho le cifre precise, ma penso che quest'anno puntavano a scendere sotto i 100 milioni. E poi incontri anche un mercato difficile. Come è stato per tutti. Che dire, è difficile riuscire a acquistare se non vendi, almeno nella situazione del Genoa. Perché hai tutta una serie di obblighi che vengono rispettati, esatto, in maniera perfetta, vengono adempiuti correttamente, sono state buttate le basi sia per il settore giovanile che per gli investimenti, soprattutto sul merchandising, che stanno dando una grande risalto anche proprio alla genuanità che vedo, certo, in città che prima non c'era. Poi dipende, tanti anni metti insieme domanda offerta, e
2: il tema è quello, Franco, il tema è proprio quello, cioè è facile dire vendete male, è facile dire non fate dei numeri esagerati come altre squadre magari possono fare, ma è un problema di domanda e di offerta. Quando tu hai determinati prezzi, ce li hai perché c'è chi ti offre quelle
5: esatto,
2: somme.
5: Esatto. Se però, scusa, vogliamo dare un parametro, questo sì che lo possiamo dare con grande direi evidenza. L'anno scorso ci sono stati circa

0: 50 milioni di plusvalenza e dai conti, questi sono i conti ufficiali che sono usciti, Andrea.
1: No, questo l'ho sempre criticato, vabbè, e ho fatto anche vedere documenti alla mano, ho fatto vedere che non c'era questa differenza.
0: Che tu lo abbia criticato, puoi criticare.
1: L'ho criticato da un punto di vista.
0: Le fonti
1: non sono quelle, non sono quelle giuste.
2: Sicuramente non sono quelle di quest'anno, quelle che vanno.
1: Comunque,
0: sono delle fonti da quali
1: sono 50 milioni di plusvalenza l'anno scorso.
0: Va bene, queste sono le fonti che leggi sui siti specializzati,
1: ma
0: dalla Gazzetta dello Sport, da Transfer. Poi penso che non possano dire delle cose che non sono apparenti in realtà.
1: Lasciamo perdere
0: le tue informazioni, se no ne veniamo fuori. Quest'anno, pur in un mercato complicato e pur in una situazione difficile, comunque il Genoa, a occhio e croce, farà circa 10 milioni di plusvalenze.
1: A me risulta che invece purtroppo, perché la cassa del Genoa avrebbe necessità di fare 10 milioni di plusvalenze, a me risulta che ci sono stati più acquisti, più spese per acquisti di quelli che sono stati.
0: Ma non è possibile.
1: È in negativo. A me risulta così. La prossima settimana facciamo conti alla mano, tu e io ti faccio vedere quanto è stato speso e quanto è stato
2: Facciamo la prossima discussione che mandiamo la prossima settimana, perché adesso c'è Patrizia che mi dice.
0: Io parlo solo del costo dei cartellini, non di quello che è tutto.
2: È un giochino che facciamo la prossima settimana.
0: Volentieri.
2: Al limite lo rimandiamo nella sosta di campionato. Bello questo qua, così ci scanniamo anche lì. Anche su quello non siamo d'accordo. Pensate se possiamo essere d'accordo su un calciatore. Basta dire che Bilo scarso, ma avete visto le papere di Martinez e Sommer? La colpa non è sempre del portiere, ma a volte del centrocampo della difesa, mi dice Patrizia. Vedete l'acume?
3: C'è anche troppo gioco sul portiere, perché molte volte vanno a fare delle cose che non dovrebbero fare.
4: È una cosa che ormai secondo me è una critica che non si può più fare. Nel calcio di oggi è troppo importante per quello che è la ricerca nuova degli spazi. Io capisco si viaggi in una logica in cui il portiere deve fare, il portiere deve parare, perché è una logica, però è una logica vecchia. Cerchiamo
3: Martinez
4: di uscire.
3: Fa un gioco con la suola che non puoi fare a un
4: Ma lì è un errore porta, di Martinez. Lì è un errore di Martinez, però nell'impostazione del gioco, per come adesso si cerca di creare qualcosa di nuovo per sorprendere delle squadre, con tutto lo studio che c'è dietro, il gioco coi piedi del portiere è diventato fondamentale. Dobbiamo uscire da questa logica del portiere che deve solo
1: che
4: parare.
1: Saggio che sei, Luca, talmente saggio che posso ti ha dato dell'Andrea, incredibile.
3: Posso dirti, però alle volte c'è troppa confidenza.
4: Per l'amor di Dio, allora cambio impressione. No, ho sbagliato.
2: Perché cambi impressione?
4: Perché mi hanno dato dell'Andrea, allora cambio tutto. No, mi rimango con quello che ho detto.
1: Mantieni la questa che era una cosa intelligente.
2: Per esempio, questo non posso leggerlo di Ernesto, che è legato al vecchio concetto del portiere. Il portiere della Samp non è un portiere, ma un...
3: No, non si può.
2: Ma un comincia per la P e finisce per O.
3: Non si può.
5: Un altro mestiere.
2: È un altro mestiere. È molto.
5: Ecco,
2: vedete, abbonato ai distinti.
5: Diciamo che Vindal mi sembra un portiere che.
2: Ma tanto non leggerete.
5: È pronto per impostare il gioco. È stato preso per
3: un
5: quello.
3: Player.
5: È un player.
2: Quando mi dicono così,
5: il portiere dovrebbe fuma la testa.
1: Tanto non lo leggerete.
2: Leggiamo tutto. Non abbiamo filtri. Io non ho filtri. Non ho filtri, hai capito? Daniele, caro mio bambino, Daniele. Allora, tanto non lo leggerete, ma è possibile che abbiate Rivellini che fa sempre battute sulla Samp, che di simpatico non ha proprio niente? Questo lo dici tu, perché Rivellini, con i suoi reel, con le sue battute, ha un seguito enorme, quindi magari anche un po' di invidia, ma stai tranquillo che non ti invitiamo. Mi pare che gli opinionisti sandoriani battute sul Genoa che non ne facciano mai, che pensi alla sua squadra, che sono più di 100 anni che non vince neanche manco nel Buio.
3: Non è vero, io Andrea ci attacchiamo sempre, ma ci vogliamo
2: caro
3: bene.
2: Caro mio Daniele, qui non ci sono filtri, eh? Non ci sono filtri. Ce l'ho per te di nuovo la domanda, eh? Allora, quanti punti secondo Luca Vaccaro farà?

0: in queste tre partite lo Spezia? Beh, me lo chiedo loro.
1: 9. Dai, 9? Ottimismo al massimo, dai, me la gioco. Poi se mi potete venire a cercare, tanto ormai lo sapete dove sto, però
2: no,
1: me lo sento.
0: No, dai,
1: devo dire la verità, mantenere questo andazzo qui sarebbe perfetto, quindi anche 7 punti secondo me sarebbero auspicabili, però io voglio sentirmi ottimista, vedo uno Spezia in crescita, quindi dico 9. Ci sarà anche un derby all'orizzonte che, se lo Spezia dovesse riuscire a portare dalla propria parte, potrebbe dare anche ancora più entusiasmo a una squadra giovane che ha bisogno di questo carico di adrenalina, secondo me.
0: Poi ci dicono, ragazzi, qua, senti, già due messaggi mi ha mandato. Amorin l'ha voluto se o lo Diego Lopez, lo vogliamo capire, mi dice Gianni, lo vogliamo capire.
3: Ma noi non, non è vero, ma noi non dobbiamo entrare nelle scelte che fanno, e tutte le scelte che fanno lo fanno per il bene della società.
0: Certo,
3: io penso
0: è evidente,
3: che, che nessuno si diverta a buttare via dei soldi.
0: Ma ci mancherebbe altro.
3: Perché comprare i giocatori è una delle cose più difficili e complicate, perché spesso è molto facile pensare che sia giusto e poi ti rendi conto che magari hai sbagliato. Però quello che è importante, secondo me, è dare la fiducia per un certo periodo di tempo agli investimenti che hai fatto, perché se hai investito su questi giocatori ci devi, Andrea,
0: certo,
3: era quello che dicevi tu, cioè gli devi dare la possibilità di collocarlo, perché è anche un investimento che hai fatto, un valore patrimoniale.
2: Certo, e poi voglio dire, non è corretto affermare che un giocatore in un'organizzazione complessa come è una squadra di calcio, non è possibile pensare che sia la scelta di un giocatore sia di esclusiva paternità
0: di una persona sola.
2: Chiaramente il giocatore viene individuato, viene condiviso, e per quanto ne so io, Daniele De Rossi ci mette bocca in maniera importante, e se non gli piace un giocatore non lo prendono. Quindi non è assolutamente così, è un giocatore scelto di comune accordo tra tutte le componenti della società,
4: magari quello che vogliono, che alle volte non riescano a prendere, che è diverso.
0: Allora, ma lo mandate questo qua, perché io non volevo assolutamente parlare, perché volevo analizzare questa settimana per gli arbitri di Spezia, Entella, vado, siccome le vedo tutte, Sampdoria e Genoa, volevo analizzare, non volevo parlare di questa cosa qua, di questi arbitri, no, perché abbiamo visto quello che è successo, quello che ha fatto Marchetti con la Sampdoria. È stato l'arbitraggio che mi dice sempre Rivelini, dice, ma il tuo amico ha mica fatto un arbitraggio chirurgico, cioè ha tagliato e poi ha cucito,
3: ma usa il bisturi,
0: era molto bene. Io non volevo parlare, ma lo fate vedere, perché è vero, la Samp merita rispetto, ed è arrivato un arbitro che non è piacevolmente attratto da quello che è il tifo sampdoriano. Lo metto così?
5: Ma mettiamola così. Ecco. A cominciare dal momento della ammonizione di Insigne, dice, parla solo il capitano e lo ammonisce. Perché? Ma l'episodio poi di Palumbo direi che è abbastanza
0: anche
5: clamoroso.
0: Anche se il gol è venuto quando era fuori tempo.
5: Ma lascia perdere il discorso del gol.
4: Il gol
5: non c'entra.
0: Infatti parlavo di chirurgia, no?
5: Poi ci sono state decisioni
0: contrastanti,
5: cioè, o meglio, divergenti rispetto a quello che era probabilmente successo. E poi è andato dalla panchina della Samp, ha espulso un Tarelli.
4: Sì. È influito comunque sul discorso che la Sampdoria stava in quel momento facendo un tipologia di gioco, e quando tu non dai dei falli che comunque sono palesi e comunque tu ammonisci senza dare magari una spiegazione dovuta al capitano, magari dirgli, oh, guarda, questo qua sta facendo troppo, se non sta fermo e non smette di parlare lo ammonisco, andava diretto sulle situazioni nei confronti della Sampdoria, ma questo non deve essere un alibi.
2: Quindi è stato chirurgico.
4: Diciamo che ha tagliato bene.
5: Sì, diciamo che è stato.
0: Vabbè, diciamo che ha tagliato bene, assolutamente sì.
5: Sì.
0: Assolutamente sì. Mi devo fermare, ragazzi, perché poi dobbiamo anche chiamare chi parla dell'Entella. Io spero che Marco Bianchi sia rientrato da Milano, perché aveva un impegno a Milano. Detto, se ce la faccio ad arrivare, parlo volentieri dell'Entella, perché non abbiamo ancora parlato. E poi voglio parlare anche con Luca del Vado.
2: E allora, adesso posso al momento?
0: No.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Intanto do il benvenuto, anzi la buonasera a Marco Bianchi. Grazie Marco, perché so che hai fatto un tour de force importantissimo oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso buonasera. Arrivo subito da te. Buonasera. Io vado qua.
1: Perché mi vendo con piacere.
0: Ecco, il mercato.
2: Ciao Marco.
0: Ecco, il mercato si parla sempre. Abbiate pazienza, ma parliamo di mercato seriamente, ci dicono. Ma si possono spendere 9 milioni per Baldanzi sapendo che giochi 3-5-2 e non sai dove metterlo? Ferma. O 9 milioni per DDR ha clamorosamente bocciato. Già abbiamo pochi soldi, mi sembra una follia.
3: No, allora, mettiamo le
0: risposte brevi, ragazzi.
3: Brevissime. Allora, la scelta di Baldanzi è una scelta che ha fatto Daniele De Rossi, è una precisa sua indicazione, e quindi dobbiamo necessariamente, visto che lui è il mister del Genoa e ci mette la faccia e ci mette la sua competenza, dobbiamo dargli il tempo di poter perfetto. Collocare questo giocatore e fare vedere le sue magie. D'altro canto, l'anno scorso ha fatto svoltare molte partite, e anche quest'anno, quelle poche volte in cui ha fatto vedere qualche magia, ci ha deliziato con dei passaggi filtranti importanti.
0: Giusto, Stan.
4: Sei assolutamente
0: d'accordo?
4: No, bisogna essere, hai detto, stringati. Secondo me, come posso dire, ci sono acquisti che mi hanno ne ho accennato prima, spendere più di 20 milioni per Vitigna, che non sono 9 ma è più del doppio, è sicuramente un qualcosa che, al di là della bravura del ragazzo, al di là dell'impegno, al di là di tutte le qualità che ha questa persona, se tu spendi 20 milioni per avere un centravanti, abbiamo speso 20 milioni ma il centravanti non ce l'abbiamo.
0: Mi fate vedere, perché mi sono arrivati tanti messaggi, quello dell'obbligo dei punti, dove c'è la foto di Modesto e di Corradi, mi arrivano tanti messaggi, e te lo dico, quanti punti bisogna fare, perché qui c'è un obbligo, con obbligo punti, mi dice Andrea. Un tuo omonimo.
5: Quanti?
0: Qua mi dice obbligo punti, ragazzi. Quindi
1: io ce l'ho già scritti.
0: Devi... Te l'hai già scritti tu?
5: sì, ma tra Mantova e Catanzaro, prima della sosta, devi svoltare subito.
0: Perché poi hai Avellino dopo fuori.
5: Sì.
0: Quindi hai due trasferte ancora.
5: Hai una sosta che per la Sampdoria sarà molto importante.
0: Molto importante, assolutamente importante. Sì. Molto assolutamente. Quindi tu cosa hai fatto?
1: Assolutamente, devi dare una svolta a un campionato che comunque non è iniziato nel migliore dei modi, per tanti motivi. Il gioco lo hai, devi andarla a imporre su una squadra, secondo me, che a livello pratico è inferiore a te. Poi vedremo il campo cosa dice. Però devi andare lì, allora, e fare 3 punti e portare a Genova 3 punti.
5: Sì, inferiore. Il Mantova ha fatto 7 punti fino adesso, quindi non sta facendo sicuramente male. Quindi in questo momento la Sampdoria è dietro di un po', e quindi questo è un aspetto da considerare. Però devi, secondo me, fare. Io vorrei vedere un mix

0: tra il secondo tempo di Cesena e alcuni momenti del secondo tempo di Palermo. Se la Sampdoria sarà
1: aggiungo una cosa, la pressione, più pressione su quando c'è la palla dalla difesa avversaria, che io vedevo che non c'era poca pressione sul pallone a palle nativa.
0: Per esempio, io mi auguro, spero che sia in condizione di ritornare dal primo minuto, comunque giocare di più Abelgaard, perché Abelgaard credo che sia un giocatore che in questa squadra sia molto importante.
2: Invece Marco, a Chiave domani c'è il Pisa, e poi dopo c'è il Cremonese, tu de force mica da ridere,
3: Sì, sono due trasferte insidiosissime, ovviamente, soprattutto per il valore degli avversari. Sono due neo-retrocesse, pertanto due squadre che hanno cambiato poco e che hanno investito altrettanto, e che comunque sono sicuramente di grande rilievo a livello tecnico. Noi per fortuna arriviamo con quasi tutti gli effettivi, nel senso che le uniche due pedine che mancheranno saranno Bariti, del quale ovviamente faremo meno fino a marzo, probabilmente anche oltre, e Mezzoni, che è un altro giocatore che sulla destra sta mancando parecchio e che anche lui preso, credo, per buon senso.
2: Intanto
3: che
2: fa gol al Borghetti, fa gol Corona, mica da ridere,
3: Sì, no, ma sulla partita di domenica ne abbiamo già parlato, è stata l'impact direi che è assolutamente appropriato, è stata veramente una grande reazione, perché ed era quello che voleva mister Chiappella, perché se ricordate dopo le due sconfitte consecutive era mancato un po' quel vedere sul campo quello che era il, diciamo così, il DNA dell'Entella dello scorso anno, soprattutto al comunale, e domenica si è visto contro un avversario forte, perché il Vicenza a mio avviso è una buona squadra che ha speso molto, che ha cambiato 12 giocatori, quindi una squadra con giocatori di tutti di buon livello, e l'Entella, ricordiamo sempre, mi piace ricordarlo, che purtroppo pronti via, appena iniziato il campionato l'Entella era un aeroplano al quale è stato troncato un'ala.
2: Bravo.
3: Purtroppo ci sono stati questi due infortuni dei due esterni di destra, e in più la partenza di Carice, ricordiamola, negli ultimi giorni di mercato, che anche lui era un componente di questa catena di destra che l'anno scorso ha dato molta soddisfazione all'Entella. E purtroppo a una settimana dalla fine del mercato ritrovare un giocatore con le caratteristiche di Carice, senza essere presi per il collo o per il portafoglio come si usa fare quando scade il mercato, la società ha deciso di soprassedere, non trovando un profilo adeguato, ha sostituito Bariti con Vignali, che credo, e Luca me lo può confermare, è un buon profilo per la categoria. Chiaramente è arrivato da poco, anche lui ha bisogno di un minimo di affiatamento per ricreare questo che è appunto la famosa catena di destra. Dopodiché c'è anche una serie di situazioni legate ai giocatori che devono trovare la condizione migliore. Squizzati uno di questi, Felipe, che sta facendo praticamente la staffetta regolare con Squizzato, è un altro di questi giocatori, ma sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche tali che io penso che alla lunga poi devono per forza di cose venire fuori e dare quello che è l'apporto che la società si aspetta. E poi anche i due giovani Valori e Annoni, che sui quali la società ha puntato molto, mantenendoli all'interno della rosa titolare di quest'anno, e quindi credo che anche loro li vedremo spesso impiegati a mister Chiappella. È molto presto, poi ripeto, consideriamo appunto questa immagine dell'ala spezzata, bisogna ricostruirla, e un'ala di un aereo non si costruisce in poco tempo, quindi credo veramente che ci voglia un pochino di pazienza. Purtroppo il calendario non aiuta, mettendo di fronte queste due trasferte.
2: Ma di questo carta, poi ne parleremo, perché l'Entella ci sorprende sempre, l'obiettivo è quello della salvezza, come della promozione dello Spezia con Luca, che ci ha stasera allietato, ci ha detto notizie molto molto importanti sullo Spezia. Io saluto Marco, saluto Luca, saluto Stefano, saluto Franco, saluto Andrea, anzi i due Andrea assolutamente vicini.
4: Un
2: in regia c'erano Alex e Gianluca, però io vi voglio lasciare con un video emozionale, è nel ricordo di Stefano Sapraccone, è il copilota sanremese che è deceduto domenica mattina in un incidente in rally della Val d'Avito. I funerali si svolgeranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taccia. Ecco, Primo Canale Lo Sport, lo studio di Liguria Calcio, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Buonanotte a tutti.

lo ritardo a poco, poi 33 più 30. Dai, bello aggressivo, destra piena, sinistra piena, 30. Arrivo in ritardo, 33 più e sinistra, destra piena, 30.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
6: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando,
5: però è una storia...
6: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
5: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
6: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
7: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
6: Te la senti?
7: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: ricorrente da decenni nella nostra città.
1: È una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante, questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era il ministero.
1: Certo. Del Made in Italy.
2: Adesso anche. Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto? Perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa. Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
2: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
2: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
2: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
2: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
2: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno.

0: sono a Taranto per un incidente proprietario.
1: Cioè la parola altoforno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Cioè conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo. C'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo il nome che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
1: L'abbiamo fatta.
2: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Qualche anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire e vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
2: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
1: certo.
2: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto. Come segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po' anche perché la leader,
2: la portavoce
0: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco.

0: passate 20.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo. Anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Sicuramente. Questo è vero. Anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: È molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
2: Certo.
0: C'era Bongadolla, che rappresentava come. Certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
2: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
1: E direi che a questo punto
2: un po' crescere.
1: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

È stata prolungata l'allerta meteo-gialla sul centro Levante Ligure fino alle 21, mentre a Ponente l'allerta scattata alle 14 durerà fino alle 21. La notte di allerta arancione ha portato piogge molto abbondanti sul centro Levante, ma per fortuna non ha causato gravi danni. La sala di protezione civile regionale è

0: sempre operativa e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione. Regione Liguria mette a disposizione 700.000 euro per sostenere i comuni nel recupero e nella valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il nuovo bando presentato oggi nella Sala della Trasparenza aumenta di 100.000 euro la dotazione rispetto all'edizione 2024. Le domande potranno essere presentate dall'11 settembre al 12 ottobre. Info e modulistica sul sito di Regione Liguria. È stato presentato in Regione il progetto Marte per rilanciare mestieri, competenze e lavoro in Valle Stura, che ha come capofila il comune di Campo Ligure. Il progetto mette a disposizione 30 posti nei corsi gratuiti per orafo, filigranista, saldatore e operatore dell'accoglienza turistica nei borghi. Al via dal 14 settembre le iscrizioni. Fino al 13 settembre, per il quinto anno consecutivo, la Liguria partecipa al Cannes Yachting Festival con una collettiva di imprese del settore nautico coordinata dalla Camera di Commercio delle Riviere e realizzata grazie alla collaborazione tra l'azienda speciale camerale Regione Liguria e Liguria International, un'occasione di promozione e valorizzazione delle aziende liguri attive nella nautica e nei servizi collegati. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Venerdì 11 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È stata convocata per questa mattina alle 9 a Palazzo Tursi la commissione sul futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova Marassi. La commissione è stata convocata con appena 24 ore di preavviso, sconvocandone contestualmente un'altra. La fretta è legata alla necessità di approvare la delibera in tempo utile per tentare un'ultima rincorsa agli europei del 2032. Questa commissione infatti esaminerà il diritto di superficie per 90 anni senza ascoltare però nuovamente i soggetti coinvolti nella riqualificazione. La diretta di Primo Canale a partire dalle 9 da Palazzo Tursi. E ieri si è tenuta invece quella dedicata ad AMT. Le notizie che sono trapelate, biglietti e abbonamenti non aumenteranno, confermate dunque le agevolazioni. Così il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, che ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico locale. Nessun aumento, ma resta il problema del rincaro del gasolio che pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico con una spesa di circa 500.000 euro al mese. La cronaca dal nostro sito è ancora comprensibilmente provato il papà del bambino di 5 anni precipitato mercoledì dal balcone di casa a Genova, begato, morto dopo un volo di 15 metri. L'uomo, un muratore, al momento della tragedia si trovava a Nervi per lavoro. Ieri è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile della polizia. Ha avuto un malore durante l'interrogatorio. Ancora ricoverata la mamma del bimbo. Rally dell'Aveto, sabato ci sarà il funerale di Fina, Stefano Sapracone, morto durante il rally di domenica scorsa. La famiglia chiede di indossare

0: indossare un cappellino da pilota. Mentre si è chiusa alle 21 di ieri, giovedì, l'allerta gialla per temporali, due lunghe giornate di allerta, gialla, poi arancione, poi nuovamente gialla, il meteo adesso apre per fortuna una finestra di bel tempo, ne parleremo alle 8.20 con ARPAL. Torniamo invece alla commissione dedicata allo Stadio Ferraris che si aprirà questa mattina alle 9 a Tursi, sentiamo i contenuti in questo servizio.
1: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello Stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9 con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
0: E adesso la situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio, rallentamenti segnalati in uscita ponente e sull'uscita levante della strada Aldo Moro, segnalati anche piccoli rallentamenti su lungomare Canipa in direzione levante e su via Tolemaide, piazza delle Americhe in direzione centro. Ricordiamo che nella giornata di domani, sabato 12 settembre, in occasione della partita Genoa-Frosinone, prevista allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15, saranno attuate le consuete modifiche alla sosta ed alla circolazione stradale fin dalle prime ore del mattino. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona Pegli, largo Calasetta, dalle ore 8 alle ore 12. Per adesso è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Do il mio buongiorno a Elisa Ricci, facciamo il punto sul traffico in autostrada.
2: Un buongiorno a te Eva e a tutti i nostri telespettatori. Partiamo subito dalla tratta genovese dove al momento abbiamo una segnalazione. La vediamo infatti nel dettaglio. Siamo in A10 direzione Genova e abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, A10 e A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E questa è l'unica segnalazione perché la situazione è regolare invece in A10, la tratta di Ponente, e in A12 la tratta di Levante, dove in realtà vediamo solamente una segnalazione che riguarda però la A15, una coda di un chilometro tra gli svincoli di Vezzano Ligure e La Spezia via Carducci, questo in direzione La Spezia. Quindi questo è il quadro complessivo che al momento riguarda le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, com'è il meteo nella giornata di oggi? Dopo due giorni di maltempo e di allerta, ecco che il cielo è prevalentemente stabile con velature in transito dalla mattinata, anche spesse poi nel corso del pomeriggio su gran parte della regione. In serata il cielo è sereno o poco nuvoloso sul centro ponente, ci saranno ancora delle residue velature a levante. Le temperature minime però sono in diminuzione rispetto agli ultimi giorni, le massime in aumento, 18 la minima, 28 la massima, umidità medio-alta, 20. Venti deboli variabili con delle brezze invece sulla costa, e qui ammiriamo il golfo del Tigullio visto da Castello Brown a Portofino. Il mare al mattino è mosso sul centro levante, poco mosso a ponente, poco mosso ovunque nel pomeriggio e alla sera. Queste le nostre previsioni, come sempre con le immagini in tempo reale delle nostre telecamere. L'almanacco, ecco, intanto Torriglia, ci andiamo a godere anche la piazza del Torriglia, un po' di entroterra in questa mattinata, vedete qualche velatura in questo venerdì mattina. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venerano i santi Proto e Giacinto, che sono martiri di Roma, così come leggete nella nostra grafica. È luna nuova quest'oggi, venerdì 11 settembre, il sole è sorto alle 6:55, tramonterà questa sera alle 19:50, e l'11 settembre si commemora l'anniversario degli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti, noti come l'attacco alle Torri Gemelle del World Trade Center. Negli Stati Uniti è formalmente riconosciuta come Patriot Day, il giorno del patriota, in onore delle quasi 3.000 vittime. Cosa

0: accadde quel giorno, vennero dirottati 4 aerei, 2 vennero fatti schiantare nelle Torri Gemelle provocandone il crollo, uno venne utilizzato per il danneggiamento dell'ala destra del Pentagono, il quarto aereo si schiantò in Pennsylvania. Le vittime ufficiali furono quasi 3.000, appunto, diventando l'attentato terroristico più grande della storia. Accadde oggi, torniamo indietro anche al 1847, quando la più nota canzone di Stephen Foster, O Susanna, venne eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh in Pennsylvania. 1906, il Mahatma Gandhi, durante una protesta all'Empire Theatre Varieties di Johannesburg, adotta per la prima volta la sua metodologia della Satyagraha, chiamando i suoi compagni a sfidare la nuova legge e a subire le punizioni previste, senza ricorrere alla violenza. I nati oggi, compleanni, oggi tanti auguri a Brian De Palma, nato nel 1940, il cantante Pupo, 1955, il suo anno di nascita, Matilda De Angelis, nata nel 95, sarebbe stato anche il compleanno del campione del tennis Nicola Pietrangeli, nato nel 33 e mancato nel 2025. Torniamo indietro di 24 ore, la commissione dedicata ad AMT a Palazzo Tursi, davvero una commissione fiume, quella che Primo Canale ha raccontato in diretta. Si è parlato del futuro di AMT, anche delle difficoltà legate ai costi e al taglio delle corse. Sentiamo.
1: Conti in rosso e servizio invernale ridotto per AMT è il quadro emerso dall'accesa commissione consiliare di questa mattina a Palazzo Tursi. Sull'azienda pendono 4 istanze di fallimento, mentre il piano di risanamento attende l'accordo con i creditori e l'omologazione del tribunale. Dal 14 settembre le corse saranno tagliate di circa il 10%, restano inoltre la carenza di oltre 100 autisti e le proteste dei sindacati pronti alla mobilitazione contro qualsiasi ipotesi di privatizzazione.
2: Sono in tribunale 4 le domande di liquidazione giudiziale. Il tema cruciale di oggi, qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti, io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonis, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire vabbè, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico, è uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, partiamo dalla politica italiana perché rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma democratica. Protesta del campo largo in aula che ha urlato vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame infatti ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine che ora della Procura di Roma, che ora avvierà certamente anche sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche dei buchi sospetti nella chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. È morta invece suicida alla stessa età in cui la madre fu uccisa, 35 anni, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata come quella della madre dalla lotta contro l'andrangheta. Lea, infatti, la mamma fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione. Insieme alla figlia Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la tirò in una trappola e la fece a pezzi. Nuova stretta della Banca Centrale Europea contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di un

quarto di punto percentuale. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. Queste le principali notizie. Vi ricordo la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Subito dopo di noi non ci sarà il Medico Risponde quest'oggi, andremo avanti infatti fino alle 10 perché saremo collegati da Palazzo Tursi per la commissione consiliare dedicata al futuro dello stadio Ferraris di Genova, dunque dalle 9 i primi collegamenti, poi sentiremo come sempre la parte audio relativa appunto alla commissione con tanti ospiti, saremo in diretta col direttore Matteo Angeli, dalle 10 al servizio del pubblico, ma continuerà la nostra mattinata dedicata allo stadio, 12.30 Newsroom 28, dalle 13 al centro, naturalmente seguendo sempre i lavori in aula, in sala rossa a Palazzo Tursi. Questa sera alle 20 gradinata sud si parla di Sampdoria e poi sarà un lungo weekend sportivo. Io do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, è il nostro tempo del caffè, la nostra piccola pausa, poi torniamo insieme a tutte le notizie della Liguria, a brevissimo anche l'appuntamento con Arpal. Che tempo farà questo weekend?

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bentornati con Primo Mattino alle 8.15 di questo venerdì 11 settembre. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina l'apertura è dedicata alla commissione a Palazzo Tursi per il Ferraris, una commissione con un blitz della giunta convocata in fretta e nessuna nuova audizione. La diretta di Primo Canale a partire dalle 9. E poi continuiamo, la lezione dei sindaci mette a nudo tutti gli errori di MT e il fallimento politico. La cronaca con il bimbo di 5 anni morto a Begato, precipitato dal balcone, il padre ancora sotto shock, viene ascoltato dalla polizia. E poi il rally della Val d'Aveto, sabato ci sarà il funerale di Fina, la famiglia chiede a tutti di indossare un cappellino da pilota. La cronaca ancora, una rissa a cocci di bottiglia nei vicoli di Genova, sangue in strada e due feriti, una lite è degenerata nel giro di pochi minuti. Una giovane mamma muore di overdose, ci spostiamo a Savona, 3 giorni di agonia e poi non ce l'ha fatta questa giovane donna di 22 anni. Ridateci i soldi all'idola contromostra di Gianni Ippoliti, dove il pubblico non perdona, da Dario Vassallo, dal nostro inviato al cinema di Venezia. Queste le notizie, va a te.
0: Grazie Aurora, che tempo farà questo fine settimana? Il nostro appuntamento del venerdì con ARPAL.

0: Buongiorno e buon venerdì a Cristina Capacci di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
0: Vediamo finalmente risplendere il sole dopo due giorni davvero faticosi, chiamiamoli così. Senti, si è chiusa l'allerta ieri sera alle 21, definitivamente direi, andiamo verso il bel tempo. Com'è andata fino a ieri sera e poi cosa accadrà da oggi in avanti?
1: Insomma, abbiamo visto un'allerta prima gialla per arancione, poi di nuovo gialla, che ha interessato anche la Liguria, appunto per questa saccatura che ha colpito il nord Italia, e abbiamo visto molta pioggia cadere a macchia di leopardo, ha colpito soprattutto il centro Levante, il Tiguglio, l'interno del Levante, con accumulate anche importanti, superiori ai 100 mm in un'ora, per esempio all'Orsica, Davagna, Nerone, quindi una pioggia che ha battuto in maniera importante, che ha anche ingrossato i minori, così come diciamo d'allerta gialla, come indicato sull'allerta gialla. Ora il sole è tornato e abbiamo sentito questa mattina temperature leggermente più fresche, proprio per l'afflusso di aria fresca e secca che è arrivata quando è proprio passato il fronte vero e proprio, cioè nella giornata di ieri sera. Tanto è che questa notte effettivamente le temperature sono rimaste sotto i 20 gradi, poco sotto i 20 gradi, ma abbiamo sentito un'aria un pochino più frizzante già nella prima mattina. Infatti a Genova il termometro ha segnato come valore minimo 18.9, 18.2 a Savona, 19 a Imperia e 18.3 a La Spezia. Temperature più basse che hanno, insomma, a una sola cifra all'interno. Borgonasca, Prato Mollo nello specifico, non ha superato i 7 gradi e anche nel comune di Pornasso i gradi dei valori minimi sono stati di 7.3. Cosa ci aspettiamo? Lo vediamo, c'è stato un deciso miglioramento a causa di questa rimonta anticiclonica da ovest che dovrebbe garantire tempo stabile fino all'inizio della prossima settimana. Ahimè, le temperature però saranno in ripresa durante proprio il fine settimana a causa anche del soleggiamento che sarà prepotente sulla nostra regione. Intanto nello specifico che cosa ci aspettiamo oggi, venerdì 11 settembre? Qualche velatura in transito nella mattina, anche spesse, poi nel corso del pomeriggio su gran parte della regione, ma diciamo che è prevalentemente stabile il tempo. In serata poi sarà poco nuvoloso sul centro ponente, qualche residua velatura a Levante. Venti che sono deboli e brezze costiere, mare che sarà ancora mosso questa mattina, soprattutto sul centro Levante, ma poi diciamo scenderà e quindi a poco mosso ovunque nel pomeriggio sera, e temperature che saranno già nei valori massimi un pochino in aumento e quindi raggiungeranno i 30 gradi proprio a causa del soleggiamento e del sole che insomma insiste prepotentemente sulla nostra regione. Diciamo giornate un po' fotocopia quelle di sabato e di domenica, con un tempo prevalentemente soleggiato e sereno con qualche addensamento in transito, ma diciamo insomma belle giornate di sole con venti deboli o moderati, un mare poco mosso ovunque, temperature come dicevo sempre un pochino in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi. Non ci aspettiamo valori elevatissimi come nei giorni scorsi, ma sicuramente ecco ancora sopra le medie del periodo.
0: E poi ci risentiamo lunedì per sapere come andrà la prossima settimana, o ci anticipi già qualcosa?
1: Ma insomma potrebbe peggiorare il tempo a partire da mercoledì, ma come dico sempre è fantameteo in così lontano nel tempo. Intanto godiamoci questo weekend ancora dal sapore estivo, direi.
0: E allora ci godiamo questa domenica senz'altro di bel tempo, magari l'occasione per fare una bella scampagnata, per godersi ancora un bagno al mare. Facciamo le lavatrici, perché anche quelle sono rimaste indietro senz'altro nelle case dei Liguri. E poi ci risentiamo lunedì, grazie a Cristina Capacci.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend e buon lavoro.
0: Grazie, allora restiamo sul maltempo, perché ieri con la nostra Chiara Ru siamo andati a San Colombano Certenoli, che è uno dei comuni che sono stati maggiormente colpiti dal maltempo e dall'allerta gialla e arancione dei giorni scorsi. Le abbondanti piogge hanno davvero causato danni, sentiamo.
2: Allerta meteo in Liguria, siamo a San Colombano Certenoli, dove ieri è esondato il torrente Lavagna che vedete alle mie spalle e oggi è esultato ancora in alcune zone del

comune, allagate sia il campo sportivo, la bocciofila, così come anche la chiesa di San Colombano Certenoli. Insomma, diversi disagi, criticità legate al maltempo. Anche per questo il sindaco ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e ha deciso anche di dirottare il giro, che quest'anno arrivava alla sua 50ª edizione, il giro della Lunigiana, proprio per evitare le

0: arriva un nubifragio. È quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale. Quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale, certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
1: Torniamo alla questione di AMT. Ieri la commissione dedicata a Palazzo Tursi, oggi vi ricordo quella dedicata allo stadio che seguiremo in diretta a partire dalle 9. È uscita una buona notizia dalla commissione di ieri sul trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese, ovvero che non aumenteranno le tariffe. Ne ha parlato il vice sindaco Alessandro Terrile. Sentiamo.
2: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento, Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario, che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico, il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di AMT. Il rincaro pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico, circa 500.000 euro al mese. Nei primi 6 mesi si parla di 3 milioni, un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
3: E l'aumento del gasolio che sia diciamo dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese e quindi nei primi 6 mesi ammonta circa 3 milioni e visto che non mi pare che poi per carità spero di essere smentito che nei prossimi mesi ci possa essere diciamo un miglioramento questo è un tema che pesa diciamo, e che ovviamente i contratti prevedono, quello che dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
1: Adesso la situazione del traffico con Elisa Ricci a te.
4: Esattamente Eva, continuiamo ad aggiornarci con quello che accade sulle nostre autostrade perché la situazione cambia sempre, è in continuo cambiamento e quindi andiamo a vedere quello che riguarda ora la tratta genovese, 2 segnalazioni, la prima in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e poi in A10 direzione Genova abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. E allora ci spostiamo sulla A10 proprio nel tratto di Ponente da Savona al confine con la Francia e abbiamo un veicolo fermo tra Finale Ligure e Pietra Ligure, questo in direzione Ventimiglia. L'ultimo spostamento lo facciamo proprio sulla tratta di Levante, quindi la A12 da Sestri Levante al confine con la Toscana e abbiamo una segnalazione che in realtà riguarda, come potete vedere, la A15, una coda di 1 chilometro tra gli svincoli di Vezzano Ligure e La Spezia e via Carducci, questo in direzione La Spezia, quindi queste sono le segnalazioni, le prime criticità che riguardano proprio le nostre autostrade questa mattina. A te Eva.
1: Grazie Elisa, come sempre lo sapete nel corso del nostro primo mattino ci aggiorniamo sulla situazione del traffico dandovi informazioni in tempo reale, dunque continuate a seguirci, a seguire il lavoro della nostra redazione. Parliamo di politica, in Consiglio regionale si è parlato di autonomia differenziata che è tornata al centro del dibattito, dura la presa di posizione di CGIL Liguria, sentiamo.
5: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati alla difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico le intese licenziate dall'Aula toccano 2 blocchi strategici.

0: strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
1: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiedergli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
0: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra, con il suo presidente Marco Bucci, difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese, ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
2: Ora facciamo una pausa, parleremo anche dei begli eventi del weekend, andremo al Festival del Cinema di Venezia, partiremo anzi dalla Val d'Aveto, dove proprio domani si apre, anzi ritorna, un bellissimo festival. Restate con noi.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Tra gli appuntamenti di questo fine settimana ce n'è uno che inizia in Val d'Aveto, si chiama MAPS, ne parliamo col sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito. Questo festival è un festival culturale, diciamo così, che unisce musica, musica classica, teatro e anche camminate. E si comincia domani, tra l'altro ci sarà un bel tempo, visto le previsioni danno sole, e si comincia alle 9 alla Cappelletta di Amborzasco. Che è un posto magico, poco conosciuto, è una frazione di Santo Stefano d'Aveto, quindi segnate

0: alle 9 di mattina per chi vuol fare il giro, la passeggiata lunga, guidati dal CAI e dall'associazione Daphne. Chi invece vuol fare quella più corta comincia alle 10, ma soprattutto poi alle 11 e mezza c'è questo concerto d'archi che unirà brani di Mozart a brani di giovani compositori che saranno suonati per la prima assoluta. E poi nel primo pomeriggio ci saranno anche dei laboratori teatrali. Questo il 12 a Santo Stefano in località Amborzasco. Il 13 si ripete al Lago delle Lame, quindi verso Rezzoaglio, un'altra bellissimo posto all'aperto. E c'è la possibilità in tutti e due i casi di pranzare all'aperto in loco.
1: Una bellissima, intanto stiamo vedendo queste immagini meravigliose. Ecco, questa è la locandina invece che riassume, racconta i quattro eventi, appunto 12 e 13 come ci raccontava Sindaco nel suo territorio, poi 26 e 27, vedete al Passo del Faiallo il 26 e il 27 a Giovo Ligure e Pontinvrea, appunto gli appuntamenti, ma noi ci concentriamo su questo primo weekend. Dicevo, lo vediamo da queste bellissime immagini, quanto è bello, quanto è affascinante riuscire a unire la musica, l'arte e lo spettacolo immersi davvero nella natura, queste immagini lo dimostrano.
0: Esattamente, e si inserisce tra l'altro questi due giorni di musica, teatro e natura si inseriscono anche in un weekend ricco anche di altre iniziative. È sempre a Santo Stefano, domenica in località Casoni di Amborzasco, quindi proprio sotto il Penna, ci sarà anche la sagra del fungo e della patata quarantina, quindi e poi anche altra musica, quindi insomma venite.
1: Ci mettiamo
0: in Val
1: anche
0: D'Aveto,
1: una parte più godereccia,
0: certo. Certo, perché ci sono tutte queste possibilità in un unico weekend ed è uno dei tanti weekend di settembre e di ottobre dell'offerta turistica della nostra valle.
1: Siamo venuti a vedere, vi abbiamo seguito le mongolfiere meravigliose, sì, che sono arrivate a Santo Stefano, i tanti festival, la prima volta, che è stata un'estate davvero ricca.
0: Molto ricca, e ci teniamo appunto a prolungarla, a far sì che prosegua a settembre, ottobre, e soprattutto a far scoprire posti che non sono tanto frequentati. La frazione di Amborzasco in particolare, siamo andati a vederla con i curatori di questa rassegna, con la giovane orchestra genovese che ringraziamo, e abbiamo capito subito che era il posto giusto, perché ci sono anche altri posti più noti a Santo Stefano, ma il fatto, ed è proprio questa rassegna della GOG fatta in modo per unire la cultura, la musica, in questo caso addirittura Mozart, con un piccolo ensemble da archi all'aperto, quindi non acustici, non amplificati, ma unirlo a luoghi poco conosciuti anche proprio per lo sviluppo del territorio e di quelle attività eroiche che continuano a tenere aperte sul territorio. Infatti ad Amborzasco ci sono sia un agriturismo, sia un bar che ha riaperto dopo una chiusura di alcuni anni, e quindi ci è sembrato giusto, e alla GOG è sembrato giusto di valorizzarli, e quindi diciamo il punto di ristoro sarà offerto da loro, e tra l'altro devo dire tutte queste manifestazioni sono gratis, ovviamente il pranzo no, sarà a pagamento per chi vuole, ma tutto, sia la parte teatrale che la parte della gita che la parte del concerto sarà tutto gratuito. Possibilmente iscrivetevi in modo da sapere quanti numeri ci sono, quindi andate sul sito della GOG, della Giovane Orchestra Genovese, e in particolare cercate MAPS e iscrivetevi in maniera tale da poter avere un servizio migliore, perché è chiaro che se siete 100 ci sarà da allestire un certo numero di postazioni, se siete meno di meno, quindi è una questione organizzativa, ma è tutto gratis.
1: Ricordiamo il sito www.maps-altofestival.com, comunque lo trovate anche sul nostro sito primocanale.it, tutte le informazioni. Intanto la regia ci mostra la locandina dell'evento, in fondo appunto si trova anche in giallo a sinistra si trova anche il sito internet maps-festival.com. In chiusura, Sindaco, chi è della zona lo sa, chi ha una seconda casa lo sa, chi vi conosce lo sa, ma se magari da Genova o da un'altra città della Liguria volessimo arrivare a Santa Santo Stefano, ci si mette anche poco, quindi allora, l'invito Genova, per questo weekend.
0: Da Genova, particolarmente a Genova, è fatta la Fontana Buona, il Passo della Scoglina, in 1:40 da Genova siete a Santo Stefano e lasciate la macchina ad Amborzasco, ci sarà

0: Ci saranno i parcheggi attrezzati, la passeggiata per arrivare alla cappelletta sono 10 minuti, alle 9 parte poi questa gita a cura del CAI, alle 9 quella, diciamo, l'anello più lungo che poi sfiorerà la Iona, invece chi vuol fare un percorso più piccolo, solo 3 km, parte alle 10 e poi il concerto vero e proprio comincia alle 11:30 sempre alla cappelletta. Alle 2:30, 3 cominciano i laboratori teatrali e insomma lo spettacolo e tutto l'avvenimento dovrebbe finire intorno alle 4:30, 5.
1: Allora seguite MAPS, andate a Santo Stefano d'Aveto, maps-festival.com. Grazie al sindaco.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata. Restiamo nello spettacolo e parliamo di cinema, perché come ogni giorno abbiamo il nostro Dario Vassallo in diretta dal festival. Buongiorno Dario.
2: Giada per chi ama lo sci.
1: Buongiorno, buongiorno Dario Vassallo, ci siamo quasi, eccoci collegati da Venezia, buongiorno Dario.
3: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. La mostra si avvia alla sua conclusione, domani verranno assegnati i premi e ovviamente la domanda che ci si fa in queste ultime ore qua a Lido è chi vincerà il Leone d'Oro. Diciamo in generale che è stata una mostra discreta, più o meno sulla falsariga di quello che era successo a Cannes, con qualche buon film, magari non c'è il capolavoro assoluto, ma questo ormai è difficile trovarlo in queste manifestazioni. Non so ovviamente chi vincerà il Leone d'Oro, posso dire quelli che sono stati i film che mi sono piaciuti di più. Al primo posto metto sicuramente Wild Horse 9 di Martin McDonagh, su due agenti della CIA che preparano il colpo di Stato in Cile nel 1973, con uno straordinario John Malkovich che meriterebbe assolutamente la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, ma se non è stato cambiato quest'anno c'è una regola sciocca qui a Venezia, per la quale se si premia un attore, il film di quell'attore non può vincere il Leone d'Oro. Stiamo a vedere quello che succederà. Altri film che mi sono piaciuti sono Back in Fast di Werner Herzog, su due sorelle che parlano all'unisono, che fanno tutto all'unisono, si innamorano insieme dello stesso uomo che poi finiscono per stalkerizzare. Mi è piaciuto un film cinese, Possible Love di Lee Chang-dong, su due coppie di estrazione sociale diverse che vengono a contatto tra di loro, il film del giapponese Rokazu Koreeda che segue due bambine che poi diventano due ragazze disegnatrici di manga, un film molto tenero, molto delicato. Staremo a vedere quello che succederà. Io vi lascio però, non dopo tutto questo discorso sul concorso, vi lascio con una curiosità, una delle più importanti curiosità di questa mostra, che è un qualcosa organizzato dal Codacons e da Gianni Ippoliti, si intitola Ridateci i soldi. Vediamo questo servizio che spiega che cos'è Ridateci i soldi. Alla mostra del cinema di Venezia ci sono i film, le star, i fotografi, i critici, le giurie e poi ovviamente gli spettatori, quelli che pagano il biglietto, entrano in sala e quando escono magari pensano che queste due ore della loro vita avrebbero potuto impiegarle meglio. E soprattutto per loro che da anni al Lido torna puntualmente Ridateci i soldi, l'irriverente iniziativa organizzata dal Codacons e animata da Gianni Ippoliti, diventata ormai una sorta di contromostra popolare, un posto dove non servono accrediti, non bisogna conoscere la differenza tra un piano sequenza e un campo lungo, e soprattutto non è necessario fingere di aver capito un film quando non si è capito niente. Il meccanismo è semplicissimo: accanto al palazzo del Casinò è allestito un grande muro di legno sul quale chiunque può attaccare un messaggio che ha scritto, una recensione, una battuta, una protesta, una stroncatura. Nel mirino finiscono i film in concorso, ma anche registi, attori, organizzazione, prezzi e tutto ciò che ruota intorno alla macchina veneziana. Hai visto un film e ti è piaciuto? Puoi scriverlo. Hai visto un film e lo hai detestato? Ancora meglio. Ti sei annoiato? Sfogati. Hai pagato troppo un panino? Vale anche quello. Poche righe, spesso molto più feroci di una recensione di 1000 battute. Ne mancano le confessioni esistenziali. L'anno scorso, davanti a uno dei film più impegnativi della mostra, uno spettatore scrisse: mi era addormentato, ma mi ha svegliato uno che russava. Difficile immaginare una recensione più definitiva. E Ippoliti è il cerimoniere di questo piccolo tribunale cinematografico, senza toghe e senza diplomazie.
4: Ci sono battute, vignette, sfottò, però per esempio, come in questo caso, quando la stroncatura è completamente argomentata e scritta come se fosse un critico, viene contraddistinta da un pallino rosso e fa parte dei finalisti. Ognuno viene, scrive, io non tolgo nessun biglietto e sono tutti molto rispettosi, perché gente che viene qua ama il cinema.

0: vuole difendere il cinema, e il cinema si difende non dicendo che tutti i film sono capolavori. Bisogna distinguere i capolavori dalle bufale. Primissimo anno, scusi il termine, non si deve dire primissimo, il primo anno chi stroncava un film e mi dava il biglietto pagando, io ridavo indietro i soldi. Poi per motivi di ordine pubblico si era creata una fila che arrivava alla Gran Viale laggiù, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo solo questo qui, perché era impossibile fronteggiare la marea umana che veniva, e si era bloccato tutto, insomma.
1: L'iniziativa ha una storia lunghissima alle spalle, partita nel 1997, una specie di gigantesco social network analogico, nato molto prima che i social diventassero il luogo nel quale tutti si sentono critici cinematografici. Alla base, dietro il gioco e le provocazioni, c'è però un'idea molto seria, il fatto che la critica non appartenga soltanto ai critici. Un film può conquistare la stampa internazionale ed essere detestato dal pubblico, oppure essere accolto tiepidamente dagli addetti ai lavori e trovare spettatori entusiasti. Ridateci soldi, mette proprio questa voce al centro della scena, trasformando per qualche giorno il pubblico da destinatario passivo a protagonista. E naturalmente c'è anche una gara. I commenti più riusciti concorrono alla Coppa Kodakons, assegnata alla stroncatura più brillante, ironica e irriverente. Il premio è una scultura in legno realizzata dal maestro Ferdinando Codognotto, che viene consegnato ogni anno alla presenza del direttore della mostra Alberto Barbera, del presidente del Kodakons Carlo Rienzi e dello stesso Ippoliti. È sicuramente il premio più democratico della manifestazione. Per vincerlo non servono una produzione milionaria, una star hollywoodiana o 10 minuti di applausi. Bastano un pezzo di carta e una battuta intelligente, e se il film è davvero terribile, almeno una consolazione rimane: non si riavranno indietro i soldi, ma si potrà vincere la coppa.
2: Una pausa e poi parliamo di sport, restate con noi.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Manca ormai solo un mese allo Sport Ability Day, ne parliamo quest'oggi con Michele Corti, presidente di Stelle dello Sport, buongiorno.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: E allora, 10 di ottobre, questa è la data, ci siamo, che cosa bolle in pentola, come vi state preparando?
1: Conto alla rovescia ufficialmente iniziato, sarà la sesta edizione dello Sport Ability Day, la festa dello sport per ragazze e ragazzi di tutte le abilità. E allora, ancora una volta, grazie al Primo Canale, al nostro fianco in tutto il percorso annuale di Stelle nello Sport, noi partiamo da un invito speciale a tutte le famiglie che hanno ragazzi con disabilità. Questa è la vostra festa. Ci saranno tante associazioni sportive, enti, federazioni, istruttori qualificati che operano nel mondo della disabilità e l'obiettivo è quello di far provare e far conoscere ai ragazzi più di 40 discipline sportive. Vogliamo avvicinarli alla magia dello sport. Tanti, li vedete nelle immagini, sono già ragazzi e ragazze che fanno sport nelle varie associazioni, il calcio, il sitting volley, l'hockey in carrozzina, piuttosto che tante altre discipline in cui sono impegnati ragazzi con una disabilità intellettivo-relazionale. Però lo scopo della giornata è quello di avvicinare e far entrare dentro questa famiglia

0: ancora a quei ragazzi e quelle ragazze che per mille motivi non hanno avuto avvicinare e conoscere la magia dello sport. Tante possono essere ovviamente le problematiche, individuare, trovare un'associazione vicina, trovare l'occasione, il modo per riuscire a frequentare l'attività sportiva. Ed è per questo che l'invito è per le famiglie dei ragazzi con disabilità: venite, perché intanto è una giornata di festa, venite tutti insieme con i vostri ragazzi, i loro amici, perché deve essere una festa di integrazione e di inclusione. È totalmente gratuita. La sciorba la vedete nelle immagini, il campo da calcio, la pista d'atletica, la piscina si trasforma in un villaggio senza barriere dove si potranno provare tantissime discipline. Le stiamo vedendo: il rugby, la pallavolo, l'hockey, il calcio. Ci saranno occasioni per giocare in modo inclusivo e integrato insieme a ragazzi normodotati, perché parteciperanno tante associazioni di calcio nel torneo di calcio integrato, dove si gioca tutti insieme, creando davvero una chimica e una festa speciali e particolari. Ci sarà il nostro grande ambassador Francesco Bocciardo, pluricampione paralimpico, e lui aprirà la staffetta, perché in piscina nel pomeriggio si potrà entrare tutti per nuotare, per applaudire Marta Cantero, la vedete nelle immagini con la sua ormai storica esibizione di nuoto artistico. Ci sarà tanta possibilità, dal SUP alla pallanuoto allo swim lift, per provare diverse attività in acqua. E poi ci sono due grandi novità: abbiamo coinvolto il mondo delle scuole. Nel pomeriggio ci saranno i tornei scolastici di calcio, pallavolo e basket, e quindi l'invito ai docenti è di creare la loro squadra all'interno della scuola, una squadra mista con ragazzi e ragazze, ma soprattutto con ragazzi con disabilità, per partecipare a questi tre tornei di calcio, pallavolo, basket. E poi, nel segno di una totale abilità e quindi nel segno di un'integrazione davvero al 100%, abbiamo aperto le porte dello Sport Ability Day anche ai senior, anche in sinergia con il progetto del Comune di Genova, il progetto Senior. Ci saranno nel pomeriggio di sabato 10 ottobre i Senior Games, e quindi l'invito è a tutti gli over 65 di iscriversi. Venite sul sito sportabilityliguria.it, iscrivetevi, perché avrete un pomeriggio di gioco, di festa in 11 discipline sportive, chiaramente adattate per quelle che possono essere le abilità fisiche dei nostri senior. Insomma, tanti ingredienti per una grande festa. Dalla grande cerimonia di inaugurazione, la vedete nelle immagini, che aprirà con la sfilata alle 10:00 del 10 ottobre, per tutta la giornata di festa che, come sempre, vivremo insieme anche con tutti voi in diretta su Primo Canale.
1: 10 ottobre, Michele, ci saremo senz'altro, lo ricorderemo ancora ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Per ora grazie, buon weekend sportivo a te.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E adesso continuiamo a parlare invece dei danni da maltempo. Ne abbiamo parlato tanto anche sui nostri social, il nostro angolo social con Elisa Ricci.
2: Esattamente, Eva, apriamo la nostra pagina social, parliamo di maltempo anche perché ha colpito la nostra regione in questi ultimi due giorni. Ieri è cessata alle 21 l'allerta gialla per il maltempo, e allora andiamo a vedere però quali sono stati i fenomeni, perché abbiamo visto diverse trombe d'aria viste proprio al largo del mare, quindi andiamo a vedere questi fenomeni.

Queste erano alcune immagini, appunto, come vi ho anticipato, ma poi si sono registrati naturalmente dei danni dovuti al maltempo, dovuti alla pioggia. E andiamo a vedere un luogo in particolare, ossia San Colombano Certenoli, perché appunto vediamo il torrente Lavagna e quello che è accaduto. Naturalmente noi ieri proprio sul posto per capire meglio cosa stesse succedendo, e quindi andiamo a vedere anche queste immagini.

0: Oltre 60 mm di pioggia in un'ora proprio a San Colombano, e quindi questa è una delle immagini simbolo proprio di quello che è accaduto in questi due giorni di allerta meteo. Io naturalmente vi invito come sempre a seguirci sui nostri social per vedere i nostri contenuti, questi ma anche molto altro, primocanale.it, Instagram e Facebook a Teva.
1: Grazie Risarici, seguite dunque i nostri canali social, parliamo anche di energia, parliamo anche di nucleare, perché Genova rilancia la candidatura a ospitare l'Agenzia Nazionale per il Nucleare, e poi ci sono 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del nord-ovest, vi raccontiamo tutto in questo servizio.
2: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del Nord-Ovest. E questo è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte, con l'obiettivo di mettere in rete grandi imprese, PMI e organismi di ricerca.
3: Siamo partiti proprio dall'energia, che è una delle materie sulle quali stiamo portando avanti dal 2023 in maniera sinergica un'attività con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia nella cabina di regia economica del Nord-Ovest, e oltre all'automotive, alla microelettronica, alla logistica, anche appunto la filiera energetica.
4: Lo strumento che abbiamo presentato oggi serve proprio a spingere sulla ricerca e sull'innovazione per continuare ad alimentare, diciamo così, l'anticipo dei tempi a livello internazionale.
5: Innovazione di prodotto, di processo importante, secondo trasferimento tecnologico, perché le imprese hanno bisogno di capire se la scienza ha delle idee, come tramutarle in realtà sulle proprie macchine, e io credo che questo bando vada in quella direzione.
2: Oggi è stata richiamata anche la candidatura sostenuta dalla Liguria a ospitare la sede della prossima Agenzia Nazionale del Nucleare, un progetto che si inserisce nella strategia di consolidamento del Nord-Ovest come polo industriale, tecnologico e scientifico nel settore dell'energia.
3: Ci auguriamo che anche questo obiettivo possa essere traguardato e possa essere un tassello di questa collaborazione interregionale a tutela dello sviluppo di una filiera strategica non solo per il Nord-Ovest ma per tutto il paese.
1: 8.55, tempo della nostra prima edizione del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la commissione che si terrà quest'oggi a Palazzo Tursi a partire da questa mattina sullo stadio Ferraris. La decisione della maggioranza in comune ha fatto scattare la protesta delle opposizioni. Sentiamo.
1: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9 con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
0: E allora ora parliamo invece di un'altra commissione, quella di AMT. Infatti, nonostante i problemi e lo scontro in consiglio, si parla di buone notizie per quanto riguarda almeno l'aumento che era stato previsto l'anno scorso per biglietti e abbonamenti, aumento che non ci sarà. Sentiamo.
2: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento, Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico, il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di AMT. Il rincaro

0: pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico circa 500.000 euro al mese. Nei primi sei mesi si parla di 3 milioni, un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
1: E l'aumento del gasolio che si ha, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi sei mesi ammonta circa 3 milioni, e visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento, questo è un tema che pesa, diciamo, sulla, e che ovviamente i contratti prevedono, quello che dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
2: Il tema dell'autonomia differenziata torna al centro del dibattito dopo la discussione in Consiglio regionale. Dura la posizione presa dalla CGIL Liguria. Sentiamo.
3: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati alla difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico, le intese licenziate dall'Aula toccano due blocchi strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
4: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiedergli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
3: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra, con il suo presidente Marco Bucci, difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese, ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
2: Manca pochissimo all'inizio della scuola, allora facciamo il punto di questo avvio di anno scolastico con i numeri di docenti, studenti e le novità tra gli indirizzi più scelti. Sentiamo il servizio di Eva Perasso.
5: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
6: Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
5: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da due anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
6: Sicuramente di anno in anno il 4 più 2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per

0: ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Alle 9.04 di questo venerdì 11 settembre, ancora buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Come sempre ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico al momento regolare su tutto il territorio. Rallentamenti segnalati in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Segnalati altri piccoli rallentamenti su Lungomare Canepa in direzione levante e su Tolemaide Piazza delle Americhe in direzione centro. Raccomandiamo attenzione in via Posalunga, dove è stata appena segnalata una dispersione di sostanza oleosa sulla carreggiata, mentre segnaliamo due incidenti appena occorsi in zona Bolzaneto, il primo in via Ferriere Bruzzo ed il secondo in via Alle Antiche Bratte. Ricordiamo che nella giornata di domani, sabato 12 settembre, in occasione della partita Genoa-Frosinone, prevista allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15, saranno attuate le consuete modifiche alla sosta e alla circolazione stradale fin dalle prime ore del mattino. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona Pegli, largo Calasetta, dalle ore 8 alle ore 12. È tutto per oggi dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata e un buon weekend.
0: Grazie alla Polizia Locale, buon weekend anche a voi, ci risentiamo lunedì come sempre con tutti gli aggiornamenti della prossima settimana, da lunedì al venerdì, vi ricordo alle 8 alle 9 i collegamenti con la Polizia Locale. Come sta andando la situazione in autostrada, Elisa Ricci?
2: Eccoci Eva per riaggiornarci proprio sulla situazione delle nostre autostrade liguri. Allora partiamo proprio dalla tratta genovese, siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. Questa è l'unica segnalazione che riguarda la tratta genovese e ci spostiamo allora in A12 perché appunto in A10 invece nella tratta di ponente al momento non ci sono segnalazioni. In A12 invece permane la segnalazione che riguarda in realtà la A15, coda di un chilometro tra gli svincoli di Vezzano Ligure e La Spezia via Carducci, questo in direzione La Spezia. Queste quindi le novità che riguardano proprio le nostre autostrade. Come sempre noi ci aggiorniamo e monitoriamo la situazione, quindi questo è per il momento. A te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, e adesso è iniziata la commissione dedicata al futuro dello stadio Ferraris a Palazzo Tursi a Genova. Andiamo a sentirne giusto un inizio, poi ci collegheremo anche col direttore Matteo Angeli.
3: Al Consiglio 44/2026, delibera di giunta al Consiglio. Approvazione della costituzione del diritto di superficie relativa allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, alla Villa Musso Piantelli e alle aree pertinenziali per 90 anni, nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione del comune.

0: compendio, promossa ai sensi del DLGS 28 febbraio 2021 numero 38, cosiddetta legge stadi e operazioni correlate, approvazione del quarto adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2027-2028 e per nota di variazione ai documenti previsionali programmatici 2026-2028. E cominciamo con l'appello. Alfonso risulta presente, avvenente. Bevi l'acqua. Buongiorno.
1: Eccoci tornati in studio, avete sentito, sta iniziando la parte più formale, ovvero quella dell'appello che come sempre fa partire appunto tutte le commissioni. Ieri avevamo vissuto in diretta quella dedicata da MT, oggi appunto allo Stadio Ferraris, poi a brevissimo ci collegheremo anche da Palazzo Tursi col direttore Matteo Angeli. È stato, così come scriviamo sul nostro sito primocanale.it, un vero e proprio blitz della maggioranza, quello della decisione appunto di questa commissione per la giornata di oggi, per accelerare sulla pratica dello Stadio Luigi Ferraris. La commissione è congiunta, terza, quarta e quinta, è stata convocata per quest'oggi alle 9, lo avete sentito, appena iniziata, a breve ci ricollegheremo, con appena 24 ore di preavviso, mentre veniva contestualmente sconvocata un'altra seduta. Soprattutto non ci saranno nuove audizioni, questa è la notizia che è trapelata già nella giornata di ieri, nonostante la richiesta che è stata avanzata dalle opposizioni. L'obiettivo di questa commissione è chiaro: portare rapidamente in aula la proposta di delibera, la famosa PGC 44 del 2026, che riguarda la costituzione per 90 anni del diritto di superficie sul Ferraris, su Villa Musso Piantelli e sulle aree pertinenziali. È un passaggio centrale questo nel partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto che è stato avviato nell'ambito della cosiddetta legge stadi. Peraltro, dietro a questa accelerazione del passaggio, secondo quanto filtra, ci sarebbe anche il tentativo di non perdere definitivamente la corsa agli europei, gli europei che si terranno nel 2032, a cui Genova si vuole candidare, una rincorsa che è però molto complicata, così come vi raccontiamo, come vi abbiamo raccontato il tema, quello dello stadio che abbiamo seguito molto da vicino nel corso degli ultimi mesi. Perché è complicato? Intanto per i tempi di questa operazione e anche perché c'è tutto il problema legato al quartiere, a quella zona, i collegamenti, il trasporto pubblico, come poter accedere alla zona in sicurezza, appunto in un modo che sia appunto comodo e per tutti, sia per chi arriva da fuori, sia per i residenti, sia tutto intorno al quartiere di Marassi. Quello che vi stiamo raccontando, vi abbiamo raccontato, è che i presidenti delle commissioni, sono il presidente Garzarelli, Finocchio e Alfonso, hanno respinto la richiesta di ascoltare nuovamente i soggetti coinvolti. Nella loro risposta richiamano un percorso già che era già stato illustrato in commissione. Parliamo della commissione che c'era stata lo scorso 8 di aprile, la chiusura della conferenza dei servizi decisori e la dichiarazione di pubblico interesse formalizzata dalla giunta con una delibera per la maggioranza. Dunque non ci sono elementi nuovi e dunque si parte esattamente da dove si era rimasti, non bisogna fare degli approfondimenti. Questo è quello che hanno detto i presidenti delle tre commissioni che quest'oggi si trovano insieme. Dunque, che cosa fa la seduta di oggi? Poi proviamo magari a ricollegarci per vedere se è iniziata. Dovrà esaminare le conseguenze dell'iter amministrativo che già è stato compiuto, dunque dove si è arrivati, e non di certo riaprire il fronte del contenuto e dell'impostazione del progetto, che si dà per assodato, diciamo. Questa è la partenza della commissione nella giornata di oggi. Proviamo, regia, a ricollegarci in diretta così capiamo cosa sta accadendo.
2: D'accordo, e mi sento preso in giro da questa modalità, d'accordo?
0: Parliamo di documenti.
2: Parliamo di documenti, quindi mettete in cartella i documenti che ci servono per effettuare delle valutazioni ponderate, corrette, su delibere così delicate.
0: Grazie.
2: Poi l'ultima cosa, mi dovete spiegare, e chiederò alla segreteria generale, il senso del parere di regolarità contabile, con parere favorevole subordinato a decine di condizioni, dove sostanzialmente si dice: diamo parere favorevole a meno che ci sia l'equilibrio economico, a meno che ci sia la corretta allocazione dei rischi.

0: Ma stiamo scherzando? Allora, questa non è una pratica pronta per l'esame, l'istruttoria e l'aula. Quindi le chiedo di rispondermi puntualmente su questi elementi. Grazie.
1: Nessuna difficoltà. Se volevo avvisare, chiedere agli altri commissari che si sono prenotati per mozione d'ordine se è sullo stesso tema, perché se è sullo stesso tema credo che sia già riassuntivo. Prego allora, commissaria Bordelli.
2: Sì, grazie Presidente. Volevo sapere nella sua gestione dell'aula oggi, perché ieri il Presidente Garzarelli ha ripreso il fatto che venissero fatte foto, video, e io vedo lì piantata un bel cellulare che di solito viene utilizzato per il sindaco. Quindi sono a chiedere se le regole oggi sono diverse oppure se c'è il divieto assoluto di foto e di video, perché ieri il collega Garzarelli questo ha detto, credo che dal
1: sono
2: pubblico. Ok, allora volevo capire, perché adesso cioè, viene detto dal pubblico.
1: Una cosa sono i funzionari del comune.
2: I funzionari del comune possono farlo. Bene, ne prendo atto, quindi allora anche noi consiglieri siamo assolutamente riprendibili.
1: Ci sarà una regolamentazione?
2: No, non è che ci sarà una regolamentazione, o c'è o non c'è. Allora dobbiamo sapere. No, guardi, perché qua se no, cioè già abbiamo assistito martedì scorso. No, io le chiedo di poter finire i miei tre minuti,
1: finisca,
2: quindi,
1: ma non è,
2: perché già martedì scorso abbiamo assistito nell'aula a c'è una determina e poi si scopre che non c'è dagli uffici, quindi a questo punto diventa molto dirimente questo.
1: Grazie.
2: Allora, no, mi fa terminare, ho tre minuti, non può sapere se sto terminando, no, guardi, lo sa che sono lunga, sono un po' logorroica anche molte volte, anche per me stessa lo sono, guardi, in questi momenti, quindi, come dire, lo farò senza problemi e senza ulteriori interruzioni, penso. Allora, ribadisco che anche nelle capigruppo è stato detto chiaramente che anche noi consiglieri non possiamo farci fare dei video, io sono stata ripresa, forse, guardi, da lei. E addirittura perché i miei funzionari, quelli comunali, mi hanno fatto un video. Allora mi scusi, cara Presidente, due pesi, due misure, a seconda se lo fa, perché è tutto agli atti. Lei ha ripreso i funzionari comunali che mi stavano facendo un video. Allora chiedo, a questo punto, sono cambiati degli atti normativi? Perché se no oggi nessuno, anche funzionari pubblici, possono fare video o foto, nemmeno al sindaco, perché il sindaco è come tutti noi qua dentro. Grazie.
1: Ci sono comunque, in ogni caso le risponderà la segreteria generale su questo. Commissario Bevilacqua, siamo sempre sullo stesso tema oppure no? Prego.
3: Grazie Presidente, non credo che utilizzerò tutti i tre minuti, lo dico già così almeno, però oltre alla convocazione last minute che è stata detto prima, ovviamente noi riceviamo nella giornata del giovedì anche la trasmissione per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale. E nella convocazione del Consiglio Comunale, il primo punto all'ordine del giorno, vedo che ci è venuto a trovare anche il Presidente Villa, che lo saluto, buongiorno Presidente, e vedo il primo punto che va a riprendere la discussione oggetto oggi di questa commissione. Però per quanto ci sia la classica frase standard, qualora si siano esauriti i lavori all'interno della commissione, la mia domanda che pongo a lei, Presidente, se può poi eventualmente confrontarsi e dare una risposta oggi oppure fare eventualmente intervenire il Presidente Villa, qual è la ragione tecnica per cui la maggioranza, la Giunta, la Presidenza del Consiglio Comunale e anche lei in qualità di Presidente di questa Commissione, almeno uno dei Presidenti di questa Commissione, abbiate ravvisato la necessità di non fare dopo questa Commissione un ulteriore passaggio, perché non capisco, non posso neanche dire posso capire la convocazione last minute, non la capisco. Quantomeno, se, visto che si è sempre parlato di un percorso, Questa maggioranza ha sempre parlato del percorso, quale percorso partecipato? E quindi nel percorso partecipato io vedo le realtà delle tifoserie piuttosto che il quartiere, le associazioni di categoria.

0: piuttosto che tanti altri soggetti. Qual è la necessità da parte di questa maggioranza di chiudere la delibera riguardante lo stadio così in poco tempo? Perché è strano, perché più che altro ci perdete la faccia, Presidente, perché avete sempre parlato di percorso partecipato. Ora, poi magari volete chiudere subito questa pratica perché poi subito volete... Gentilmente, posso continuare?
1: No, no, poi rispondo. Rispondo poi io come
0: Presidente. Ecco, ok. Non lo so, poi magari, magari l'intenzione, Presidente, così provo un attimo, ancora 20 secondi, non faccia come Presidente Villa, per favore.
1: Io non
0: faccio come Presidente Villa che interrompe. Ancora 15 secondi. Magari volete finire la pratica.
1: Per cortesia, colleghi.
0: Non è possibile, ho capito.
1: Colleghi.
0: Ha dato fastidio e perdete la faccia?
1: Per cortesia, se vuole rispondo che la faccia me la porto in giro da molti
0: Presidente,
1: anni.
0: Presidente, io sono i miei ultimi 30 secondi, mi fa concludere? Magari
1: se non dice cose ma, che...
0: Non mi fa concludere,
1: sì.
0: Presidente.
1: Prego, le ridò anche
0: quindi,
1: i suoi secondi.
0: Oh, grazie Presidente, gentilissima. Pertanto, volevo stare anche sotto i 3 minuti. Vabbè. Pertanto, quello che... Chiedo il motivo, la ragione tecnica per cui volete chiudere. Poi magari tutto è dovuto al fatto perché volete subito iniziare subito dopo il dibattito pubblico per quanto riguarda la mobilità e quindi allora togliamo la pratica della Val Bisagno per iniziare subito con un'altra pratica. Grazie Presidente.
1: Ne abbiamo moltissimi. Allora, e vedrete che rimarrete, come si suol dire, stupiti dagli effetti speciali. Allora, no, attenzione, perché non vi segnalo che se viene utilizzata l'ironia da una parte dell'aula è corretto che venga utilizzata anche dall'altra. Allora, commissaria Bianchi. Non lo so,
2: io adesso grazie Presidente, volevo fare una domanda in merito all'urgenza della Commissione, al fatto che comunque verso fine agosto abbiamo presentato come Fratelli d'Italia una richiesta di convocazione urgente di Commissione per avere aggiornamenti proprio sullo stadio, visto che non avevamo più informazioni se non qualcosa di letto volante grazie alla stampa e non di certo al Sindaco che ci informa direttamente. Quindi mi ricordo anche bene l'impegno su un'istanza che avevamo l'attendo perché volevo parlare con lei, nel senso che si era presa l'impegno anche e aveva detto che sarebbero stati convocati gli auditi nelle commissioni successive quando non l'avete fatto nella prima di presentazione. Le tifoserie anche oggi sono state respinte perché avete respinto la nostra richiesta di audizione, non solo delle tifoserie ma anche delle associazioni, dei comitati che ricordo aver audito anche in conferenza capigruppo e ci hanno rappresentato come hanno rappresentato diverse volte delle criticità, delle perplessità e delle richieste, delle osservazioni a questo progetto, un progetto che vede meno 1600 posti popolari e quindi escludere le tifoserie, io penso che sia un qualcosa di più che criticabile e poco rispettoso. Forse da una parte capisco perché abbiate voluto convocare questa in urgenza, neanche 24 ore, per impedire fondamentalmente la presenza di auditi, ma anche a noi forse di leggere più approfonditamente la delibera. Capisco perché oggi siano consentite, il motivo anche di questa commissione, forse il Sindaco ha bisogno di fare dei reel, delle notizie positive, poteva venire ieri in quella DMT, si faceva riprendere anche in quella DMT, però forse era un pochino più scomoda, non poteva fare il video patinato per dire che bello, noi lavoriamo per lo sport. Peccato che non abbiamo fatto altro per lo sport, non sia mai venuta in commissione, non ha mai convocato una commissione, fa solo quella dello stadio perché viene bene. Poi mi ricordo, faccio un'altra domanda sempre in mozione d'ordine per capire l'urgenza, perché mi sembra che i termini di Euro 2032 riguardassero luglio 2026 con la presentazione dei progetti, cosa detta e dichiarata dal Sindaco le poche volte che è venuto in aula. Quindi vorrei capire questa urgenza. Altra cosa, mi unisco alla richiesta di avere lo schema di convenzione, perché penso che sia parte integrante di questa

delibera e sia fondamentale riuscire a capire i rapporti e anche le garanzie che possono essere prodotte dai club. Ci eravamo lasciati l'ultima commissione, dove peraltro non era neanche stato illustrato il PEF questo definitivo, quindi lo guardiamo oggi, e c'erano diverse perplessità in termini di tanti punti che poi entreremo nel merito semmai successivamente. Però vorrei capire innanzitutto, grazie, perché non avete convocato la commissione che ha richiesto Fratelli d'Italia.

0: Adesso tutte le sue perplessità. E posso già dire, se si tratta di altre richieste analoghe, che avrete studio. Le risposte.
1: Eccoci tornati in studio, buongiorno al direttore Matteo Angeli che si trova a Tursi mentre appunto è appena partita la commissione dedicata allo stadio Ferraris, buongiorno.
2: Buongiorno Eva, buongiorno agli amici a casa, sì, l'avete già sentito dai toni che sono piuttosto non accesi ma comunque piuttosto duri, perché naturalmente l'opposizione contesta i tempi ridottissimi con cui è stata convocata questa commissione praticamente nel giro di 24 ore a sorpresa, un autentico blitz l'ha definito naturalmente dai banchi dell'opposizione. Vogliamo vedere chiaro, vogliamo capire il perché sia stata convocata questa commissione per far passare la cessione del diritto l'utilizzo del suolo di Villa Piantelli del Ferraris per 90 anni, e quindi questo è il grande nodo, la paura dell'opposizione, quello che oggi passi la delibera, venga quindi approvata e poi passi addirittura martedì in Consiglio Comunale. E allora questo è quello che sta accadendo oggi, quello che è appena accaduto, avrete sentito già gli interventi dell'ex vice sindaco Picciocchi, della consigliera Bordilli, e quindi tanti altri consiglieri che stanno avvicendandosi ai microfoni, poi naturalmente probabilmente c'è anche in sala il sindaco Sales, vedremo se anche il sindaco prenderà la parola oppure no. Sicuramente sarà un dibattito molto acceso, perché insomma si tratta del futuro dello stadio oggi, ma obiettivamente si pensava che ci potessero essere degli auditi, sicuramente i tifosi che hanno già chiesto nell'ultima volta e avevano già espresso il loro disappunto per non essere stati convocati qui a Palazzo Tursi, ma mancano anche i commercianti, mancano i residenti, mancano i CIV, i municipi, insomma manca tutta la rete attorno allo stadio che avrebbe, a meno a quello che dice l'opposizione, ma a quello che dice anche il buonsenso, insomma, essere auditi oggi per sentire questo passo importante per il futuro del Ferraris. Tra l'altro anche i tifosi, molti anche sono sul piede di guerra per questa possibile riduzione della capienza dello stadio, e ovviamente questo sta scatenando un tantam importante anche fra i tifosi. E allora andiamo ancora a immergerci nell'atmosfera calda, piuttosto calda, della Sala Rossa per sentire quello che sta accadendo proprio all'interno della Sala Rossa.
3: Secondo me è assolutamente un documento importante per poter poi cercare di approfondire al meglio questa commissione, questo argomento. Le voglio chiedere anche una cosa però da vicepresidente di questa commissione. Io mi sarei aspettato che su una tematica così importante comunque venissimo almeno avvertiti per tempo noi vicepresidenti. Sarebbe stato un atto, penso, di cortesia nei confronti di chi comunque prova sempre a lavorare in quest'aula. In più le voglio rimarcare il fatto che più volte le ho sollecitato di convocare delle commissioni sull'impiantistica sportiva. Ancora oggi rimane a registrazione, le chiedo cortesemente nel prossimo periodo di convocare delle commissioni su questa tematica che è molto spesso stata richiesta al gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
0: La ringrazio. Adesso per il commissario Caputo, mi scusi, non l'avevo.
4: No, farò velocissimo, nel senso che io comprendo tutto quello che ho sentito a mezzo microfono, comprendo la critica politica, ci mancherebbe, comprendo l'intervento legittimo anche aspro di ognuno, questo sta nel ruolo di ogni commissario. Onestamente però faccio una richiesta, perché ho già avuto modo di dirlo anche nella scorsa capigruppo. A me sinceramente le parole vile, ma faccia la presidente, altre parole che abbiamo sentito fuori microfono, non lo so, a me paiono veramente un po' che esorbitino quelli che sono, quello che è lo stare in un'aula istituzionale, per cui... Ancora? Cosa sto dicendo?
0: No,
4: sto dicendo
0: cortesia,
4: qualcosa. Io non ho mai cosa. No, sto parlando. Scusate, sto parlando io. A me non sembra di avervi mai dato dei beceri, dei populisti, degli ignoranti. Io non ho mai detto niente di questo. E dal momento che da parte mia mi pare non si possa dire che non ci sia mai stata una correttezza e una continenza linguistica, la cosa che io sto chiedendo è che dall'altra parte, soprattutto fuori microfono, si possa fare lo stesso, perché a me sembra che vile, la parola vile, esuli da quello che è un dibattito politico e una continenza di linguaggio politico. Quello che chiedo è che ci sia un rispetto dell'aula, solo questo, buon lavoro a tutti.
0: Grazie, ringrazio, vorrei concludere questa

0: Dare per cortesia se, un'altra mozione d'ordine relativa a cosa, commissaria Bianchi? Però io mi permetto di fare una cosa, di fare un'esortazione a tutta l'Aula, di non parlare fuori microfono e di mantenere negli interventi al microfono la perfetta attinenza al tema, senza valutazioni sulle persone e sui loro atteggiamenti e su quello che fanno in Aula e o altrove. Per cortesia, altrimenti non accetterò, ve lo posso già dire, poi comunque questa sarà una commissione in cui mi alternerò anche con gli altri presidenti, non, abbiamo previsto di non accettare, come dire, delle digressioni che vanno su temi che non c'entrano, che non sono attinenti alla delibera in discussione oggi. Grazie.
1: Grazie Presidente, concordo con lei anche perché personalmente mi piace fare sempre confronti, dibattiti a microfono, seppur duri, come diceva la collega Caputo, ma mi sembra sempre nell'ambito dell'educazione e del rispetto. Le chiedo però, e è doveroso per quanto ci riguarda, per Fratelli d'Italia, sottolinearlo, perché la collega Caputo mi sembra che generalizzi e parli solo verso una parte. Allora, riprendo le sue parole, Presidente, l'invito deve essere a tutta l'Aula, compresa la Giunta e compreso il Sindaco, perché fuori microfono io mi sono sentita dire poveretta, lui si è sentito dire nano e soprattutto il capogruppo del PD, che sono tutti bravi a fare delle lezioni, è stato il primo a non dissociarsi da determinate parole. Quindi forse prima di parlare un esame di coscienza. Detto questo, colgo il suo invito e spero che venga applicato da tutti. Grazie.
0: Allora, nell'ordine dei Vacalebre, è necessario? Vorremmo cominciare una seduta importante. Dica.
2: Grazie. No, volevo avere una rassicurazione da parte sua sulla convocazione nel futuro prossimo delle commissioni sull'impiantistica sportiva. Non si è espressa.
0: Chiara Bonema, come coordinatrice delle commissioni, solleciterò chiaramente delle commissioni a riguardo. Riguardo a questa commissione, però, manteniamoci su questa intanto. Grazie.
2: Va bene.
0: Ms. Maker, veloce per cortesia. Procediamo. Allora, vorrei dare la parola al segretario generale, dottor Criscuolo, che risponderà alle varie domande che sono emerse in questa prima mezz'ora. Grazie, dottor Criscuolo.
3: Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno. Io, se siete d'accordo, risponderei alle domande e farei anche un inquadramento di carattere generale, sia di fatto che in diritto.
0: Sì, ci può essere utile.
3: Credo possa agevolare poi la discussione dal punto di vista politico. Allora, partirei dalle risposte alle domande e poi faccio l'inquadramento di carattere generale. I tempi, quindi le motivazioni dell'urgenza sono legate al fatto che nei giorni scorsi è pervenuta una nota dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con la quale si chiede al Comune di, ma questi erano termini che conoscevamo già, di inviare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione della candidatura entro il 21 di settembre. Allora, in realtà martedì 15 settembre è l'ultimo martedì utile per poter discutere questa pratica in Consiglio, perché il successivo martedì sarebbe il 22, per cui saremmo fuori termine. Noi in realtà, cosa abbiamo già trasmesso alla Federazione Gioco Calcio, quindi un intervento di qualcuno dei consiglieri faceva presente che era noto già un termine, quello del 31 luglio, è corretto. Entro il 31 luglio andava, diciamo, ai fini del mantenimento della candidatura, inviato il progetto. Cosa che abbiamo fatto il 30 luglio, perché ad esito della conferenza decisoria, della conferenza dei servizi decisoria che si è conclusa il 16 luglio, è stata approvata in giugno.

Giunta la delibera con la quale si è dato atto degli esiti della conferenza decisoria e quindi della documentazione oggetto della conferenza decisoria, per cui il 30 luglio abbiamo inviato nei termini alla Federazione Gioco Calcio la delibera, la determinazione dirigenziale di chiusura della conferenza decisoria unitamente a tutti gli allegati, a tutti gli elaborati. Cosa rimane per completare la, diciamo, l'iter? Un aspetto che era già disciplinato nello schema di convenzione. Apro parentesi, ho dato indicazioni agli uffici di inserire in cartella anche lo schema di convenzione, invitandovi a una, diciamo, a delle accortezze. Tutti i documenti, sappiamo che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è pressoché limitato, c'è giurisprudenza consolidata in questo. Vi è tuttavia, così come previsto dal testo unico, l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio in alcune circostanze quando si diffondono documenti riservati. Perché lo schema di convenzione, del motivo per cui fino a stamattina, in assenza di una richiesta formale, abbiamo ritenuto di non inserire lo schema di convenzione? Perché lo schema di convenzione di fatto prefigura alcuni elementi che poi saranno oggetto della procedura di gara, perché il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo schema di convenzione saranno elementi portanti della procedura di gara. Ed è il motivo per cui lo schema di convenzione non è stato pubblicato all'albo pretorio nel momento in cui è stata approvata la determinazione dirigenziale con tutti i documenti esaminati in sede di conferenza decisoria. Questo l'ho preciso perché lo mettiamo in cartella, perché la cartella è un atto interno, e quindi la preghiera è teniamoli come atti interni, perché sono atti riservati. Ciò detto, quindi, cosa manca per completare l'iter della candidatura? Manca il pronunciamento da parte del Consiglio Comunale circa la costituzione del diritto di superficie. È la delibera, quindi, che sottoponiamo alla vostra attenzione questa mattina, che verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale martedì 15, a questa finalità, ovvero la costituzione del diritto di superficie, quindi una delibera esclusivamente di carattere patrimoniale. La disciplina della costituzione del diritto di superficie, quindi la durata, sapete che l'articolo 4,12 della legge Stadi, il decreto legislativo 38 del 2021, prevede che laddove siano associazioni sportive, la legge Stadi è una legge speciale creata ad hoc proprio per favorire le associazioni sportive, laddove la richiesta provenga da un'associazione sportiva è possibile concedere il diritto di superficie fino ad un massimo di 99 anni anche a titolo gratuito. In questa delibera il Consiglio si propone al Consiglio di approvare la costituzione di un diritto di superficie di durata pari a 90 anni, non 99, 90 anni perché è il periodo stimato nel piano economico finanziario come periodo minimo necessario per consentire agli operatori economici di rientrare dall'investimento, quindi il cosiddetto periodo di ammortamento che serve per rientrare dall'investimento. La costituzione del diritto di superficie, nonostante la norma preveda che possa essere concesso a titolo gratuito, non è completamente a titolo gratuito, perché è prevista la gratuità per i primi 50 anni, mentre è prevista l'onerosità per i successivi 40. L'onerosità dal 51esimo anno in poi è stata, diciamo, attualizzata, quindi ci sarà un canone annuale che avrà un incremento progressivo a partire dal 51esimo anno fino al 90esimo. Il 51esimo anno sarà un canone di 1.291.000 euro annuo.
In questa operazione quindi c'è ovviamente la costituzione del diritto di superficie, la disciplina della durata.

0: La disciplina delle condizioni economiche, primi 50 anni gratuito, successivi 40 anni onerosi, la modifica del piano delle nazioni, perché ricordate che tutto ciò che è materia di disposizioni del patrimonio comunale, quindi immobili comunali e aree, è precipua competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del testo unico. E ricordate che uno degli allegati del documento unico di programmazione che viene approvato contestualmente al bilancio di previsione è proprio il piano delle alienazioni. Nel piano delle alienazioni quindi verrà prevista questa operazione, perché è a tutti gli effetti la cessione di un diritto reale di godimento. A questo proposito, non volendo esasperare alcuni tecnicismi giuridici, perché del diritto di superficie potrebbe...
1: Siamo in diretta da Palazzo Tursi per la commissione, tre commissioni riunite per parlare del futuro dello stadio Ferraris. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
5: Una commissione convocata in fretta solo nella giornata di ieri, commissione congiunta sullo stadio Ferraris, sul suo futuro. Torniamo in diretta da Palazzo Tursi.
6: Per consentire alla conclusione dei lavori entro marzo 2031, quindi con un anno di anticipo rispetto allo svolgimento dei campionati europei di calcio 2032. Quindi vuol dire che noi dovremo indire la procedura di gara entro la fine di novembre, dare tempo 60 giorni, quindi l'intenzione è quella di non dare tempo 30 giorni, che è il minimo previsto per le gare di rilevanza europea. Noi ne vogliamo dare il doppio, perché vogliamo dare la possibilità a chi vuole presentare una offerta di avere tutto il tempo per poterlo fare. Quindi daremo 60 giorni di tempo, quindi il doppio rispetto a quello minimo previsto dalla legge. Questo vuol dire che noi immaginiamo che arrivino delle candidature, che scada il termine per le candidature entro la fine di gennaio. Avremo tempo a febbraio perché la commissione che sarà nominata valuti le offerte pervenute, le proposte pervenute e aggiudichi. Quindi stimiamo nei primi giorni di marzo, massimo primi giorni di marzo, di aggiudicare la gara e di formalizzare anche la consegna dei lavori, che a quel punto può essere trasmesso alla UEFA per dimostrare il rispetto dei termini. Sulla gara volevo anche precisare che era emerso già in occasione della precedente commissione consiliare che si era tenuta l'8 di aprile, allorché si è fatto il punto della

0: la situazione sullo stato di avanzamento dell'istruttoria della pratica stadio. Sempre l'articolo 4,12 del decreto legislativo 38/2021 prevede che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora la sovvenzione pubblica non superi il 50% dell'importo complessivo dei lavori, non si applica il codice dei contratti. Questo sta a significare che nella nostra specie, visto che l'operazione costa 108 milioni di euro, che non c'è un sostenimento di oneri economici diretti da parte del Comune, ma oneri indiretti, ne parlerò dopo, noi rientriamo in questa fattispecie, ovvero intervento superiore a 1 milione di euro con sovvenzioni pubbliche che però in questo caso non superano il 50%, motivo per cui noi potremmo non dover applicare il codice dei contratti e quindi non esperire la procedura di gara. Anche questo è un elemento di garanzia che l'amministrazione ha voluto fortemente in questa procedura ai fini della trasparenza, disponendo invece che debba essere indetta una procedura di gara. Stavo solo precisando, sì, in alcune città hanno fatto l'affidamento diretto, sì. Ovvio che è una, diciamo, l'affidamento diretto è una facoltà, una passibilità, ma non è un vincolo, non è un obbligo, per cui se un ente sceglie di indire una procedura di gara ha la facoltà di farlo. Perché dico non ci sono costi diretti? Perché non ci sono, diciamo, contributi necessari ai fini del mantenimento del piano economico, dell'equilibrio del piano economico finanziario, essendo capitale privato e quindi essendo anche il rischio dell'operazione a carico dei privati, c'è un costo indiretto che può essere valutato nella gratuità dei primi 50 anni per un importo di poco più di 13 milioni. Abbiamo una perizia del RINA che valorizza economicamente il diritto di superficie per l'intera durata, quindi 90 anni per 17 milioni di euro, quindi il diritto di superficie per 17 anni è valorizzato in 17 milioni di euro.
1: Interrompiamo un secondo la diretta dalla commissione perché subito fuori dalla sala rossa c'è il nostro direttore Matteo Angeli con Mario Mascia. A te Matteo.
2: Esattamente, ben trovato al capogruppo di Forza Italia in comune Mario Mascia.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, insomma, si sta dibattendo, si è già iniziato con qualche schermaglia iniziale, questa importante commissione. Intanto ci riassume due cose. La prima, il perché sia stata convocata d'urgenza, qualcuno ha parlato di un autentico blitz, e due, che cosa succederà oggi?
3: Beh, più che un blitz mi sembra, per esprimerci con una metafora calcistica, un vero e proprio contropiede, ma fatto non solo ai commissari che lo hanno saputo, io l'ho saputo insieme a tutti gli altri ieri durante la commissione su MT, che è stata peraltro una commissione fiume, ma è un contropiede fatto praticamente a tutti i soggetti interessati a sapere quale sarà il futuro dello stadio, perché ci sono i tifosi, le tifoserie avevamo promesso di coinvolgerle, evidentemente coinvolgerle su tutto, non coinvolgere ex post dopo che i buoi sono scappati, è impossibile e inutile anche chiudere la stalla, perché evidentemente assegnare a livello patrimoniale un diritto di superficie per 90 anni vuol dire aver già comunque risolto la questione. Non ci sono, credo, soluzioni alternative impostate, quindi la politica non può intervenire poi nel momento in cui a livello tecnico sono state adottate delle decisioni così dirimenti. 90 anni non sono bruscolini, il diritto di superficie vuol dire andare in una direzione anche tecnica e giuridica, non è una decisione tecnica neutra e comunque sia asettica, è una decisione che implica tutta una serie di ricadute. Io mi sarei aspettato che quantomeno un coinvolgimento anche delle società sportive in commissione, così come pure delle tifoserie, ma anche dei residenti, perché hanno diritto anche i residenti a capire qual è lo scenario che si profila in termini anche di afflusso delle persone, perché un conto sono le partite e va bene.

0: bene, ma nel momento in cui si innesta su uno stadio anche tutta una serie di attività commerciali diverse, evidentemente anche i flussi di traffico e i flussi pedonali che incidono comunque sulla vivibilità del quartiere diventano qualcosa di non del tutto scontato.
1: Il segretario Criscuolo ha detto, ha raccontato adesso, proprio mentre lei lasciava l'aula, il perché sia stato convocato così urgentemente. È stata arrivata dalla FIGC questa lettera, non mi ricordo se lei ha capito quando, comunque pochi giorni fa. In poche parole dice: abbiamo bisogno del vostro pacchetto completo con tutto quello che vi chiediamo per competere per i prossimi europei. Manca proprio questo discorso proprio legato al suolo, vabbè, mi viene il termine, comunque ha capito.
0: Allora,
1: manca solo il dettaglio di oggi.
0: Allora,
1: entro martedì dovrebbe passare.
0: Guardi,
1: diritto di superficie.
0: Continuo a sforzare, soprattutto poi quando interviene una persona, un professionista come il dottor Criscuolo, continuo a sforzarmi di credere e credo che ci sia la totale buona fede e quindi non. Però se c'è la buona fede evidentemente c'è anche un po' di sottovalutazione delle tempistiche nell'affrontare determinate tematiche, perché dello stadio non abbiamo parlato diciamo ieri, è già da mo' che abbiamo posto la questione, abbiamo evidenziato le criticità di quello che era uscito già a livello di gossip diciamo sui media ed è stato tra l'altro comunicato dall'amministrazione comunale in essere. Il discorso però è che di fronte a questo scenario ci aspettiamo che l'amministrazione e i membri della giunta siano talmente solerti da non ciccare le tempistiche e soprattutto da convocare le commissioni in maniera diciamo congrua, in modo tale da dare la possibilità di interloquire e soprattutto non ridursi all'ultimo secondo, perché l'impressione che abbiamo è che comunque sia questa scelta improvvida di voler convocare da un momento all'altro in contropiede questa commissione, ripeto, non denoti una malafede, una voglia di no, ma denoti semplicemente una leggerezza di chi all'interno della giunta evidentemente aveva questo dossier in mano e alla fine ha detto: ah, scusate, bisogna darci una botta, bisogna convocare.
1: Non so quale sia delle due peggiori.
0: A volte tra la malafede e diciamo e la colpa, tra il dolo e la colpa, effettivamente non so quale delle due sia meglio. Forse sarebbe meglio addirittura un eccesso di zelo in questi casi, cioè non il dolo, non la colpa e la negligenza, un eccesso di zelo nel prendere il toro per le corna per tempo e riuscire a fare dei percorsi di coinvolgimento dei soggetti interessati che non siano delle prese per i fondelli, perché poi alla fine l'impressione che si ha di fronte a queste diciamo tempistiche serrate è che non si voglia parlare con nessuno e si voglia decidere, si voglia diciamo dare la propria versione, portare a casa tra virgolette il risultato, ma i risultati anche nelle partite di calcio si portano a casa dopo gli allenamenti, dopo diciamo quindi le sessioni di allenamento, dopo le partite, dopo il campionato. Qui praticamente neanche si fa la partita e si vuole portare a casa la Coppa Italia. Francamente mi sembra un'esagerazione, quindi spero che ci sia modo e tempo poi di recuperare un minimo di rapporto, non solo, ripeto, con i commissari a livello istituzionale, ma direi proprio con i cittadini e con le società
1: sportive. Però no, come a questo punto?
0: Beh, io credo che di qui al prossimo Consiglio Comunale,
1: che è martedì,
0: sì, io
1: oggi è stato, venerdì,
0: allo stato non so francamente se verrà messo poi definitivamente all'ordine del giorno.
1: Però se ne è già parlato prima addirittura il segretario, quindi
0: prima, perché comunque la tempistica è strettissima, però io confido.
1: Proverete
0: comunque
1: magari a far voi esitare
0: qualcosa? Se no evidentemente si sentiranno autorizzati i soggetti che sono stati esclusi dalla commissione e dall'interlocuzione a presentarsi in Consiglio Comunale martedì prossimo, mi sembra quasi doveroso. E non, francamente non mi scandalizzerei se avvenisse, perché ripeto, non stiamo parlando della partitella di calcio all'interno del campo, diciamo di un campo qualsiasi della città, stiamo parlando dello stadio dove ci sono le due principali formazioni calcistiche cittadine e dove c'è un indotto di tifosi, c'è un indotto però anche di residenti, c'è un indotto quindi di comunità genovese,
1: commercianti, poi c'è anche il problema legato anche all'area commerciale anche, all'interno,
0: appunto,
1: quanti metri quadrati ci saranno,
0: allora,
1: ci saranno
0: tutti i discorsi che io ho sentito fare negli anni passati sull'innesto di nuove strutture.

0: commerciali sul territorio a scapito della c'è una zanzara che sì, mi francamente
1: già,
0: la devo,
1: so, mi ha già, grazie,
0: la devo aiutare perché io francamente su questo c'è il soccorso
1: sono
0: difensivo
1: già, vale, ho già due qui sulla mano in diretta
0: anzi io ringrazio il direttore perché fa da ricettato, esatto. Perché di solito la parte la rivesto io mio malgrado, però devo dire francamente che di fronte a questo scenario anche i commercianti non possono rimanere degli spettatori, tanto sempre per esprimerci in un linguaggio calcistico, perché nel momento in cui si insediano delle strutture commerciali significative, magari in un determinato frammento, diciamo, e segmento del commercio, però comunque ancora peggio da quel punto di vista, perché fosse solo il segmento sportivo, tutti i negozi di sport che sono all'intorno praticamente avranno dei seri problemi. Ma siccome ritengo, quindi non solo quello sportivo ma anche quello food ad esempio, e sappiamo come i negozi all'intorno sul food si reggono anche in corrispondenza di eventi sportivi, perché tutti i negozi che sono all'intorno nel momento in cui c'è la partita di calcio ovviamente hanno una iniezione di clientele e anche di ossigeno rispetto alle finanze e alle entrate. Io credo che piazzare all'interno di questo sistema diciamo una struttura commerciale che ha credo anche una sua potenzialità, una sua attrattività diciamo specifica, significhi condannare la desertificazione tutto l'intorno, quindi bisogna stare un attimino attenti.
1: Grazie, grazie Mario Masce, cercheremo di capirne.
0: Commissione.
1: Grazie anche per la zanzara.
0: Buone zanzare.
1: Ormai sono a due solo sulla mano.
0: Solo due,
1: Eva, intanto zanzara a parte, ti restituisco la linea, vediamo un po', nel frattempo essendo fuori mi sono perso un po' quello che sta accadendo dentro la Sala Rossa, quindi vediamo un po', andiamo
2: direttore,
1: dentro.
2: Grazie, grazie, ci sentiamo dopo, noi torniamo in diretta con la commissione dalla Sala Rossa di Palazzo Tursi, sentiamo.
3: Parola alla sindaca e alla giunta. Prego, sarebbe bene.
4: Grazie Presidente, ho visto e ringrazio in cartella la bozza di convenzione, però essendo costituita da oltre 70 pagine chiederei una sospensione per poterla leggere, ho dato una letta veloce, già al punto 422 avrei parecchie cose da chiedere e quindi merita una che riguarda ovviamente le garanzie e le ipoteche che sono...
3: Le rispondo semplicemente, faccio rispondere, però non prevedo perché oggi non si discute la convenzione.
4: No, ho capito, però Presidente, allora c'è sempre una risposta per non fare qualcosa, non sentire gli auditi, c'è una motivazione quando invece non li volete sentire.
3: Molto precisa.
4: Avete detto che non è cambiato niente, il PEF è completamente differente da quello che abbiamo analizzato in commissione, così come le osservazioni che sono state fatte. La bozza di convenzione riguarda delle questioni completamente diverse. Oggi poi volevo sapere se i termini della FIGC sono cambiati nel frattempo, perché quelli che ha detto mi risultano differenti, visto che il sindaco stesso ha detto che il 31 luglio era l'affidamento del progetto.
3: Se lei attende,
4: quindi le chiedo gentilmente una sospensione per analizzare la convenzione, se no le domande che dobbiamo fare non le possiamo fare.
3: Non è questo l'argomento della commissione.
4: La può mettere ai voti la richiesta di sospensione?
3: Certamente. Grazie. La metto ai voti. Prego, qualcuno contro? Filippo Brazzone, commissario Brazzone.
5: Sì, grazie Presidente. Guardi, intanto la ringrazio per come sta conducendo i lavori di questa mattina, perché trovo abbastanza singolare il fatto che dall'opposizione prima ci siano delle lamentele per non poter fare le domande. Le domande vengono fatte, vengono fornite le risposte, al che parte il filotto di bozzoli d'ordine sulle risposte, cosa che, Presidente, lei lo sa meglio di me, non esiste, cioè io lo dico per il suo tramite all'opposizione, non esiste il commento all'intervento della segreteria generale. Da qui il primo invito, Presidente, che se le prossime mozioni d'ordine sono un commento alla segreteria generale, è nella sua disponibilità di farlo, di chiuderle, perché noi invece vorremmo trattare la pratica, che è una pratica tecnica di natura patrimoniale che apre la porta a un procedimento. La Presidente di Commissione ha già detto in maniera chiara che ci saranno tutta un'altra serie di commissioni per analizzare tutti i dettagli, per cui legittimamente la minoranza fa le domande, ma non è che poi vi potete lamentare per le risposte. Le risposte queste sono, avete 10 minuti ciascuno per intervento, farete i vostri interventi. Per cui, Presidente, per tutto questo ordine di ragioni, noi voteremo contro la richiesta proveniente da Fratelli d'Italia.

Una piccola pausa nell'interno della commissione, torneremo a brevissimo in diretta. Io intanto vi saluto, sta arrivando Enrico Cirone, siamo sempre collegati in diretta, ve lo ricordo, quest'oggi una giornata speciale dedicata alla commissione sul futuro dello Stadio Ferraris.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti, 50 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta. Ieri Commissione AMT, primo canale, ha dedicato la mattinata alla Commissione in sede dell'ex città metropolitana, la provincia, il palazzo della provincia di Genova. Oggi siamo con lo Stadio Ferraris, nuova Commissione richiesta ieri, quindi a distanza di 24 ore dal creare questa Commissione. Primo canale si è precipitata questa mattina, da quant'è che siamo insieme? Dalle 8, insomma, a Palazzo Tursi, per sapere qual è il presente e soprattutto il futuro dello Stadio Ferraris che vedete alla

0: Mia sinistra, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocconi, Gianluca Messina, salutiamo Andrea Benegiamo, salutiamo tutta la parte tecnica, la regia, siamo con voi, credo ci sia anche la prima telefonata, sentiamo chi è con noi, sei ancora con noi? Pronto, buongiorno? No, cioè, bene, dedicheremo quindi questo spazio, torniamo un attimo in commissione per ripartire con la tematica di quest'oggi, il futuro dello stadio di Genova. Torniamo in commissione a Palazzo Tursi.
1: Collega Bruzzone. Io provoca la collega Cavo. No,
2: per cortesia, siamo tutti abbastanza adulti a sapere che cosa sono le provocazioni.
1: Così sente, perché non si deve permettere di fare commenti
2: per cortesia.
3: Presidente, scusi.
1: Prego. Come la sintonia in fratelli.
2: Per cortesia.
3: Visto,
2: sto dicendo, bene, però allora vogliamo procedere. Vogliamo procedere?
3: Visto che le hanno fatto anche i complimenti per come sta conducendo l'aula, le chiediamo di sentire fuori i microfoni anche della maggioranza ed evitare
2: okay,
3: i commenti,
2: io vorrei che lei
3: ed evitare
2: si
3: i commenti da parte della maggioranza, dove credo che se un capogruppo
2: vorrei che lei si riferisse alla
3: ci
2: richiesta.
3: Sto arrivando, Presidente, ecco. Dove le sto dicendo che se un capogruppo, in questo caso il mio capogruppo di Fratelli d'Italia, fa una proposta, penso che ancora di più sia un modo per essere ancora di più a sostegno del proprio mio capogruppo, in sintonia nel spiegare e dare le motivazioni del perché chiediamo di sospendere questa commissione. Intanto per la mole di documentazione che ci è pervenuta una parte stamattina e una parte ieri. Penso che sia doveroso. Secondo il segretario generale, che ringrazio, ci ha detto che entro il 21 settembre, che è un lunedì, noi dovremmo in teoria presentare e dare questa documentazione e votarla. Quindi c'erano tutte le possibilità, c'erano tutte, perché ci avete convocato ieri mattina per oggi, il Consiglio Comunale poi è stato convocato dopo per martedì, si poteva tranquillamente spostare il Consiglio Comunale al giovedì e fare una seconda commissione martedì, cosa che non avete voluto fare. Cosa che non avete voluto fare? Cosa che non avete voluto fare, perché questa mattina la maggioranza e la giunta, Salis, avete voluto fare un blitz, perché è chiaro ed è palese, per non sentire gli auditi, per non sentire le persone che hanno interesse a parlare in questa pratica di oggi, perché questo è, e non ce ne sono altre motivazioni. C'erano tutti i metodi, 21 settembre c'erano tutte le possibilità che il regolamento ci dispone, per far sì che ci sarebbero state due commissioni con anche gli auditi, cosa che non avete voluto, cosa che non avete voluto. E questo almeno ci date la possibilità di leggere la documentazione arrivata questa mattina e integrare insieme a quella di ieri. Penso che quest'Aula dovrebbe almeno avere quel rispetto dei consiglieri che devono approntare, valutare e decidere su una partita così importante. Presidente, lei ha parlato di effetti speciali da parte, non ne ho visti, forse ne vedo solo uno di speciale seduto a fianco al sindaco. Non ho visto altro. Quindi le chiedo, Presidente, e lo chiedo all'Aula, ai consiglieri, al consigliere Bruzzone, quante volte ci chiedeva mezz'ore. Quante volte gli abbiamo concesso anche la possibilità di leggere i documenti?
2: Per cortesia.
3: E allora la memoria è corta.
2: Per cortesia.
3: E allora la memoria è corta, Presidente. La memoria è corta perché non si vuole avere memoria. Perché questo documento si vuole portare in aula martedì senza ascoltare nessuno. È questa la volontà. Vi chiedo di votare. Vi chiedo la possibilità di leggere questa documentazione per rispetto non solo della minoranza, ma di tutti i consiglieri del perché siamo qui questa mattina. Grazie.
2: Allora, precisando ancora una volta che le spiegazioni tecniche sono state già presentate dal segretario generale, la spiegazione sul fatto che gli auditi saranno al centro delle prossime commissioni su questo tema, passo alla chiamata dei gruppi. Partito Democratico. Lista civica.
0: Allora, 10 e 8, intanto oggi è l'11 settembre, non ce lo siamo detto all'inizio, per dare subito la linea a quello che avviene in commissione. Sentiamo chi è al telefono, se c'è, pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io mi meraviglio che con tutti i problemi che ci sono a Genova siano a litigare per lo stadio.
0: Sì.

0: Sì.
1: Ma non si vergognano?
0: Sì. Ma signora, guardi, è quello, scusate, mi sto picchiando, questi non sono, mi vedrete spesso con fare questo, perché non sono i miei auricolari, colpevolmente li ho lasciati a casa e quindi mi sto picchiando con questi che sono dedicati a un padiglione auricolare diverso dal mio. Quindi chiedo scusa alla produzione, all'editore, non è colpa di Primo Canale, chiedo scusa anche al produttore della trasmissione, ai producer, agli sponsor, mi assumo questa responsabilità, ho dimenticato a casa i miei auricolari. Allora, mi avete anche scritto questo, diceva, con tutti i problemi che ci sono, ma non l'abbiamo deciso noi, cioè non l'ha deciso Primo Canale della commissione a Tursi, è stato deciso con un blitz 24 ore fa, anzi meno di 24 ore fa. È un evento, Primo Canale, noi siamo giornalisti, noi viviamo dove c'è la notizia, se c'è una notizia andiamo. La notizia riguarda lo stadio Ferraris, riguarda 30.000 abbonati del Genoa, riguarda 20.000 abbonati della Sampdoria, riguarda 50.000 persone, quindi un decimo della popolazione genovese. Ripeto, non siamo noi, noi siamo la cornice, noi siamo il contenitore. Se la maggioranza della sindaca Salis, non di Piripicchio o di Piripacchio, torniamo in diretta, però questo era giusto ricordarlo. Matteo Angeli, direttore, torniamo da te.
2: Acceso. A beneficio di tutti, volevo chiedere una precisazione al segretario, magari mi risponderà anche dopo l'intervento del sindaco. In merito alla convenzione, allora, lo schema di convenzione, lei ha detto che va tenuto riservato e non capisco perché, lo schema di convenzione sarà oggetto della procedura di gara, cioè, scusa Valeriano, grazie, è un documento che invece deve avere il massimo livello di pubblicità, esattamente come il PFTE e tutta la parte finanziaria, quindi non vedo perché, come dire, dobbiamo mantenere una riservatezza, e le chiedo una precisazione sullo schema di convenzione, perché il mondo, il mercato, nel momento in cui si va in gara, deve conoscere lo schema di convenzione, quindi non sono proprio, sinceramente glielo chiedo, segretario, se mi aiuta a comprendere. Seconda domanda che faccio, tecnica, è questa. Allora, ho visto il documento, è datato 29 luglio del 2026, siccome il verbale della conferenza dei servizi decisoria evidenzia un aspro contrasto tra il comune e il promotore in ordine ai contenuti della convenzione, la domanda è: ma quello schema di convenzione è quello già adeguato alle prescrizioni della conferenza dei servizi decisoria oppure no? Perché le date sono abbastanza, diciamo, sospette. E poi l'ultima cosa, non ho capito perché non si applichi secondo lei il codice dei contratti pubblici quando espressamente il decreto legislativo 38-21 Leggi Stadi all'articolo 6 richiama espressamente il codice dei contratti pubblici, articolo 193, le procedure di project financing. Grazie, segretario.
3: Grazie. Vuole rispondere? No, no, anche la domanda di Bevilacqua, così facciamo un'unica.
4: Grazie Presidente, intanto ringrazio il Segretario Generale perché comunque ha dato una risposta rispetto al quesito che avevo posto sulle motivazioni anche della convocazione del Consiglio Comunale martedì. Ha dato ritorno rispetto a una nota ricevuta da parte della Federazione che chiedeva la trasmissione comunque entro il 21 di settembre. Io sulla cartellata di consiglio questa nota con questa richiesta non la vedo. Io chiedo la possibilità di avere copia di quella nota e se può anche dire quando è stata ricevuta da parte del Comune di Genova. Grazie.
3: Grazie, dottor Crispuolo.
5: Allora, partiamo dalle...
6: Allora, sulla prima domanda, sulla riservatezza, ma in realtà i contenuti, allora, quello che lei dice dal punto di vista concettuale mi trovo d'accordo, abbiamo molte riserve dal punto di vista giuridico, e mi spiego meglio. I contenuti di una procedura di gara, come mi insegnate, devono essere conoscibili nel momento in cui si pubblica la gara, quindi tutto ciò che è presupposto di conoscibilità ai fini della presentazione di un'offerta deve essere reso conoscibile dal giorno in cui si pubblica la gara. Allora, il progetto di

possibilità tecniche economiche e lo schema di convenzione costituiscono elementi portanti di quelle che saranno le condizioni della procedura di gara. Non siamo così tranquilli e così certi che qualcuno non possa contestarci il fatto di averle rese ostensibili antecedentemente alla procedura di gara, ma su questo faremo ulteriori approfondimenti. No, noi nel frattempo ve l'abbiamo messo a disposizione, io ho spiegato solo quali sono state le ragioni di prudenza, ma faremo ovviamente ulteriori approfondimenti sul merito, quindi cioè, se sia il caso, anche perché il proponente potrebbe in qualche modo contestare il fatto di aver reso conoscibili prima della pubblicazione della gara questi contenuti, il proponente. Però facciamo degli approfondimenti nel merito. Rispetto all'altra domanda del capogruppo Picciocchi, allora 16 luglio, 29 luglio, la conferenza decisoria si è conclusa il 16 luglio. È stata adottata anche una determinazione dirigenziale di presa d'atto degli esiti della conferenza decisoria. Quella conferenza decisoria si è conclusa, la determinazione dovreste averla in cartella, oltre che è stata pubblicata ovviamente all'albo pretorio. Si è conclusa con una serie di prescrizioni, parte delle quali riguardavano la convenzione, parte delle quali invece riguardavano aspetti tecnici che dovranno essere recepiti nelle fasi di ulteriore sviluppo progettuale, quindi nel progetto esecutivo che dovrà essere sviluppato da parte dell'aggiudicatario. Le parti ritenute non negoziabili da parte dell'amministrazione in termini di prescrizioni non derogabili, quindi prioritarie, sono state oggetto di richiesta di adeguamento indirizzata alle due società dello schema di convenzione, perché abbiamo, alla luce delle prescrizioni fornite dalla conferenza dei servizi, fatto presente alla società che quelle richieste erano ritenute inderogabili da parte dell'amministrazione e quindi chiedevamo un adeguamento degli obblighi convenzionali alle prescrizioni fornite dalla conferenza. Il motivo per cui dal 16 luglio in poi c'è stata un'interlocuzione fitta con la società proponente, che poi è scaturita nella presentazione di un documento finale il 29 luglio di adeguamento dello schema di convenzione alle prescrizioni della conferenza dei servizi accettate dalla società proponente. Quindi ovviamente per finire nello schema di convenzione quelle prescrizioni ritenute inderogabili andavano accettate dal proponente, cosa che è avvenuta, e questo ci ha concesso a questo punto di adeguare lo schema di convenzione che poi è stato approvato dalla Giunta. La nota della Federazione Italiana Gioco Calcio, la mettiamo in cartella, è questa qui, è stata sottoscritta dal Presidente della Federazione Malagò il 25 agosto e assunta al protocollo il 26 agosto, quindi 15 giorni fa più o meno. Vi cito cosa dice la nota, allora indirizzata alla Sindaca, desidero alla Sindaca nonché agli amministratori delegati delle due società e anche ai presidenti delle due società. Desidero innanzitutto ringraziarvi per la comunicazione del 30 luglio scorso, quella con la quale abbiamo trasmesso tutta la documentazione che andava trasmessa entro il 31 di luglio, e per la grande partecipazione con cui ancora una volta avete accompagnato il riscontro sul percorso di candidatura a UEFA Euro 2032. Anche a seguito dell'esame della documentazione da voi inoltrata, vi chiediamo di volerci comunicare eventuali sopravvenienze rilevanti agli effetti del dossier in questione, nonché di fornire ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della migliore rappresentazione della candidatura in oggetto. L'eventuale risposta dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 21 settembre prossimo 21. Non vado avanti perché credo di aver letto le parti più sostanziali. Allora, come dicevo prima, questa delibera è un tassello fondamentale ai fini del completamento dell'istruttoria, perché chi dovrà esaminare la documentazione

0: dovrà avere in mano il pronunciamento da parte del Consiglio Comunale sulla costituzione del diritto di superficie dell'immobile, perché l'assenza di questa delibera renderebbe fortemente monca la documentazione presentata ai fini della candidatura. Quindi questa è una delibera assolutamente essenziale, ed è assolutamente essenziale rispettare quel termine del 21 di settembre. Sì, ve la mettiamo in cartella. È stata ricevuta, protocollata il 26 agosto.
1: Grazie. Relativamente a cosa? Sì, se è una, però se si tratta di altri lo farà in, se si tratta, come dire, di ulteriori approfondimenti lo facciamo in tema di discussione. Lo facciamo in tema di discussione. Mi dica.
2: Grazie Presidente, vorrei la risposta a quello che ho chiesto prima, dove lei annuiva peraltro, della presenza della mia richiesta di commissione ad agosto. Ora vengo a sapere che tra l'altro era anche arrivata agli uffici questa nota del 26 agosto, quindi maggiormente confermava la necessità di svolgere una commissione urgente. E vorrei capire perché oggi, anziché essere una commissione dove c'è anche l'introduzione da parte di Fratelli d'Italia, perché ha richiesto questa commissione, sia stata completamente cancellata e fatta che interviene il sindaco. L'ascolterò molto volentieri, però vorrei sapere dal 26 agosto ad oggi 11 settembre con la convocazione del 10 come mai non avete convocato una commissione, perché i documenti erano i medesimi e si poteva tranquillamente svolgere, forse impegnati o in vacanza in altro, perché non comprendo dal 26 agosto al 10 di settembre, e le commissioni hanno ripreso nell'ultima settimana di agosto, quindi anche con rispetto degli uffici del periodo feriale, doveva essere calendarizzata in maniera urgente la commissione richiesta dai Fratelli d'Italia, cosa che non viene mai fatta, perché in tema sport non avete neanche peraltro mai calendarizzato una commissione sport richiesta da Fratelli d'Italia.
1: Che non sarà,
2: quindi
1: così.
2: Non sarà così, è passato un anno e mezzo, Presidente. Vabbè, glielo comunico, forse non ve ne siete accorti, è già domani, è già un anno e mezzo.
1: Grazie.
2: E non avete convocato l'introduzione della commissione, ormai lo faccio al segretario generale, perché ci ha illustrato la delibera, anche ci ha illustrato anche la delibera al segretario,
1: parte,
2: lo ringrazio, perché veramente assume delle responsabilità.
1: Attenzione,
2: che non è così.
1: Attenzione,
2: vorrei,
1: per cortesia,
2: vorrei avere una risposta a quello che ho chiesto prima e continuate a non rispondere, perché non è stata convocata la commissione, perché oggi non è una commissione richiesta da Fratelli d'Italia.
1: È una commissione, vi è stato spiegato nel dettaglio le ragioni di questa commissione. Proseguiamo con i lavori. Sindaca Salis. Sì, mi scusi, stavo parlando con il segretario generale, ma per una semplice ragione. La richiesta da parte della commissaria Bianchi e del gruppo di Fratelli d'Italia era relativa a una commissione sullo stadio. Questa è a un aggiornamento. Questa è relativa a una pratica precisa, a una delibera. Come ho avuto modo di dirle prima, però per cortesia, se io le sto dando una risposta, lei non può scrollare la testa e pensare che non le va bene, perché le risposte sono quelle oggettive. Le risposte sono quelle oggettive. La ragione le è stata spiegata. Questa è una delibera. Non stiamo parlando dell'approfondimento sullo stadio. L'abbiamo detto in tutte le maniere. Gentilmente vi chiederei di poter proseguire con i lavori della commissione. Onorevole Cavo.
3: Scusi, ma reitero invece la domanda, anche da parte del mio gruppo credo di averne diritto e facoltà, perché se i termini, diciamo, cronologici degli atti sono quelli che ci ha illustrato il segretario generale, possiamo arrampicarci ai tecnicismi, dire che questa è una delibera e che quella era una richiesta di commissione sullo stadio. È chiaro che sostanzialmente da parte della nostra centrodestra è arrivata la richiesta di parlare dello stadio. Io non capisco la

differenza. Questa è la delibera che traccia le sorti dello stadio. È una delibera decisiva sul futuro dello stadio e noi ci troviamo in urgenza, convocati questo venerdì, in una situazione di urgenza, senza concessione di audizioni, nella situazione che vediamo, senza sostanzialmente di fatto poter argomentare, parlare con lei che ci toglie sostanzialmente la parola sul

0: possiamo scindere le scelte e non possiamo arroccarci sui tecnicismi. Vogliamo capire, e glielo chiedo, e lo chiedo anche politicamente, perché ci troviamo in emergenza a fare una commissione quando agli atti, già sostanzialmente da prima di fine agosto, non ricordo, scusi segretario, se il 25 o il 26, avevamo la possibilità di programmare sia una commissione sia in vista di un consiglio, non con questo termine e soprattutto, mi permetta Presidente, senza la possibilità a noi di leggere. Abbiamo chiesto una sospensione per poter leggere con l'urgenza che ci state dando voi e che non c'era, perché questa cosa è del 25 agosto, abbiamo fatto commissioni, abbiamo parlato di musei, abbiamo parlato di terzo settore, siamo qui in quest'aula dai primi di settembre, da fine agosto, non ci avete dato atti, ce li avete dati oggi e non ci state concedendo neanche la sospensione per leggere questo documento. Questo ci state dicendo, che siamo a un'urgenza tale rispetto al 25 agosto che non ci potete neanche permettere una concessione per leggere questo. Questo ci state dicendo, permettetemi, questi non sono questi tecnicismi, queste sono scelte e credo che questo sia inaccettabile.
1: Questa
0: grazie.
1: È la sua posizione, chiaramente. Credo che abbiamo, mi dispiace per, magari l'onorevole Cavo arrivando successivamente ha mancato, non è stata magari così, non ha avuto la possibilità di ascoltare tutta la discussione precedente. Abbiamo spiegato nel dettaglio le ragioni di questa commissione e abbiamo spiegato anche che siccome chiaramente, questo glielo dico ancora io se vuole, come presidente di commissione, peraltro io sono una dei tre presidenti perché questa è una commissione congiunta. Quindi non è soltanto una commissione che si occupa di sport, ma una commissione che si occupa quindi di bilancio, quindi ci sono soldi perché c'è il piano triennale, infatti qui c'è anche il e soprattutto c'è l'assessore Ferrante insieme all'assessore Patrone che si occupa del patrimonio. Quindi questa è una questione patrimoniale. Quindi questa è una commissione che esula dalla richiesta fatta da altri gruppi, come ho avuto modo chiaramente di dire, lei mi conosce da molti anni, sa benissimo che l'italiano lo parlo, per cui quando ho detto che ci saranno numerose convocazioni di commissioni relative agli auditi, agli stakeholders e a tutti gli approfondimenti necessari, ci saranno e saranno prima del bando. Però adesso per cortesia non facciamo dialogo perché non ci servono più. Grazie. Benissimo, grazie. È stato già votato. Va bene. La ringrazio. Alla sindaca Silvia Salis.
2: Grazie Presidente. Vabbè, ma scusate.
1: No, per cortesia. Per cortesia, se non deve parlare nessun altro, chiudiamo le prenotazioni. Vorrei dare la parola alla sindaca. Chiedo di cancellare le prenotazioni.
2: Posso parlare? Vai. Grazie Presidente. Ripeto, grazie Presidente, buongiorno commissari e commissari. Oggi discutiamo sicuramente una delibera patrimoniale, non ripeto quello che ha già detto il nostro segretario generale, però è una delibera fondamentale. E credo che sia fondamentale per sottolineare quale sia l'impostazione di questa amministrazione e non di quella che ci ha preceduto, cioè che lo stadio resterà un bene pubblico. E anche questo credo che sia una nota che dobbiamo sempre riportare alla memoria, perché tutte le discussioni sulla condivisione, su cosa ci sarà dentro lo stadio, su come verranno amministrati gli spazi fuori, che noi vogliamo fare, sono legittime e porteremo avanti con la massima serietà. Vendendolo, anzi regalandolo ai privati, non ci sarebbero state. Quindi ricordiamo questo punto che è fondamentale, perché nessuno avrebbe poi potuto mettere bocca su quello che sarebbe successo nello stadio, a Villa Piantelli e tutte le aree pertinenziali, perché non sarebbero più state nostre e non avremmo avuto più nessuna voce in capitolo. Quindi anche questo, credo che mantenere pubblico il Ferrari significa anche assumersi la responsabilità.

responsabilità di rigenerarlo e di avere una tutela verso la città, verso il quartiere, verso ovviamente i tifosi e verso tutte le associazioni che operano meritoriamente all'interno di Villa Piantelli. Attrarre capitali privati, comunque fissando delle regole, questa è l'operazione che stiamo facendo e credo che il diritto di superficie che discutiamo oggi sia lo strumento principale col quale lo possiamo fare. La proposta prevede una durata massima di 90 anni, riguarda lo stadio, Villa Musso Piantelli, le aree pertinenziali e si inserisce in un percorso, una conferenza dei servizi decisoria conclusa dove ci sono state, come diceva il nostro segretario generale, delle prescrizioni vincolanti. Vogliamo che questo percorso arrivi a una gara pubblica, anche questo non è scontato perché sapete che la legge Stadi consentirebbe di procedere con un affidamento diretto, ma rientriamo sempre nel tema della trasparenza e della gestione dei beni pubblici. Genova Stadium, che sapete che è una società costruita da Genova e Sampdoria, è il promotore del progetto che verrà messo a base di gara. Come ricordava il segretario generale, vogliamo dare l'ampio tempo possibile per fare in modo che qualsiasi proposta migliorativa rispetto a quella che abbiamo ricevuto possa essere considerata e possa essere soprattutto organizzata, perché il nostro, quello che tuteliamo, è l'interesse pubblico. Il progetto prevede un investimento di circa 108 milioni di euro senza un'erogazione finanziaria da parte del Comune. Ecco, io vedo questi elementi, è chiaro, non vengono valorizzati nelle critiche, ma io credo che siano elementi che sono a tutela di tutta la città e la tutela di un patrimonio che non è di nessuno, non è di questa giunta, non è di quella di prima, non sarà neanche della prossima. Chi realizzerà i lavori dovrà assumersi tutta una serie di oneri, obblighi di gestione, di manutenzione che faranno parte anche di tutto, diciamo, il pacchetto di responsabilità che si prenderanno prima, durante e dopo i lavori. E mancando queste condizioni, ovviamente, mancando le condizioni di accordo, ovviamente il bene poi ritornerà in proprietà pubblica e anche in gestione pubblica. Questa è un'ulteriore garanzia per la città, perché se chi ha il diritto di superficie non farà quello che gli è stato chiesto, fine del rapporto con la città e col Comune di Genova. Ecco, credo che sulle condizioni economiche ne abbiamo parlato, ma voglio essere chiara, anche qui il diritto di superficie, cioè per legge noi potevamo concedere il diritto di superficie per 99 anni, completamente gratuito, invece lo concediamo per 90 anni, come ricordava il nostro segretario, gratuità limitata ai primi 50, dopodiché ci sarà un corrispettivo al comune di 1,29 milioni l'anno fino alla scadenza di questi 90 anni. La gratuità iniziale ovviamente ha un valore economico, è l'impegno che il Comune di Genova mette per chi vuole investire nella nostra città e quindi per rendere possibile l'operazione, per renderla diciamo economicamente anche vantaggiosa per chi viene a investire, non avendo noi un'erogazione diretta, è quello che questo Comune mette per investire su questo progetto, avendone anche dei benefici. Tra tutti vorrei sottolinearne uno, e ancora penso negli occhi di tutti il successo delle tre serate di Holly. Il Comune di Genova avrà almeno 20 giorni l'anno a disposizione dello stadio. Questo può essere un'altra linea di entrate per il Comune, perché come sapete, ovviamente non incidendo su quello che è il calendario delle partite, però anche questo credo che sia un asset importante che il Comune di Genova tiene per sé, perché 20 serate in uno stadio ristrutturato con quella capienza hanno ovviamente anche il loro valore. Ovviamente ci sono una serie di garanzie che metteremo a tutela dell'intervento, perché il diritto di superficie non ti dà la possibilità di fare quello che vuoi. Il complesso, nel caso che queste garanzie non verranno rispettate, ritornerà nella piena disponibilità comunale con tutte le migliorie e lavori che sono stati fatti fino a quel momento, che saranno di nostra proprietà. Dietro di queste ovviamente delibere, dietro ogni fatto amministrativo ci sono le persone. Non è vero che non abbiamo incontrato le squadre, qui ci sono persone informate male, l'abbiamo incontrata il 25 giugno con i nostri tecnici, con grazie Vittoria Canessa, e rappresenta anche lei, abbiamo incontrato nella mattinata i rappresentanti della Sampdoria e nel pomeriggio quelli del Genoa allo stadio Ferraris, i tifosi ovviamente, insieme anche ai dirigenti delle squadre. C'è un altro tema che ovviamente è quello di Villa Piantelli e dell'attività meritoria che si svolge al suo interno. Qui non stiamo discutendo ovviamente una delibera patrimoniale, ma siamo disposti a fare una commissione, l'assessore Patrone ha dato sua piena disponibilità a fare una commissione ad hoc per l'attività di Villa Piantelli. E

0: Credo che questo sia anche a tutela del lavoro, appunto, come dicevo, meritorio fatto in tutti questi anni. Devono sapere che la loro attività, compatibilmente ovviamente con quelle che sono le esigenze del calendario delle squadre, verrà rispettata e faremo di tutto anche durante i lavori per poter proseguire nell'attività. Ma ripeto, verrà convocata una commissione solo per questo argomento. Ecco, io credo che anche sui tempi della candidatura il segretario è stato molto chiaro, è molto sfidante, lo ha detto anche il ministro Abodi, che è molto sfidante per tanti stadi italiani, tra i quali c'è anche Genova, ma sono molto d'accordo con il nostro ministro perché dice comunque Genova merita uno stadio all'altezza della città che è, e per due squadre che giocano in quella città, e per cui comunque questa operazione è un'operazione che deve andare in porto e deve avere successo. Quindi sicuramente noi stiamo facendo di tutto per rimanere dei tempi, sappiamo che è una gara complessa, ma quello che stiamo facendo è rimanere in gara, e questo credo che sia comunque l'unico modo per provare ad avere un'opportunità per ospitarli, e comunque per avere uno stadio che sarà il 2032 o saranno altre manifestazioni sarà in grado di ospitare grandi manifestazioni internazionali. Gli ultimi due eventi sono, per quanto mi riguarda, un'annotazione da ex sportiva. Avere uno stadio di questo tipo, averlo in una città è qualcosa che cambia proprio il rapporto con lo sport, il rapporto con la fruizione degli eventi sportivi e anche il ricordo che si ha di una città quando si viene da fuori, perché entrare in uno stadio di un'altra città e trovarlo moderno, contemporaneo, accessibile alle persone con diverse abilità, lascia un ricordo e dà una reputazione di una città diversa, e quindi questo credo che sia il primo obiettivo anche e soprattutto di questa importante delibera patrimoniale. E da sindaca posso dire che il nostro lavoro deve servire alle persone che vivono questa città, che la vivono venendo da fuori, ma soprattutto parlo alle persone di questa città che potranno entrare in uno stadio nuovo e funzionale, ma sentirlo ancora loro, perché sarà e sarà sempre proprietà del Comune di Genova.
1: Grazie sindaca. E l'assessore Patrone.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. La relazione della sindaca e quella precedente del direttore generale mi consentono di essere breve, perché sono state pienamente esaustive di tutti i connotati essenziali di questa delibera, ma certamente tengo a sottolineare alcuni aspetti. Come si è detto, questa è una delibera che potremmo definire attuativa della precedente. Il percorso è stato ricordato più volte, c'è stata la presentazione di un progetto da parte di un soggetto promotore, quindi in una logica partenariale, l'apertura di una conferenza di servizi, una commissione in quest'aula con tutti gli stakeholder sportivi, architettonici, progettuali, con le realtà che ad oggi vivono e animano Villa Piantelli. C'è stata la chiusura della conferenza dei servizi con una determina dirigenziale che ha dato alcune prescrizioni e che ha valutato l'interesse pubblico dell'operazione con quelle prescrizioni, una delibera di giunta che è il frutto di questo lavoro e anche del coinvolgimento dell'aula, che è necessario ovviamente, che è stato fortemente voluto anche da parte nostra, che conferma il pubblico interesse su questa operazione e che approva parimenti lo schema di convenzione e il PEF, e prima di addivenire alla gara questo passaggio necessario in cui si coinvolge l'aula del Consiglio Comunale per la variazione del piano delle alienazioni e per la variazione del piano triennale dei lavori pubblici, oltre che per la sdemanializzazione delle aree pertinenziali. Per far cosa? Per costituire, come diceva la sindaca adesso, un diritto di superficie. Ora, il diritto di superficie sullo stadio, sull'area pertinenziale, su Villa Piantelli, non ha la logica di vendere e monetizzare. Questo può essere uno dei criteri con cui uno va ad apporre un diritto di superficie. In questi anni la giunta che ha preceduto quella attuale più volte ha costruito operazioni in cui il diritto di superficie era uno strumento in una logica di monetizzazione. Potrei fare tantissimi esempi. Uno dei motivi del perché ci troviamo in una situazione che è sotto gli occhi di tutti a Baia degli Angeli è che quella fu un'operazione per cui un pezzo di quelle proprietà pubbliche vennero date in diritto di superficie per monetizzare senza nessun tipo di regia e di controllo postumo. Qui siamo in una situazione diversa, evidentemente diciamo, cosa che è evidente a tutti, perché qui il diritto di superficie è funzionale a realizzare

0: fare un progetto di interesse pubblico in una logica di partenariato, dove il privato assume su di sé la maggior parte dei rischi e dei costi dell'operazione per rigenerare un bene pubblico. Questo ci tenevo a sottolinearlo, tra l'altro uscendo uscendo da una logica di vendita pura che non è stata perseguita e portata avanti solo negli ultimi anni, citava la sindaca da ultimo l'ultimo esempio, ma io ricordo che nel 2018 sindaco Bucci, assessore al patrimonio e ai lavori pubblici l'avvocato Pietro Picciocchi, assessore all'urbanistica Simonetta Cenci, ecco, ci fu un bando per la vendita dello stadio, vendita che andò deserto. Io non so che tipo di coinvolgimento degli stakeholder ci fu in quel caso, so che l'operazione era vendere e che andò male. Quindi da questo punto di vista tenevo a sottolineare alcune sottolineature sotto il profilo di che tipo di diritto di superficie si tratta. La valutazione. Dal punto di vista patrimoniale, ovviamente, è necessario, qua dietro ci sono i bravissimi uffici del patrimonio, avere una valutazione di un soggetto autonomo, indipendente, autorevole. La valutazione sul valore del diritto di superficie e sul valore del free rent, quindi dei primi 50 anni, è stata fatta da Rina Prime Valuation, quindi da una società di primaria importanza, ripeto, autonoma, indipendente ed autorevole, che utilizza dei criteri basati su standard internazionali. In questo caso si utilizza il criterio di tipo B, quindi quello che va a valutare il flusso di cassa e a immaginare il valore e la redditività del bene dopo i lavori. E come diceva il direttore generale prima, dal 51esimo anno in poi il valore, diciamo, della corresponsione di questo canone, chiamiamolo così in modo tecnico, sarà attualizzato al valore reale. Cito ancora due temi, poi mi taccio. La consigliera Bianchi parlava di un tema secondo me molto importante, quindi voglio provare a dare una risposta senza citare la convenzione ma citando la delibera. Pagina 6. Quanto ai rapporti è il 1, 2, 3, è il quarto paragrafo. Quanto ai rapporti con i soggetti finanziatori, lo schema di convenzione delimita in modo espresso l'eventuale costituzione di ipoteche, garanzie reali o altri vincoli, ammettendola esclusivamente sul diritto di superficie e sulle opere realizzate dal concessionario, nei limiti temporali funzionali del rapporto concessorio e previa autorizzazione del Comune. La convenzione prevede inoltre che tali garanzie si estinguano e debbano essere cancellate non solo alla scadenza naturale del termine, ma anche in ogni caso di risoluzione, recesso, decadenza o comunque cessazione anticipata del rapporto, assicurando il rientro del bene nella piena disponibilità dell'amministrazione, libero da gravami incompatibili con le prerogative proprietarie dell'ente. Da questo punto di vista io credo che il contenuto che si sia raggiunto in termini di garanzie reali e di ipoteche sia particolarmente tutelante per l'ente, e quindi vorrei sottolinearlo come un punto avanzato di conquista dell'intera operazione. Cito da ultimo il tema di Villa Piantelli, che fa parte dell'intera operazione e quindi del diritto di superficie, e quindi è oggetto di disposizioni contenute in convenzione, perché la rigenerazione di quella villa porta valore complessivamente a tutta la città. E io credo che sia evidente, qua c'è il presidente Ivaldi, l'ha citato la sindaca, è stato chiaramente detto nell'ultima commissione che si è svolta, che ha affrontato anche questo tema, è inserito in questa delibera, nelle premesse, una particolare attenzione e tutela delle realtà che oggi sono in quella villa, delle realtà associative che la animano. E quindi, averlo voluto scrivere in questa delibera, ribadendo il concetto già espresso in commissione, significherà anche che, non soltanto nella convenzione, voi che l'avete a disposizione potete leggerlo, ma anche nel proseguo e anche nei criteri di gara si potranno prevedere delle premialità tutelanti per queste realtà associative. Come diceva la sindaca, io mi do disponibile a partecipare a una commissione ad hoc prima dell'indizione della gara, per fare una commissione che anche in quel caso sia utile e decidente. Grazie, sono a disposizione.
1: Ringrazio l'assessore Patrone, non so se l'assessore Ferrante o l'assessora Coppola vogliono intervenire. Allora do la parola all'Aula per la discussione generale, commissaria.
2: Sì, grazie Presidente.

0: Allora, intanto, vabbè, volevo richiamare il fatto che con la passata giunta non vi era stato nessun atto di vendita, non vi era stato nessuna scelta definitiva, visto che spesso viene richiamato, anche forse con un po' di sdegno, il lavoro fatto precedentemente. Quindi vorrei riportare un po' giustamente sul fatto che non era stato fatto nessun atto. Sulle progettualità che c'erano state presentate, avevamo fatto incontri, per esempio, incontri con difficile parlare poi e non essere ascoltati, ma va bene. Avevamo fatto diversi incontri con i commercianti, quindi vorrei un po' comprendere quali step sono stati fatti dall'amministrazione. Però, Presidente, a me va tutto bene, ok? Ora, il sindaco è qua e io ne sono molto contenta. Se però, quando noi commissari parliamo, il sindaco parla con altri, io ne prendo atto, guardi, però è un po' difficile, capisce? Perché uno fa le domande al sindaco, gradiremmo, ma lo dico così, in serenità.
1: Posso grazie. Chiederle di continuare il suo intervento?
0: Certo, continuo, certo.
1: Grazie.
0: Certo, continuo. Quindi, stavo dicendo, noi avevamo fatto degli incontri con i commercianti, quindi chiedo che incontri sono stati fatti e quali risultanze sono state fatte, perché noi oggi, o comunque quando approverete, perché di certo noi non voteremo favorevolmente, questo lo possiamo già dire, a questo diritto di superficie, che è una vendita per 90 anni, vogliamo capire che accordi preventivi sono stati presi con il comparto del commercio. Proprio su questo tema del commercio anticipo già che faremo un documento dove chiederemo che venga rispettato quello che l'assessore Beghin ha dichiarato. Spero che siano delle dichiarazioni non ritrattabili. L'assessore Beghin infatti ci precisava che le superfici di vendita previste sono dedicate esclusivamente al settore sportivo. Visto che invece nella bozza di convenzione, penso di poter almeno dire questo, leggo che non c'è questo specifico legame soltanto con la parte sportiva, anticipo che faremo un documento dove quindi chiediamo che venga mantenuto fede a quello che l'assessore Beghin ha dichiarato. Parimenti chiedo, quando viene definito l'esclusione dei supermercati alimentari, cosa si intende a livello tecnico e gradirei saperlo oggi. Altra cosa, sono perplessa comunque perché praticamente a parte la parte più di supermercato alimentare, io leggo dalla convenzione molta libertà di fare dentro negozi e anche somministrazione, e a me sembra che invece quell'area soprattutto della città a livello commerciale non sia tanto, consentitemi, infastidita tra virgolette dai supermercati alimentari, quanto proprio dalla componente somministrazione e dalla componente no food. Quindi su queste due tematiche, che cosa l'amministrazione intende fare, visto che non leggo qui questa componente? E ribadisco, intanto comunque metteremo una impegnativa molto stretta con la vendita legata con lo sport, e quindi a questo punto forse il nostro documento risolverà ogni dubbio e ogni mancanza che c'è all'interno dei documenti che ci avete presentato. Poi sono a chiedere un po', finisco come ho cominciato, nel senso che nella scorsa prendo atto, che nel reel del 12 febbraio il sindaco dichiarava che il comune ci avrebbe dato una concessione, che poi è una vendita, un diritto di superficie, per 99 anni. Ora vediamo che sono 90, quindi uno chiedo perché, ci sarà qualche calcolo, penso, quindi chiedo come mai da quello che è stato dichiarato, 99 diventano 90, e poi chiedo quello che ho già chiesto l'altra volta. Il sindaco dichiarava è previsto lo sconto del canone per i primi 50 anni per una

0: cifra complessiva di circa 6 milioni di euro. Non capiamo questi 6 milioni come sono stati calcolati e quindi chiedo nuovamente se potete dircelo. Grazie.
1: Grazie. Commissaria Bianchi.
2: Grazie Presidente. Sentito l'intervento del sindaco, ho capito ancora di più perché questi documenti sono arrivati in urgenza, perché leggendo i documenti chiaramente possiamo fare delle contestazioni puntuali e carta canta rispetto a quello che ha detto nel suo intervento a favore di telecamera. Mi chiedo anche con che coerenza e credibilità dica alcune cose con questo atteggiamento così sprezzante nei confronti della giunta precedente, demonizzando l'aver valutato un'ipotesi di offerta di acquisto dello stadio, quando il presidente Malagò, quando il sindaco era vicario del CONI, quindi il suo vicepresidente vicario, si è sempre espresso e tuttora l'ha fatto a favore della privatizzazione degli stadi. Quindi, visto che prima, perché c'è sempre questa modalità di esposizione lasciando il dubbio, voler far intendere che quelli di prima hanno voluto fare qualcosa che non fosse legittimo, la legge stadi era la stessa e la medesima e sarebbe andata a gara l'offerta presentata. Il fatto di privatizzare uno stadio non è così da demonizzare, anzi Malagò ha ripetuto più volte ed è su tutti i quotidiani e interviste rilasciate dallo stesso che anzi deve essere proprio oggetto di profitto per i club e quindi benvenga la privatizzazione. Oggi invece viene esposta in maniera sempre distorta dal sindaco. Altra cosa, tuteleremo, e mi ricordo benissimo in commissione, l'unica che abbiamo fatto con la presenza degli auditi e delle associazioni, che rivolta all'associazione di Villa Piantelli ha detto tranquilli che vi garantiremo. Oggi l'ha ribadito, basta leggere la norma 4.9, mi dispiace perché ovviamente è il contenuto della convenzione che ritengo che non si vada a ledere nessun tipo di riservatezza al momento in cui debba essere pubblicata, però queste sono questioni che peraltro abbiamo già trattato e quindi ritengo che si possano tranquillamente dire. Quindi il 4.9 che riguarda Villa Musso Piantelli non fa nessun tipo di riferimento, di garanzia a tutelare le realtà che in oggi sono presenti. Anzi, dico di più, al 4.10 si dice che il concessionario, quindi Genova Stadium, ha diritto al pieno sfruttamento economico anche ai fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi della Villa Musso Piantelli e il relativo parcheggio in tutti i giorni della settimana, fermo quanto previsto dal successivo articolo 40 e l'articolo 30, che anche quell'articolo lì non garantisce le realtà attuali. Un'altra smentita rispetto ai grandi impegni assunti a favore di telecamera: i parcheggi per il quartiere e i parcheggi che non vadano a danno, quindi a sostegno delle attività commerciali che verranno sviluppate all'interno dello stadio, che non andranno a danno degli esercizi commerciali già presenti nel territorio. Il 4.8 che assolutamente non prevede una pubblicità dei parcheggi, addirittura la possibilità di il concessionario ha diritto al pieno sfruttamento economico del parcheggio P1 anche ai fini commerciali tutti i giorni della settimana. Queste sono le cose scritte nella convenzione e che vincolano, perché poi possiamo andare a fare tutti gli incontri che vogliamo dopo che viene deliberata e approvata questa delibera. Ma cosa li andiamo a fare su uno schema di convenzione già approvato e che dovrà andare a gara così com'è? È una grandissima presa in giro quella che voi state facendo e mettendo in atto da un anno e mezzo nei confronti di questa città e nei confronti anche nostri, perché ci venite a dire delle cose che poi ribaltate, come i termini della FGC, come entro il 15 luglio l'aveva detto il sindaco, dobbiamo assolutamente aggiudicare, affidare il progetto. Poi è cambiato, no, non è un termine perentorio, era un termine così indicativo, l'abbiamo posticipato. Il fatto è che date delle notizie tanto per poter avere qualche titolo sul giornale, ma il contenuto è completamente diverso e vi disinteressate completamente degli interessi dei cittadini, delle categorie e di tutti i soggetti coinvolti. Non ho sentito una risposta in merito ai 1600 posti popolari in meno. È interesse, non è interesse, lo sappiamo che chi vive lo stadio sono i tifosi e forse dovrebbero essere messi anche al centro di questo dibattito, oppure no? Li incontreremo, il fatto di averli incontrati, si era promesso un percorso partecipato. Ma dove? Dopo che sono state deliberate, perché io veramente mi sento un po' presa in giro.

0: di fronte a questo. Approviamo una delibera che ha dei vincoli, che addirittura deve essere tenuta in alcune parti riservate fino alla gara, quindi non diciamo neanche il contenuto di questa delibera e dei documenti allegati, tra cui la convenzione, andrà a gara, dopo la gara, vabbè sì, nel frattempo ci incontriamo e parliamo. Vi diremo le solite cose, le promesse al vento, dopodiché non ne porteremo avanti neanche una. Altra domanda, richiedo formalmente se mi possono essere forniti i termini per la candidatura di Euro 2032 e se sono cambiati ultimamente nel frattempo, con trasmissione, se possibile, a tutti i commissari, perché penso che sia molto importante, del prospetto della candidatura dove questi termini sono riportati. Perché sinceramente ormai nell'aula ci siamo sentiti dire, contestare lettere di assessori che dicono che non l'hanno firmata anche se c'è la firma digitale, delibere che non ci sono e invece poi i direttori ci confermano che esistono e che addirittura vanno a revocare in barba al voto del Consiglio e della Giunta. Quindi sinceramente io vorrei vedere carta canta questi termini. Quindi chiedo ufficialmente che vengano trasmessi a tutti i commissari i termini della candidatura di Euro 2032. Vorrei sapere il discorso dell'onorosità e del valore dello stadio, quindi come è stato calcolato a decorrere dal 51esimo anno di concessione, se contemplato anche con i lavori che poi devono essere eseguiti, oppure se è un computo sul valore dello stadio attuale. Un'altra presa in giro a cui assistiamo da sempre è il fatto che non si trasferisca la proprietà, perché oggi capisco anche un po' la difficoltà del segretario generale che deve fornire informazioni tecniche, però forse senza mettere in difficoltà la parte politica che ha sempre dichiarato cose differenti, perché la chiamata proprietà a tempo, chiamiamola diversamente, comunque è un trasferimento della proprietà, tanto è vero che sono previsti anche i lavori straordinari in capo al concessionario, cosa che se invece non fosse una proprietà la parte di lavori straordinari non ci sarebbe. Poi torno alla risposta dell'assessore Patrone in merito alle garanzie, perché il mio ragionamento è un altro. Il mio ragionamento è, lei ha ripreso la clausola e ce l'ho anch'io, aspetti che c'è un po' di caos qua davanti, è nella convenzione ma richiamata nella delibera, quindi penso che si possa tranquillamente riprendere. Allora, faccio un esempio. Io sono la banca che deve finanziare i club. Di solito, come tutti, quando andiamo a fare un mutuo, quando andiamo a fare qualunque tipo di richiesta di erogazione di denaro, viene chiesta una garanzia. Viene chiesta una garanzia di questo tipo reale sul bene. Okay? Quindi ti concedo i denari, ma scrivo ipoteca sul bene, quindi sul diritto di superficie, in questo caso. Però banca, tu sappi che se io non pago o per qualunque altro motivo risolvo il contratto di diritto di superficie, la tua ipoteca si cancella in automatico. Troviamo qualche banca che conceda la garanzia? Perché do i denari, il giorno dopo quell'ipoteca a garanzia della restituzione dei denari potrebbe venire meno, per qualsivoglia titolo presente, scritto qua. Quindi chiedo, vi siete posti il problema delle garanzie che questi club possono fornire al comune per il rispetto, perché il sindaco, ripeto, a favore delle telecamere anche prima, i concessionari si faranno carico di ogni onere, di tutti gli oneri, ma con che garanzie? Garanzie a 50 anni, perché il primo pagamento avverrà a 50 anni. Prima si devono fare carico di tutti i lavori, quindi avere la disponibilità e avere la garanzia che quei lavori verranno eseguiti. Dopodiché dal 50esimo anno anche del pagamento del canone. Ma come ci garantiamo? Vorrei una risposta, la faccio da sempre questa domanda, non ho mai avuto risposta. Non so neanche ai fini della legittimità del diritto amministrativo se questo possa essere, come parere contabile, parere degli uffici finanziari, legittimo. Quindi vorrei una risposta su queste domande e mi riservo eventuali repliche. Grazie.
1: Grazie commissario Picciocchi.
2: Sì.
1: Anch'io mi ricollego a quello che...

hanno chiesto i colleghi, mi associo. Dunque, allora, intanto sgomberiamo il campo da un dubbio, da un equivoco su cui voi state giocando molto, lo diceva la collega Bianchi. Voi oggi state vendendo la proprietà dello stadio. Allora non venite a insegnarci che cos'è il diritto di superficie, perché questo lo dice il codice civile, articolo 952, assessore Patrone, glielo rileggo: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà, d'accordo? Altri, il promotore, concessionario che ne acquista la proprietà. Quindi il termine che usa il nostro legislatore per qualificare e descrivere il diritto di superficie fa riferimento al concetto di proprietà, tanto è vero che avete correttamente disposto la valutazione del diritto di superficie, che è un diritto reale. Quindi quando dite che voi non vendete lo stadio, state dicendo una bugia. Io non ho nessun problema sull'impostazione di questa operazione. Noi correttamente, con quello che avviene nel mondo, avevamo esplorato la possibilità di venderlo, si era espresso in questi termini il ministro Abodi, il presidente Malagò, ok, ma il diritto di superficie equivale ad una vendita temporanea, d'accordo, dello stadio. Tanto è vero, scusatemi, e qui c'è, come dire, l'apoteosi della presa in giro, che voi oggi che cosa ci state dicendo? Non vendiamo lo stadio, però vi chiediamo di approvare una modifica del piano delle alienazioni in cui inseriamo la vendita dello stadio, il diritto di superficie. Allora, se non si vende lo stadio, non ci chiedete di approvare il piano delle alienazioni. Se ci chiedete di inserire lo stadio nel piano delle alienazioni, state vendendo lo stadio. Quindi, per cortesia, un minimo, non siamo certo dei fenomeni e non siamo certo bravi come voi, però un minimo di rispetto per la nostra intelligenza, d'accordo? Perché se pensate di prendere in giro qualcuno, forse è al di fuori dei confini di quest'aula. Tornando invece ad un altro tema di fondo, allora, studiando un po' le carte nel pochissimo tempo che bontà vostra ci avete concesso, allora io ho capito qual è l'inghippo di tutta la vicenda e la svendita vergognosa che state facendo. Mi ricollego a quello che diceva la collega Bianchi: voi avete introdotto una disciplina delle garanzie e dell'ipoteca. Tra l'altro chiedo alla segreteria generale come si sposa con l'articolo 2816, perché nel codice civile non c'è scritto da nessuna parte che l'ipoteca sul diritto di superficie cessa nel caso di risoluzione anticipata del diritto di superficie, ma il codice dice che l'ipoteca dura per tutta la durata fisiologica del diritto di superficie. Quindi avete introdotto una variante, tant'è vero che nel verbale di conferenza dei servizi decisoria c'è molta discussione su questo punto. Ma collega Bianchi, ti spiego io quali sono le garanzie che danno le banche. C'è scritto, combinato disposto, articoli 35 e 37 della Convenzione, che se salta il diritto di superficie, salta l'ipoteca. Che cosa si dà in garanzia alle banche? Si danno in garanzia i denari che, in caso di risoluzione anticipata, il Comune deve al concessionario. Quindi voi state in questo modo indebitamente dando delle garanzie a terzi, e io voglio chiedere come questo meccanismo è compatibile con il testo unico degli enti locali, che vieta che l'amministrazione dia delle garanzie a terzi. Ripeto il meccanismo, perché qui è secondo me il punto più critico. Voi vi presentate vergini, assolutamente, se viene meno il diritto di superficie cessano le ipoteche, assolutamente, guarda un po' i denari che il Comune dovrà a quel punto al concessionario per il riconoscimento delle opere e dei lavori fatti, quei denari vengono dati in garanzia alle banche. Andatevelo a leggere, 37.5. Quindi voi state facendo un'operazione, altro che svendita. A fronte di un rapporto di partenariato che prevede l'allocazione dei rischi in capo al concessionario, il Comune si sta assumendo il rischio dell'inadempimento del concessionario, e questo è scritto nero su bianco ed è un profilo delicatissimo di tutta questa operazione. Su Villa Piantelli la collega ha già detto, perché Villa Piantelli viene data in gestione alle squadre, punto, questa è la verità. Sulla gratuità del diritto di superficie, vero che la legge prevede la possibilità, come contributo pubblico, la legge Stadi, di concedere la gratuità del diritto di superficie, ma questo chiaramente nel contesto di una valutazione di proporzionalità. Allora, scusatemi, non c'è una riga nei vostri provvedimenti che giustifichi la dazione della gratuità del diritto di superficie. A fronte di che cosa? Il piano economico finanziario prevede un

0: indebitamento e quindi un ritorno dell'investimento con le banche in 10 anni, perché devo dare diritto di superficie per 50 anni? Vi chiedo chi ha testato il piano economico finanziario, che è assolutamente inverosimile e non bisogna essere degli scienziati. Allora vi dico, vi leggo questi dati. 2026-2027 si prevede un utile di 400.000 euro. 2027-2028, un utile di 2.000, cioè domani, 2027-2028 si prevede un utile di 2.372.000 euro e poi a salire. Ma per cortesia, ma noi sappiamo la situazione della società Gena Sampdoria che oggi gestisce lo stadio, ma voi credete che un piano di questo tipo sia verosimile? Vi chiedo chi lo ha testato questo piano. E comunque questo piano evidenzia, quando anche fosse vero, questo piano evidenzia delle marginalità positive tali che veramente mi inducono a ritenere che non ci sia nessuna proporzionalità tra la gratuità che il Comune sta concedendo di 13 anni, scusate, di 50 anni del diritto di superficie, che equivale a 13 milioni, con un andamento degli utili di questo tipo. Le garanzie nella bozza di convenzione, io l'ho letta molto velocemente, non c'è una parola sulle garanzie che le società devono dare al Comune. In conferenza dei servizi si è discusso sulle garanzie che le società devono dare al Comune relativamente al pagamento del canone fra 50 anni. Ma quali sono le garanzie dei lavori? Quali sono le garanzie dei lavori? Questa è un'opera pubblica. E mi dite che non si applica il codice dei contratti pubblici, e qui chiedo attenzione al segretario generale. Voi mi dite che dovete andare in gara a novembre. La verifica, la validazione del progetto si fa? Chi la fa? Chi la paga? Guardate che è prevista dal codice, è prevista dalla norma sulle concessioni. Verifica, validazione del progetto non vale solo per gli appalti pubblici, vale anche per le concessioni. Allora, se si farà verifica e validazione del progetto, voi non riuscirete mai a rispettare la data di novembre, e voglio anche capire chi paga verifica e validazione. In ultimo, il tema dell'allocazione dei rischi. Allora, questa è un'operazione di partenariato pubblico-privato. L'elemento qualificante in base al codice dei contratti di questa operazione, l'assessore Patrone lo sa benissimo, è la traslazione dei rischi in capo al concessionario. Dai documenti noi leggiamo che tutti i rischi di bonifiche, sottoservizi, ritrovamenti archeologici, interferenze, aggiungo tutta la problematica gigantesca antisismica e geologica sullo stadio, tutto è a carico del Comune, o quasi tutto a carico del Comune. Allora, sinceramente, fare la fate bene, fratelli, delle squadre di calcio su questa operazione, fingendo che il Comune in realtà, grande vittoria, non dà contributi pubblici, faranno tutto i privati, anche no. Per favore, abbiate rispetto della nostra intelligenza. Grazie.
1: Commissario Bevilacqua, prego.
2: Allora, diamo un secondo in regia, telespettatori, un attimo, due spot, e poi ritorniamo subito in commissione per il futuro dello stadio di Genova. A tra poco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

È stata prolungata l'allerta meteo gialla sul centro Levante Ligure fino alle 21, mentre a Ponente l'allerta scattata alle 14 durerà fino alle 21. La notte di allerta arancione ha portato piogge molto abbondanti sul centro Levante, ma

fortuna non ha causato gravi danni. La sala di protezione civile regionale è sempre operativa e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione. Regione Liguria mette a disposizione 700.000 euro per sostenere i comuni nel recupero e nella valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il nuovo bando presentato oggi nella sala della trasparenza aumenta di 100.000 euro la dotazione rispetto all'edizione 2024. Le domande potranno essere presentate dall'11 settembre al 12 ottobre. Info e modulistica sul sito di Regione Liguria. È stato presentato in Regione il progetto Marte per rilanciare mestieri, competenze e lavoro in Valle Stura, che ha come capofila il comune di Campo Ligure. Il progetto mette a disposizione 30 posti nei corsi gratuiti per orafo, filigranista, saldatore e operatore dell'accoglienza turistica nei borghi. Al via dal 14 settembre le iscrizioni. Fino al 13 settembre, per il quinto anno consecutivo, la Liguria partecipa al Cannes Yachting Festival con una collettiva di imprese del settore nautico coordinata dalla Camera di Commercio delle Riviere e realizzata grazie alla collaborazione tra l'azienda speciale camerale Regione Liguria e Liguria International, un'occasione di promozione e valorizzazione delle aziende liguri attive nella nautica e nei servizi collegati. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, abbiamo sentito maggioranza e opposizione, commissione sul futuro dello stadio Ferraris, siete su Primo Canale, cari telespettatori, sono le 11.11, ritorniamo quindi in commissione, ritorniamo a Palazzo Tursi, c'è il nostro Matteo Angeli, nel momento in cui, dopo aver sentito le dichiarazioni della maggioranza, anche con la sindaca Silvia Salis, abbiamo sentito l'opposizione, le ragioni dell'opposizione, hanno parlato direi Bordilli, Picciocchi e Bianchi. Accorato l'intervento di Picciocchi, lui è avvocato, insomma ha ricordato alcune norme del codice civile che riguardano il partenariato e che dovrebbero riguardare quindi il futuro dello stadio. Quindi qualche secondo, vedo i vostri messaggi, ma noi l'abbiamo giudicato direi importante, insomma è una commissione del comune capoluogo, non è una riunione di condominio, con tutto rispetto per tutti i condomini, compreso il mio, è qualcosa di importante. Allo stadio andranno probabilmente tutti nel giro di un centinaio d'anni, perché si parla di una concessione che dovrebbe riguardare 99 anni, quindi ci sembra a noi, poi per carità, abbastanza importante. Non a caso c'è la presenza della sindaca, c'è la presenza direi degli schieramenti di ovviamente maggioranza e anche opposizione con le pedine migliori. Torneremo quindi, le immagini riguardano insomma il Ferraris, ci siamo quasi, voi continuate ad esprimere naturalmente i vostri pareri. È pronto Matteo Angeli? È pronto Matteo Angeli? Matteo, a te quindi.
1: Eccoci Enrico, sì, con Pietro Picciocchi, che è reduce da un intervento molto dettagliato e insomma anche sicuro, preparato insomma di quelle che erano, che sono alcune cose che a voi proprio ancora non quadrano.
2: Beh, intanto tutta la velocità con cui oggi è stata portata questa pratica ci lascia molti sospetti. Il punto politico è nessuna condivisione, poi ci sono problemi tecnici, ma il punto politico è nessuna condivisione su un progetto importantissimo. Tifoserie nessuno le ha mai potute sentire in aula, le associazioni di Villa Piantelli. Si prevede che venga costituito il diritto di superficie, quindi la proprietà data alle squadre su Villa Piantelli. Non si capisce che fine faranno le attuali meritevoli attività, mondo del commercio completamente estromesso, quindi noi siamo veramente stupefatti per come questa giunta, che poi si accredita sempre come la giunta dell'ascolto e della partecipazione, per l'ennesima volta oggi abbia dimostrato la sua totale mancanza di empatia verso la città, il suo totale disinteresse. Poi questa operazione, io la riassumo veramente in poche parole,

0: Parole, questa è una svendita totale dello stadio Luigi Ferraris a due squadre che poi sappiamo si riuniranno in una società in ragione di elementi oscuri. Sono tantissimi punti ignoti, un progetto che anche qui vorrei poi capire la città, il quartiere, i tifosi che cosa sappiano effettivamente di questo progetto, ma soprattutto il costo dello stadio, che è stato stimato in 17 milioni di euro, di fatto viene dato gratis, perché lo stadio viene dato gratis per 50 anni alle squadre, a fronte di cosa? Qual è il beneficio che incassa il comune da questa operazione? E poi veramente il trucco, perché tale è veramente incredibile, perché sostanzialmente, siccome le squadre dicono noi per fare questa operazione ci dobbiamo indebitare per 50 milioni di euro, le garanzie su questi 50 milioni quali sono? Beh, la garanzia la darà il comune, perché se dovesse venire meno il rapporto prima del rientro del debito bancario, sarà il comune di fatto a pagare le banche. E questo io lo trovo veramente incredibile, perché di fatto il comune oggi regala lo stadio, ma tutte le ricadute negative che potrebbero derivare da questa operazione restano sul comune. Quindi è proprio un assetto di rapporti che non tutela minimamente l'interesse pubblico.
1: Tra l'altro, perciò che due proprietà che, diciamo la verità, sono, per carità, in questo momento così delicato del calcio, tengono in piedi due club ed è già meritevole, però non sono, nessuna delle due non hanno la proprietà del Como, tanto per intenderci, no? Quindi fra 50 anni chi ci sarà la guida di Genoa Sampdoria?
0: Ma guardate, questo è un altro.
1: Fra due anni magari chi ci sarà la guida di Genoa Sampdoria, no? Nel senso, certo. Spero per i genuani e sandoriani, ovviamente si spera che queste due proprietà regalino successi e rimangano per tanti anni con tante vittorie, però insomma i conti li conosciamo.
0: Ma guardate, questo è un punto che ho sottolineato con veemenza. Io ovviamente auguro ogni bene alle nostre squadre, ma la situazione oggettivamente la conosciamo, e c'è un tema che non è affrontato, che è quello delle garanzie. Vale a dire, io regalo lo stadio alle squadre, mi prendo, come spiegavo prima, come comune gli oneri, di fatto le garanzie alle banche le do io, perché questo è il tema, e che garanzie chiedo alle squadre sui lavori? Non c'è nulla, negli atti non c'è nulla. Allora, voi mi insegnate che in qualunque lavoro pubblico, anche i non addetti ai lavori lo sanno, quando un comune affida un lavoro pubblico, chi deve fare quel lavoro dà delle garanzie al comune, perché se poi non si comporta bene, se poi quel lavoro viene lasciato a metà, chiaramente l'ente deve avere le sue garanzie. Allora, qui parliamo di un intervento che sulla carta cuba 108 milioni di euro, ma se c'è qualche pasticcio, ma se poi questo rapporto salta, se i lavori non si svolgono nel senso auspicato, se magari si arriva ad un momento in cui le squadre non possono giocare, ma chi è che dà le garanzie al comune? Allora, tutti questi punti, non c'è assolutamente nulla. Allora, io mi domando, era proprio il caso oggi di portare questa delibera in fretta e furia? Per che cosa? Per dare una cambiale in bianco? Non sappiamo bene a chi? Ecco, noi ci opporremo con la più totale fermezza a questa modalità.
1: E poi c'è la cosa che interessa poi molto, forse di più ai tifosi, che è quella della riduzione della capienza.
0: Beh, anche qui questo è un tema che è emerso, adesso sentivo in aula che alcuni lo negavano, ma voglio dire, c'è una riduzione, se non ricordo male, ma voi forse siete più precisi, di 1600 posti, e questo è un dato oggettivo, e sappiamo che invece le nostre squadre riescono ad avere, grazie, come dire, alla grande affezione che c'è in città, delle raccolte di abbonamenti molto importanti. Allora anche questo punto quantomeno andrebbe minimamente condiviso con le tifoserie, che esattamente su questo punto qualche mese fa si erano espresse in maniera molto critica e polemica.
1: Grazie Pietro Picciocchi. Enrico, ti restituisco la linea.
2: Grazie. Bene direttore, grazie. Allora 11:18, non so se si potrà tornare in commissione telespettatori, o comunque può essere arrivato il momento per sentirci. Abbiamo ascoltato i dialoghi un po' come alla radio, anche se ovviamente avete visto le coperture aggiornate, aggiornatissime in queste quasi due ore, nelle quali, anzi più di due ore, perché è iniziato con Eva Perasso e la collega Eva questa mattina, i lavori della commissione, e abbiamo sentito quindi le parole delle parti. Tutti voi vi siete divisi in due, chi dice ma perché tutta la mattinata, credo che lo abbiamo spiegato, ma non dobbiamo dar noi la spiegazione viene da sola, c'è una commissione che è stata, sì, c'è anche un po' di caos in commissione, potete immaginare una pratica così delicata. Sta parlando Ilaria Cavo.
3: Una vendita temporanea per quello che è stato espresso e per come si configura anche nei documenti.

seppur ancora parziali, che abbiamo. E per soprattutto l'altro tema che è stato posto e sul quale anch'io chiedo una spiegazione di dettaglio, nella impossibilità che abbiamo avuto poi di andare ulteriormente ad analizzare gli atti questa mattina, ma magari appunto le spiegazioni possono arrivare da questa commissione, e che si riferisce proprio al meccanismo della ipoteca. Perché io ringrazio la sindaca per questa illustrazione che ci ha fatto, però il punto del suo passaggio e della, diciamo, sostanza del suo passaggio sta proprio lì, perché è vero. Perché cerco di essere, diciamo, sufficientemente tecnica, andando però poi a chiedere le spiegazioni tecniche. Perché se tutto quello che si vuole mettere in atto è un meccanismo per cui, come ci ha detto la sindaca, noi diamo questo diritto, e lo chiamo diritto di superficie, come ci è stato detto, rispettando, diciamo, l'illustrazione che è stata fatta. Ma se non si rispettano i patti, così io ho inteso, mi correggo se ho inteso in maniera errata, se non vengono rispettati i termini, diciamo, dell'accordo, tutto ritorna al comune e quindi non viene messa in discussione il ruolo pubblico, e però questo cade, e noi ovviamente questo non vogliamo che accada, e su questo vogliamo l'approfondimento, se ci sta il meccanismo di garanzia sulle banche, per cui invece è il comune che in caso di, fallimento dell'ingranaggio dell'accordo, dovesse essere il comune, come noi capiamo e leggiamo, che va a coprire le garanzie e l'ipoteca sulle banche, come bene ha spiegato il collega Picciocchi. Quindi io credo che dove interviene il comune, come interviene il comune, il meccanismo dell'ipoteca, e credo che questo debba essere chiarito, e da questo non possiamo sfuggire. Questa è la mia domanda. E credo che questa commissione debba chiarire assolutamente quello che noi troviamo scritto e leggiamo in questi atti. Ma vorrei focalizzare l'attenzione su un altro passaggio che a me ha colpito, e lo dico ovviamente nella piena stima del RINA, che è un ente di grande valore e credo che di assolutamente sostanza anche alla delibera che ci state portando. Io leggo a pagina 10 nella valutazione, perché poi non dimentichiamo che tutto questo meccanismo, in quello che capiamo, in quello che probabilmente ci deve ancora essere spiegato, io sono qui assolutamente per capire, tutto si regge sostanzialmente sulla valutazione, no? La valutazione di quello che è la parte appunto del diritto di superficie, quello che sarà diciamo il pagamento, o meglio il non pagamento, ma la, diciamo il valore in lavori che verranno fatti nella prima parte di questa, di questi 90 anni, e poi invece il successivo pagamento per quanto riguarda la parte successiva di questa concessione di diritto di superficie, quindi i 17 milioni e gli altri 13. Vado ovviamente a braccio sulle cifre, ma capiamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della valutazione che sta alla base di questa delibera, di questa scelta e di quello che stiamo discutendo. Io leggo a pagina 10 che il RINA ci dice, ai sensi del VPS 6 dei RICS Valutation Global Standards e della relativa guidance applicativa di cui alla VPGA 10, si dichiara che la presente valutazione è soggetta a Material Valuation Uncertainty. Tale disclosure riflette l'assenza nel mercato italiano di un campione significativo di transazioni aventi ad oggetto diritti di superficie di lunga durata su impianti sportivi, che costituisce riferimento comparativo diretto per la stima del market value e del market rent del compendio. In aggiunta, l'orizzonte temporale

del DCF 90 anni determina che il valore attuale dei flussi attesi oltre il trentesimo anno risulti marginale rispetto al valore complessivo, amplificando la sensitività del risultato alle ipotesi di lungo periodo su inflazione, tassi di attualizzazione e performance operativa dell'asset. Ne consegue che il valore espresso nella presente relazione, pur fondato su metodologia confonder agli standard RICS e IVS 2025 e supportato dall'evidenza comparativa disponibile,

0: presenta un grado di incertezza superiore a quello ordinariamente associato a valutazioni di asset immobiliari con mercato attivo. Ora, ho letto una parte che ovviamente è molto tecnica, però io leggo sensitività e leggo che c'è un grado di incertezza superiore al normale. Abbiamo fatto una valutazione, sostanzialmente ci dice Irina, corretta e conforme agli standard, ma il risultato è un'incertezza maggiore del normale. Questo per quanto riguarda la stima, perché non abbiamo dei paragoni di mercato a livello nazionale, operazioni di questo tipo che ci portino a dare una, diciamo, certezza, una valutazione che ci porti a un grado di certezza, altrimenti Irina questo non lo scriverebbe. Allora, io credo che cosa significa, chiedo se l'avete valutato, perché penso che questa sia assenza di un campione significativo di transazioni aventi ad oggetto diritti di superficie di lunga durata su impianti sportivi, credo che siano frasi che devono essere assolutamente capite, perché poi sono alla base della valutazione e penso che non sia indifferente, collegato appunto all'altro ragionamento. Ovviamente poi Irina in questa fase fa riferimento alla durata, e al fatto che noi non possiamo oggi capire tra 90 anni rispetto ai tassi di interesse, rispetto ai flussi, quale veramente poi potrà essere il valore dal 50° anno in poi. Esiste un grado di indeterminatezza che, se leggiamo bene le pieghe di quello che ci avete oggi consegnato, e beh, è chiaro che emerge e non siamo soltanto noi a dirlo, quindi chiedo se su questo una riflessione l'avete fatta. E chiedo di spiegare ovviamente queste parole e quello che leggiamo. Dopodiché il tema dei posti, andiamo su alcuni termini un po' meno tecnici e un po' più concreti. Termini dei posti, ovviamente mi associo a quella che è stata la domanda dei colleghi per quanto riguarda la disponibilità dei posti rispetto alla progettualità, e poi faccio un'ultima domanda, credo che mi rimanga un minuto e mezzo, che è riferita a, non so se sono io nel tempo poco che abbiamo avuto a disposizione in questa urgenza, non urgenza, che mi permetto di risottolineare, perché ritengo e ribadisco che sia un tema di rilievo, che sia un tema da approfondire, sono certa che avremo altre commissioni per approfondirlo, ma la commissione che traccia il futuro dello stadio è questa, e credo che il tempo che sia stato dato a nostra disposizione sia stato ridotto, e anche il tema delle audizioni non concesse, intendo sottolinearlo. Detto questo, chiedo, perché non l'ho visto, non so se non per mia noncuranza o non sufficiente tempo a disposizione per trovarlo, il tema della manutenzione e rispetto all'impostazione, chi certificherà la manutenzione di quello che sarà la manutenzione dello stadio nel periodo di concessione del diritto di superficie? Ogni quanto, quali saranno i paletti? Perché questo a me non è chiaro e vorrei avere sia ovviamente quella ordinaria, ma soprattutto quella straordinaria. Grazie.
1: Sì, così Ilaria Cavo, noi moderati alle 11.28 su Primo Canale, continuate naturalmente a seguire la nostra trasmissione, se credete, trasmissione abbastanza particolare rispetto alla normalità nella quale noi siamo insieme in queste ore, insomma al servizio del pubblico, però il tema è forte, direi, continuate a seguirlo, andiamo in regia perché c'è il punto delle 11.30, poi ripartiamo naturalmente con la nostra mattinata sul futuro dello stadio di Genova e la commissione in diretta da Tursi. Pubblicità.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a

È stata prolungata l'allerta meteo gialla sul centro Levante Ligure fino alle 21, mentre a Ponente l'allerta scattata alle 14 durerà fino alle 21. La notte di allerta arancione ha portato piogge molto abbondanti sul centro Levante, ma per fortuna non ha causato gravi danni. La sala di protezione civile regionale è sempre operativa e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione. Regione Liguria mette a disposizione 700.000 euro per sostenere i comuni nel recupero e nella valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il nuovo bando, presentato oggi nella Sala della Trasparenza, aumenta di 100.000 euro la dotazione rispetto all'edizione 2024. Le domande potranno essere presentate dall'11 settembre al 12 ottobre. Info e modulistica sul sito di Regione Liguria. È stato presentato in Regione il progetto Marte per rilanciare mestieri, competenze e lavoro in Valle Stura, che ha come capofila il comune di Campo Ligure. Il progetto mette a disposizione 30 posti nei corsi gratuiti per orafo, filigranista, saldatore e operatore dell'accoglienza turistica nei borghi. Al via dal 14 settembre le iscrizioni. Fino al 13 settembre, per il quinto anno consecutivo, la Liguria partecipa al Cannes Yachting Festival con una collettiva di imprese del settore nautico coordinata dalla Camera di Commercio delle Riviere e realizzata grazie alla collaborazione tra l'azienda speciale camerale Regione Liguria e Liguria International, un'occasione di promozione e valorizzazione delle aziende liguri attive nella nautica e nei servizi collegati. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, vi leggo su WhatsApp, cari telespettatori, in attesa di tornare in commissione comunale, commissione che è stata richiesta ieri, insomma in tutta fretta per oggi, quindi con 24 ore di tempo, anche questo ha fatto un po' discutere, sono le 11.33, prendiamo la telefonata prima poi di tornare eventualmente con degli ospiti importanti a Palazzo Tursi. Pronto, buongiorno.
1: Ah, sono Lucia.
0: Sì, Lucia.
1: Ti voglio dire questo, io allo stadio non ci sono mai andata, lo sto vedendo adesso la televisione.
0: Sì.
1: Le cose sono semplici, la proprietà oggi è del comune di Genova, giusto?
0: Sì. Sì.
1: Ecco i muri, la superficie è del comune di Genova oggi.
0: Sì.
1: Andando avanti così, loro dicono la concessione della superficie è 90 anni, ok?
0: Sì.
1: Poi dopo devi ripagare, ok?
0: Sì.
1: Però è sempre il comune che fa questa operazione.
0: Sì.
1: Cosa succede? Che adesso bisogna fare i lavori per farlo più bello, per farlo più grande, per farlo più utilizzato da chi? Da due squadrette? Che rischiano sempre di andare in C, queste due squadrette lo riescono da sole poi a mantenerlo? Perché il comune di Genova, siccome si deve ipotecare i lavori, non ce li ha subito adesso i soldi da pagare,
0: penso di no.
1: Quindi
0: penso.
1: Ipoteca la struttura.
0: Sì. Penso che non li avrà forse neanche domani, ma intanto non sono squadrette, il Genoa ha 30.000 abbonamenti, la Sampdoria.

0: vittoria 20.000 e le cose vanno così così, immaginate se le cose andranno un po' meglio, ma non devo ovviamente dirlo io, però ci sono dei problemi credo da risolvere su questo stadio che rimane pubblico, ma in realtà ci sembra di capire, così come ha detto la minoranza, l'opposizione, che ci siano degli oneri comunque che rimangono al comune. La parola d'ordine di questo stadio è rimanere pubblica, è il tema forte della maggioranza, il tema forte della giunta Salis. Vediamo poi come si sbrigano queste pratiche perché rimanga così con il comune concessionario, però abbiamo anche capito che essendo concessionario avrà degli oneri, se qualcosa non dovesse andare bene il comune avrà comunque degli oneri. Io non sono pratico, lo sapete benissimo, forse pochi di noi di queste materie, stiamo ascoltando quello che si dice, la cosa importante è poi che queste cose le studieremo quando verranno scritte sul nostro sito, quando ci sarà uno scritto di quello che è accaduto, perché noi adesso ascoltiamo quello che accade sul futuro dello stadio di Genova, dello stadio Ferraris, la Commissione Tursi come se sentissimo la radio, quindi le parole vanno e vengono, è difficile fissare tutto, bisogna avere tutto scritto così come ha portato maggioranza, così come ha portato opposizione, e quindi da lì farci un'opinione, perché una cosa è un fatto molto delicato. Per esempio, ci è sembrato di capire che l'attuale gestione abbia criticato fortemente la gestione, è normale, la gestione precedente, ma ci è sembrato anche di capire che non ci siano delle grosse differenze fra l'una e l'altra, però aspettiamo di leggere il resoconto del nostro direttore Angeli, dei miei colleghi che sono a Palazzo Tursi, per capire appunto quali sono i nodi da distinguere di questa vicenda, ok? 11:36, leggo un po' di WhatsApp, ditemi naturalmente se dobbiamo andare, ovviamente per me è complicato stare anche sul cellulare per capire se la nostra... Sentiamo la nuova telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Girone.
0: Buongiorno Mario, dica, genovano.
1: Sì. Sì, va bene, sì. Non è possibile vedere che in una città, e non dico quale, vi siano tanti ingenui, ruffiani e malati mentali che votano un certo partito guidato da furbi ricchi che prosperano, ripeto, prosperano nella miseria e invivibilità della gente. Da sempre. Ciao.
0: Grazie Mario, però mi raccomando Mario, non si parla di malattia mentale, la prego, non parliamo di malattia mentale, io glielo concedo, lei è un ultra novantenne, è una persona per bene, ogni tanto ci si lascia andare, però io sono molto attento alle parole, non lasciamoci andare sulle altre parole, ok? 11:37, leggo, ma sentiamo anche la nuova telefonata, grazie Fabrizio, poi sì, grazie a tanti che state scrivendo. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Enrico.
0: Sì, buongiorno Marco, dimmi.
2: Ascolta, volevo dire, io stavo sentendo adesso la commissione, sì. La prima volta che sentivo una commissione in comune,
0: sì.
2: Ma mi sembra di essere all'asilo, cioè
0: sì.
2: Stai zitto, parli
0: sì.
2: Te, parlo io.
0: Sì.
2: Se c'è un argomento così importante per la città, mi sembrava di essere tornare alle elementari quando c'era la maestra che ti diceva adesso
0: sì.
2: Tu sei in castigo, non parlare di,
0: sì.
2: Di cioè, ma stiamo parlando di gente adulta o sono ragazzi?
0: No, certo. Sì. Ma vedi, grazie Marco, le modalità sono quelle.
2: Che sembrava che ne
0: sì. Le modalità sono queste, però sono espresse come una riunione di condominio, però sono espresse da una maggioranza di professionisti, di politici che noi abbiamo votato, se abbiamo votato, e quindi sono coloro che ci rappresentano. Quindi si svolge come tutte le riunioni in tutto il mondo, si può parlare dell'aiuola sotto casa, dell'alberello da mettere, si parla di un impianto sportivo che tanti interessi crea intorno a sé. Io ho sentito anche una cosa particolare, ho sentito anche il suono di un campanellino, probabilmente un suono elettronico. Cosa significa? Significa che c'è un tempo per tutti per parlare, non so di quanto sia, immagino 2-3 minuti, e poi suona un campanellino. Mi viene in mente anche per la nostra trasmissione, tante volte sarebbe utile un campanellino, così come in commissione, avete sentito quando parlava Ilaria Cavo, credo sia stato l'ultimo intervento che abbiamo sentito, Ilaria Cavo, noi moderati, fa parte dell'opposizione, a un certo punto è suonato, lei sapeva, guardava il tempo a disposizione, 2 minuti, 3 minuti, forse 3 minuti, e ha detto ma sto andando, aspetta, fuori tempo, aggiungo qualche cosa, suona il campanellino. Ah, perché non operarlo anche noi? Ma con quello stesso motivo.

0: quel cicalino che suona, dice: guarda Lucia, guarda Mario, guarda Marco, guarda Rolando, sono passati 2 minuti, auf Wiedersehen. E quindi da ogni cosa, anche da una riunione di super professionisti come questa, certo una riunione condominiale, c'è maggioranza, c'è opposizione, si fanno le pulci a quello che dice uno, a quello che dice l'altro, a seconda delle cordate di chi rappresentano, però poi alla fine, non alla fine, sì alla fine, per dirti che alla fine suona un campanellino e quindi arrivederci, sentiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, vorrei... Parlo con il dottor Girone?
0: Sì, proprio direttamente con lui personalmente. Buongiorno.
1: No, mi è piaciuta la frase di quella signora che ha parlato mai tanto, che non so come ha fatto,
0: sì.
1: E che ha detto che i poverini che hanno fatto l'abbonamento allo stadio,
0: sì.
1: E quelli che fanno l'abbonamento per viaggiare, per andare a lavorare,
0: sì.
1: Per NT non sono considerati.
0: Sì.
1: Bisogna avere un bel coraggio per dire certe cose.
0: Certo. Ma diciamo che i poverini sono tutti uguali. Poverino se hai fatto l'abbonamento allo stadio, e se allo stadio toglieranno 1600 posti. Poverini quelli che hanno fatto l'abbonamento ad AMT, e AMT è costretta a tagliare alcune cose. Diciamo che si assomigliano, cioè la parola poverini possiamo scambiarla sia per gli uni che per gli altri, ma per qualsiasi cosa. Poverino chi si abbona a un giornale, quel giornale non esce più, ma tu l'abbonamento l'hai pagato. Cioè poverini chi si abbona allo ski pass, alla funivia, poi non c'è la neve, buonanotte al secchio. Cioè i poverini sono tutti uguali, direi a tutte le latitudini, i poveri abbonati a tutte le latitudini. Fortunatamente a Primo Canale non occorre abbonarsi, non c'è canone, quindi... Che ci siamo, che non ci siamo, poverini, con noi non lo sarete mai. Poverini, con noi non lo sarete mai. Grazie. Mi alzo perché sono stato anch'io seduto un po' come voi a sentire la televisione come fosse una radio. Sentiamo se c'è la nuova telefonata. Immagino che la discussione ieri a MT. Dimmi Filippo. Allora, sì, la linea è libera. Quindi se volete, dopo un'ora e mezza, anzi più di un'ora e mezza, in cui non ci siamo sentiti solo mentalmente, no? Adesso possiamo parlare. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Volevo parlare con Cirone.
0: Sì, buongiorno, sono io. Chiunque chiama va in diretta subito, non viene filtrato, non viene mediato. Dica.
2: Io sono Giancarlo di San
0: Dica.
2: Non entro in merito all'argomento dello stadio, perché tanto se ne parla per chi o meno. Volevo dire invece un'altra cosa. A ottobre a Genova dovrebbe entrare in vigore la legge antismog per i veicoli, sì. Euro diesel, Euro 5 diesel.
0: 5, sì. Sì.
2: Ecco, volevo sapere, c'è qualcosa di definitivo oppure c'è anche la possibilità di far mettere un contachilometri per chi viaggia solamente in città, come fanno a Milano?
0: Okay. Sì, allora non c'è ancora nulla di definitivo, lo sapremo nel corso di questi giorni, è corretto quello che dice lei, bisogna adeguarsi a questa direttiva, ma sarebbe bello, intelligente. Io ricordo che non più tardi di un anno fa, voi avete iniziato a segnalarci questo dispositivo che permette alle automobili sotto la ghigliottina dell'Euro 1, 2, 3, 4, 5 e sarà 5 a novembre di percorrere 3.000 km e poi stop. Cioè non stare dal lunedì al venerdì, non mi posso muovere dalle 6.30 alle 19.30, al sabato però sì, alla domenica sì. Ho 3.000 km, 5.000 km e poi sono affari miei, li posso spendere come voglio. È un dispositivo intelligente, è un dispositivo democratico che tiene d'occhio le esigenze di tutti noi. Vi ricordo che l'Europa inquina molto meno rispetto al resto del mondo. Diciamo che noi, voi che avete l'Euro 1, 2, 3, 4, 5, noi che paghiamo e voi che pagate questo debito di inquinamento, in realtà lo dobbiamo per ripagare coloro che in realtà inquinano molto di più. Non voglio essere noioso, però mi conoscete, pensate che la guerra, le guerre, queste stramaledette guerre, inquinano come un quarto continente,

0: come un quarto continente. Una raffineria di petrolio colpita dagli ucraini, una raffineria, sì, ucraini, di petrolio colpita dai russi, voi pensate solo quanto inquina, al di là dei poveri morti, al di là dei poveri bambini, al di là dei poveri genitori, dei bambini e dei nonni che muoiono, pensate cosa inquina. È il quarto continente alle guerre che inquinano più al mondo. Noi europei, che abbiamo un buon carattere, siamo persone per bene, tranquilli, generosi, sereni, molto democratici, dobbiamo pagare gli inquinamento degli altri, il nostro, sì, ma anche quello degli altri. Però poi non vogliamo il termovalorizzatore perché chissà quello quanto inquina. Quello noi non lo vogliamo, però vogliamo tutto il resto, ok? Chiudo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Salvatore.
0: Salvatore, ciao, buongiorno Salvatore, dimmi.
1: Ciao, perdona la mia ignoranza, ma riguardando lo stadio, ma non si potrebbe obbligare alle due squadre genovesi, che poi di veramente genovese c'è solo una, la di San Pier d'Arena, e comprare lo stadio e gestirselo loro, anziché fare gestire tutto al comune, sì, che poi una volta è di destra, una volta è di sinistra, e tutto, comprassero lo stadio e se lo pagano loro.
0: Certo.
1: Io sono ignorante in materia,
0: No, perché
1: premetto questo,
0: No,
1: ti ringrazio Enrico, buona giornata.
0: Grazie. Allora, l'imperativo, avete sentito, è il titolo di una giunta, ma democraticamente eletta, una giunta di sinistra. Ma secondo voi una giunta di sinistra, voi siete di sinistra, noi siamo di sinistra, pensa a privatizzare qualche cosa? Ma guai al mondo. Ma guai al mondo, avete sentito? Il titolo è "Lo stadio rimane pubblico" e quindi non se ne parla assolutamente. Poi faccio anche gli interessi, tra virgolette, di io Genoa, io Sampdoria. Cioè, se io avessi soldi, forse quelli che non ho, ma io vado a comprare, non vado a comprarmi lo stadio, io vado a comprarmi Yamal, io vado a comprarmi Pio Esposito, io vado a comprarmi Guardiola, ditemi altri campioni che mi sfugge, io vado a comprarmi Haaland, come si chiama? Quel biondone norvegese, cioè non vado a comprarmi lo stadio. E quindi si conciliano in un certo modo, a mio avviso, due interessi che sono diversi, uno politico e uno sportivo, dal punto di vista delle nostre squadre, che credo non brillino come danaro, no? Credo. E quindi la tesi è questa. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, Nino?
2: Sì.
0: Sì, Nino, buongiorno.
2: Io devo sempre fare quel discorso sul Genoa, magari lo facciamo domani.
0: Aspetta, ti sento lontano, Nino, ti puoi avvicinare al cellulare?
2: Sì, mi senti adesso?
0: Sì, ora meglio, sì.
2: Sì, allora dicevo, il discorso sul Genoa lo rimandiamo. Ma volevo dire alla signora Lucia che prima di chiamare il Genoa una squadretta, si informi bene e si vergogni di chiamare il Genoa una squadretta, va bene?
0: Va bene. No, vabbè Nino, ma cioè, l'ha detto, dice non capisco di calcio, nel senso, se anche avesse detto l'Inter è una squadretta, ma non statevi a offendere, dai, ma chi se ne importa, no? Hai capito? Non mi se avesse detto, non l'ha detto, anzi spero che lo dica, io non mi offenderò. Hai capito? Chiamatemi, ditemi che l'Inter è una squadretta, ma io non mi offenderò, dai Nino, dai. C'è sempre un po' di pepe quando si va di calcio, però aiutatemi a capire se non è una contraddizione. Io Genoa, io Samp, ho 50 milioni, ma se posso mi compro, prima dello stadio, mi compro Yamal, ditemi dei nomi, Haaland e Pio Esposito. Hai capito? Magari non il portiere dell'Inter che fa le gaffe. Chiuso. Ah sì, è vero, è il portiere del Genoa. Oh, non è una squadretta, eh? Non è una squadretta. Siete fortissimi. Pronto, buongiorno.
3: No, scusa, sono Lucia, non è una squadretta, non lo dicevo nel
0: ma
3: senso,
0: sì, ma Lucia,
3: poco
0: sì.
3: Valore, figurati, era amata da mia madre.
0: E allora, ma sì, si capiva.
3: Invece ti voglio dire, dimmi. Questa è la conclusione, se queste due squadre non si comportano a livello, chiaramente si rischia che poi l'ipotesi

0: banca,
1: sì,
0: se la mangia la banca.
1: Esatto.
0: È per quello che io sono più d'accordo con Picciocchi,
1: sì,
0: che dice attenzione, okay, piuttosto che la Salis, che in questo momento,
1: okay,
0: ma non sto giocando,
1: okay. Okay.
0: Cioè, hai capito?
1: Okay, ho capito, ho capito, ho capito. Suona il campanellino, grazie Lucia. Allora, cercate di capire, non di capire, mi capirete quello che dico. Mi ha interessato molto quello che ha detto Pietro Picciocchi. Ha perso le elezioni, quindi viva Silvia Salis. Pietro Picciocchi è un avvocatone, no? Ha uno studio di avvocati importante. Mi sembra che ne capisca di queste cose. Chi sono io? Ah, sentiamo Ilaria Cavo con un attimo, sta arrivando Ilaria Cavo con Matteo Angeli. Quindi ha detto delle cose, mi sembravano pertinenti, eh? Quindi io fossi nella maggioranza direi, ah, Picciocchi, le cose che ha detto mi sono sembrate, che lei ha detto, ci siamo delle interessanti, le valuteremo, mi è piaciuto questo passo, cioè non essere contro. Dire, Picciocchi, lei ci ha aiutato nel distinguere meglio le varie fasi di questo percorso, la ringraziamo, siamo sempre non saremo mai dalla sua parte, mai, però le approfondiremo e faremo sapere. Grazie, una stretta di mano e arrivederci. Hai capito? Io farei così, però, per carità, la politica purtroppo è una contrapposizione. Stiamo per sentire ancora una pedina importante dell'opposizione, con il direttore Matteo Angeli, parliamo di Ilaria Cavo, che anche lei molto laicamente ha elencato alcuni punti da chiarire. Poi è suonato il campanellino, avete sentito? E Ilaria poi si è fermata al termine del suo ragionamento. Ora si fa, lo si dice per crescere insieme. Ripeto, dice, guardi, sindaca, quello che le ha detto mi è piaciuto, questo, io le suggerisco questo. Ah sì, certo, mi dica, pensavo questo, nell'interesse di tutti, visto che l'interesse è di tutti, e andiamo avanti con la vicenda dello stadio, ok? Allora, stiamo per sentire un attimo il tempo di ibridare, ormai si dice così, preparare i microfoni per questo collegamento. Ieri commissione, ricordo che in cui si è parlato di MT, oggi commissione Futuro Ferraris, con il direttore Angeli, Ilaria Cavo.
2: Eccoci ancora Enrico, sì, con l'onorevole Cavo, piena di fogli, foglietti e fogliettini. Cosa vi è arrivato adesso?
3: Beh, intanto stiamo cercando di capire, perché noi abbiamo la delibera che è stata, diciamo, portata con un'urgenza. Noi abbiamo contestato l'urgenza perché abbiamo appurato che loro hanno in mano questi dati e soprattutto la lettera di Malagò, che chiedeva di andare a delibera e avere tutto, diciamo, entro i primi di questo settembre, ma ce l'hanno dal 25 agosto, quindi c'era tutto il tempo di fare una commissione consiliare. Noi siamo qui in commissione dalla fine di agosto, abbiamo trattato tanti temi in queste commissioni consiliari, pensiamo a tutto il dibattito sui musei, pensiamo a tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, e non c'è stata data la possibilità di fare una commissione sullo stadio, nonostante fosse stata chiesta. Si sono attaccati ai tecnicismi dicendo che questa non è una commissione sullo stadio, ma una commissione tecnica per vagliare il piano triennale dei lavori pubblici. Beh, se non è una commissione sullo stadio, questa è la commissione che traccia il futuro dello stadio, e questo noi l'abbiamo chiaramente contestato. Abbiamo chiesto a inizio seduta di avere che cosa? Non la delibera, che comunque ci è stata data a ridosso, ma la convenzione che poi maturerà chiaramente con i concessionari, tra il comune e i concessionari. E questa ci è stata data sostanzialmente in corso di commissione, quindi l'analizzeremo, l'approfondiremo, però chiaramente le domande sono tante, e quelle che balzano, diciamo, più agli occhi, che sono i punti critici, si rifanno anche al discorso che la sindaca ha fatto in aula. Parlo ovviamente a braccio, a caldo, poi rifletteremo su tutto, ma la sindaca ha fatto un discorso per dire che lo stadio resta pubblico. Lo stadio resta pubblico? Il diritto di superficie significa che lo stadio resta pubblico? Già, su questo possiamo andare a discutere, perché il diritto di superficie significa che la proprietà per 90 anni di fatto viene trasferita, e basta leggere il codice per dire questo. È stato spiegato molto bene questo in aula, e significa che lo stadio passa per questi 90 anni alla società che prenderà diciamo i diritti di superficie per questo periodo. In che modo? Una parte per il primo periodo, con una sostanziale gratuità in cui le società faranno i lavori, con una stima di valore che è di oltre 13 milioni, per cui si faranno lavori per quel importo, e poi gli altri dal 50° anno in poi c'è una stima di oltre 17 milioni che verranno dilazionati con un pagamento

0: annuale di oltre 1 milione di euro. E qui però ci sono due problemi. Uno è legato all'ipoteca, ed è stato un tema che è stato posto in aula, perché il discorso che ha fatto la sindaca, provo a sintetizzare e a renderlo anche semplice per i telespettatori, è guardate che l'impostazione è: noi diamo lo stadio in diritto di superficie, ma tutto rimane pubblico, perché se i concessionari non rispettano gli accordi, lo stadio ritorna al comune. Ma è così? Se il meccanismo, come noi abbiamo inteso, è dell'ipoteca che c'è a monte di tutto questo passaggio e di garanzia alle banche, è come c'è scritto nei dettagli, no? di questi atti, è che alla fine garante alle banche per l'ipoteca che viene messa alla base di questa operazione è il comune. E capite che qui casca l'asino, perché vuol dire che se mai dovesse esserci un inghippo in questo meccanismo, per cui non vogliamo fare il processo a nessuno, siamo per le nostre squadre di calcio, siamo per la candidatura, siamo per Genova, siamo per tutto, però dobbiamo andare a capire. Se dovesse esserci un inghippo, per cui le cose non vanno per il verso giusto, i lavori si intoppano, non vanno avanti, ci sono magari problemi per cui le stesse squadre non riescono a sostenerli, e quelle clausole della convenzione, che adesso andremo a capire, ad analizzare, eccetera, dovessero non essere rispettate, e quindi cadere quella convenzione, quel rapporto, chi si fa garante di quella ipoteca nei confronti delle banche? Il comune. E allora non è vero che tutto resta pubblico e che siamo tutti tranquilli, perché vuol dire che quei finanziamenti e quei lavori teoricamente pagati dalla parte privata che ha il non pagamento del canone a fronte di lavori fatti, in realtà vanno a ricadere sul comune, e quindi il costo dell'operazione è molto a carico del comune. Abbiamo un grande punto interrogativo sull'esposizione del comune, sull'impegno del comune, e questo è un punto che riguarda il tema dell'ipoteca. Poi c'è un altro passaggio che mi ha colpito, anche qui possiamo rischiare di andare nei tecnicismi, non leggerò.
1: Non esageriamo quello, perché poi ovviamente diventano anche pesanti per chi ci guarda.
0: Che Rina, quando ha fatto la stima, e lo dico con tutta la stima nei confronti del Rina, che è un grande ente certificatore, ma è talmente attendibile e talmente cauto e talmente preciso, che in un passaggio dice che per quanto riguarda la stima, per vari motivi di durata del contratto e del fatto che non esistono comparazioni a livello nazionale e operazioni di questo tipo comparabili, lo sto riassumendo molto, dice che questa valutazione presenta un grado di incertezza superiore a quello ordinariamente associato a valutazioni di asset immobiliari con mercato attivo. Parla di grado di incertezza sulla stima del valore che viene attribuito e del valore che viene dato allo stadio per applicare questo diritto di superficie. Quindi capite che abbiamo dell'incertezza in tutta questa operazione. Si parla di sensitività per quanto riguarda appunto l'ipotesi di valutazione sul lungo periodo. Quindi io credo che dobbiamo andare, a una riflessione seria.
1: Ecco, le faccio una domanda veloce. Perché c'è stata questa velocità, questa accelerazione improvvisa, considerato che questa lettera è arrivata il 25 agosto, si poteva fare forse una o due commissioni addirittura prima. Anche tutti gli attori di questa partita
0: si sarebbe dovuto fare. Noi abbiamo chiesto audizioni che ci sono state negate, abbiamo chiesto una tempistica maggiore che non ci è stata data, e il sospetto è che se più leggiamo atti e più troviamo delle indeterminatezze, troviamo delle clausole che non convincono, e chiaramente se si fa tutto velocemente e si impacchetta tutto, poi è più difficile avere domande puntuali e dover dare delle risposte che facili non sono. Questo chiaramente è il sospetto di fondo, e questa è la difficoltà chiaramente di questa commissione, dove noi le domande le stiamo provando a fare, le stiamo provando
1: a fare oggi,
0: non per essere ostativi, ma per il bene della città, e di fronte a un bene pubblico importante come lo stadio, dove non si può andare a deliberare o a votare a cuor leggero.
1: Tra l'altro mancano oggi i residenti, i commercianti, che possono anche rischiare di vedere dentro lo stadio, no? Un'area commerciale che può anche in qualche modo forse danneggiare loro stessi. Mancano i tifosi, che chiedono anche più qualcosa di più chiaro anche sulla paventata riduzione dell'impianto.
0: Io ho fatto
1: in questo
0: domanda.
1: Momento Genoa e Sampdoria hanno fatto due campionati diversi, ma la Sampdoria ha 20.000 abbonati, il Genoa ha dovuto addirittura ridurre il numero di abbonati apposta per evitare l'anno prossimo, in caso di partenza dei lavori, di dover limitare troppe persone, quindi 30.000 persone sono ogni domenica allo stadio a vedere il Genoa. e con una squadra della medio-bassa classifica, non osiamo immaginare se dovesse

0: migliorare la condizione sportiva del Genoa, ma anche della Sampdoria naturalmente, quindi uno stadio che diventerebbe troppo piccolo, quindi si spenderebbero 100 milioni per uno stadio più piccolo. Scusate, più piccolo di quello di prima.
1: Questo è un altro tema.
0: Non è una cosa di
1: un altro
0: poco
1: tema
0: conto.
1: Che è stato posto, l'ho posto io direttamente con una domanda specifica sui posti, l'hanno posto, devo dire, anche gli altri colleghi della nostra, del nostro centrodestra. Stiamo aspettando le risposte. Io trovo abbastanza singolare che la sindaca si sia alzata per fare il suo ragionamento, diciamo la sua dichiarazione, ma le risposte in questo momento non le sta dando la Giunta, le sta dando il segretario generale in punta, diciamo, di dettagli tecnici, ma qui il tema è politico e io l'ho detto chiaramente nel mio intervento. Perché questa velocizzazione, questa urgenza non la si può appellare a delle esigenze tecniche. È chiaro che è stata una scelta politica e se ci fosse stata la volontà politica di condividere, di chiamare gli auditi, di ascoltare i commercianti, di fare delle audizioni e comunque una commissione consiliare aperta e approfondita, i tempi ci sarebbero stati, perché la lettera di Malagò che dice dovete darci una risposta entro sostanzialmente metà settembre era del 25 agosto. C'era tutto il tempo, visto che siamo stati convocati dall'oggi al domani, potevano il 25 agosto convocarci per il 26, per il 28, per fine agosto e da allora avere sostanzialmente due settimane e mezzo di tempo per approfondire tutto quello che c'era da approfondire su una realtà che è importantissima e che è chiave per la nostra città. Non è stato fatto e si stanno appellando a delle motivazioni tecniche che non ci sono e questo è il tema politico di rilievo che stanno tentando di svicolare e dando sostanzialmente le risposte a un segretario generale e non alla politica, ma le scelte non possono che essere politiche e su questo noi insisteremo.
0: Grazie Ilaria Cavo.
1: E ovviamente anche sui posti e non ci sfuggono i problemi dei tifosi, i problemi delle squadre. Noi tifiamo per tutti, tifiamo per le squadre, tifiamo per il fatto che le squadre abbiano bisogno di più posti e di meno posti, tifiamo per i residenti, per i commercianti, cerchiamo di dare le risposte. Il problema è che noi ci troviamo con una convenzione che ci è arrivata adesso in mano, con risposte che stanno arrivando molto parziali e molto molto stringate tecniche e con uno scenario che ha una grande indeterminatezza e che ovviamente non ci porta a dire e a rassicurare oggi sul fatto che questo stadio rimane in pubblico, che il mantra che provano a far passare ma che poi il lato pratico non ha riscontro.
0: Ecco, l'ultima domanda, così anche per chi ci guarda da casa, oggi cosa potrà accadere alla fine di questa commissione?
1: Ma se vado su quello che stiamo vedendo, diciamo, su tutto quello che è accaduto in questo consiglio comunale, andranno dritti, approveranno, faranno, diciamo, un mini dibattito.
0: E poi martedì è possibile che già passi.
1: E poi porteranno questa delibera martedì, se la approveranno con i voti della maggioranza, sicuramente non con i nostri, e tireranno dritti purtroppo.
0: Grazie a Ilaria Cavo, restituisco la linea.
2: Bene così, 12:03, rimanete sul primo canale, adesso tocca a noi, se non ci saranno altri ospiti, quindi toccherà a voi, vado in regia qualche secondo, preparate le vostre telefonate, le perplessità, le opinioni, le idee che vi siete fatti in questa commissione che abbiamo seguito e che stiamo seguendo in diretta sul futuro del Ferrari, sta tra poco.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite, temperature

0: ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, ci ritroviamo alle 12:06. Sono stati due giorni particolari questi. Ieri commissione AMT, oggi commissione Ferraris, direi temi importanti, perlomeno utili. Utili per seguire una trasmissione come questa. Certo, dal punto di vista spettacolare non possiamo fare cose pazzesche, sono audizioni e quindi si sente l'audio, però utili per capire cosa succede, ok? Pronto, buongiorno.
1: Allora, sono Walter.
0: Oh, Walter, buongiorno Walter. Allora,
1: ti racconto una bella storiella. Sì. Quelli dell'MC mi dovevano pagare le medicine a me, perché dietro loro l'aria condizionata che tengono al massimo mi sono preso mezza bronchite. Io non capisco perché devono tenere l'aria condizionata così aperta. Devono essere convenzionati con le farmacie, perché sono in vendita, c'è da pensare quello. Non so cosa costa tenere l'aria condizionata. Ai tempi dei nostri nonni tenevamo i balconi aperti, i finestrini. Adesso con tutte queste tecnologie moderne lo prendiamo nello strepo, una mano davanti e dietro. Io mi farei pagare le medicine da loro, quelle leggere lì. Pazienza, una cosa vergognosa. Adesso quando salgo nell'autobus, anche di estate, mi metto la giacca, perché mi mettono l'aria condizionata al massimo, l'altra volta pioveva. Okay. Dovevano vergognarsi, gli avevo detto anche in diretta.
0: Calma,
1: la verità, ora mi rimborsano loro i soldi, quelli dell'MT. Ciao.
0: Allora, forse uno dei pochi che non si lamenta della poca aria condizionata. Mi è sembrato di capire che Walter ha attribuito, lui ha attribuito all'aria condizionata dei bus di AMT una bronchitella, mi è sembrato di capire. È uno dei pochi, credo, che no, non si sia lamentato dell'aria condizionata così forte che lui ha trovato, normalmente un po' debole, deboluccia, sui mezzi di AMT. Chiuso? Ok. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, è sempre un piacere sentirvi, grazie. Per tutto quello che fate per noi, perché le vostre telecamere ci portano nel cuore dei problemi della città. Sono un po' preoccupata per questo andazzo, possiamo dire così, perché ieri MT e oggi lo stadio, e mi pare anche di capire che le cose non sono chiare, e se comunque approvano, hanno deciso, mi pare di capire questo. Non è un bel andazzo, perché dicono tutti che ascoltano, che lo fanno per Genova, per quelli che vengono da fuori, per i turisti, però poi quelli che vivono a Genova sono sempre fermi sulle fermate degli autobus ad aspettare un autobus che non passa o che ha l'aria condizionata, come diceva il signore. Oppure come facciamo? Non possiamo neanche più andare allo stadio. Insomma, questo andazzo che ha preso la sindaca, che si vantava tanto di essere una sportiva, mi pare che anche per lo sport non sta facendo molto.
0: Allora, penso che ne parleremo molto. La vicenda dello stadio è emblematica. Ripeto, le mani, l'idea dello stadio e il titolo, no, del racconto della sindaca Salis, Silvia Salis, lo stadio deve rimanere pubblico, ok? Noi siamo di sinistra, lo stadio è pubblico. Io mi domandavo una cosa, chiedo scusa, no, non devo chiedere scusa a tutti, ma perché non, e perché no? Cioè, ci sono stadi privati, no? Comprati da il Milan, l'Inter, si stanno comprando il loro stadio, perché no? Cioè, è un tabù quello della vendita dello stadio? Cioè, vendita vuol dire che io lo vendo a Genoa, Sampdoria, all'Inter, alla Juve, lo vendo all'agenzia di assicurazione, allo sponsor delle assicurazioni della Juve, lo sponsor del petrolio dell'Inter, lo sponsor. Boh, ma è un tabù il quale mi dà 100 milioni, ma

0: avercene. No, non lo so, dico, è un tabù uno stadio privato che io lo vendo, lo stravendo, lo benvendo a, Tim, Poste Italiane, Telecom, Armani, cioè è un tabù venderlo? Cioè il tabù è deve rimanere pubblico perché pubblico è nostro, pubblico è bello, pubblico è di sinistra, è vero. Lo vendo è un po' capitalismo, è un po' di destra, ho capito, ma è un tabù vendere lo stadio. Mi prendo quei 100 milioni, sistemo dei buchi che ci sono, perché no? Chiedo, domando, pronto, buongiorno.
1: Fuggi da Nardi, ciao.
0: Fuggi, buongiorno, Fuggi, allora.
1: Allora, contrariamente a tutto ciò, sai che io sono contrario all'idea del dottor Picciocchi, devo fargli un plauso perché probabilmente ha ragione.
0: Sì.
1: Ha ragione perché avendo esperienza del palasport, comandata, non vorrei che anche lo stadio finisse così.
0: Ho capito.
1: No, non
0: è capito. No, volevo tradurlo, allora volevo far capire ai telespettatori che stai usando l'ironia, perché chi non ti conosce dice, è vero o no, Fuji?
1: Stessa ironia che dicevo ieri dell'MT, sono stato 18 minuti al telefono, poi va bene lo stesso. La stessa ironia che praticamente ieri ha detto tra le righe, e ha perfettamente ragione su MT, noi di sinistra moderata abbiamo voluto leggere praticamente la sindaca, abbiamo sbagliato perché c'è una corrente politica al governo che sui finanziamenti a Genova non è che tira tanto il cordino, lo stringe del tutto, perciò anche su quella ragione abbiamo sbagliato, dovevamo votare in una maniera diversa, non nel leggere la sindaca. E poi l'ultima cosa, io sono contento invece sull'MT, spezzo una lancia perché sono un pensionato, praticamente ho tutto il tempo che mi occorre, però il problema è questo, tutto il tempo che mi occorre sarebbe quello di farmi fare delle visite dopo 45 anni che ho pagato i contributi, perciò il tempo ce n'ha, perché intanto da una visita all'altra passa quasi un anno, a meno che non vada in privato. Ti saluto.
0: Grazie. Grazie Fuci. Allora, diceva sì, la precedente giunta ha venduto il palasport, poi l'ha ricomprato, dice se chi sono loro, traduco, per dettare alla maggioranza di Salis le regole, loro che col palasport, secondo Fuci, hanno fatto un papocchio. Onesti siamo, oh, ok? Pronto, buongiorno. No, è caduta. Libero, quindi liberiamo, è libero, 800-680-771. Ci siamo detti, certo non è una trasmissione appassionante sentire un consiglio d'amministrazione, sentire un'amministrazione di condominio mentre parlano, però il tema è importantino, direi. Lo stadio rimane pubblico, ok, io lanciavo questa cosa, ma perché non vendo, perché no? È un tabù venderlo, significa che siamo diventati di cosa si chiama quello di Vanna? Futuro Nazionale, significa che siamo diventati capitalisti, significa che siamo diventati, boh. Ci sono squadre che hanno lo stadio, no Filippo? Come no? In Inghilterra, in Germania hanno lo stadio, ma chi se ne frega, no? Perché no? Però la direzione è questa, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno carissimo, sono Luciano e vorrei parlare di stadio.
0: Sì, Luciano, parliamo di stadio, dai.
2: Oh, allora, facciamo un passo indietro. Lo stadio attuale non doveva essere così in origine, ma doveva essere fatta scatola da scarpe, cioè senza le quattro rientranze. Sì. Poi c'è stata una contestazione dei Verdi al tempo, forse anche giusta, che hanno impedito la copertura fin davanti al carcere, dove è rimasta solamente un terzo lato via Bobbio, e quello stadio li portava 45.000 spettatori. Sì. Allora Gregotis ha dovuto inventare quelle quattro rientranze, come è oggi, che ci hanno fatto rimettere 10.000 spettatori. Questa sì. È storia. Sì. Ora io dico, con tutti i lavori che sono stati fatti sul Bisagno, che ai tempi non erano stati fatti, quindi lo scolmatore, l'allargamento del Bisagno fino alla foce, l'approfondimento. Intanto, prima domanda, possibile che nessuno chieda alle opere idrauliche se a questo punto, visto queste opere realizzate o a fine realizzazione, si possa completare quella piastra fin davanti alle carceri? E secondariamente,

0: e secondariamente, secondo me, aver avuto un progetto calato dall'alto, questo tal Penaranda, in una opera che coinvolge tutta la città, ma qui non c'entra la destra, la sinistra, c'entra il modo di fare politica che alla fine è sempre partigiana, chi sta da una parte parteggia per la sua, chi sta dall'altra parteggia per l'altra. Però per il bene della città, secondo me, era oggi logico fare un concorso di architetti, fare una valutazione profonda sul tipo di stadio che si andava a fare, coinvolgere i tifosi, verificare che questa cacchio di capienza non continui a calare in maniera da farci diventare provinciali rispetto ad altre città, perché alla fine arriviamo a 30.000, poi 29.000, poi 28.000 e alla fine diventiamo il nulla. Allora io dico questo, le due società sinceramente io non so se hanno la forza economica per portare avanti 150 milioni di lavori, perché poi con tutti gli aumenti arriviamo a quella cifra lì. Io sarei più per un restyling profondo di come è attualmente lo stadio, si cambiano i seggiolini, si moltiplicano i bagni che si può fare tranquillamente, lo facevano impresari dire, quindi lo posso dire con una certa cognizione di causa, si crea la porta Carraia dalla parte nord, che è quella più favorevole per poter fare e abbiamo uno stadio normale. È inutile fare voli pindarici per tre partite, che guardi, io ero arbitro, nel 90 ho fatto volontariato allo stadio, lo sa cosa, lei c'era anche lei, ci ha dato un gironcino con tre squadre medio-basse e un ottavo di finale con la Romania e è finita lì, quindi quando ci riempiamo la bocca per l'europeo, l'europeo se ce lo danno, sono tre partite e forse se te lo danno un quarto di finale e poi resta sulla groppa dei genovesi il nuovo stadio.
1: Va bene, ci sta. Grazie, grazie Luciano, torniamo in commissione? Torniamo in commissione, sì, torniamo a Tursi. Vi avevo detto, vi avevamo detto che sarebbe stato interessante e utile seguire il dibattito.
2: Magari qualcuno viene a dire, sai cos'è? Non è finanziabile, oppure il rischio dell'aumento del tasso è a carico del concedente. Poi dite che l'allocazione dei rischi è sul concessionario. Poi, allora, sostanzialmente, dalle vostre risposte ho capito molto chiaramente che diciamo il barbatrucco che prima ho denunciato c'è, nel senso che la rinuncia all'ipoteca è uno specchietto per la lodole, ma 35.2 voi date in garanzia alle banche, l'indennizzo che il comune dovrà pagare al concessionario. Se non è una presa in giro questa, e poi chiederò alla segreteria come si concilia con il TUEL, perché il comune non può garantire i terzi e voi qui state garantendo i terzi, ammesso e non concesso che con questa struttura saranno in condizione di trovare qualcuno che finanzi oltretutto in questa congiuntura mondiale. Grazie.
3: Commissario Gandolfo, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Ma io una domanda che dovrò fare in questo caso all'area tecnica sportiva dal dottor Accorso, però lo dico francamente, avrei preferito farle alle società sportive, perché era già emerso e avevo già trovato il mio disappunto nell'unica commissione che abbiamo fatto quando sono venute le società sportive. E anche ci aveva risposto allora l'architetto, adesso non mi viene Penaranda, non mi veniva corretto il nome e non volevo sbagliarlo, che quando abbiamo parlato sul discorso della disponibilità dei posti per i tifosi, questo meno 1.600 posti. Tralasciando il fatto che sono due tifoserie, che alla partecipazione delle due tifoserie è conclamata e anzi due tifoserie che più si perde più si va allo stadio, tralasciando quello, la preoccupazione allora c'era stata data anche che venivano tolti questi posti per una questione di visibilità, e per questo ce l'aveva detto l'architetto, e per una questione anche di dare più accessibilità alle persone disabili e quindi ovviamente per garantire l'inclusività, che nessuno è contrario a questo, però da parte delle società io mi aspettavo, e devo farla lei, però la mia è un appunto politico che faccio all'amministrazione e alle società, perché qui togliamo dei posti a dei tifosi che partecipano e vanno allo stadio, li riduciamo, e anche il discorso di chi non va allo stadio, le società già da quest'anno, e glielo posso garantire perché io sono un abbonato e avevo anche la possibilità di scelta nel mio abbonamento, danno la possibilità che il mio abbonamento lo posso o per una questione illimitata con un tot di costo sull'abbonamento o per 5-6 partite se non ricordo male, la possibilità che il mio abbonamento viene riutilizzato e ridato. Quindi lo fanno già e le posso garantire, e lo posso garantire perché già dalle prime tre partite

0: si sta andando bene entrambe le squadre, che comunque lo stadio è pieno. Lo stadio è pieno. Quindi qua riduciamo 1600 posti ai tifosi, punto. E se va bene però gli skybox, tutte quelle parti diciamo più economiche dove ci sono le aree per le, chi ha l'abbonamento VIP e così via, non si tocca niente. Qui riduciamo, e questa è una scelta dell'amministrazione, 1600 posti ai tifosi. E io non ci sto. In questo, come Fratelli d'Italia, non ci stiamo. Poi ovviamente ne abbiamo parlato col capogruppo, valuteremo di fare eventuali documenti, perché tanto mi sembra di capire che con questa maggioranza martedì questo documento va in aula, perché tanto mi sembra di capire che la prospettiva è quella, è già anche calendarizzata sull'ordine del giorno, previa passaggio e chiamata dei gruppi in aula, e tanto mi sembra di capire che qua si va in aula, quindi qualunque cosa si va in aula, punto. Nel martedì valuteremo di fare le documentazioni del caso, però qua c'è una scelta politica e dell'amministrazione, d'accordo con le società, si tolgono 1600 posti, punto. E sono straconvinto che le soluzioni per non toglierli si trovano. Ne sono straconvinto. Non sono un architetto, non ho questi titoli, ma sono straconvinto che si riesce tranquillamente ad avere l'inclusività del caso per le persone disabili, come giusto che sia, la visibilità, che tra l'altro è uno degli stadi, penso, dove meglio si può guardare una partita d'Italia, è uno dei migliori stadi, perché sarà fatto all'ora e quant'altro, non abbiamo la pista diciamo di atletica intorno, è uno dei migliori stadi per vedere la partita, è uno dei migliori stadi. Io sono straconvinto che c'è il modo, ma non si vuole raggiungere questa soluzione, sicuramente, perché non penso ora che si voglia ridurre o meno le persone allo stadio, ma non si vogliono toccare determinati posti o determinate situazioni, probabilmente più redditizie o quant'altro, però questo è il dato politico ad oggi, o quantomeno questo è il mio pensiero. Grazie.
1: In questo caso avete sentito, abbiamo riproposto l'intervento, ha parlato forse più, ma non il tifoso, sì, il tifoso è una passione, colui che va allo stadio, poi non so se è per il Genoa o per la Samp. Il discorso è questo, c'è uno stadio con un numero di spettatori, facciamo uno stadio con 10 poltroncine. 10 poltroncine io le vendo a 1000 euro l'uno, lo dico per brevità. Quindi una per 10 sono 10.000 euro, ok? Bene. Rifaccio lo stadio, ne tolgo due. E rimangono 8.000 euro, ma io devo guadagnarne almeno 10.000 come prima. Quindi quegli 8.000 che rimangono, probabilmente io aumenterò di quanto? 200 euro ogni posto per ritornare ai 10.000 euro. Quindi 1.600 in meno, ma poi devo recuperarli da altri posti. Insomma, sono calcoli da fare col bilancino, con la bilancia, per capire il ritorno, la sostenibilità economica dello stadio. Ma di fatto è così. Se io tolgo dei posti, immaginate, tolgo tutti questi che noi, tutti questi, ma lo dico per assurdo, tolgo, no, le curve no, tolgo i distinti, quello che mi rendevano i distinti devo spalmarlo su tutti gli altri posti, quindi inevitabilmente aumenteranno di prezzo, inevitabilmente, penso, no? Non c'è bisogno di un matematico per arrivare a questo. Allora, 12:23, abbiamo ancora qualcosa da lanciare? Sentiamo la telefonata, giunge a proposito, pronto, buongiorno.
2: Il tempo di...
1: Buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Angelo.
1: Angelo da Genova. Ciao Angelo.
2: Dunque, io parlo di stadio. Cioè, regalare lo stadio, come stanno facendo, a due società farlocche come quelle del Genova e della Sampdoria, è assurdo. Giusto il discorso dei picciocchi. Io ti dico una cosa che proprio ho riscontrato io. L'anno scorso andavo a vedere le partite nei distinti e mi costavano 53 euro. Quest'anno di stesso posto costa 130 euro.
1: Vedi?
2: Quindi la storia dei posti in meno, in più, la stanno già applicando. Quindi come si può regalare e sperare che questi pagano tutto il debito a due società così, che stanno già facendo cassa da adesso? Questi pensano solo ai soldi, non lo so. Dimmi cosa pensi. Io penso che regalare lo stadio, come dice Picciocchi, a queste due società è un furto agli stessi tifosi. Grazie Enrico. Ciao.
1: Grazie.

Io penso, cioè penso che se le società di cui stiamo parlando, lo dico con tutto rispetto, fossero Inter e Milan, non dico Juve e Toro, perché il Toro insomma forse non è in ottime acque con i soldi del presidente Cairo, però Inter e Milan non ci sarebbero delle grosse difficoltà, comprerebbero lo stadio, punto. Non credo che il sindaco Sala, sindaco di sinistra, obietterebbe qualche cosa, compratevi lo stadio, ma va bene, sistemiamo.

0: Se anche per questo che, sapendo questo, questa giunta, ma forse anche quella precedente, però questa giunta decisamente dice no, non la privatizzazione, essere pubblico, essere nostro, così possiamo anche ottenere, avete sentito, no, nel contratto ci sarebbero delle concessioni per 20 e 20, 20 e 20, 30 e 20, e 20 sono 50, 30 e 20 sono 50, per Olli, Saif, Alfa, Bresh, abbiamo nominato tutti, ma va bene, voglio dire, va benissimo, cioè, facciamo venire Vasco Rossi, facciamo venire, no? Però, insomma, i discorsi sono questi. Vi avevo detto, o meglio, vi abbiamo detto, questa commissione è stata convocata ieri di corsa. È chiaro che la convocazione di corsa ha fatto sì che, soprattutto l'opposizione, la minoranza, dovesse studiarsi le carte, no? Per trovare gli inghippi, no? I nodi da sciogliere e per mettere in croce la maggioranza. Oggi è andata in scena. Certo, non è uno spettacolo aver sentito questo, essere rimasti su Primo Canale per sentire questo, non è uno spettacolo esaltante, ci mancherebbe altro. Abbiamo sentito una sorta di radio, però va bene, perché eravamo lì, eravate lì anche voi. E quando parleremo di stadio d'ora in poi, quando parleremo di concessioni d'ora in poi, sapremo molto meglio tutto quello che abbiamo capito oggi, se l'abbiamo capito, e che non sapevamo fino a ieri. Suggerisco poi di leggere queste cose, di leggerle, e poi ne riparleremo, direi, qui su Primo Canale, a partire da domani. Io vi lascio alla grande pagina informativa, quindi mezz'ora adesso di TG pazzesco, arriverà Tiziano Berti, quindi da non perdere nulla, tutto quello che di extra calcistico è arrivato, e siccome è venerdì vi do appuntamento a domani, la telefonata purtroppo è sulla sigla, siccome è venerdì vi do appuntamento a domani, sarà sabato, la salutiamo? Non brontolano poi, pronto solo per i saluti, buongiorno.
1: Buongiorno. Non posso più parlare?
0: Sì, sì, un minuto, 30 secondi.
1: No, niente, volevo solo dire che stanno conducendo...
0: Abbassi il televisore, no. Mi parli in diretta, senza pensare alla TV. Stanno conducendo...
1: Scusi, perché non riesco a spegnere. Ecco, dicevo che stanno conducendo queste commissioni in modo dittatoriale. Loro che hanno tanto paura del fascismo, di tutte queste cose qui, è una cosa vergognosa, non danno neanche lo spazio per poter parlare, perché insultano quelli che vogliono dire la loro. È veramente vergognoso. Quindi che non parlino, io ho paura della dittatura comunista più che del fascismo, perché okay, questa è una dittatura.
0: Scusi, okay, ma è così. Ok. Grazie, no, c'è un campanello, poi dovremmo notare anche noi che determina la durata degli interventi. L'abbiamo sentito suonare, per esempio, quando parlava Ilaria Cavo, abbiamo sentito il campanello, quindi durate gli interventi. Dobbiamo notarlo anche noi. Domani, sabato, alle 10, se Dio vuole, perché non si sa mai, io sono qua. Ne riparliamo? Adesso non andate via, che c'è il TG di Primo Canale. Grazie, arrivederci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La commissione sullo stadio Ferraris, annunciata ieri con una sorta di blitz e poi un incidente, anzi due incidenti in autostrada che stanno causando lunghe code, e poi il giorno dopo la nuova esondazione del torrente Lavagna a San Colombano, certenoli di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito andandoci a collegare con il direttore Matteo Angeli da Palazzo Tursi per parlare della commissione che stiamo seguendo da questa mattina proprio sullo stadio Ferraris. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una commissione che è iniziata pochi minuti dopo le 9, una commissione che è stata subito particolarmente frizzante sin dalle prime battute con i vari interventi, naturalmente soprattutto quelli dei consiglieri della minoranza che hanno fatto osservazioni importanti proprio su questa pratica che il Comune, con una sorta di blitz, come hai chiamato tu, come abbiamo chiamato un po' tutti, sta cercando di accelerare per arrivare già martedì prossimo a un'approvazione, quindi dare via libera a questa partita. Una partita molto importante, si decide il futuro dello stadio Ferraris, si decide anche il futuro di un intero quartiere, quindi anche di un'intera città, e quindi per questo che oggi l'opposizione ha dato fiato dicendo proprio intanto due o tra tante le osservazioni. La prima, naturalmente, che c'erano tutti i tempi per fare delle commissioni nelle settimane precedenti, essendo questa lettera arrivata dalle presidente Malagò il 25 agosto e non come sembrava negli ultimissimi giorni, quindi secondo la minoranza c'erano tutti i tempi proprio per fare queste commissioni come quella che è stata fatta da un giorno all'altro anche nelle settimane scorse, ma sono tantissimi i temi di discussione. Naturalmente ho vicino a me Alessandra Bianca, consigliere di Fratelli d'Italia, tanto ben trovata, lei naturalmente anche come ex assessore allo sport conosce bene la materia, e ci sono due o tre punti sui quali oggi state battendo in maniera piuttosto forte.
2: Beh, assolutamente sì, come ha detto lei, intanto buongiorno a tutti. La convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche

0: di poter avere gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie, in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per le associazioni di categorie e commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato, e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione. Poi ovviamente noi non siamo contro la riqualificazione dello stadio Ferraris, anzi ben venga, siamo stati noi a proporci come candidati per Euro 2032, e anche il fatto che poi il sindaco voglia rimarcare con questo fare sempre un pochino sibillino che quello che è stato fatto prima possa avere connotati di non trasparenza, questo sinceramente non ci va bene.
1: Ecco, questa fretta improvvisa secondo lei cosa, fra virgolette, nasconde?
0: Ma sicuramente conferma un'incapacità e una mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione su temi importanti, perché l'ha detto lei, la lettera della FIGC è arrivata il 26 di agosto, io come capogruppo di Fratelli d'Italia avevo presentato una richiesta urgente di commissione sull'aggiornamento dell'iter della riqualificazione dello stadio, che ovviamente è stata lasciata nel dimenticatoio, e dal 26 agosto al 21 settembre si poteva convocare una commissione non con questa urgenza, con i tempi inferiori a 24 ore. In più le dico, come dicevo prima, un voler far veloce ed escludere tanto gli auditi quanto la possibilità di replicare oggi al discorso confezionato, impacchettato del sindaco a favore di telecamere, dove tra l'altro ha riportato delle cose smentite puntualmente dai documenti stessi che ci sono stati forniti, perché lei si era presa l'impegno e l'ha ribadito anche oggi che assolutamente le associazioni di Villa Piantelli saranno garantite. Se leggiamo tanto la delibera quanto lo schema di convenzione, la consegna dell'immobile col diritto di superficie ai privati, a Genoa e Samp, che ne potranno disporre ovviamente liberamente anche ai fini commerciali.
1: Ecco, il sindaco ha detto poi ci saranno delle ulteriori audizioni, ci saranno ulteriori momenti di confronto con i cittadini, i residenti, i commercianti, chi in questo momento è dentro Villa Piantelli, ma ormai sembra quando i buoi sono scappati, nel senso ormai con la giornata di oggi e quindi probabilmente con quella di martedì si chiude il cerchio.
0: Diciamo che la storia dell'ascolto lo ripete dalla campagna elettorale. Direi che in questo anno e mezzo sono state più le volte che abbiamo ricevuto associazioni di comitati o cittadini che si sono lamentati invece del mancato ascolto, e anche in questo caso, come era già avvenuto con i rappresentanti delle tifoserie ma anche con le associazioni anche del quartiere che abbiamo audito in conferenza capigruppo, che ci hanno rappresentato le loro osservazioni, avverrà così, perché lo dice, ma poi con una delibera approvata che approva uno schema di convenzione con dei parametri, dei paletti ben specifici che andranno a gara, quindi la gara si svolgerà sui contenuti di questi documenti. Capisce bene che possiamo parlare, potremo ascoltare quanto si vuole, ma sarà un ascolto fino a se stesso, sempre e che lo farà e non sarà impegnata invece nel suo tour nazionale di promozione del libro. Ecco.
1: A ottobre
0: ci siamo, quindi forse molto probabilmente voleva, dopo la commissione di ieri a cui non si è presentata, perché come ha dato la disponibilità di essere presente oggi a fare il suo discorso, e poi ci aspettiamo tutti un grande reel sui social relativi allo Stadio Ferraris. Ieri con la commissione MT, con una problematica direi molto importante che investe la città di Genova come comune, ma anche la città metropolitana col tagli delle linee e quant'altro, non se neanche presentata in aula. Forse avere una notizia oggi da dare in superamento di quella di ieri forse poteva venire comodo, però ormai ci siamo abituati, io penso che i cittadini abbiano colto anche le modalità operative di questa giunta.
1: Grazie Alessandra Bianchi. Grazie. Tiziana, dopo 30 secondi, perché anche Nicola Scandolfo, consigliere di Fratelli d'Italia, naturalmente per non ripetere tutto quello che ha detto Alessandra Bianchi in questo momento, abbiamo sentito anche nella giornata di oggi Picciocchi e tanti altri consiglieri, Gandolfo tra l'altro anche un abbonato del Genoa, oggi più di una volta ha ribadito questa

0: possibile, questa possibilità di una riduzione della capienza?
1: È una preoccupazione che va ovviamente verso tutti i tifosi che come Fratelli d'Italia abbiamo voluto porre ovviamente al centro di questo dibattito, che però è un dibattito monco, perché poi non avendo le società, non avendo l'architetto, abbiamo avuto solo una commissione su quale fare questo tipo di ragionamento, ci dicono che perdiamo 1600 posti. Io credo fortemente, ma penso che sia un pensiero politico e che questa amministrazione non vuole a quanto pare intraprendere, che si possono trovare delle soluzioni per far sì che ovviamente ci sia l'accessibilità, l'inclusività per le persone disabili, che sono tutte cose giustissime, ma non per quello bisogna rinunciare a 1600 posti. In più oggi ci sentiamo dire da parte dell'amministrazione, da parte del dirigente del settore sport, che le società stanno valutando di recuperare quei biglietti di gente e persone che non vanno allo stadio. Allora già negli abbonamenti, da abbonati lo posso anche dire, c'è già la possibilità di dare il tuo abbonamento a un'altra persona nei pacchetti che hanno messo a disposizione già da quest'anno, ma anche negli anni precedenti, e quindi già questa è una soluzione che c'è già di fatto, e quindi non è una risposta che mi possa ovviamente trovare.
0: Se si riferisce al fatto che qualcuno dice, come è stato detto oggi, che su 20.000 persone magari ce ne sono 500 che se lo tengono per non perdere la prelazione, però magari non frequentano.
1: Non frequentano, non vanno magari con assiduità. Ci credo poco, perché credo che se abbiamo due tifoserie che vanno allo stadio, specialmente più le squadre perdono e più vanno allo stadio sono le nostre. Quindi io sotto questo aspetto, sia Genoa e Sampdoria, ma ho visto sempre grande partecipazione dei tifosi, ma anche se ci fosse quella parte che non va allo stadio per mille motivazioni, comunque c'è già la possibilità di dare l'abbonamento eventualmente a chi magari potrebbe andare per quel sabato o quella domenica. Quindi già questa è una soluzione che non trova un'effettiva risposta e che non recupera di certo 1600 posti. Quindi la volontà di questa amministrazione doveva essere quella di battere i pugni sul tavolo e dire che in questo accordo che vogliono fare non si devono perdere posti per i tifosi. Invece questo non è successo, qui perdiamo 1600 posti per i tifosi. Penso che questo sia veramente un punto politico di questa amministrazione, che non ha voluto far sì che questa riduzione non ci fosse.
0: Vedremo anche quello che avranno da dire i tifosi, che volevano già essere qua oggi, che non sono stati auditi, certo. Vedremo se prenderanno qualche iniziativa. C'è chi dice che potrebbero già essere qua martedì prossimo, c'è questo tantama che potrebbero venire a protestare a Tursi martedì prossimo, però insomma so che i tifosi sono particolarmente arrabbiati su questo punto.
1: Sono arrabbiati, e giustamente, perché poi allo stadio ci vogliamo andare tutti, ma poi l'ho detto anche durante la commissione, se c'era la volontà di audire i tifosi, le società, l'architetto e che ovviamente fa il progetto e quant'altro, c'era tranquillamente la possibilità. Perché
2: ennesimi incidenti con le difficoltà sulle autostrade della Liguria, vado a salutare Aurora Bottino, buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo una mattinata sicuramente difficile sulle autostrade di Genova in questo caso, perché abbiamo avuto due incidenti. Il primo ha coinvolto un'auto sulla 12 intorno alle 10.45 che ha preso fuoco tra Chiavari e Rapallo in direzione Rosignano, 2 chilometri di coda, poi intorno alle 11.30 è tutto finito, quindi è stato rimosso anche il veicolo incendiato. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ora il traffico scorre. Invece c'è ancora qualche problema sulla A7, dove intorno alle 11.15 è avvenuto un maxi tamponamento che ha coinvolto tre auto e un autocarro mezzo pesante in direzione Milano. Come potete vedere, mentre qui il traffico scorre, quindi siamo sulla A7 altezza Casello di Bolzaneto, risultano esserci ancora 2 chilometri di coda sulla A10 sul Ponte San Giorgio, al bivio con la 7 e al bivio anche con la 12, quindi diciamo il nodo, il raccordo, si viaggia molto lentamente, però i mezzi sono stati rimossi, il bilancio è di 6 feriti, di cui uno grave trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, altre 5 persone invece sono state trasportate in codice giallo in vari ospedali della città di Genova. Questa la situazione. Ricordo anche la chiusura della rampa che dalla sopraelevata di Genova porta al casello di Genova Ovest, che è stata chiusa preventivamente dalla polizia locale per evitare un ingorgo proprio al casello. Infatti potete vedere che le conseguenze sulla sopraelevata sono importanti, si viaggia anche qui a passo d'uomo, proprio perché ricordo che chiudendo quella rampa ne rimane solo una, che ha una corsia in direzione ponente, che porta poi alla rotonda di via Scarselli.

0: Lini, quindi una zona già molto molto trafficata. Questa è la situazione, Tiziana, a te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: E adesso ci spostiamo in Val Fontana Buona con Elisabetta Biancalani. Il giorno dopo la nuova esondazione del torrente Lavagna, infrazione Calvari, ma non solo. Buongiorno Elisabetta.
9: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Siamo tornati in Val Fontana Buona, che è stata la zona più colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Ci troviamo a Calvari, dove c'è il complesso scolastico, accanto al ponte che era stato chiuso in occasione dell'allerta e anche poi nella giornata di ieri, quando è degenerata, perché mentre il giorno precedente comunque l'acqua era arrivata a filo dei campi, oggi, anzi ieri, l'acqua ha invaso tutta questa zona. Ci sono ancora i segni del fango, ci sono le signore che si stanno dando da fare. Buongiorno signora, lei ha la scopa in mano, mi dica solo due parole. Questa volta diciamo che è andata meglio rispetto al settembre dell'anno prima?
10: Sì, è andata meglio.
9: Cosa ha colpito questa volta?
10: Ha colpito un po' tutto, ma in meno danni.
9: Allora, la scuola intanto, cosa importante, è rimasta illesa, anche perché riprendono lunedì le scuole, quindi è una manna dal cielo. Nella chiesa è entrata un po' d'acqua?
10: Poca, anche lì è entrata, ma solo un po' all'inizio, e si è pulito un po', ma...
9: E qua invece siamo dalla bocciofila.
10: E qui dalla bocciofila.
9: Quanto è arrivata alta questa volta? Più o meno qua? Ah, dallo zoccolo. Però fango un po' ce n'è, perché vi vedo molto impegnate.
10: Il fango è nei campi da bocce, che da però bocce. L'hanno già tolto e proveranno a ripristinare per domenica.
9: Perché c'è un evento, è vero, viene intitolata questa zona.
10: Sì, viene intitolata e poi abbiamo una gara nazionale, viene la BRB, altre squadre.
9: Voi quando succede vi rimboccate le maniche, voi cittadini aiutate?
10: Sempre.
9: Sempre. E per ogni volta che piove qua succede?
10: Preghiamo che non si alzi.
9: Certo. Allora grazie, intanto sì. Vediamo un po' con le immagini appunto qual è la situazione. Vedete anche il fango che resta comunque all'esterno e si stanno compiendo i lavori per, come avete sentito, c'è anche un evento per mettere tutto al meglio. I campi da tennis si sono salvati, ricordiamo che quasi ogni anno vengono rifatti, neanche a farla apposta, e vedete in questo caso si sono salvati, perché quando piove arriva da quel rio Barbarasco l'acqua, che viene gonfiata a sua volta dal Lavagna, quindi il Barbarasco non riesce più a smaltire l'acqua, e il Barbarasco unito al Lavagna fa questo effetto contro cui non valgono barriere, non vale nulla. Qua ancora i segni della sabbia che è stata posta, e anche i giardinetti, o meglio più che giardinetti, quest'area qua porta ancora tutti i segni

0: fango che si è accumulato, si vedono le foglie che sono state portate verso il cancello e qua appunto questo rio che l'altro giorno abbiamo visto appunto esondare. Si vede anche l'erba che è stata piegata, gli alberi che sono stati portati. Peraltro il sindaco ci aveva detto che aveva appena ottenuto i fondi per la pulizia dell'alveo dei fiumi e quindi non era ancora, diciamo così, stata compiuta. E là ci sono altri campi, ma vedete, tutto esposto all'aperto per asciugare e per rimettere in sesto. Ma cosa si può fare per evitare che ogni volta che piove succede questo? Lo chiederemo a breve al sindaco. Linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta. E questa mattina è arrivata la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni, lottava da anni contro una malattia, era stata ricoverata in ospedale e poi trasferita nella giornata di ieri in una struttura radicale, laica, femminista, protagonista, sempre in prima linea per i diritti. Tra l'altro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rispondendo alla domanda ad un giornalista poco fa, ha detto che si stanno predisponendo le esequie di Stato proprio per Emma Bonino. Noi la ricordiamo con questa pillola, con un mini take take dal nostro archivio storico.
2: È un paese che a un certo punto che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo, è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta. Io credo che in realtà tutta questa questione, arrivando persino a dire che non vogliamo un paese multietnico, ma già ci sono 4 milioni di non italiani, di cui 600.000 che lavorano nelle nostre case, nelle nostre fabbriche e che non vogliamo legalizzare e riconoscerle. Quindi credo che sia davvero un modo molto miope che non prepara né il paese né la gente ad affrontare un problema che c'è e che non si dissolverà solo perché non ci piace.
1: E adesso vado a salutare Chiara Orru, come sempre con lei apriamo la pagina dei social. Ciao Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo come sempre la nostra pagina dedicata ai social. Oggi vi racconto, anzi ve lo racconta Franco Nativo, la storia di Palazzo Durazzo, Pallavicini. Ci siete mai stati a Pegli? Un viaggio che ha fatto tra quello che è il giardino, il parco, le grotte, i laghi, ponti e angoli da fiaba. Insomma, oggi entriamo nel mondo segreto del Palazzo Durazzo Pallavicini, lo facciamo con Franco Nativo. Voi ci siete mai stati? Intanto scriveteci sotto nei commenti, stanno già arrivando. Appunto Elena ci scrive: ci giocavo da bambina, vi ho portato i miei alunni, ho provato a ritornare qualche anno dopo, ma gli orari di apertura, insomma, devo capire quali sono, bellissima, insomma, molti ci sono stati. Scriveteci anche voi se ci siete stati e che cosa ne pensate. Allora andiamo a vedere insieme Palazzo Durazzo Pallavicini.
4: Attenzione, attenzione, oggi vi porto in un luogo magico, esoterico, emozionante. Cosa? Cosa? Non ci siete mai stati? Almeno una volta nella vita non siete venuti a visitare Villa Durazzo Pallavicini a Pegli? Ci pensa il Frank.
5: Villa Pallavicini non è semplicemente una villa, è un vero e proprio teatro immerso nel verde. Nata nell'Ottocento per volere del marchese Ignazio Pallavicini, il suo parco fu progettato come un vero percorso fatto di scenografie, laghi, grotte, ponti e architetture sorprendenti. Un luogo dove passeggiando la natura diventa spettacolo e ogni angolo sembra davvero raccontare una storia. Immagini spettacolari, suggestive. A questo punto non rimane altro che venirla a vedere di persona, perché il Frank, come sempre, ve ne ha regalato solo un pezzettino della sua bellezza.
1: Attenzione. Come sempre sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social, tanti contributi, tante notizie. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: l'11 settembre che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come è messa la Liguria e Genova? E ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
1: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora anche per quest'anno e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea, e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno hanno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
0: Ma come ci siete riusciti?
1: Beh, il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriera e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
0: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera, in particolare se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
1: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
0: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti,

0: non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
1: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
0: Certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è servita, nonostante questo ovviamente bisogna lavorare. E allora la staranno ad ascoltare, entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
1: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
0: Mi ha battuto forte i pugni, Gagliano!
1: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
0: Anche perché insomma poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone
1: sì,
0: a lavorare nei posti.
1: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno perché i neolaureati che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre. Esattamente, prima andrebbe vacante un concorso, esatto. Meglio non farlo.
0: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente Nazionale FNOPI e presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione.

produzione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

stata prolungata l'allerta meteo gialla sul centro Levante Ligure fino alle 21, mentre a Ponente l'allerta scattata alle 14 durerà fino alle 21. La notte di allerta arancione ha portato piogge molto abbondanti sul centro Levante, ma per fortuna non ha causato gravi danni. La sala di protezione civile regionale è sempre operativa e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione. Regione Liguria mette a disposizione 700.000 euro per sostenere i comuni nel recupero e nella valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il nuovo bando presentato oggi nella Sala della Trasparenza aumenta di 100.000 euro la dotazione rispetto all'edizione 2024. Le domande potranno essere presentate dall'11 settembre al 12 ottobre. Info e modulistica sul sito di Regione Liguria. È stato presentato in Regione il progetto Marte per rilanciare mestieri, competenze e lavoro in Valle Stura, che ha come capofila il comune di Campo Ligure. Il progetto mette a disposizione 30 posti nei corsi gratuiti per orafo, filigranista, saldatore e operatore dell'accoglienza turistica nei borghi. Al via dal 14 settembre le iscrizioni. Fino al 13 settembre, per il quinto anno consecutivo, la Liguria partecipa al Cannes Yachting Festival con una collettiva di imprese del settore nautico coordinata dalla Camera di Commercio delle Riviere e realizzata grazie alla collaborazione tra l'azienda speciale camerale Regione Liguria e Liguria International, un'occasione di promozione e valorizzazione delle aziende liguri attive nella nautica e nei servizi collegati. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11 anni, anzi 25 anni fa, l'11 settembre, e allora per ricordare quel giorno che ha cambiato il mondo vado a salutare Carlo Piano, giornalista e scrittore, che si trovava proprio a New York l'11 settembre del 2001. Buongiorno. Buongiorno,
1: no, buongiorno,
0: ciao Carlo.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, senti, qual è il ricordo più vivido, più chiaro che conservi di quel giorno che hai vissuto a New York e poi delle settimane successive? Ne hai scritto anche sul secolo XIX.
1: Io quel giorno di New York cosa ricordo? Io ricordo lo sgomento di una città intera. Io mi trovavo lì per caso quel giorno. Guardi, c'ho qui, arrivo subito.
0: Sì, tranquillo. Allora, ti facciamo aprire la porta di casa, poi ripartiamo. Tranquillo, intanto stiamo vedendo, insomma, quelle immagini di quel giorno, immagini che...
1: Dalla porta proprio in questo istante.
0: No, ma ripartiamo, non ti preoccupare. Dicevo, 25 anni dopo l'11 settembre, Carlo Piano, che saluto, giornalista, scrittore, eri proprio a New York. E allora che cosa ricordi di quel momento, soprattutto, e poi anche dei giorni e delle settimane successive? Ne hai scritto anche in un ricordo sul secolo.
1: Sì, di quella giornata, guarda, una giornata che di cielo terso, proprio una giornata di settembre. Ricordo che io scesi in strada, che ancora non erano crollate le torri, perché avevo visto quello che era successo alla televisione, no? E sono sceso giù e c'era la Sixth Avenue completamente bloccata. C'era uno stuolo di persone che ripeteva una sola frase: My God, mio Dio, no? Tutti con lo sguardo fisso, gli occhi persi, che fissavano verso downtown, no? dove era avvenuto. C'era questa grande nuvola di fuliggine, nuvola nera, che aveva oscurato il cielo completamente, questo cielo di settembre terzo, ripeto, e tutte queste persone che, senza conoscersi una con l'altra, si abbracciavano, cercavano conforto.

0: conforto uno con l'altro. Ecco, è una scena cioè, da un lato drammatica e da un altro lato di fraternità che non riesco a dimenticare, che non posso dimenticare neanche a 25 anni di distanza. C'era, non so, il tassista indiano col turbante che si abbracciava al broker di Wall Street. Ecco, questa è la cosa, cioè ho visto la capacità degli americani di unirsi nei momenti di lutto e di difficoltà.
1: Senti, da giornalista presente sul posto, quanto poi è stato difficile raccontare i giorni successivi, le settimane successive, una tragedia di quelle dimensioni senza farsi, diciamo, travolgere dall'emozione?
0: Mi sono fatto travolgere dall'emozione, perché era impossibile non farsi travolgere dall'emozione. Io allora lavoravo per il giornale, no? E il direttore mi aveva detto resta lì, insomma, anche perché non si poteva tornare indietro, i voli erano bloccati. E cosa ricordo? Dopo il fatto, ecco, dopo questa grande nube di calcinacci, di fuliggine in cui vedevi uscire tutte le persone impolverate, eccetera, la città si riempì di volantini, no? Di volantini attaccati sui muri, attaccati ai pali, con i missing, no? Con le persone che erano disperse, e erano tutti in fogli A4, c'erano delle foto, spesso sorridenti, di queste persone, con dei lumini sotto. Ecco, come se fosse diventata la città un immenso cimitero, però senza tombe, ecco, con queste lapidi che erano di carta. Ecco, io ricordo questo, e anche lo sgomento di passare davanti a queste gallerie di persone scomparse, no? Tutti disperatamente cercavano, c'erano i numeri di telefono, chi la figlia, chi il fratello, chi l'amico, che magari non doveva andare lì, ma quel giorno c'era andato. Ecco, e quello, e poi il fatto che si sapeva benissimo che la fine che avevano fatto, purtroppo si sapeva già, ecco. E poi avevo fatto altri servizi, ero andato negli ospedali, avevo fatto i servizi sui pompieri, morirono più di 300 pompieri nel cercare di aiutare, no? su chi era ricoverato negli ospedali, appunto chiedeva informazioni dell'amico, del collega, del... E poi un'altra cosa, ecco, che ricordo è che la nostra generazione non ha mai vissuto, fortunatamente, è il clima di guerra, ecco, perché nei giorni successivi, cioè, New York era stata blindata, cioè c'erano i soldati agli angoli delle strade con i mitra, dove sfilavano sulla quinta strada normalmente le limousine, no, dei miliardari, c'erano i mezzi blindati. Nell'aria c'era questo rumore di elicotteri, di caccia che continuavano a passare. Ecco, io credo che di aver avuto una sensazione di guerra che fortunatamente non avevo mai vissuto e spero di non dover rivivere mai.
1: Questo senso di guerra che hai vissuto nei giorni subito successivi e poi nelle settimane dopo, come l'hai vista cambiare la città e i newyorkesi in quelle settimane in cui sei rimasto lì a raccontare il dopo?
0: Da una città che correva, da una città che aveva sempre fretta, da una città che non dormiva mai, no? Si diceva che l'aria di New York ha qualcosa di speciale dentro, per cui ti fa passare il sonno, a una città che si è fermata a pensare, a una città che ha rallentato. A un certo punto non contavano più, la città di Wall Street, ecco, il motore degli affari, eccetera, a un certo punto non contava più niente questo, ecco. Le azioni di borsa che salivano, scendevano, non importava più, ecco, quello ai newyorkesi. L'ho vissuto con loro come un grande lutto collettivo, ecco. Poi l'altra cosa che ho notato è che a fianco di questo lutto c'era anche la rabbia, ecco, c'era la rabbia che spesso poi la rabbia prende una forma irrazionale, no? Quindi chiunque fosse arabo, solo perché in quanto arabo, veniva guardato in giro con sospetto, ecco, sulla metropolitana, io ricordo, c'erano anche state delle aggressioni nei confronti.

0: confronti degli arabi, quindi c'era anche questo aspetto di isteria collettiva, ecco, lutto collettivo da una parte e isteria collettiva dall'altra. Ricordo il sindaco Rudolf Giuliani che alla televisione cercava in qualche maniera di lenire il dolore e di dare parole di conforto, di invitare alla calma, ma sinceramente era un'impresa al di sopra delle forze umane, certo. Di fronte a una tragedia simile.
1: Senti, a distanza di 25 anni c'è un aspetto secondo te dell'11 settembre che non è stato raccontato abbastanza, oppure che è stato dimenticato per come tu l'hai vissuto lì?
0: Un aspetto che è stato dimenticato dell'11 settembre, io credo che l'aspetto che si è un po' perso, allora poi dopo l'11 settembre, ma qui entriamo in un altro argomento. L'11 settembre diciamo che è stato, lo dico tra virgolette, però è stato il capolavoro del terrorismo, c'è poco da fare, sono stati colpiti i simboli della grandezza americana, forse da un certo punto di vista anche dell'arroganza, no? Americana. Ecco, e poi da allora io quello che mi chiedo, e lo sto anche cercando di capire sui giornali eccetera, come è cambiato il terrorismo da allora? Non ci sono più state delle azioni così in America. D'altronde io ricordo il titolo del New York Times del giorno dopo, che era USA attacked, cioè attacco agli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti sono stati colpiti due volte, una volta con Pearl Harbor che tutti ricordiamo, e l'altra volta è questo. Ecco, Al Qaeda come? Questa è una domanda più che che mi faccio. Certo. Ecco, Al Qaeda come è cambiata? Beh, c'era stata, ricorderete tutti, la guerra nei confronti di Saddam Hussein, eccetera, che in realtà non c'entrava nulla, ecco, con questa cosa. Ecco, quale forma ha assunto il terrorismo? È questo che mi chiedo oggi.
1: Carlo, ti faccio questa domanda perché ne hai scritto appunto nel tuo ricordo un momento che tu hai condiviso con tuo padre, che anche lui si trovava a New York.
0: Era lì con me, sì, era lì con me, eravamo in due posti diversi quando è successo. Io ricordo che mi telefonò e, visto che un po' ne capisce di strutture, mi disse... Aveva visto l'aereo, a che punto era entrato nella seconda torre del grattacielo, e aveva detto: viene giù questa torre, viene giù perché in quel punto lì è un punto della struttura in cui il fuoco, quando fonde l'acciaio, viene giù. No? Mi disse anche: speriamo che li facciano scendere con le scale, velocemente, no? Cosa che non accadde peraltro, perché invece i sistemi di emergenza invitavano a stare fermi, ad aspettare. Non erano preparati a un'emergenza del genere. Ecco, quello che mi piace ricordare, mio padre era lì per un motivo perché stavano progettando la sede del New York Times, no? E la sede del New York Times era un grattacielo, no? Quindi lui si vide qualche giorno dopo con la proprietà del New York Times proprio per decidere cosa fare, perché c'era tutta una corrente. L'idea che diceva basta grattacieli a New York, no? Dopo quello che è successo si pensava più a costruire dei bunker che non dei grattacieli, no? E invece alla fine si decise che non fare un grattacielo sarebbe stato in qualche maniera abdicare ai valori americani, ai valori occidentali, no? Sarebbe stato di rinchiudersi in una caverna come Bin Laden, no? E quindi si decise che invece un grattacielo trasparente, un grattacielo permeabile, un grattacielo accessibile a tutti sarebbe stata la migliore risposta, e così venne fatto a quello che era successo l'11 settembre.
1: Dopo aver vissuto una tragedia così grande proprio sul campo, sulla tua pelle, e averla raccontata, è cambiato il tuo modo di fare il giornalista, di raccontare, e anche forse, se sei cambiato tu umanamente, ti ha insegnato qualcosa?

0: di queste proporzioni, ecco. No, anche perché dal punto di vista dal punto di vista umano è qualcosa che come dire, che resta seppellito dentro, ecco, perché poi le cose brutte come le cose belle, insomma, vengono inghiottite dalla memoria, no? Però ogni volta che si ripresenta l'11 settembre, e forse questa volta in particolar modo, perché uno considera anche, sono passati 25 anni, per cui ci si rende conto anche dell'età nostra personale che passa, ecco, come un rigurgito mi torna su tutti i ricordi, e forse io ho scritto anche questo pezzo che hai mostrato, e ti ringrazio, sul secolo XIX per in qualche maniera, ecco, esorcizzare quel momento.
1: Tra questi ricordi, e questa è l'ultima domanda che ti faccio, qual è quindi la prima immagine quando tu chiudi gli occhi e pensi a quell'11 settembre di 25 anni fa che ti ritorna agli occhi?
0: È la galleria dei manifestini che erano stati appesi, dei dispersi, con le persone che pregavano davanti e con che si abbracciavano, che piangevano, che posavano fiori su fiori davanti a queste vittime che della guerra, del terrorismo non ne potevano niente, ecco, queste vittime innocenti di come sempre nelle guerre ci sono le vittime innocenti, tutt'oggi sia in Ucraina che a Gaza, insomma, è quello, ecco.
1: Sì, hai proprio ragione. Grazie mille a Carlo Piano per aver condiviso con noi il tuo ricordo, le tue emozioni di 25 anni fa. A presto.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie e schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio.

con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite, temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Londra oggi a salutare Lorenzo Beltrame. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai hai deciso di lasciare la Liguria e di che cosa ti occupi, che cosa fai a Londra?
1: Ho deciso di lasciare la Liguria per il mondo del vino. Attualmente mi occupo della direzione della lista dei vini per un gruppo di 4 ristoranti a cucina prevalentemente italiana e ho pensato 8 anni fa, quasi 9, che Londra potesse essere la città ideale dove lavorare col vino e attualmente penso ancora che lo sia.
0: Perché l'hai sempre creduto e hai avuto conferma? Perché uno magari può immaginare Londra per tante cose, perché?
1: Assolutamente. Quella che è stata la mia piccola esperienza in Italia e in Francia mi ha insegnato che in Italia e in Francia esistono così tante eccellenze locali che a livello di cibo e di vino che sarebbe molto difficile da divulgatore conoscere qualsiasi tipo di regione. Ma lavorare in Italia e in Francia, per quello che è stata la mia esperienza, significava limitarmi alle interessantissime eccellenze del posto. Londra invece mi dà la possibilità di lavorare, conoscere prodotti da qualsiasi parte del mondo con clienti che sono
0: hanno anche una disponibilità anche economica, no?
1: Hanno anche una disponibilità economica, certo. Diversa, questo è un altro punto. Però sì, in generale credo che in Italia, con tutte le eccellenze del territorio che ci sono, proporre vini dal Brasile, dalla Cina, dal Giappone sia ancora prematuro.
0: Lorenzo, da quanto vivi a Londra?
1: 8 anni e mezzo.
0: E come si vive? Cioè, è veramente una città così cara che sta diventando difficile nella quotidianità? Qual è la tua esperienza?
1: Il costo della vita è altissimo, il costo degli affitti è altissimo, diventa veramente difficile. Se non si ha un lavoro qualificato, avere una vita, diciamo, normale. Qua vedo moltissimi colleghi o persone

0: che conosco dividere l'appartamento con altra gente, ma credo che questo sia uguale in qualsiasi grande città. Vediamo Milano, Roma, città universitarie dove gli studenti dividono le singole stanze, però ecco, a Londra questo accade anche con persone adulte,
1: Sì.
0: lavoratori che sono usciti dal mondo della scuola.
1: È cambiata molto dopo la Brexit, anche da quello che senti, che ti raccontano.
0: Certamente la Brexit ha influenzato tantissimo sul mondo del lavoro qui, principalmente a Londra, dove la stragrande maggioranza della forza lavoro è straniera.
1: Certo.
0: Siamo europei,
1: Tanti vengono per esempio dall'est, ma ci sono anche diciamo, tanti che arrivano da paesi cosiddetti, diciamo, in via di sviluppo, no? Insomma, c'è veramente tutto il mondo a Londra.
0: sì, diciamo che è un centro multiculturale dove si ha la possibilità di conoscere persone e culture da tutto il mondo. Credo che l'impatto più grande della Brexit sia stato quello di limitare l'accesso di professionisti qui in Inghilterra. Io ho visto nel momento in cui c'era la possibilità per italiani, francesi, spagnoli, polacchi, tedeschi, di venire qua. Sicuramente la concorrenza a livello professionale era molto più alta, parlo per il settore dell'hospitality.
1: Certo.
0: Adesso nella ristorazione si è visto un forte calo della professionalità. E credo che questo sia dovuto anche al fatto che molti professionisti sono emigrati al di fuori dell'Inghilterra e chi è rimasto a lavorare qua bene sono veramente pochi.
1: E certo. Senti, Lorenzo, che cos'è che ti manca di più dell'Italia, della Liguria?
0: Sicuramente, a parte la mia famiglia, il mare. Il mare, il clima, ogni tanto da ragazzino sentivo, cantavo, orecchiavo le canzoni più classiche della tradizione ligure, tra cui Ma se che penso, e non capivo il significato preciso, credo che non lo si può capire finché non si va fuori e non si capisce quanto sia prezioso quel lembo di terra tra le montagne e il mare.
1: Però insomma, dalle tue parole che mi hai detto all'inizio, credo che la tua vita sia lì, no?
0: E sì, al momento non ho
1: Forse con un po'
0: piani.
1: di frustrazione, nel senso che tanto ti fa vedere la nostra regia un po' di Portofino, un po' di mare.
0: Sono dei panorami incredibili. Attualmente vengo lì per trovare la mia famiglia, per fare il
1: Certo.
0: turista, però a livello lavorativo credo che sia ancora presto per me ritornare lì.
1: Ti faccio un'ultima domanda perché la nostra regia è molto curiosa, vuole sapere qual è il vino che va per la maggiore, anche se è una domanda un po' difficile perché ci sarà, insomma, o forse qual è il tuo preferito, o quello
0: Allora,
1: che sogni, diciamo, di poter bere.
0: il mio preferito, sia in bianco che in rosso, è un vino del Ponente, Ligure, quindi siamo su un pigato sul bianco, su un rossese in rosso. Non sono ancora uscito a livello mentale, ma forse anche a livello proprio di nostra

0: sono legato a quei gusti. Un bicchiere di Pigato, di Vermentino, fanno sempre piacere. Qua a Londra, tuttavia, il vino più popolare, vino più commerciale, è in bianco il Gavi di Gavi. Il Gavi è un fenomeno inspiegabile. Devo
1: Però so, è
0: dire
1: quello che va per la
0: la verità.
1: maggiore. Ma ne prendiamo nota.
0: A Londra, parlando anche con diversi produttori, diversi importatori, Londra è una buonissima, una larghissima fetta di esportazione per questo vino bianco piemontese.
1: E beh, insomma, ci hai dato anche questa notizia. Io ti ringrazio, Lorenzo, grazie per aver condiviso un po' la tua storia. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: I'm very happy to have had this interview with you. I wish you a lovely time and a good rest of the day.
1: Grazie, grazie mille a Lorenzo Beltrame da Londra. Arrivederci,
0: Un
1: ciao!
0: saluto, ciao.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Prontissimi a collegarci con Dario Vassallo da Venezia. Ciao Dario, buongiorno.
1: Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo arrivati quasi alla fine, domani si chiuderanno le danze con la consegna del Leone d'Oro, ovviamente la domanda che corre di più in queste ore qui al Lido è chi vincerà, e devo dire che proprio in dirittura d'arrivo è arrivato un film a sparigliare un po' le carte, il film a cui accennavo ieri, questo Nazza, di due registi, di una coppia di registi israeliani, che ieri alla proiezione ufficiale ha ricevuto 25 minuti di applausi alla fine della proiezione, che è il record di questa mostra. Ricordo brevemente, l'avevo già accennato ieri, è praticamente un documentario con una serie di interviste che vengono fatte ad analisti e a studiosi, diciamo così, degli servizi segreti israeliani, che programmavano i bombardamenti sulla striscia di Gaza. Nazza è un termine tecnico che sta a indicare le vittime collaterali, cioè i civili che eventualmente sarebbero potuti morire durante i bombardamenti a Hamas. Quindi questo è passato prepotentemente al primo posto per quello che riguarda il Leone d'Oro. Poi staremo a vedere ovviamente la giuria se deciderà di premiare un film politico, di premiare un altro film. Gli altri film, diciamo così, che sono papabili, sicuramente Inc., che è il film che ha aperto questa rassegna, un film tra l'altro che ci riguarda da vicino perché è un film sul giornalismo, racconta un po' quando il Sun, negli anni comprato da Murdoch, divenne il più importante quotidiano tabloid inglese, superando il Daily Mirror. E film che a me è piaciuto di più qui è Wild Horse 9 di Martin McDonough, che peraltro è già abituato ai premi a Venezia. I suoi due film precedenti avevano ottenuto un premio per la migliore sceneggiatura entrambi, Tre manifesti ebbe in Missouri il primo, il secondo Gli spiriti dell'isola. Qui forse può aspirare a qualcosa di più. Un altro film molto, molto interessante del cinese Li Chandong, si intitola Possible Love. Poi ce ne sono un paio di cui parliamo un attimo. Io volevo chiudere anche la presenza italiana. Non credo sinceramente che qualche film italiano possa vincere dei premi. Forse qualcosa potrebbe andare alle attrici, perché ci sono due attrici che sono in pole position, tutte e due molto brave, una Vanessa Scalera e l'altra è Alba Rohrwacher. Alba Rohrwacher tra l'altro recita in francese, in un film francese di Stéphane Brisée, fa la parte di una italiana che vive e lavora in Francia, e devo dire che sono due interpretazioni che hanno colpito molto. Staremo a vedere. Poi dicevo, ci sono altri un paio di film che possono concorrere, e allora vorrei parlare di questi. Di un grande maestro del cinema europeo, di un grande maestro del cinema tout court, che è Werner Herzog, che ha presentato una storia molto molto curiosa su due sorelle, intitolata Bucking Fastard. Vediamo insieme. Forse soltanto Werner Herzog poteva prendere la storia di due sorelle che parlano contemporaneamente, si vestono nella stessa identica maniera, si innamorano dello stesso uomo e decidono di scavare una montagna per raggiungere una terra immaginaria e trasformarla in una tenera storia d'amore. Bucking Fastard segna il ritorno dopo 7 anni dell'84enne regista tedesco al cinema di finzione e contiene praticamente tutto il suo universo: gli emarginati, l'ossessione, l'impresa impossibile. Solo che questa volta, dietro la consueta follia, si nasconde una sorprendente tenerezza. Jean e Joan Holbrook, interpretate dalle sorelle Kate e Rooney Mara, sono liberamente ispirate alle gemelle inglesi Frida e Greta Chaplin. Fanno praticamente tutto insieme, si vestono allo stesso modo, camminano allo stesso modo e soprattutto parlano all'unisono, pronunciando contemporaneamente le stesse parole. Si innamorano entrambe di Gareth, interpretato da Orlando Bloom, e quando l'uomo sceglie un'altra donna, il loro fragile universo implode. Herzog non sembra però interessato a giudicarle, né tantomeno a cercare una spiegazione psicologica. Come spesso accade nel suo cinema, guarda i suoi personaggi con una curiosità quasi antropologica. C'è un assistente sociale che cerca di accompagnarle verso una vita indipendente, tentando di insegnare loro ad essere due individui autonomi e introducendo la domanda più interessante del film: chi ha deciso che debbano necessariamente essere loro a cambiare? Perché la normalità, nell'universo di Herzog, lo sappiamo, non è più sensata della follia. Poi Bucking Fastard compie un salto nella favola. Jean e Joan si convincono che da qualche parte esista un luogo nel quale

0: possono essere amate esattamente come sono, ma per raggiungerlo devono attraversare le montagne. E allora cominciano a scavare all'interno di una galleria nascosta dentro una serie di cave. Ed è difficile immaginare un'immagine più herzoghiana di questa. Aguirre cercava il Dorado, Fitzcarraldo trascinava una nave sopra una montagna per inseguire il proprio sogno impossibile. Jean e Joan, quella montagna, vogliono attraversarla per trovare chi possa amarle. Cambia l'ossessione, ma la differenza è che questa volta il regista osserva i propri personaggi con una dolcezza insolita. Buckingham Fastard è assurdo, spesso comico e qualche volta esasperante, ma non diventa mai crudele. Sarebbe stato facilissimo trasformare le due protagoniste in povere pazze o fenomeni da baraccone, ma Herzog non lo fa mai. E Kate e Rooney Mara sono bravissime nella capacità di mostrare progressivamente due personalità differenti all'interno di quell'apparente identità. Non tutto funziona altrettanto bene. Nella seconda parte il racconto diventa sempre più allegorico e dispersivo, ma forse sarebbe ingiusto pretendere dall'Herzog di quasi 84 anni lo stesso furore visionario di Aguirre o Fitzcarraldo. Nel suo cinema sembra essere entrata una nuova serenità davanti all'assurdo. Non ha più bisogno di dimostrare che il mondo è folle. Adesso probabilmente è più interessato a osservare con tenerezza quelli che dentro quella follia cercano di sopravvivere. Buckingham Fastard non è uno dei grandi film del regista tedesco, è irregolare, qualche volta compiaciuto della propria eccentricità e meno visionario di quanto avrebbe potuto essere, ma possiede un'enorme pietà per i propri personaggi. Dopo una vita trascorsa a raccontare uomini disposti a sfidare giungle, deserti, montagne, pur di inseguire un'ossessione, Herzog sembra arrivare a una conclusione sorprendentemente semplice. Forse la più difficile delle imprese umane non è trascinare una nave sopra una montagna e trovare qualcuno che ci ami senza chiederci prima di diventare qualcun altro. Jean e Joan, quella montagna, decidono di attraversarla a modo loro, scavando. E se non ci riusciranno, pazienza, almeno ci avranno provato.
1: Questo dunque era Buckingham Fastard di Werner Herzog, non è in assoluto il miglior film di questa mostra, però chissà che la giuria non voglia premiare comunque un maestro. Era successo un po' l'anno scorso ha vinto Jim Jarmusch con un film, Father, Mother, Sister, Brother, che non era certamente il migliore, ma in quel caso si è appunto voluto premiare un grande artista. Staremo a vedere se la giuria di Maggie Gyllenhaal farà lo stesso. Un altro film importante che viene da un altro maestro a Oriente è Look Back, ed è di Hirokazu Koreeda. Hirokazu Koreeda che ha vinto per esempio nel 2018 già la Palma d'Oro con Un affare di famiglia, chissà che non riesca a ripetersi qua. Vediamo insieme di cosa si tratta in questo servizio.
2: C'è sempre stato un tocco magico nell'osservazione dei bambini da parte del giapponese Hirokazu Koreeda, e Look Back, dove gli adulti sono praticamente assenti, non fa eccezione. Qui racconta come a volte basta qualcuno più bravo di noi per cambiare completamente la nostra vita, e lo fa trasformando un celebre manga in un film delicatissimo sul bisogno di creare qualcosa per riuscire a sopravvivere a ciò che perdiamo. Fujino è una ragazzina sicura di sé, convinta di possedere un talento speciale per il disegno. Kyomoto è invece timida, solitaria, praticamente incapace di uscire dalla propria stanza. A unirle sono proprio i manga. Prima rivali, poi amiche e infine complici artistiche, crescono insieme inseguendo per anni il sogno di diventare professioniste. Koreeda racconta questa amicizia con gli strumenti che conosce meglio: piccoli gesti, silenzi, stagioni che passano, stanze dove apparentemente non succede nulla, ma nelle quali invece sta cambiando un'intera esistenza. E soprattutto nella prima parte, che Look Back trova la sua grazia migliore, Koreeda osserva le due ragazze disegnare e lascia che siano le matite, i pennini e il loro rumore sulla carta a raccontarne l'intimità. L'arte non è presentata come qualcosa di romantico, ma come fatica, ossessione, confronto continuo con qualcuno che sembra sempre più bravo di noi. È però anche il luogo nel quale due solitudini possono finalmente incontrarsi. Poi il film cambia completamente tono. Un evento tragico trasforma la storia di formazione in una riflessione sul lutto, sul rimpianto e sull'impossibile desiderio di tornare indietro e modificare ciò che è accaduto. Qui Koreeda rischia di più. La costruzione alternativa della parte finale, ereditata dal manga, appare meno naturale dentro il suo cinema così profondamente ancorato alla realtà, e qualche volta il regista sembra voler sottolineare un'emozione che aveva già saputo farci sentire perfettamente. Così Look Back diventa troppo sentimentale proprio quando vorrebbe essere più doloroso. Eppure il cuore del film rimane intatto, perché in fondo ci pone una domanda semplicissima: perché continuiamo ad andare avanti con entusiasmo e convinzione nelle cose che ci piace fare, quando sappiamo che niente di ciò che facciamo può cambiare la realtà? La risposta di Koreeda è che forse creiamo proprio perché la realtà non può essere cambiata. L'arte

0: non restituisce che abbiamo perduto, ma può impedirgli di scomparire completamente. Quello di Luc Beck non è il Coreda più sorprendente e qualche lacrima sembra cercata con troppa insistenza, ma nei suoi momenti migliori possiede quella capacità rara del regista giapponese di trasformare una piccola storia privata in qualcosa di universale. Un film dolce e doloroso sul talento, l'amicizia e la memoria e sulla necessità, prima o poi, di guardarsi indietro per riuscire ad andare avanti.
1: Grazie, grazie Dario, anche insomma perché ci aiuti sempre, no, a guardare un po' oltre quello che è il nostro piccolo orticello, insomma, e a riflettere come deve fare il mondo del cinema o dovrebbe fare il mondo del cinema e la cultura in generale. Grazie Dario, dai che ci sei arrivato, ultimo rush finale, ultimo sforzo, buon lavoro!
2: Sì, sì, grazie Tiziana, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie Dario. E noi torniamo adesso a vedere la situazione del traffico in città Genova, torniamo nuovamente con le nostre telecamere, così come abbiamo mostrato sulla situazione in sopraelevata alla strada Aldo Moro, perché come potete vedere c'è una coda da circa un'ora in direzione ponente che interessa la strada Aldo Moro, la sopraelevata di Genova. Questa è una coda che è in conseguenza, tanto vedete come lentamente comunque le auto adesso si stiano muovendo rispetto a quello che avevamo raccontato un'ora fa. Questa coda è la conseguenza della chiusura della rampa che portava al casello di Genova Ovest, che si era resa necessaria per un incidente che si era verificato sulla A10. Quindi vedete che seppur la rampa è stata riaperta, e la rampa che porta al casello di Genova Ovest, il traffico e la situazione è di difficoltà proprio sulla Aldo Moro, la sopraelevata di Genova, con queste due corsie, entrambe le corsie in direzione ponente, con questa lunga coda di veicoli che stanno appunto paralizzando la strada Aldo Moro da un'ora a questa parte. Questo perché si sono verificati due incidenti, ma in particolare si è verificato un incidente sulla A7 all'altezza di Bolzaneto sulla carreggiata che viaggia verso Milano, e poi un maxi tamponamento che ha coinvolto tre auto e un camion. Inoltre, contemporanea, c'è stato questa auto in fiamme sulla A12, e quindi la combinazione dei due incidenti ha creato una situazione critica sul nodo genovese che vi abbiamo raccontato, con code e rallentamenti sia sulla A12 che sulla A7, e di conseguenza è stata decisa la chiusura della rampa che porta a Genova Ovest, che poi è stata riaperta, ma ovviamente la coda si è formata perché stiamo parlando di un'ora di chiusura. Vedete che rispetto a quello che vi abbiamo raccontato circa un'ora fa, quando le auto erano completamente ferme, adesso qualcosina si muove. Poi, come sempre ci ricorda il nostro direttore Matteo Angeli, quando uno si trova in coda, anche quando uno dice un chilometro oppure dice 20 minuti di coda, è un po' difficile. Per fortuna dalla nostra terrazza Colombo possiamo vedere e mostrarvi come adesso, seppur lentamente, le auto si stanno iniziando a muovere. Questo non significa che non ci sia una situazione di difficoltà. Potete comunque trovare tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Eccoci insieme, vado a salutare Ellert Giaggio, responsabile marketing e comunicazione Aragno. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Ellert, ciao. Allora, insieme perché riparte la stagione, un po' così, insomma, a settembre riparte tutto, insieme alla scuola ripartono anche tante iniziative e opportunità. Prima di arrivare alla 24 ore in acqua, visto che ti sei messa la maglietta, così non mi potevo sbagliare.
1: Per l'occasione.
0: Però, quali sono le iniziative? Come riparte la vostra stagione?
1: Allora, ripartiamo quest'anno ovviamente con tantissimo entusiasmo. Da lunedì, quindi dal 14 settembre conseguente alla scuola, diciamo che i nostri periodi vanno sempre dietro quello che è l'andamento scolastico. Dal 14 si riparte con una fortissima promozione, 9 euro per tutte le attività che abbiamo all'interno della struttura. Questo è, diciamo, un nostro regalo che vogliamo fare agli utenti, perché vi posso assicurare che ci sono tantissime attività che si possono provare, di palestra, libera balneazione e anche soprattutto di fitness in acqua, e quindi diciamo che vogliamo aprire le porte della nostra struttura, far tornare le persone che vogliono ripartire in questo settembre, perché ovviamente settembre per tutte le strutture sportive, natatorie, è una rinascita, è una ripartenza. Quindi noi diciamo che abbiamo queste porte aperte, accogliamo tutti quanti e siamo ben felici di accogliervi. Ovviamente non abbiamo solamente fitness in acqua, appunto palestra e libera balneazione, ma bensì anche riparte la nostra scuola nuoto, che quest'anno ha un focus molto specifico per quanto riguarda la sicurezza in acqua. Beh, una regione come la Liguria, insomma, non può che essere molto attenta da questo punto di vista. Ovviamente tutte le famiglie sono molto attente a questo aspetto qui, quindi non soltanto agonismo, non soltanto per agonismo il triathlon che abbiamo, che quindi arricchisce la nostra offerta sportiva, ma bensì anche la scuola nuoto vera e propria. Quindi imparare a nuotare è fondamentale in questa regione, è fondamentale ovviamente in questo momento, e noi siamo aperti e accogliamo davvero tutti quanti.
0: Tante opportunità, tu dicevi, no? Tante esperienze, un modo non solo per socializzare per i più piccoli, ma anche per i più grandi, veramente per tutte le età.
1: Beh, assolutamente sì, perché noi abbiamo tante attività che sono dedicate, diciamo, ai meno giovani, diciamo così. Siamo aperti, abbiamo acqua amica, abbiamo tante attività che non soltanto riattivano le persone, quindi le aiutano dal punto di vista fisico, ma io credo che un'attenzione, un focus vada soprattutto sulla socialità delle persone, diciamo più fragili in questo caso, in una regione, insomma, in cui comunque la media di età

0: non è giovanissima, far sì che queste persone facciano rete, si riuniscano. Insomma, noi abbiamo creato delle compagnie all'interno della struttura, ed è per quello che la nostra struttura è importante, perché non è importante l'acqua, non è importante la struttura, è importante quelle che sono le anime all'interno della nostra struttura, di come riescono a creare un gruppo e di come riescono a trovare quelle due ore, quelle tre ore al giorno in cui si riuniscono, in cui vivono la socialità, vivono la società e soprattutto vivono le persone che hanno a fianco.
1: E allora, visto che ti sei messo la maglietta per questa occasione, non posso che chiederti di raccontarci che cos'è 24 ore in acqua, che cosa sono queste 24 ore in acqua e quando ci saranno.
0: È il nostro modo per festeggiare gli 80 anni, bene sì, 80 anni dal 1946 a quest'anno siamo arrivati, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono 24 ore di nuoto e di pallanuoto il 2 e il 3 ottobre all'interno delle piscine di Pra. È un grande evento, noi vogliamo festeggiare così perché vogliamo festeggiare quelle persone che negli ultimi 80 anni hanno fatto parte dell'Aragno, hanno fatto parte della nostra società, hanno accompagnato l'Aragno per mano in questi 80 anni e siamo orgogliosi di creare questo evento. Insomma, l'evento credo che sia semplicemente una correlazione rispetto a quelli che sono i festeggiamenti che stiamo già effettuando per gli 80 anni della nostra società, della nostra gloriosa società praina. Voglio ringraziare ovviamente anche il CIV di Pra nella persona di Mauro Rossi, perché verrà organizzato all'esterno della nostra struttura l'Oktoberfest di Pra, un evento ormai molto ambito e un evento con tante persone. Il sottoscritto ovviamente è amante di questa di questo evento, e quindi diciamo che andiamo un po' ad accomunare quello che è il territorio alla nostra società e soprattutto le persone che hanno fatto parte di questa società da 80 anni, che ancora ne fanno parte, che portano la famiglia, che portano i figli. Insomma, noi abbiamo avuto, quando abbiamo lanciato questo evento, abbiamo avuto veramente tantissime telefonate di persone che ci hanno raccontato le proprie storie vicine all'Aragno. Avremo una persona che sta scrivendo un libro perché suo padre è uno dei fondatori. Quindi diciamo che la storia e tutto quello che è la socialità importante di Aragno la vogliamo celebrare in questo modo.
1: E quindi l'appuntamento è per il 2 e il 3 di ottobre, mentre insomma da lunedì riparte la scuola, diciamo così, anche il gruppo sportivo Aragno, riparte la stagione. Grazie ad Ellert Giaggio, responsabile marketing e comunicazione del gruppo sportivo Aragno. Buone nuotate, insomma, e buono sport. Prima di tornare da Elisabetta Biancarani a San Colombano Certenoli, però vi do l'aggiornamento sulla coda in sopraelevata direzione ponente, perché come spesso accade quando poi ci sono queste code succedono poi anche degli ulteriori incidenti. E allora lo vediamo in questa foto e poi possiamo vederlo dalle immagini proprio di Terrazza Colombo. Si è verificato questo incidente tra un'auto e una moto, è intervenuta la Croce Bianca Genovese poco prima dello svincolo elicoidale, per causa ancora da accertare. Uno scooterista di circa 40 anni ha impattato contro un'auto che lo precedeva e quindi l'ha tamponato, venendo sbalzato a terra nell'urto. Fortunatamente per lui solo qualche scoriazione, dolore agli arti, ed è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi. Tra l'altro è stato assistito dall'automedica Golf 4 che transitava proprio in quegli istanti sulla Aldo Moro, sulla sopraelevata, e quindi è stato poi trasferito con ferite lievi all'ospedale Villa Scassi. Illeso invece il conducente della vettura, sul posto la polizia locale per gli accertamenti e ovviamente le ripercussioni del traffico che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo facendo vedere. Per fortuna, mi sembra, chiedo anche a Filippo Rossi, Andrea Benegiamo e Reggiano, mi sembra che un pochino di più si stiano muovendo. Sicuramente è una situazione di criticità e di difficoltà, perché poi sapete, insomma, la sopraelevata è quello che è, quando accadono gli incidenti poi bisogna spostare i mezzi e già ne arrivavamo da una situazione difficile di code come conseguenza degli incidenti sulla autostrada. Noi ci fermiamo per parlare di traffico, per spostarci a San Colombano Certenoli con Elisabetta Biancarani il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. Elisabetta.
2: Ancora da Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli in Val Fontana.

0: Ancona, la zona più colpita in queste due giornate di allerta in Liguria. Sono con l'assessore Mirko
1: Aste.
0: Aste alla Protezione Civile. Intanto la buona notizia è che immagino anche molti genitori col fiato sospeso in queste ultime ore, la scuola non è stata intaccata. Intanto che scuole sono queste? Elementari?
1: Sono scuole elementari e niente, è andata bene stavolta e mercoledì ci è andata bene, che non è
0: Esatto.
1: esondato, siamo arrivati al limite
0: Ecco,
1: e
0: perché
1: ieri
0: questi
1: purtroppo qui qua
0: scalini vi hanno
1: sono
0: salvato?
1: salvati, che sono appena rialzate, anche perché qua ce n'erano 30 centimetri
0: Ah,
1: che
0: ok.
1: si è allagato, diciamo, i campi come al solito, purtroppo i campi, si è penetrato un po' d'acqua nella cappella e qua fortunatamente si sono salvati per i tre scalini,
0: Per
1: diciamo.
0: questa piccola pendenza, oltretutto è curioso notare come questa scuola sia ovviamente in una zona a rischio e che non sempre le allerte sono arancioni quando
1: Sì.
0: succede il peggio. L'altro giorno, già con l'allerta gialla, c'è stata una minaccia e quindi nelle precedenti amministrazioni
1: Amministrazione, sì, si era
0: era
1: messa sta
0: stata
1: passerella.
0: realizzata.
1: Scusa, se era stata realizzata questa passerella giusto per le allerte, per evacuare le persone in sicurezza, almeno si avanzava, diciamo, di
0: Ok,
1: venire giù.
0: come vedete le barriere lì sono state comunque mantenute perché non si sa mai. E peraltro voi eravate in particolare ansia perché qua viene
1: Domenica, sì,
0: inaugurata.
1: domenica c'è l'inaugurazione del monumento per i 100 anni della Calvarese e poi veniva intitolato il bocciodromo ai giovani della Calvarese,
0: Quindi
1: diciamo.
0: diversi giovani che durante tutte
1: Sì,
0: le
1: infatti.
0: emergenze
1: E
0: aiutano di
1: quindi adesso
0: diverse
1: bisogna
0: scuole.
1: ringraziare giusto Protezione Civile che tempestivamente hanno ripulito tutto e un ringraziamento anche a volontari vari perché
0: Esatto. Abbiamo visto
1: si sta
0: signore
1: andando
0: non
1: da
0: più
1: poco.
0: giovanissime
1: No,
0: con la
1: no, no,
0: scoppa
1: no,
0: in mano
1: signori
0: che
1: di
0: si danno da
1: serietà,
0: fare.
1: giovani, è una bella realtà, qua quindi è un peccato. E qua ci sarebbe veramente da sperare che la regione o qualche ente, diciamo,
0: Dello Stato,
1: dello
0: insomma.
1: Stato ci dia una mano giusto per allargare, diciamo, il fiume o abbassarlo, o che se no qualche tecnico studi un modo per evitare tutte queste cose qua, perché due in 2 giorni è il colmo.
0: Veramente, siamo solo all'inizio di
1: È inizio di
0: settembre, purtroppo
1: settembre,
0: all'inizio
1: infatti.
0: dell'autunno, ma noi sappiamo che ogni volta che piove, purtroppo dobbiamo venire qua perché qualcosa succede. Grazie, assessore, linea allo studio.
2: Grazie regia, no, scherzo ovviamente, no, mi stavo solo sistemando il microfono che faceva i capricci. Allora, grazie Elisabetta Biancalani, torniamo da te tra poco, subito dopo una piccola pausa.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
11: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
10: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
12: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione 4Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Ancora insieme al centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
1: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto di pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo, e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto, per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
0: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
1: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo, e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
0: E facendo del bene.
1: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli. Cioè, quando certo. portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue, e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
0: È così, tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe,

0: che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova. Appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
1: Grazie mille, grazie.
0: E noi adesso ci spostiamo, torniamo a San Colombano Certenoli con Elisabetta Biancarani il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. Elisabetta, allora qualche istante, tanto ok, ce la facciamo, eccoci qua.
2: Il torrente Lavagna, siamo a Calvari nel comune di San Colombano Certenoli, che è tornato, diciamo così, più tranquillo rispetto agli ultimi due giorni quando abbiamo visto delle esondazioni qui nella solita zona, dal ponte di Calvari che era stato chiuso per l'occasione, soprattutto dagli impianti sportivi e dalla scuola. Ma intanto che cosa si può fare perché questo non succeda ogni volta che piove? Benvenuto sindaco Claudio Solari, che cosa si può fare? Ad esempio, ci diceva la ristoratrice che è da anni che lei sente parlare di nuovi argini. È un lavoro che è stato cantierato, ci sono soldi, progetti o no?
3: Sì, allora c'era previsto rifacimento del ponte Rachele Lagomarsino, contestualmente l'allargamento della sezione di deflusso nella parte destra,
2: quindi del torrente, a monte, quindi, diciamo, sì. Cioè a mare in realtà.
3: Esatto, e in questo modo mitigherebbe davvero il rischio di esondazioni, almeno di piene di un certo tipo. Il nuovo ponte sarebbe a due campate. E poi si è visto che appunto non è facile riuscire a ricevere contributi per rifare questo ponte, perché di fatto senza questo ponte la zona, diciamo, oltre il fiume non resterebbe comunque isolata perché ha un altro ponte, ragion per cui per le normative, per i modi di finanziamento è molto più difficile riuscire a intercettare i contributi.
2: Ma lei dice che bisognerebbe abbatterlo?
3: Bisognerebbe che la zona di là fosse, lo so che è un paradosso, fosse isolata, allora si riuscirebbe a intervenire praticamente quasi subito.
2: Cioè abbattendo il ponte.
3: Abbattendo il ponte.
2: Ma visto che dall'altra parte ci sono delle case, non si può.
3: Non ce la rendiamo neanche conto dei disagi che creeremo. E col fatto che c'è la possibilità di un accesso da un'altra zona, di Queta Maggi, la zona di là non resterebbe isolata, pertanto non è una priorità secondo i parametri regionali. Pertanto c'è molta più difficoltà a ricevere dei contributi per fare questo. È una situazione assurda.
2: Paradossale, perché comunque qua si allaga, i danni li crea, ogni anno dovete rifare i campi, la gente pulisce, le scuole rischiano.
3: Allora, la precedente amministrazione ha diviso le due opere, quella del ponte e quella dell'allargamento della sezione di flusso. Questa credo che sia la soluzione migliore, perché l'allargamento della sezione di flusso, che non comporta il rifacimento contestuale del ponte, farebbe sì che ci sia un alveo più grande. Contestualmente noi, o comunque anche prima, noi vorremmo poter fare una pulizia dell'alveo del torrente. C'è molto materiale litoide in eccesso, specialmente dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno, come quello che è successo a Favale, l'Orsica, che ha portato via metri cubi di ghiaia e ovviamente si è riversata su tutto il letto del torrente. Abbiamo cumuli esagerati di ghiaia. Noi l'unica cosa possiamo portarla ai lati, perché non possiamo per normativa portarla via. Però ecco, c'è bisogno di un contributo oneroso. Noi, il nostro
2: quanto
3: comune,
2: serve?
3: Ma noi abbiamo chiesto, almeno per poter fare questa opera, 200.000 euro.
2: Per vorrebbe pulire? Ma cosa vi è stato risposto dalla regione, punto interrogativo?
3: Dalla regione ci è stato detto che al momento non abbiamo soldi, che è una cosa di competenza del comune. Abbiamo fatto degli incontri insieme agli altri comuni del territorio che hanno lo stesso problema. Oltretutto questo problema anche degli alberi abbattuti, che andrebbe fatta tutta questa pulizia di alberi, che come vedete anche lì un albero si è incastrato nella pila. Abbiamo degli altri ponti a valle, anche in altri comuni, potrebbero creare delle dighe, cioè sarebbe anche un lavoro che va a beneficio dei comuni a valle. Cioè, credo che se non facciamo questo è inutile fare il sindaco di questi comuni. Noi ci impegniamo adesso per poterlo fare, lunedì riscriveremo nuovamente.
2: Ma vi impegnate come? Fate una

0: Colletta tra comuni?
1: No, allora, noi abbiamo chiesto agli altri comuni di aiutarci a preparare la causa e lo stiamo facendo. Come diciamo comune capofila, perché siamo il territorio comunale che ha più asse del torrente. E in ogni modo vedremo se in qualche maniera con le casse nostre riusciamo a fare almeno un minimo di intervento per poter almeno mitigare il rischio, anche perché sta portando via tutto l'argine adesso dove c'è

0: Per quanto riguarda invece l'allargamento degli argini, in quel caso c'è già un progetto? Ci sì. sono già degli stanziamenti?
1: Sì, sì, sì, c'è già un progetto, già pronto, è solo da poter finanziare, quindi credo che abbia una priorità molto alta, siamo convinti che è una priorità molto alta perché ci sono stati danni negli anni che riguardano proprio questa zona.
0: E chi paga in questo caso?
1: In questo caso è la regione, ecco, nel senso che...
0: È disponibile a finanziarlo questo lavoro?
1: Per ora no, nel senso che la domanda è stata presentata, giace negli uffici e speriamo che possa essere accolta quanto prima. Ecco, veramente questo risolverebbe tanti problemi.
0: Quanto costa l'allargamento degli argini?
1: Allora, mi sembra che siamo sui oltre, mi sembra, i 500.000 euro.
0: Ok. Rio Barbarasco è quello che, quando ovviamente il torrente Lavagna in cui confluisce si gonfia, non riesce più a smaltire le acque, quindi l'abbiamo visto gonfio, anche questo contribuisce agli allagamenti.
1: Sì. Noi ecco, riceviamo dalla regione ogni anno 11.000 euro che, paragonati a quelli che dobbiamo noi, di tasse, di altre cose, sono più quelli che diamo che quelli che riceviamo. In ogni modo, con questi 11.000 euro qua, cioè, aggiungendoci un po' di nozze, cerchiamo di pulire anche un po' i nostri rivi, perché poi sono tutti affluenti che vanno sulla Lavagna. E poi abbiamo anche il torrente Cicana, che è quello che percorre tutta la Val Cichero, che anche ieri è esondato, bisognoso di attenzione anche per tagliare tutti quegli alberi che rischiano di ostruire il passaggio delle acque.
0: Come tempi, sia per la pulizia che per l'allargamento degli argini, al momento c'è una prospettiva di tempi?
1: Allora, per la pulizia, noi lunedì avevamo previsto già un sopralluogo con una ditta locale per poter intervenire. Ovviamente ora dobbiamo aspettare che scenda l'acqua e ovviamente con le nostre forze riusciamo a fare poco, però almeno nei punti più sensibili.
0: Okay, quindi a giorni si inizia.
1: Quindi a giorni, non appena. Poi con il contributo, quello che abbiamo ricevuto adesso dalla regione, iniziamo adesso dei lavori, abbiamo già iniziato da Veggio, ne faremo anche un altro qui prima di Calvari e poi un altro su dove ci sono proprio delle ostruzioni di questi corsi d'acqua che poi possono creare dei problemi alle abitazioni circostanti.
0: Grazie Sindaco, per ora ci tenga aggiornati in linea allo studio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival, di che cosa si tratta?
4: Sì, buongiorno a tutti, il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
3: Un bellissimo festival, l'edizione 2026 si svilupperà su quattro appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Pontivrea.
4: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto, invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo un weekend, il 26 saremo sul Passo del Faiallo presso la Nuvola sul Mare e poi Giovo Ligure, l'ultima data il 27, domenica 27 settembre.
3: Ecco, si parla di musica, la musica al centro di questo festival, la musica classica.
4: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari

0: non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il brano, il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello di Cavizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
1: Ecco, la novità o comunque il bello di questo festival è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
0: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico sensoriale che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
1: Ecco, riconnettersi con la natura, è questo poi il centro del festival. Una giornata, anche giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
0: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne, e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che fondamentalmente saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
1: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso com'è andata e quest'anno qual è l'auspicio?
0: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano quattro le tappe, sempre quattro, e si svolgevano lungo le quattro province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto la provincia di Savona e la provincia di Genova. E, tra l'altro, dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno, e i sindaci di tutti e quattro i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene, e devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
1: ci sarà.
0: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
1: Ecco, ricordiamo, è un'esperienza gratuita, aperta a tutti, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
0: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. E, assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
1: Ricordiamo quindi primo appuntamento da Amborzasco, sì, nel comune di Santo Stefano d'Aveto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
0: Lago delle Lame, proprio dal bar ristorante Lago delle Lame e comune di Rezzo Vaglio.
1: Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la

0: musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie, grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
1: Domani mattina alle 9.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La commissione sullo stadio Ferraris, annunciata ieri con una sorta di blitz e poi un incidente, anzi due incidenti in autostrada che stanno causando lunghe code, e poi il giorno dopo la nuova esondazione del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito andandoci a collegare con il direttore Matteo Angeli da Palazzo Tursi per parlare della commissione che stiamo seguendo da questa mattina proprio sullo stadio Ferraris. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una commissione che è iniziata pochi minuti dopo le 9, una commissione che è stata subito particolarmente frizzante sin dalle prime battute con i vari interventi, naturalmente soprattutto quelli dei consiglieri della minoranza che hanno fatto osservazioni importanti proprio su questa pratica che il Comune, con una sorta di blitz, come hai chiamato tu, come abbiamo chiamato un po' tutti, sta cercando di accelerare per arrivare già martedì prossimo a un'approvazione, quindi dare via libera a questa partita. Una partita molto importante, si decide il futuro dello stadio Ferraris, si decide anche il futuro di un intero quartiere, quindi anche di un'intera città, e quindi per questo che oggi l'opposizione ha dato fiato dicendo proprio intanto due o tra tante le osservazioni. La prima, naturalmente, che c'erano tutti i tempi per fare delle commissioni nelle settimane precedenti, essendo questa lettera arrivata dalle presidente Malagò il 25 agosto e non come sembrava negli ultimissimi giorni, quindi secondo la minoranza c'erano tutti i tempi proprio per fare queste commissioni come quella che è stata fatta da un giorno all'altro anche nelle settimane scorse. Ma sono tantissimi i temi di discussione. Naturalmente ho vicino a me Alessandra Bianca, consigliere di Fratelli d'Italia, tanto ben trovata. Lei naturalmente anche come ex assessore allo sport conosce bene la materia, e ci sono due o tre punti sui quali oggi state battendo in maniera piuttosto forte.
2: Beh, assolutamente sì, come ha detto lei. Intanto buongiorno a tutti. La convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche di poter avere

0: gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie, in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per le associazioni di categorie e commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato, e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione. Poi ovviamente noi non siamo contro la riqualificazione dello stadio Ferraris, anzi ben venga, siamo stati noi a proporci come candidati per Euro 2032, e anche il fatto che poi il sindaco voglia rimarcare con questo fare sempre un pochino sibillino che quello che è stato fatto prima possa avere connotati di non trasparenza, questo sinceramente non ci va bene.
1: Ecco, questa fretta improvvisa secondo lei cosa, fra virgolette, nasconde?
0: Ma sicuramente conferma un'incapacità e una mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione su temi importanti, perché l'ha detto lei, la lettera della FIGC è arrivata il 26 di agosto. Io come capogruppo di Fratelli d'Italia avevo presentato una richiesta urgente di commissione sull'aggiornamento dell'iter della riqualificazione dello stadio, che ovviamente è stata lasciata nel dimenticatoio, e dal 26 agosto al 21 settembre si poteva convocare una commissione non con questa urgenza, con i tempi inferiori a 24 ore. In più le dico, come dicevo prima, un voler far veloce ed escludere tanto gli auditi quanto la possibilità di replicare oggi al discorso confezionato, impacchettato del sindaco a favore di telecamere, dove tra l'altro ha riportato delle cose smentite puntualmente dai documenti stessi che ci sono stati forniti, perché lei si era presa l'impegno e l'ha ribadito anche oggi che assolutamente le associazioni di Villa Piantelli saranno garantite. Se leggiamo tanto la delibera quanto lo schema di convenzione, c'è la consegna dell'immobile col diritto di superficie ai privati, a Genoa e Samp, che ne potranno disporre ovviamente liberamente anche ai fini commerciali.
1: Ecco, il sindaco ha detto poi ci saranno delle ulteriori audizioni, ci saranno ulteriori momenti di confronto con i cittadini, i residenti, i commercianti, chi in questo momento è dentro Villa Piantelli, ma ormai sembra quando i buoi sono scappati, nel senso ormai con la giornata di oggi e quindi probabilmente con quella di martedì si chiude il cerchio.
0: Diciamo che la storia dell'ascolto lo ripete dalla campagna elettorale. Direi che in questo anno e mezzo sono state più le volte che abbiamo ricevuto associazioni di comitati o cittadini che si sono lamentati invece del mancato ascolto, e anche in questo caso, come era già avvenuto con i rappresentanti delle tifoserie ma anche con le associazioni anche del quartiere che abbiamo audito in conferenza capigruppo, che ci hanno rappresentato le loro osservazioni, avverrà così, perché lo dice, ma poi con una delibera approvata che approva uno schema di convenzione con dei parametri, dei paletti ben specifici che andranno a gara, quindi la gara si svolgerà sui contenuti di questi documenti, capisce bene che possiamo parlare, potremo ascoltare quanto si vuole, ma sarà un ascolto fino a se stesso, sempre e che lo farà e non sarà impegnata invece nel suo tour nazionale di promozione del libro. Ecco.
1: A ottobre
0: ci siamo, quindi forse molto probabilmente voleva, dopo la commissione di ieri a cui non si è presentata, perché come ha dato la disponibilità di essere presente oggi a fare il suo discorso, e poi ci aspettiamo tutti un grande reel sui social relativi allo Stadio Ferraris, ieri con la commissione MT, con una problematica direi molto importante che investe la città di Genova come comune, ma anche la città metropolitana con i tagli delle linee e quant'altro, non si è neanche presentata in aula. Forse avere una notizia oggi da dare in superamento di quella di ieri forse poteva venire comodo, però ormai ci siamo abituati, io penso che i cittadini abbiano colto anche le modalità operative di questa giunta.
1: Grazie Alessandra Bianchi. Tiziana, dopo 30 secondi, perché anche Nicola Scandolfo, consigliere di Fratelli d'Italia, naturalmente per non ripetere tutto quello che ha detto Alessandra Bianchi in questo momento, abbiamo sentito anche nella giornata di oggi Picciocchi e tanti altri consiglieri, Gandolfo tra l'altro anche un abbonato del Genoa, oggi più di una volta ha ribadito questa possibile

0: possibilità di una riduzione della capienza.
1: È una preoccupazione che va ovviamente verso tutti i tifosi che come Fratelli d'Italia abbiamo voluto porre ovviamente al centro di questo dibattito, che però è un dibattito monco, perché poi non avendo le società, non avendo l'architetto, abbiamo avuto solo una commissione su quale fare questo tipo di ragionamento, ci dicono che perdiamo 1600 posti. Io credo fortemente, ma penso che sia un pensiero politico e che questa amministrazione non vuole a quanto pare intraprendere, che si possono trovare delle soluzioni per far sì che ovviamente ci sia l'accessibilità, l'inclusività per le persone disabili, che sono tutte cose giustissime, ma non per quello bisogna rinunciare a 1600 posti. In più oggi ci sentiamo dire da parte dell'amministrazione, da parte del dirigente del settore sport, che le società stanno valutando di recuperare quei biglietti di gente e persone che non vanno allo stadio. Allora già negli abbonamenti, da abbonati lo posso anche dire, c'è già la possibilità di dare il tuo abbonamento a un'altra persona nei pacchetti che hanno messo a disposizione già da quest'anno, ma anche negli anni precedenti, e quindi già questa è una soluzione che c'è già di fatto, e quindi non è una risposta che mi possa ovviamente trovare.
0: Si riferisce al fatto che qualcuno dice, come è stato detto oggi, che su 20.000 persone magari ce ne sono 500 che se lo tengono per non perdere la prelazione, però magari non frequentano,
1: non vanno magari con assiduità. Ci credo poco, perché credo che se abbiamo due tifoserie che vanno allo stadio, specialmente più le squadre perdono e più vanno allo stadio, sono le nostre. Quindi io sotto questo aspetto, sia Genoa e Sampdoria, ma ho visto sempre grande partecipazione dei tifosi, ma anche se ci fosse quella parte che non va allo stadio per mille motivazioni, comunque c'è già la possibilità di dare l'abbonamento eventualmente a chi magari potrebbe andare per quel sabato o quella domenica. Quindi già questa è una soluzione che non trova un'effettiva risposta e che non recupera di certo 1600 posti. Quindi la volontà di questa amministrazione doveva essere quella di battere i pugni sul tavolo e dire che in questo accordo che vogliono fare non si devono perdere posti per i tifosi. Invece questo non è successo, qui perdiamo 1600 posti per i tifosi. Penso che questo sia veramente un punto politico di questa amministrazione, che non ha voluto far sì che questa riduzione non ci fosse.
0: Vedremo anche quello che avranno da dire i tifosi, che volevano già essere qua oggi, che non sono stati auditi, certo. Vedremo se prenderanno qualche iniziativa. C'è chi dice che potrebbero già essere qua martedì prossimo, c'è questo tantama che potrebbero venire a protestare a Tursi martedì prossimo, però insomma so che i tifosi sono particolarmente arrabbiati su questo punto.
1: E sono arrabbiati, e giustamente, perché poi allo stadio ci vogliamo andare tutti, ma poi l'ho detto anche durante la commissione, se c'era la volontà di audire i tifosi, le società, l'architetto, e che ovviamente fa il progetto e quant'altro, c'era tranquillamente la possibilità, perché il segretario generale ci ha detto che bisogna presentare entro il 21 settembre tutta la documentazione che andrà in votazione questo martedì. Giovedì, ovvero ieri, alle 9:30 ci arriva la convocazione di questa commissione di oggi. Poteva tranquillamente il presidente del Consiglio Comunale sentire i vicepresidenti del Consiglio, e io da vicepresidente non sono stato chiamato. Poteva tranquillamente parlare con i presidenti di commissione e dire: facciamo un'ulteriore pre-commissione martedì al posto del Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale metterlo di giovedì.
0: E c'erano i tempi, lei dice. Grazie Gandolfo. Grazie. Tiziana, se hai altre domande io ti restituisco le linee qui da Palazzo Tursi.
2: No, grazie Matteo, tanto poi insomma trovate tutto anche sul sito primocanale.it. Adesso parliamo di autostrade, ennesimi incidenti con le difficoltà sulle autostrade della Liguria. Vado a salutare Aurora Bottino, buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo una mattinata sicuramente difficile sulle autostrade di Genova in questo caso, perché abbiamo avuto due incidenti. Il primo ha coinvolto un'auto sulla 12 intorno alle 10:45 che ha preso fuoco tra Chiavari e Rapallo in direzione Rosignano, 2 chilometri di coda, poi intorno alle 11:30 è tutto finito, quindi è stato rimosso anche il veicolo incendiato. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ora il traffico scorre. Invece c'è ancora qualche problema sulla A7, dove intorno alle 11:15 è avvenuto un maxi tamponamento che ha coinvolto 3 auto e un autocarro mezzo pesante in direzione Milano. Come potete vedere, mentre qui il traffico scorre, quindi siamo sulla A7 altezza Casello di Bolzaneto, risultano esserci ancora 2 chilometri di coda sulla A10 sul Ponte San Giorgio Giorgio al bivio con la 7 e al bivio anche con la 12, quindi diciamo il nodo, il raccordo, si viaggia molto lentamente.

0: Però i mezzi sono stati rimossi, il bilancio è di 6 feriti, di cui uno grave, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, altre 5 persone invece sono state trasportate in codice giallo in vari ospedali della città di Genova. Questa la situazione. Ricordo anche la chiusura della rampa che dalla sopraelevata di Genova porta al casello di Genova Ovest, che è stata chiusa preventivamente dalla polizia locale per evitare un ingorgo proprio al casello. Infatti potete vedere che le conseguenze sulla sopraelevata sono importanti, si viaggia anche qui a passo d'uomo, proprio perché ricordo che chiudendo quella rampa ne rimane solo una, che ha una corsia in direzione ponente, che porta poi alla rotonda di via Scarsellini, quindi una zona già molto molto trafficata. Questa è la situazione, Tiziana, a te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E adesso ci spostiamo in Val Fontana Buona con Elisabetta Biancalani. Il giorno dopo la nuova esondazione del torrente Lavagna, infrazione Calvari, ma non solo. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Siamo tornati in Val Fontana Buona, che è stata la zona più colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Ci troviamo a Calvari, dove c'è il complesso scolastico, accanto al ponte che era stato chiuso in occasione dell'allerta e anche poi nella giornata di ieri, quando è degenerata, perché mentre il giorno precedente comunque l'acqua era arrivata a filo dei campi, oggi, anzi ieri, l'acqua ha invaso tutta questa zona. Ci sono ancora i segni del fango, ci sono le signore che si stanno dando da fare. Buongiorno signora, lei ha la scopa in mano, mi dica solo due parole. Questa volta diciamo che è andata meglio rispetto al settembre dell'anno prima?
2: Sì, è andata meglio.
1: Cosa ha colpito questa volta?
2: Ha colpito un po' tutto, ma in meno danni.
1: Allora, la scuola intanto, cosa importante, è rimasta illesa, anche perché riprendono lunedì le scuole, quindi è una manna dal cielo. Nella chiesa è entrata un po' d'acqua?
2: Poca, anche lì è entrata, ma solo un po' all'inizio, e si è pulito un po', ma...
1: E qua invece siamo dalla bocciofila.
2: E qui dalla bocciofila.
1: Quanto è arrivata alta questa volta? Più o meno qua? Ah, dallo zoccolo. Però fango un po' ce n'è, perché vi vedo molto impegnate.
2: Il fango è nei campi da bocce, che
1: da
2: però
1: bocce
2: l'hanno già tolto e proveranno a ripristinare per domenica.
1: Perché c'è un evento, è vero, viene intitolata questa zona.
2: Sì, viene intitolata e poi abbiamo una gara nazionale, viene la BRB, altre squadre.
1: Voi quando succede vi rimboccate le maniche, voi cittadini aiutate?
2: Sempre.
1: Sempre. E per ogni volta che piove qua succede?
2: Preghiamo che non si alzi.
1: Certo. Allora grazie, intanto vediamo un po' con le immagini appunto qual è la situazione. Vedete anche il fango che resta comunque all'esterno e si stanno compiendo i lavori per, come avete sentito, c'è anche un evento per mettere tutto al meglio. I campi da tennis si sono salvati, ricordiamo che quasi ogni anno vengono rifatti, neanche a farla apposta, e vedete in questo caso si sono salvati, perché quando piove arriva da quel rio Barbarasco l'acqua, che viene gonfiata a sua volta dal Lavagna, quindi il Barbarasco non riesce più a smaltire l'acqua, e il Barbarasco unito al Lavagna fa questo effetto contro cui non valgono barriere, non vale nulla. Qua ancora i segni della sabbia che è stata posta, e anche i giardinetti, o meglio più che giardinetti, quest'area qua porta ancora tutti

0: i segni del fango che si è accumulato, si vedono le foglie che sono state portate verso il cancello e qua appunto questo rio che l'altro giorno abbiamo visto appunto esondare, si vede anche l'erba che è stata piegata, gli alberi che sono stati portati, peraltro il sindaco ci aveva detto che aveva appena ottenuto i fondi per la pulizia dell'alveo dei fiumi e quindi non era ancora, diciamo così, stata compiuta. E là ci sono altri campi, ma vedete, tutto esposto all'aperto per asciugare e per rimettere in sesto. Ma cosa si può fare per evitare che ogni volta che piove succede questo? Lo chiederemo a breve al sindaco. Linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta. E questa mattina è arrivata la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni, lottava da anni contro una malattia, era stata ricoverata in ospedale e poi trasferita nella giornata di ieri in una struttura radicale, laica, femminista, protagonista, sempre in prima linea per i diritti. Tra l'altro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rispondendo alla domanda ad un giornalista poco fa, ha detto che si stanno predisponendo le esequie di Stato proprio per Emma Bonino. Noi la ricordiamo con questa pillola, con un mini take take dal nostro archivio storico.
2: È un paese che a un certo punto che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo, è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta. Io credo che in realtà tutta questa questione, arrivando persino a dire che non vogliamo un paese multietnico, ma già ci sono 4 milioni di non italiani, di cui 600.000 che lavorano nelle nostre case, nelle nostre fabbriche e che non vogliamo legalizzare e riconoscerle. Quindi credo che sia davvero un modo molto miope che non prepara né il paese né la gente ad affrontare un problema che c'è e che non si dissolverà solo perché non ci piace.
1: E adesso vado a salutare Chiara Orru, come sempre con lei apriamo la pagina dei social. Ciao Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo come sempre la nostra pagina dedicata ai social. Oggi vi racconto, anzi ve lo racconta Franco Nativo, la storia di Palazzo Durazzo, Pallavicini. Ci siete mai stati a Pegli? Un viaggio che ha fatto tra quello che è il giardino, il parco, le grotte, i laghi, ponti e angoli da fiaba. Insomma, oggi entriamo nel mondo segreto del Palazzo Durazzo Pallavicini, lo facciamo con Franco Nativo. Voi ci siete mai stati? Intanto scriveteci sotto nei commenti, stanno già arrivando. Appunto, Elena ci scrive: ci giocavo da bambina, vi ho portato i miei alunni, ho provato a ritornare qualche anno dopo, ma gli orari di apertura, insomma, devo capire quali sono, bellissima, insomma, molti ci sono stati. Scriveteci anche voi se ci siete stati e che cosa ne pensate. Allora andiamo a vedere insieme Palazzo Durazzo Pallavicini.
4: Attenzione, attenzione, oggi vi porto in un luogo magico, esoterico, emozionante. Cosa? Cosa? Non ci siete mai stati? Almeno una volta nella vita non siete venuti a visitare Villa Durazzo Pallavicini a Pegli? Ci pensa il Frank.
5: Villa Pallavicini non è semplicemente una villa, è un vero e proprio teatro immerso nel verde. Nata nell'Ottocento per volere del marchese Ignazio Pallavicini, il suo parco fu progettato come un vero percorso fatto di scenografie, laghi, grotte, ponti e architetture sorprendenti. Un luogo dove passeggiando la natura diventa spettacolo e ogni angolo sembra davvero raccontare una storia. Immagini spettacolari, suggestive. A questo punto non rimane altro che venirla a vedere di persona, perché il Frank, come sempre, ve ne ha regalato solo un pezzettino della sua bellezza.
1: Attenzione. Come sempre sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social, tanti contributi, tante notizie. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non voglio assolutamente parlare di l'ultima spiaggia, non voglio parlare di partite decisive, ma fare punti sì, e questa è l'occasione giusta per i rosso bucecchiati. Oggi è l'antivigilia della partita del Genoa, importantissima col Frosinone, e poi la Samp, la domenica che andrà a Mantova. Ricordate quello che è successo l'anno scorso, quale migliore occasione per un riscatto, e continuare invece una serie positiva dello Spezia che ha vinto San Benedetto. Spettacolo! I tifosi dello Spezia che hanno viaggiato dai due mari e poi hanno festeggiato la voglia di vincere dello Spezia, e deve continuare naturalmente anche a fare punti il Vado dopo la botta con la Reggiana, ma lì siamo di fronte a una corazzata. E c'è l'Entella, anche lei in fondo alla classifica, pareggio con Mister Gallo 2-2 col Vicenza, ne parleremo perché poi avremo i nostri collegamenti. Intanto vi presento gli ospiti in studio che sono ansiosi di parlare, il più ansioso Andrea Rivelini, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ma mentre stavi snocciolando le compagini delle squadre liguri, mi rendevo conto che abbiamo la responsabilità di fare da capofila, perché le altre stanno tutte dietro.
0: Non sì. La pensa sicuramente, no, così andare alla Zara.
2: Buonasera a tutti. Ha ragione il mio omonimo sul fatto della categoria. Appunti, un punticino siamo riusciti a farlo, però è troppo.
0: Cioè, se sei davanti allora?
2: Ma no. Però gli devo un po' rompere le scatole.
3: Beh, questo è bello.
0: Far capire, presente di pure da solo. Ciao, buonasera.
3: No, ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Perché questa qua è una parte molto rumorosa, sì. Ma immagino anche da quella parte lì.
3: Anche cinematografica, certi versi. Settimana scorsa avevamo detto che non era certo il Como la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ho visto una delle squadre più belle degli ultimi anni, ha giocato un calcio veramente di livello raro.
0: Poi mi dici, cioè, ma e però, perché?
3: Ma e però, io dissi l'altra volta, sentivo anche De Rossi che oggi diceva il nostro campionato non comincia con Frosinone, però il Frosinone è il primo banco di prova su cui dobbiamo fare dei punti, l'hai detto tu, ed è necessario. Perché tra l'altro non è una squadra facile, è una squadra che gioca un calcio assolutamente non solo veloce ma anche di sicura affidabilità. Abbiamo tre vecchi nostri giocatori che ci sfideranno, però è arrivato veramente il momento che De Rossi ragioni anche un po' bene e tra le pieghe di quelle che possono essere le sue scelte si renda conto che bisogna incominciare a fare questi punti.
0: È pieno di fogli come sempre, no? Si porta tutti i foglietti da casa, anzi sono foglioni questa sera da
1: ripassava
0: casa.
1: Prima l'ho visto che ripassava prima che

0: Stava rileggendo perché si è preparato.
1: È un estratto della Divina Commedia.
2: Stefano Pupo, buonasera.
3: Graziano, buonasera a tutti. Ma io sono fiducioso perché ho parlato con mio amico Stefano Fiore, collaboratore di Corradi, e mi ha fatto capire alcune dinamiche della Sampdoria e soprattutto il piano di gioco c'è.
2: Cioè, non abbiamo,
3: ma quando li avremo la panchina anche noi potremo dire la nostra.
4: Sì, tutto sommato...
3: E sicuramente l'amico Rivellini, che comunque il gol a freddo dell'1-0 del Genoa contro il Palermo non è bastato, ahimè, vabbè, ne potremo parlare a lungo.
2: Vi ho visto e vi ho ammirato nel gioco che avete prodotto.
3: È un grande Insigne, è il belga che è su tutti, io direi una squadra che quando sarà al completo potrà dirla.
4: Però posso dire, tu Stefano hai parlato di Insigne, di Verschane, va benissimo, però hai parlato di dinamismo, avesse avuto un po' di dinamismo anche il nostro portiere sul primo gol.
3: Loro lo sanno che i primi due gol sono stati due errori e non puoi concedere due errori a una corazzata come il Palermo.
4: Sì, perché il Palermo però Stefano, io sono assolutamente d'accordo che abbiamo visto anche delle cose buone sicuramente, che ci sono valori tecnici, ci sono in alcuni reparti. Ci sono due elementi però che sono inoppugnabili.
3: L'ultimo uomo è il portiere.
4: Il portiere, manca un vice Lauritsen e manca un giocatore sulla sinistra, perché Cicconi non può fare il terzino sinistro. Questo è un dato, è un dato di fatto.
2: È un dato di fatto. Da qua cominciamo,
4: la squadra.
2: Da qua cominciamo per la Sampa. Però adesso io volto pagina e vado su Genoa, perché è chiaro. Andiamo a sentire la mia piccolina, la pillola piccola di De Rossi, che parla di pressione. E poi la commentiamo immediatamente.
1: C'è la pillola per la pressione.
2: È una pillola per la pressione, sì. Capito.
5: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene, dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme, per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
2: Certamente le parole di De Rossi non possono che essere condivise.
0: Già prima di andare in onda lui parla.
2: Voglio dire, mi pareva abbastanza evidente che le parole di De Rossi vanno condivise. Vanno condivise perché quello che dice il mister è saggio. Ci vuole questo un po' di pressione. Chiaramente la squadra e l'ambiente l'hanno, perché la partenza ad handicap che c'è stata non può che mettere un po' di pressione. D'altro canto giochi contro una squadra, il Frosinone, che dovessi dire è ad oggi la sorpresa di questo campionato. Partendo da neopromossa ha fatto 6 punti andando a vincere in un campo difficile come quello di Firenze, voglio dire, che lasciamo perdere che poi la Fiorentina sta inanellando sconfitte, però sulla carta alla prima di campionato partiva con diciamo i favori del pronostico. E chiaramente quindi un po' di pressione ce l'ha l'ambiente, ed è giusto che ci sia, perché è vero che siamo alla quarta di campionato e quindi non è certamente l'ultima spiaggia, non è certamente,
0: l'abbiamo detto immediatamente,
2: però bisogna, signori, bisogna farli i punti, adesso i punti vanno fatti.
4: Scusa, mi sembra di capire che De Rossi dica sostanzialmente che faccia anche bene questa pressione.
2: Faccio
4: il retroterra.
1: Non so, tiriamo il tè dopo sabato.
4: Perché cosa vuol dire? Che ha visto troppa rilassatezza?
2: No, questa è una tua interpretazione singolarissima. Voglio dire, secondo me nessuno dal magazziniere al vertice societario ha preso sotto gamba la situazione. Secondo me c'è la giusta preoccupazione di aver fatto 0 punti, nonostante con tutte le attenuanti del del caso, perché comunque hai giocato, come diceva Franco prima, contro una signora squadra che gioca, certo, un altro campionato, ti ha rubato la prima, sei andato a Roma e ha fatto
0: senza
2: una pessima partita.
0: Ti ha rubato, proprio, senza mezzi termini.
2: Te l'ha rubata, dai, su. Quindi,
0: questo è fare della pressione, Franco, perché se qua si è scattato
1: io...
0: subito la discussione.
1: Ma sì,
0: però non è che la stampa genovese, le televisioni genovesi, noi opinionisti mettiamo tanta pressione. La pressione, direi di no.

0: Cioè, perché tu sei lì e magari ti aspettavi qualche cosa in più.
1: Direi di no, no, io cambierei un po' quello che ho ascoltato fino adesso, nel senso che De Rossi fa le sue dichiarazioni, è l'allenatore e ovviamente ha anche un cliché che deve rispettare. Io non sono così sicuro che De Rossi sia così soddisfatto di quello che ha ricevuto dal mercato, è una mia opinione, come tutte le opinioni. La cosa che dico, giovedì scorso ho detto sicuramente il Como non è, magari un po' più di cattiveria avrei voluto vedere.
0: Oh, ecco.
1: Perché sì. Noi con Napoli abbiamo giocato una signora partita a livello componenti grinta, attenzione, ferocia, soprattutto nel primo tempo. Col Como io questo non l'ho visto. La cosa che vorrei capire, perché sono abbastanza perplesso, perché nel momento in cui in una campagna acquisti, tra l'ultimo giorno, il penultimo e quello dopo, arrivano 5-6 persone, è anche chiaro che c'è confusione, perché non è facile avere una serie di giocatori e immediatamente metterli in un sistema di gioco o riuscire a impiegarli se non hai fatto neanche degli allenamenti con loro. Quindi diamo anche il tempo di integrare comunque una rosa di calciatori importante che è stata comprata, perché tipo McTree io l'ho visto entrare, è stato impiegato a Roma, è stato impiegato per scorci di partita, a mio modo di vedere è un giocatore che dovrebbe avere più spazio. Bisogna avere anche un po' di coraggio negli allenamenti di vedere chi può far cambiare la fase offensiva del Genoa, perché qui obiettivamente a Osmaic, ne parlavamo giovedì scorso, gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro, e allora buttiamo ste palle dentro.
2: Comunque, comunque Franco, io non so se lo vedremo, ma io ho sentito più di una volta la conferenza stampa di De Rossi, sì, perché volevo che mi entrasse, sì, nella testa, sì, ha fatto il nome di 3 o 4 giocatori tra cui quello che hai appena citato, sì, tu, e ha detto che questi avranno sempre di più spazio nell'undici che giocherà, perché
1: male,
2: chiaramente lui ha capito che ci sono dei giocatori che meritano di essere integrati.
1: Però Andrea, scusa, bisogna, adesso siamo alla quarta di campionato,
0: certo.
1: Traoré io spero che arrivi.
0: Non bisogna drammatizzare, vediamo.
1: Non bisogna drammatizzare
0: perché sembrerebbe quasi
1: ma
0: un processo
1: fatto
0: in anticipo che non ha nessun senso.
1: Ma per l'amor del cielo,
0: assolutamente.
1: Io dico semplicemente una cosa completamente diversa dal drammatismo. Abbiamo dei calciatori che possono far fare la differenza a Genoa. Uno è arrivato il giorno dopo la fine della campagna acquisti, che è il Faraone. E sicuramente questo è uno che fino a maggio ha segnato a Verona, per cui farà tre allenamenti e deve giocare, perché uno come Sharawi non può non giocare nel Genoa. Traoré, quando sarà pronto, è un giocatore che può fare la differenza, quindi determinate chance De Rossi e Genoa ce l'hanno, per cui cerchiamo, come hai detto tu, di essere positivi e di impiegarli nel migliore dei modi.
0: Fatemi sentire a proposito di questo, ti faccio sentire la seconda pillola di De Rossi, quella che parla proprio di Sharawi e Traoré, perché è chiaro che diventa importante anche il nome di quelli che in questo momento mancano, così come nella Samp, l'ha detto Andrea, lo ha detto Stefano, poi faremo anche questo discorso per la Samp. Mi fate sentire dalla nostra regia, dove ci sono Alex e Gianluca, la nostra pillolina su Sharawi e Traoré.
3: Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare.
0: Eccolo qua il discorso, no? È quello che stavo dicendo. Franco mi ha detto adesso, mentre c'era la conferenza, abbiamo visto questa pila. Io non ho sentito la conferenza.
2: Ma Franco, se ne capisce di calcio e di Genoa, se ne capisce. Mettiamolo in chiaro questo. E voglio dire, questi sono due giocatori, il Faraone e Traoré, che sono due giocatori sontuosi, hai capito amici a casa, sontuosi per una rosa come il Genoa. Secondo me sono due giocatori che possono fare svoltare l'andamento di una partita e svoltare l'andamento di un campionato.
4: Con la mano.
2: Fa così, svolta.
1: No, lui equalizza, cerca di trovare l'armonia dei bassi e degli alti.
0: Ed è un discorso che lo

0: possiamo allargare anche la Samp, questo dei giocatori infortunati, dei giocatori non disponibili, perché premesso che la partita col Palermo a me non ha fatto vedere una grande corazzata, quella del Palermo, non l'ha fatto
1: proprio. A proposito, faccio io la domanda: Palumbo?
0: Palumbo?
2: Ma da un bel po', il 3-1 non c'è.
0: Non è che ci vuole uno scienziato, è Palumbo.
1: Detto questo, che non è quello l'elemento determinante, ha una squadra praticamente ha avuto una squadra in infermeria, ora piano piano si spera che riesca a recuperare. Purtroppo si tratta di una situazione, credo, contingente, legata anche al fatto che tu hai preso dei giocatori che erano svincolati, che giocavano poco,
0: 7 giocatori svincolati, e questo dobbiamo anche dirlo.
1: Se non investi in cartellini, se non vai a comprare i giocatori come si faceva una volta, adesso è un bel dire che lo fanno tutti, ho capito, ma se vuoi puntare davvero a ottenere un certo tipo di risultato, devi fare un qualche investimento.
2: C'è anche una situazione importante, secondo me, è gravata anche dal campo d'allenamento della Sampdoria, che ha delle problematiche. Queste problematiche avvengono poi gli infortuni quando giocano, perché comunque se si allenano male, quando arrivano nel campo e c'è la partita, sono problemi. Però guardando
0: ragazzi, ci sono dei ragazzi che sono infortunati da un po' di tempo, che arrivano e si fanno male,
2: anche per ruggine,
0: c'è anche sfortuna, c'è anche il periodo di inattività che diventa molto importante.
2: La differenza sulla partita di Palermo è che Inzaghi si girava e aveva 5-7 titolari, a 5 giocatori poteva cambiare, ed erano titolari
3: Li fai dire una cosa,
2: Corradi si girava e guardava, c'erano dei primavera, tranne Begic in panchina. Dunque la differenza è anche, tu hai schiacciato una squadra che è proprio
0: una delle candidate,
2: assolutamente può andare in Serie A tranquillamente, ha battuto anche Lecce in Coppa Italia, se andiamo a vedere. Ma soprattutto aveva dei cambi, cosa che Corradi non aveva, non ha potuto mettere in campo, però tu li hai schiacciati per un tempo e mezzo. Dunque vuole dire che tra la Sampdoria sul piano di
0: gioco. Fatemi sentire Franco prima.
3: No, ma io la Sampdoria parlo.
2: Ti piace?
0: No, devi parlare.
2: Ti Liguria, piace?
0: Siamo a Liguria Calcio, possiamo parlarne tutti di Sampdoria di Genova.
3: Ho visto solo il secondo tempo. E io devo dire che era tanto che non vedevo giocare a calcio la Sampdoria così.
0: È la verità.
3: Questo
0: è vero.
3: E questo è già un qualcosa che fa ben sperare.
1: Ma questo è un passo avanti, sicuro.
3: È un passo avanti, siccome da dove se ne veniva giocare già contro un Palermo un secondo tempo così è molto lusinghiero. Poi devi sistemare le cose che dicevate voi, però già è una buona base su cui poter dire forse quest'anno riesco a fare
4: come è falso quando parla
0: ti vengo vicino perché so già ti spengo il microfono.
1: Io a Franco credo un mesetto fa, dopo la partita mi sembra contro il Parma, io ho detto mi sembra che la squadra segua le idee di Corradi, e questo mi sembra che sia la partita di Palermo sia l'espressione in questo senso. Però è chiaro che ci sono stati dei problemi nella costruzione di questa squadra, ancora più del portiere, dell'attaccante. A me fa specie.
3: Non puoi giocare
0: senza attaccanti, ragazzi.
3: Non puoi giocare con un tuttino così.
2: A Palermo avevi tuttino che non ha fatto di tutto, perché
4: tuttino ha avuto una palla e l'ha buttata fuori. Poi Ampalo ha avuto una palla e l'ha buttata dentro.
1: Tuttino era un giocatore che quando è iniziato il mercato era destinato alla partenza. È rimasto perché
2: non c'è numericamente degli attaccanti. Però quando noi vediamo anche la partita di Palermo, cosa ci mancava l'anno scorso? Due giocatori ti saltassero l'uomo. Verschaeren e Insigne sono due giocatori che saltano l'uomo, aggirano l'uomo, vanno a proporre il tiro. La palla che ha avuto Tuttino è stata regalata dalla difesa, perché comunque c'è stata una pressione, e lì al posto che fare un bel pallonetto che c'era per in fuori di 5-7 metri ha pensato di piazzarla a destra.
1: Stefano, è un errore, ricordiamoci sempre che l'anno scorso, secondo me, la Sampdoria, sapete perché si è salvata? Per i 9 gol di Massimo Coda.
2: Assolutamente.
1: Nella prima, quando hai un centravanti,
2: anche
1: quando hai un centravanti, non lui, un centravanti. Il fatto che tu non avevi Lauritsen, ma non hai preso un centravanti
4: è fondamentale.
0: Scusate, non è stato non rinnovato il contratto a Quagliarella? Allora mi dite, esatto, che, mi dite che dovete tenere coda.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: allora, ho detto Coda, ho detto prendi un centravanti di riserva. Abbiamo preso gol, cioè se l'ha fatto Vindal, Di Nardo, ma uno così. Ma prendi uno che stia in panchina, che lo butti dentro.
1: Il centravanti è importante, è molto importante.
2: Fondamentale.
1: E lo stiamo vedendo anche nel Genoa. Anche nel Genoa c'è proprio il tema del centravanti. Noi abbiamo trovato questo centravanti. Milutin, detto Milli, perché dice lui, mi chiamano Milli.
3: Oppure Osmagic.
4: Ma no, siete già entrati in confidenza, cioè vi siete già contratti.
1: Esatto, è molto simpatico.
2: Uno che ha abbracciato De Rossi, cosa vuoi che faccia?
1: È molto simpatico, ma voglio dire, è una persona, è una persona veramente un bravo ragazzo. Sì. Ma voglio dire, a parte quando gioca, perché quando gioca,
4: soprattutto se non ce la contesta,
1: quando gioca è Hulk, si trasforma ed è veramente un giocatore che secondo me sorprende perché ha caratteristiche che indubbiamente non c'erano nella rosa del Genoa. Ha molta profondità, molta capacità di lottare all'interno dell'area di rigore, è quel giocatore che ci mancava. E lo stesso De Rossi in conferenza stampa ne tesse le lodi, perché dice comunque è un giocatore non più giovanissimo, ma è un giocatore da Genoa, lui dice è un giocatore anni 90, e poi gli hanno fatto notare, no, è un giocatore da Genoa, perché è un giocatore che è effettivamente
4: poverino Thomas.
1: Gli hanno detto
3: vado qualche messaggio.
1: Vai.
3: Buonasera a tutti, spero di vedere questa qua la parte genuana, cara. Finalmente la squadra con gli uomini al posto giusto, fuori Sabelli ed Ellerson. Chi ce l'hanno tutti con Ellerson, no. L'anno scorso è e dentro il Sharavi e Zibue, aspettiamo Touré. Con Ellison, perché no, cosa ha fatto questo ragazzo?
1: Ma secondo me non deve
3: è giusto.
1: Essere. Esatto,
3: è ingiusto, è generoso, non lo so.
1: Secondo me invece la confusione del Genoa e la poca capacità di costruire gioco, soprattutto con una squadra come il Frosinone, che un pochettino ti lascerà il pallino del gioco, perché comunque non amano impostare il gioco ma ripartire, sarà molto importante avere un metronomo, un regista. Io spero che Didier faccia giocare a Morim.
3: Opinionisti troppo critici, mi dice qui Marco, assolutamente troppo critici, ma noi non facciamo le critiche, le nostre critiche sono dettate solamente da che cosa? Dall'amore.
4: Ma
3: sai,
4: troppo critici, Franco,
3: che non va bene niente, no, stiamo cercando un sacco di alibi, un sacco di giustificazioni. Da una parte c'è il calendario, dall'altra parte ci sono gli uomini infortunati, e poi andiamo sugli infortunati del Genoa, e poi diciamo c'è un allenatore nuovo, cioè.
0: Io quando sento dire ad esempio che i giornalisti, nel mio caso Sandoriani, ma quelli genuani godono tra virgolette a parlare, divento una bestia.
2: Ma perché?
3: Dimmela a me, perché dovrebbero?
4: Questo è un tema che mi piace. Allora,
1: perché gli altri no.
4: No, questo no, mi piace lo particolarmente.
2: Stuzzica. Capito, perché io lo stuzzico e poi l'attacca.
4: No, ma è...
2: Prima ti sviolina e poi ti attacca.
4: Ma meno male che c'è, sennò dove andremo?
3: Devo fare una cosa importantissima.
4: La pubblicità.
3: Ma va!

0: Franco, ti dovevo una illustrazione, una
1: 30 secondi.
0: Affermazione.
1: No, Marco giustamente dice, perché magari coglie che ci sia un po' di pessimismo. Non è pessimismo, perché un conto sono le critiche sterili, che non vanno da nessuna parte. Bravo. E sono totalmente inutili. Un conto è fare delle critiche costruttive e mettere in risalto i punti di debolezza nella fotografia che ogni settimana facciamo, ma anche i punti di forza. Purtroppo stiamo sottolineando che i punti di forza non possono ancora scendere in campo, però spiegando, esaminando che siamo tutti d'accordo con le parole dell'allenatore.
0: Certo.
1: Che queste persone, questi giocatori,
0: bravissimo,
1: possono farci fare un cambio, un salto di qualità.
2: Ma è un libro, è stampato, cioè
0: no,
2: fa delle considerazioni che sono una
0: meglio. Ma perché magari

0: Uno si collega da casa in quel momento.
1: Ma se vuoi vengo nel tuo studio, gratuitamente, non voglio assolutamente.
0: No, dispensa saggezza, lo sapete. Saggezza. Allora, invece c'è un messaggio, e questo è rivolto a voi amici sandoriani, no? Adriano da Sesti Ponente. Tutti i campionati lasciano qualcosa di incompleto. Non hanno interesse a cambiare categoria, quindi si rivolge alla società, perché sa già di non avere potenzialità per restarci. Cioè, questa... Io non credo

0: Radrizzani, ma questo io non lo so e non voglio neanche saperlo.
1: Radrizzani, Walker, ci sono figure che sono, restano misteriose in questa società e il cui ruolo, ripeto, soprattutto è vero, è ricomparso Radrizzani, tra l'altro credo che nelle ultime ore abbia fatto un'intervista
0: a Calcio e Finanza, per quello che l'ho citato.
1: Del Leeds.
0: Sì, per quello che l'ha citato. Beh, ha detto che ha sbagliato a venire via dalla Sampdoria in quel periodo lì perché lui sperava di guadagnare di più.
1: Sì, però
0: ecco, parole povere, no?
1: Comunque,
0: perché voleva fare come
1: dice,
0: cioè, non andiamo a cercare tante balle, questo ha detto, no?
1: Io la cosa, tornando terra a terra al discorso sportivo, si riallaccia al mercato. Difficilmente tu riesci a costruire una squadra, tra l'altro sulle ceneri di due stagioni disastrose, non investendo sull'acquisto di giocatori. Giocatori di esperienza per il campionato, giocatori giovani di prospettiva, sui cui che però non sono i ragazzi cui qualcosa è stato fatto per
2: perché di esperienza no giovani. Però scusami, perché
1: ci vuole anche un po' di esperienza,
2: ma li ha comprati, non hanno reso. Secondo è diverso perché Esposito è un giocatore di esperienza, perché quello dell'Empoli
1: Viti è quello che si è rotto.
2: No, no, no, il centrocampista
1: Anderson
0: è un giocatore di esperienza, cioè capitano.
2: Cioè, capitano. Sono stati comprati tanti calciatori di esperienza. Il problema è che non hanno reso.
1: Sì.
2: Perché non hanno reso?
1: Però quest'anno hai preso di nuovo. Quest'anno, Franco, ha investito poco nei cartellini. Poi
0: quella è una scelta, ragazzi.
1: Ma ho capito.
0: Quella è una scelta.
2: Magari è una scelta vincente, non lo puoi sapere.
0: Però adesso non lo sappiamo se vince o no.
1: Diciamo. Io sono il primo ad augurarmelo che
0: sia una scelta.
1: Diciamo. Però, visto così, mi sembra, ripeto ci sono lacune nell'undici titolare che mi preoccupano. Il portiere l'abbiamo visto tutti, l'attaccante l'abbiamo visto tutti. Paradossalmente, quello che si vedeva meno, ma che secondo me è la fascia sinistra, perché Cicconi, con tutta la buona volontà, è un adattato lì. Un sinistro lo potevi trovare.
0: Cioè, tu mi dici che la Samp è sempre un cantiere aperto?
3: Sì, è un cantiere aperto in questo momento perché hai difficoltà a fare una formazione. Però, secondo me, io confido sempre nella qualità, perché a me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità, Verschaner e lo stesso Insigne, sono giocatori che comunque precludono dei gol. E comunque, se, quando rientrerà anche Lauriensen, sarà un attaccante comunque servito a modo da due giocatori che comunque sono bravi.
1: Io, se Lauriensen è quello che abbiamo visto a Parma,
3: assolutamente,
1: credo che sia un giocatore che, per le sue caratteristiche, cambia la squadra da
4: così. Anche tu la cambi.
1: È vero,
0: anche questo.
3: Comunque, hai anche delle alternative importanti, perché Sinani e Begic possono giocarsi il posto tutte e due,
0: ma non certamente da centravanti.
3: Non da centravanti, però hai lo spostamento sulle ali per poter comunque andare a crossare questi benedetti palloni per un centravanti che ci dia e faccia gol. Hai le qualità quest'anno e secondo me è una squadra che comunque al completo, non so quando riusciremo a vederla, speriamo presto, potrà dir la sua in questo campionato. Io confido in questo gioco.
1: Ma ci spero anch'io, ovviamente.
3: La preoccupazione del portiere, sono d'accordo con te, perché comunque ha dato insicurezza a tutto l'ambiente. Quando prendi due gol come ha preso quando giocavamo in casa, diciamo, le colpe sono anche perché tu non la chiudi mai sta benedetta partita e sei sempre sull'1-0 a fronteggiarla fino alla fine. Certo che se tu avessi avuto un portiere che ti dava sicurezza, non saresti magari andato neanche a Palermo con la paura di prenderne tanti.
1: No, abbiamo perso una partita con la Juve Stabia
0: incredibile,
1: contro una squadra che
0: quella è incredibile, dai, ragazzi.
1: Poi magari verrò smentito, ma farà molta fatica a salvarsi quest'anno, al di là dei due punti di
0: dopo averla vista col Pisa la domenica successiva, il turno di campionato successivo, devo dire che
4: il Pisa però è una signora squadra.
0: Sì,
4: Pisa è una signora squadra, il Pisa, il Verona, la Cremonese e il Palermo sono quattro signore squadre,
0: sicuramente. Sì, ma nessuno vuol dire questo, però secondo me la Sampdoria non è tanto lontana lì, non è tanto lontana
1: è la partita di domenica,
0: cioè, se ci sono tutti, poi se ci andiamo io, Franco, Andrea e Stefano, è
1: la
0: chiaro
1: partita
0: che
1: di domenica
0: è chiaro che non siamo benvenuti,
1: la partita di domenica,
0: perché guarda che questa è la classifica
1: importante.
0: La classifica è forse la Sampdoria voglio un punto in più.
1: Senti, facciamo che speriamo che Mantova sia esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché l'anno scorso a Mantova secondo me è girata la seconda parte della stagione della Sampdoria.

0: Vinceva 1-0, ha avuto la palla, diciamo così, del 2-0, poi gli è stato tolto il rigore,
1: sì,
0: a Begic. Poi c'è stata quella assurda sostituzione di Cherubini da parte di Foti e abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Speriamo che quest'anno
1: in memoria
0: il Mantova
2: sì, e invece io voglio andare,
1: dimmi pure Stefano, dimmi pure
3: che, prima sia di... la, che sia la partita giusta, come dice Andrea, che comunque
1: poi la analizzeremo, anche... ragazzi, perché ci abbiamo ancora 2 o 3 ore di trasmissione, quindi stasera si va a fare lungo, quindi non è un grande problema.
0: C'è anche il capo per la parte
1: mattina, ho scelto così. Allora, dopo quello che adesso gli leggo questo messaggio del nostro amico genuano, perché dopo quello che ho visto a Boccadasse, il mio campionato l'ho già vinto, mi dice. Bravo. Francesco.
4: Bravo.
1: Sul campo la squadra della campagna acquisti purtroppo non la fanno i tifosi.
4: No, devo dire che i tifosi del Genoa hanno dimostrato ancora una volta che cosa significa essere genoani e hanno dato una carica al mister e anche al
1: capitano. A parte che lui viene sempre a Boccadasse il mister,
4: sì,
1: una
4: cosa che ha detto, in conferenza, non so se l'abbiamo, ha detto: mi dispiace che non ci siano stati tutti i 27 altri giocatori, perché un conto è raccontare quello che è stata domenica,
1: certo,
4: sera la festa per il compleanno dei 133 anni del Genoa, un conto è essere presenti, perché ti avrebbero dato quella carica che effettivamente il popolo genuano sa dare, perché anche domenica contro, anche così era sabato, contro il
0: Como.
4: Indubbiamente il tifoso genuano ha dato,
1: forse ha dato di più.
2: Andrea, posso dirti una cosa? Fabregas non mi è mai stato simpaticissimo, anche se è un grande allenatore, ma quando ha definito la bombonera
1: è stato simpatico,
2: è stato simpatico, io che a Buenos Aires sono andato a vedere 2 o 3 partite, devo dire che se vai alla bombonera
4: è un'altra,
2: cioè, ti
4: cosa.
2: Sembra
1: è un'altra roba,
2: ti sembra, perché hai questa passione,
4: ma la passione è la passione di questi tifosi,
2: riusciamo a dare il 110% ogni
1: Roberto momento. Del Genoa mi dice: buona serata a tutti i tifosi del Genoa pessimisti, quindi non si rivolge a noi, pessimisti. Alla terza giornata basta abbontolare, tempo al tempo faremo un campionato fantastico.
4: Penso che abbia ragione, penso che in questa squadra ci siano dei valori tali per cui il campionato potrà essere, a mio avviso, migliore di quello dell'anno scorso.
1: Migliore di quello dell'anno scorso,
4: esatto.
1: Assolutamente. Vai in volo invece, perché c'è Sergio e mi dice da Pra: la Samp, voi dite che ci vuole un attaccante, quindi forte. A mio avviso, se vuoi raggiungere un obiettivo, ci vuole una difesa forte, forte, forte. La storia insegna, insomma, bisogna vincere col muso corto.
0: Sì,
1: dice lui.
0: La difesa
1: sono belli, mi piacciono, ragazzi.
0: Difesa dove manca praticamente la coppia che doveva essere titolare, non ce l'hai. Perché Viti,
3: c'è soltanto
0: Delicarri. È stato appena operato. Ravanelli, speriamo di cominciare a vederlo domenica almeno in panchina.
1: Assolutamente sì, credo che sia molto importante.
3: Assolutamente, però io ho visto alcune delle cariche, comunque vedi come uscire palla al piede dalla difesa, ha fatto 2 o 3 circostanze,
1: ha fatto quell'uscita
3: su Bojan Palo che è uscito palla al piede, dunque vorrei dire che il gioco è anche propositivo dalla difesa.
1: Certo.
0: No, tra l'altro Delicarri giocava con Ravanelli.
3: Esatto.
0: Quando Ravanelli rientrerà, quantomeno avrai una coppia di centrali che sono abituati a giocare insieme, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
1: Vengo da te Franco, perché c'è un messaggio per il nostro amico Andrea Rivelini. Avvocato,
2: ma va,
1: prima di lodare il Montenegrino, aspettiamo il verdetto del campo, mi dice Stefano.
4: Stefano, lascio adesso la parola a Franco, ma voglio dire, io mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia un giocatore vero. Il gol che ha fatto contro il Como è un gol da centravanti di razza, si è liberato con una spallata del terzino che lo stava marcando. Bravo. Ha aspettato la palla e è entrato rapace sulla palla che è stata messa da Colombo.
2: Rapace,
4: voglio dire.
2: Sta usando dei termini giusti, è inutile che fare.
0: No, ma volevo
2: fatti delle fatti
0: volevo
2: anche
0: che l'accompagnasse col gesto.
3: Mi sembra che parli di Battistuta, da come lo parla così bene, da questo
1: tu pensa
3: avanti,
1: tu pensa,
2: pensa,
1: pensa
2: centravanti,

0: Tutino che non ci dà in una casa
1: su Tutino, se fai così te lo impresto,
0: Tutino te lo lascio tutta la
1: con
0: vita.
1: La tutina
0: te lo lascio tutta la vita.
2: Invece no,
0: voglio dire, questo è un giocatore vero, è un centravanti che dà grande profondità, è stato lodato dal mister. Diamo al mister anche quello che
3: ma hai ragione,
0: è la verità. Il mister ha chiesto questo.
3: Scusi, vostro prego, onore, prego, hai perfettamente ragione.
0: Ne ha facoltà.
3: La ringrazio come sempre, perché hai perfettamente ragione. Però un uomo con quelle caratteristiche, che secondo me può fare dei gol, va accompagnato nella fase offensiva.
0: Bravo,
3: e siccome lo stiamo dicendo non perché siamo pessimisti, ma siamo realisti, quando troveranno spazio e Sharawi e Traoré, è chiaro che cambia la squadra.
0: Esatto.
3: Cambia la squadra, quindi è inutile che
0: ed è compito di
3: fino
0: DDR.
3: Oggi però la fase offensiva non l'abbiamo vista,
0: capito, ma
3: è
0: DDR
3: dirlo.
0: È compito tuo trovare la quadra, certo, all'interno.
3: Anzi,
0: di questo
3: ti dirò di più. Oggi mi hanno fatto una riflessione una persona con cui tutti i giorni parlo di calcio, e mi dice: noi abbiamo un campione che è Junior Messias.
0: Esatto.
3: Perché non lo facciamo entrare dal primo minuto invece che fare
0: discorso?
3: Che è una riflessione non mia, sì, ma la faccio a chi
0: la riflessione
3: fa...
0: del tuo compagno di dialogo.
3: Esatto.
0: Voglio dire, è in principio corretta,
3: ma
0: bisogna tenere conto che questo giocatore ha i muscoli di cristallo, e quindi molto probabilmente la scelta di gestirlo facendolo subentrare quando le squadre sono un po' più stanche, quindi anche quando l'apporto atletico è meno determinante, può essere la scelta vincente.
4: È un discorso che ci sta, assolutamente.
3: Non fa una piega,
4: non fa neanche una piega la pubblicità,
0: reclama.

0: faccio vedere subito questo impact, perché noi abbiamo, io avevo fatto sulla Samba, ho fatto un impact, perché dico, questa difesa è un po' facile, non me ne vogliono il portiere, non me ne vogliono Delicari, per l'amor di Dio, perché sono... li prendiamo così perché prendiamo il portiere, è stato un po' criticato, Delicari era lì insieme che doveva più o meno marcare Poyampalo, ma no, lì c'è una responsabilità comune.
1: Una distrazione.
0: Una grave distrazione. No, ragazzi,
1: secondo me c'è una distrazione.
0: Lasci il capocannoniere del campionato che ti fa 50 gol da solo.
1: Strefezza, tira un tiretto che il portiere se lo lascia scappare. Il secondo gol è un'incomprensione difensiva, perché
0: c'è un colpo di testa all'indietro. Su rimessa laterale
1: non si può prendere gol. Però tu fai una distrazione
0: assolutamente vietato.
1: Tu ci dai di testa per buttarla dentro, e chi c'è al centro? Il signor Poyampalo. È un errore gravissimo, da matita rossa, ma infatti
0: ma una
1: questa, secondo me è una distrazione anche importante, perché tu non puoi buttare un pallone all'indietro quando
2: stai calicendo. Ma cosa pensavano che erano distratti?
1: No, pensavano che Poyampalo fosse andato a prendersi una birretta.
0: Ma secondo te l'allenatore, io mi metto nei panni di Bernardo Corradi, che sono seduto in panchina, sono qua seduto, questo rimette il pallone e questo ci dà indietro, secondo te l'allenatore ha detto, buttate indietro il pallone con la testa?
1: Ti do la garanzia che si sono strarrabbiati per i primi due gol, ma strarrabbiati, e questo ha dato una marcia differente alla partita, perché chiaramente l'ha messa in discesa per il Palermo.
3: Tra l'altro Corradi è uno che, insomma, da attaccante non era male, conosce i movimenti, conosce dove ha fatto una buona partita, un po' meno delle precedenti due, Gartenmann, che comunque sta facendo bene, devo dire. Però anche lui, insomma, sui gol non irreprensibile, però diciamo che i problemi evidenti, sì, la difesa è fragile, ma poi sul primo gol io continuo a dire, non per gettare la croce addosso,
0: non gettiamo la croce, ragazzi, perché l'abbiamo fatto anche con Stankovic, vi ricordate? E poi è diventato un signor portiere.

0: L'avevo fatta con le ali e poi le ali ha fatto tante belle parate.
1: Però non possiamo, dire, calma, però, Graziano, non possiamo diventare, e questo è un aspetto importante, che si ricollega al ragionamento che faceva quel telespettatore sul costruire una squadra per voler andare su o comunque ottenere un certo tipo di risultato. Non possiamo fare della Sampdoria un laboratorio di recupero. Anche Vindal ha subito un infortunio, anche Vindal era reduce da uno stop.
2: Da gennaio.
1: La Sampdoria non
0: avevamo
1: si può Giordano permettere.
0: Sulla fascia, abbiamo messo al suo posto Cicconi, che non è il suo ruolo. Puntini, puntini, puntini.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Vero. Voglio vedere se ci fosse stato Giordano, che cosa avrebbero detto.
0: Perché
1: Giordano è un altro
0: Giordano,
1: che è stato
0: assolutamente. È così, ragazzi.
1: Ma è giusto, il calcio è così, certo, fa parlare e tacere. Certo. Però.
0: Chi critica Ellerson non capisce che è un giocatore che dà equilibrio ed è fondamentale. È messo in un altro modo, però cerco di.
3: Nessuno l'ha criticato.
0: Esatto.
3: Almeno
0: non
3: noi.
0: Si può giocare solo con punte e puntine tra i quartisti. Cari Oronzo Canal da tastiera.
4: No, certo. Ma allora, criticare Ellerson è francamente indegno e ingiusto. Oltre che eccessivo, perché è un giocatore,
0: esatto,
4: che dà un equilibrio ed è un jolly tale per cui in un momento in cui ci sono dei giocatori da inserire è la continuità rispetto all'anno scorso e quindi è comprensibile che il mister si affidi a quelli che sono un po' più i suoi pretoriani, quelli che l'anno scorso hanno giocato di più. Quindi...
3: Non è vero, ma Ellerson secondo me è un errore inserirlo in una discussione di questo tipo,
4: no,
3: perché veramente sì, oltre a dare tutto è un jolly.
4: No,
3: e quindi,
4: ma
3: come jolly
4: che tu prendi e li metti tutte le parti
3: e gli dici qualsiasi ruolo. Scusami, la cosa che invece, se vogliamo analizzare, perché sennò allora diventa complicato dire se ci sono dei problemi bisogna anche saperli affrontare. Ora, far entrare Vitigna e farlo giocare laterale, io questa veramente è una cosa incomprensibile di un calciatore che è costato più di 20 milioni, che ha un ingaggio molto importante. Allora, nel momento in cui io faccio questi investimenti, quando vedo che non mi rendono, non posso del po' parare neanche tutta la squadra, perché allora pazienza. Però, come dicevamo prima, Osmai c'è entrato, ha avuto anche il merito, ma anche la fortuna del primo pallone che ha toccato di buttarlo dentro, e allora tutti hanno detto: però questo forse è l'acquisto giusto. Allora bisogna farli giocare.
4: Nel posto giusto, e
3: giusto.
4: Poi io voglio
3: posto
4: dire
3: giusto,
4: un'altra,
3: certo,
4: cosa, che una riflessione che se posso, Graziano, vorrei fare è che a mio avviso ci sono, ci sono dei giocatori che non comprendo per il motivo per il quale non scendono in campo, e mi riferisco ad Amorim è stato acquistato, è stato pagato in maniera importante dalla società per fare un determinato ruolo, cioè per fare il regista di questa squadra. Ora noi ci troviamo invece,
0: chiamiamolo metronomo,
4: che è meglio, comunque
0: il regista,
4: comunque è l'uomo d'ordine del
0: centrocampo, quello che dai tempi.
4: Ora,
0: quello
4: ci
0: che
4: troviamo invece nelle uscite che ci sono state sinora a vedere davanti alla difesa come centro mediano metodista, chiamiamolo così,
0: bellissimo,
4: all'antica
0: così.
4: Chi? Frendrup, che secondo me è un ottimo giocatore, ma non possiamo anche dargli questo compito. A mio avviso dovremmo fare, perché fa questo De Rossi? Perché cerca l'equilibrio per fare giocare Baldanzi deve dare quella qualità, quelle magie che nell'idea di
0: De Rossi
4: dovrebbero fare svoltare la qualità del Genoa. Molto probabilmente Baldanzi in questo momento non è al top della sua condizione e il Genoa fa fatica. Quindi rivediamo un attimo questo discorso. Secondo me, tra le righe, lo dice Daniele De Rossi nella conferenza stampa di oggi, dice: Baldanzi, io conto molto su Baldanzi, però in questo momento può essere che si debbano fare delle altre scelte per poi consentire a Baldanzi di essere più libero quando anche la situazione della classifica sarà migliore.
0: E attenzione, che non è una bocciatura,
4: ma è solamente
0: una situazione per non mettere in difficoltà il calciatore,
4: esatto,
0: che è una cosa molto intelligente.
3: Su questo, Andrea,

0: Io penso una cosa e poi questi giudizi, anche noi che esprimiamo le nostre opinioni, io non posso dimenticare che il nostro centrocampo di 3-4 anni fa era Badel, Strootman e Malinowski. Ragazzi, è un'altra roba. È un'altra roba. È un'altra roba. Aspetta,
1: sei legato a quello che è
0: aspetta, no,
1: stato.
0: vabbè, faccio dei paragoni. Faccio dei paragoni perché sono
1: Va bene.
0: giusti. Se tu mi fai un acquisto per 8 milioni di un giovane che non ha ancora fatto un campionato di Serie A, è normale che vai a fare un challenge che può andare bene o può andare meno bene.
1: Esatto.
0: Poi come lo impieghi in campo, in tutto questo bailam di 10 calciatori nuovi, perché a centrocampo è arrivato Sow, è arrivato Viaf, è arrivato McTree. Non
1: Certo.
0: è facile questo puzzle
1: Ho capito,
0: nell'arco di
1: però
0: un mese farlo.
1: Lo devi riempire mettendo, a mio
0: riempire.
1: avviso, mettendo, partendo da un 3-5-2 e mettendo un vertice basso come regista o come metronomo, come dice Graziano, se no mi si arrabbia.
2: No,
1: E voglio dire,
2: però non posso pensare che Amorim sia regista.
1: Frendrup e Sow come mezzali, e secondo me due esterni che camminino, di cui vedrete che per molte. Vedrete che
2: e
1: per
2: perché non Messias
1: anche Messias
2: davanti
1: anche scusa, Messias
0: ma
1: anche Messias.
0: Ma con i calciatori che hai preso, vedi El Shaarawy, secondo me De Rossi, che ama fare il 4-3-3, perché non può fare un metodo
1: adesso vedrai che farà il 3-5-2 e vedrai
0: questo è una tua
1: oggi opinione, oggi, no, dice, tanto, cioè, oggi dice
0: vabbè,
1: oggi dice oggi dice e no ma perché io
0: allora
1: ti dico la mia ti dico la mia secondo me in questo
2: proprio,
1: momento fa il 3-5-2
2: è proprio la sua,
0: ma non so se è la sua,
1: è la mia, è la mia,
3: hai capito perché ti
0: non so se c'è
3: il
0: copyright. Io dico
1: è la mia,
0: e Shaarawy da una parte e hai una punta.
2: E Shaarawy è troppo vecchio che i problemi
0: che
2: cambiano tutti.
1: Ho capito.
0: Me puoi fare anche un 4-3-3
1: va bene.
0: In casa, sulle partite che devi vincere.
1: Qualora lo farà, lo vedremo.
2: Lo vedremo sul campo.
1: Secondo me non lo fa, perché lui ha detto, oggi ha detto, io volevo dei giocatori che avessero la capacità di saltare l'uomo,
0: e non ce li ho.
1: Ma non li ho presi, non li abbiamo presi.
0: Quelli che abbiamo trattato,
1: però ha detto, tra le altre cose ha detto, ma non è che l'anno scorso avevo Robben e Ribéry, quindi voglio dire, e l'anno scorso andavamo a tirare.
2: E invece chiedo ad Andrea, pensi a qualche cambio di formazione, pensi a qualche rientro importante invece nella Sampdoria, in questa Sampdoria?
4: Intanto speriamo che Ravanelli e Lauritsen ci siano almeno per la panchina,
2: un pochettino più avanti,
4: almeno
2: no?
4: Per la panchina. Secondo me potrebbe giocare Begic dall'inizio.
2: Insigne dall'inizio, lo rischieste dall'inizio.
4: Sì, secondo me lì sì, ma anche perché ne ha voglia lui.
0: Ma tutta la vita.
3: Potreste avere anche un certo signor Caramon in panchina.
4: Presto Caramon.
3: Però
0: è forte Caramon.
4: Sì, però Caramon
3: metti gli ultimi 10 minuti per
4: Caramon
3: portare.
4: È fermo da troppo tempo, troppo stesso.
1: Però sono giocatori veloci, ragazzi, lo sapete benissimo,
4: sì,
1: che la
4: però
1: Serie B per questi giocatori tecnici veloci magari non possono
4: impressionare. Ma nessuno lo mette in dubbio.
1: Di giocatore
4: però,
1: che ha giocato nel Parma,
4: Graziano, è arrivato da una settimana ed è fermo, credo l'ultima partita avesse fatta a gennaio col Porto B, una cosa
1: Porto
4: del genere.
1: Vabbè.
4: Siamo a settembre.
1: Cosa vuoi dire? No, dico, è pronto allora.
3: Tu hai Genoa B e loro hanno il Porto B. Questo è.
4: E adesso lo, non lo so.
1: No, dico,
3: guarda, è svolto anche te, poi ti attacca come attacca Franco, non ti credere.
4: Quindi sì, qualche cambio me l'aspetto.
2: Me l'aspetti qualche cambio? Anche ci pensa qualche cambio magari in questa formazione. Chissà se Stefano Pupo ha qualche idea preziosa.
1: Secondo me ce l'ha.
2: Si vede che ce l'ha scritta.
3: Aspetta, non ho il telefono di Rivellini qua con
1: secondo me ce l'ha scritta.
3: Che gli dice
1: ce l'ha scritta.
3: Ce l'ha scritta. Dico col cuore.
1: No, tu c'hai gli appunti. C'hai gli appunti che hai preso appunti prima.
3: Ho preso appunti con il fiore. Lui mi diceva
2: che il dito è pericoloso.
1: Ha preso appunti. punti, io ripeti quello che c'è scritto lì.
3: Ripeterò quando sarà il momento. Sicuramente ho parlato con una persona che è all'interno della Samp e comunque
1: vedi il collo che dice al merlo, io, guarda come sei nero, guardalo.
3: Ma io non ho telefono, cosa è successo? Vedi un telefono qua, Franco, telefoni qua,
0: però no. Lui ti sta dando

0: Delle affinità elettive che non credevo,
1: lo
0: ti stavo militando,
1: però io non ho contesto.
2: Trovo una soluzione perché mi sta urlando nell'orecchio da mezz'ora.
1: La soluzione è quella che, comunque, secondo me ribadirà la formazione di Palermo, perché comunque non ha alternative da poter mettere dentro. Forse Laurens, se dovesse rientrare, certamente al posto di Tutino, e questa qui sarebbe una formazione, secondo me, adatta per andare a giocarsi le carte a Mantova.
3: Ragazzi, vi chiedo scusa perché sono fermo alle 21.35 con i messaggi, ma adesso li leggo immediatamente. Vai. Perché ne stanno arrivando tanti, ve li leggo tutti, non abbiate problemi. Voglio salutare, sapete chi è un ospite eccezionale, dal Golfo dei Poeti.
4: È lui,
3: il Golfo dei Poeti, eccolo là,
4: è lui.
3: Guarda, mi sposto.
5: Ma buonasera.
3: Eccolo, guarda, il
5: Golfo dei Poeti
4: in tutta
5: sono
4: la
5: tornato.
4: Sua bellezza.
5: Ma che bello studio, ragazzi, ma tutto rinnovato, tutto bello, tutto nuovo.
2: Ti sei fatto crescere i capelli, cosa che io e Andrea non possiamo.
5: Ah, questa è invidia. Comunque non vorrei entrare a gamba tesa.
0: Guarda,
5: non
0: raccogliere, ce l'abbiamo tutti, stai sereno.
4: Non raccogliere.
5: Non vorrei entrare a gamba tesa.
0: Dimmi.
5: No, te lo dico dopo, dai, lo tengo per dopo.
0: Dimmelo, che poi così...
5: No, che lo Spezia ha giocato dominando pochi giorni fa contro una squadra rosso-blu e sembrava giocasse contro il Genoa, invece era la San Benedetto.
0: Lo sapevo io, vabbè, poi possiamo andare noi,
4: Sì, sì, vabbè, vale. Comunque, dai, voglio dire, ma in che categoria giocate?
0: Non lo sapevo!
1: È la categoria, voi conoscete bene. Noi ci siamo andati, ma non ci hanno voluto.
4: Ma guarda che voi ci siete
1: andati...
4: E sono 2 o 3 anni che c'è. No, guarda, noi ormai siamo da un'altra parte.
5: È una categoria che conosci bene, Andrea. È una categoria che Andrea conosce molto bene e dovrebbe ricordarsi anche quando in questa categoria
4: non
5: la Serie C è andata dietro allo Spezia. Se
4: non
5: lo ricordi bene,
4: perché sono tempi in memory.
0: Io me
4: che
0: la ricordo, hai ragione, me la ricordo invece.
4: Vabbè, ma tu ti ricordi gli anni 70, ma io voglio dire,
0: le ho fatte tutte nel 71.
4: Loro invece si devono fare quello che è attualmente la Serie C, perché noi abbiamo fatto la Serie C epica, eroica,
0: esatto.
4: Quella della Caralis, quella di andare giù con in 5.000, in 10.000 su una nave,
5: vai,
4: ad andare a vedere il Genoa a Olbia, dove era? A Olbia, voglio dire.
5: Dai, qual è il problema? Qual è il problema, Andrea?
4: Ovvio, era una gara a parte.
0: Ho temuto per un attimo che tu l'hai detto, tu ti devi fare non ti muto, ho detto, sta a vedere cosa esce, ti devi fare, invece no, è stato corretto.
4: Mai,
0: andiamo
4: in reclame
0: per
4: tutti.
0: Bravo.

0: Calma, è stato un momento così. No, vi leggo un messaggio perché mi dicono sentire Franco Apile parlare della Sampdoria non ha prezzo. E sì, sentirle parlare pure bene mi ha svoltato la serata.
1: Ma sotto sotto Franco un pochino, non penso, lasciamo perdere, non offendiamo.
0: Senti, esatto. Luca, ho un messaggio anche per te,
2: no. Daniele,
0: sì. Sì, hanno visto, perché ormai Luca rappresenta un punto fermo per tanti.
2: Il golfo dei poeti rappresenta.
0: Tanti tifosi spezzini, perché ha sempre raccontato la verità.
3: Vero.
0: Non si è mai nascosto dietro, ah no, perché non si può dire, ha sempre raccontato la verità. E allora adesso ti vado a leggere il messaggio di Daniele, perché è molto importante. Allora mi dice, sarà un anno molto felice. Attenzione però a non sottovalutare le altre squadre, perché dopo le vittorie adesso sembriamo che abbiamo già vinto il campionato. Cioè ti dice, piedi per terra Daniele.
4: Ma caro Daniele, sono il primo a tenere i piedi per terra e credo che lo stia facendo anche l'allenatore. Abbiamo sentito le parole di Turati, abbiamo sentito anche quelle di Angelozzi. 7 punti in 3 partite sono sicuramente un bel bottino per una squadra che sta

0: stata rivoluzionata completamente in estate, bisogna dire.
1: Bravo, guarda che bel impact che ti ho fatto.
0: Allora devo tirarti un po' le orecchie, ma devo tirarti un po' le orecchie. No, devo tirarti un po' le orecchie perché il logo sarebbe stato bene mettere quello nuovo. Però va bene, va bene. Diciamo che come base.
1: Io sono vecchio, quindi non puoi pretendere da me tutte queste cose. Cioè, dammi un attimo il logo.
0: Hai ragione. Però siccome avete rivoluzionato lo studio, sarebbe bene rivoluzionare tutto e mettere anche il login nuovo, ma arriveremo anche lì. Detto ciò, Daniele, posso dire che Daniele ha ragione. Come?
2: No, dicevo una cosa.
1: No, fai finta. Adesso spengo il microfono, tu continua,
3: fai pure di categoria.
0: No, dicevo che appunto Daniele ha assolutamente ragione a dire di tenere i piedi per terra perché, come detto, lo Spezia è un cantiere aperto, ha cambiato praticamente, ha rivoluzionato tutta la rosa, quindi i 7 punti teniamoceli stretti, è bene averli presi anche in maniera sporca con uno Spezia che comunque nell'ultima gara contro la San Benedettese ha giocato un'ottima partita, ha dominato la gara facendo vedere anche per larghi tratti un bel gioco e si è vista fin da subito l'impronta di Turati. È chiaro che però il lavoro da fare ancora tanto e bisogna tenere i piedi per terra perché questa è una squadra di giovani. Quindi
1: siccome io l'ho vista la partita, a me ha colpito, sai, questa squadra qua, perché Turati è arrivata da poco tempo e ha già assemblato questa formazione, d'accordo che ci sono degli elementi anche di valore, sicuramente sì, però il suo gioco gli ha dato subito,
0: Ma l'impronta è arrivata fin da subito, è arrivata fin dal ritiro, nonostante allo Spezia abbia cambiato più di 20 giocatori. Esatto. Questo sicuramente è un dato da sottolineare. Tra l'altro, per fare anche un po' di cronaca, ecco, così vi aggiorno anche un po' in diretta su quelle che sono le notizie. Purtroppo dobbiamo constatare che Aldo Florenzi, che è uno dei giocatori cardine, esatto, di questo Spezia, purtroppo, ripeto, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e con interessamento del menisco, quindi praticamente per lui la stagione è finita. Peccato perché aveva iniziato bene ed era uno dei giocatori su cui Turati faceva assoluto affidamento anche per esperienza, perché era uno dei giocatori più di esperienza in rosa nonostante la giovane età. A questo punto attenzione alla posizione di Matteiu, che è l'unico esubero rimasto dalla vecchia gestione, dalla vecchia guardia che Angelozzi ha tanto criticato. Però qualora Matteiu dovesse andare incontro a quelle che sono le esigenze della società, e così sembra essere, verrà reintegrato in rosa e prenderà il posto in lista che era appunto di Florenzi Renzi, al quale ovviamente facciamo tutti un grande in bocca al lupo perché è un infortunio veramente pesante che non ci voleva per uno Spezia che iniziava adesso a modellarsi, a rimodellare.
1: Senti, domenica c'è il Livorno, che facciamo?
0: Domenica è area di
1: tosta,
2: derby.
0: Partita sentitissima, purtroppo bisogna dirlo ancora una volta, senza tifosi ospiti, perché potrà venire solo chi avrà la testa del tifoso, ma questa è una battaglia che facciamo da tempo. E qui mi ricollego a quello che diceva Rivellini prima, che mi diceva le battaglie noi in Serie C le abbiamo fatte, siamo andati a Olbia, siamo andati ovunque, anche gli spezzini vorrebbero farle, ma purtroppo non possono farle perché quasi tutte le trasferte anche quest'anno saranno vietate.
1: Guarda che c'è un meccanismo importanti, perché nell'ordine Livorno, Perugia, Pescara e Reggiana, che con l'intermezzo della Vispesa, che poi non è facile la Vispesa, te lo posso dire perché l'ho vista giocare, è una squadra molto giovane, quindi guarda che è un calendario non facilissimo questo dello Spezia.
0: No, non lo è per niente. Le partite che verranno adesso, cioè Livorno, Perugia, Vispesa, secondo me sono importantissime per continuare il meccanismo di rodaggio dello Spezia, che dovrà fare più punti possibili per fomentare anche quello che è l'entusiasmo che si sta creando attorno a una piazza che, ripeto, ha fatto un numero altissimo di abbonamenti, abbiamo superato i 6.000 e questo è un numero sicuramente da sottolineare nonostante la retrocessione, perché poi arriverà un mese pesante. In quel mese ci saranno il Pescara, che sarà la fine di settembre, poi ci sarà la Reggiana, che è un'altra delle grandi favorite alla risalita, e attenzione anche a Ravenna che tra l'altro sta trattando Soleri e pare possa prendere Soleri svincolato proprio dallo Spezia, ma Ravenna sta costruendo una squadra che ha del colpo mediatico.
2: Avete un campionato mica tanto semplice, mica tanto
0: assolutamente
2: semplice.
1: Guarda, Franco Aprile,
0: ma neanche detto, voi,
1: questa è una B2. Sì. Perché il girone B sicuramente è molto più difficile.
0: Pensate che 3 retrocesse su 4 sono finite in questo girone, certo. Quindi fa capire la portata del campionato. È un campionato sicuramente difficile.
4: Il dato di Luca degli
1: Andrea, ti faccio. Ragazzi, non telefonate, mi devo schiacciare rifiuta. Mi dispiace. Non posso mica rispondere. In diretta non si può rispondere. Quindi rifiuta e via.
4: Devi andare di là.

0: Così. Ecco fatto, così. È così. Non telefonatemi. Vi prego, mandate i messaggi, li leggo tutti adesso. Dai.
1: Il dato degli abbonati mi fa sorridere perché penso ci sono delle squadre in questo girone di Serie C, ma che 6.000 spettatori li fanno in 5-6 partite.
2: Forse sì.
1: Per cui
3: ma guarda Andrea, abbonati. Non lo dico per presunzione, non lo dico neanche per convinzione, ci mancherebbe, lo sapete, però io credo che veramente per quello che ha creato lo Spezia in questi anni, questa piazza in questa categoria non c'entri nulla.
0: Assolutamente nulla.
3: Per cui sarebbe bello rivedere lo Spezia tornare sul prima possibile, almeno in una dimensione come quella della Serie B, perché credo che veramente la piazza, che non ha colpe del disastro commesso l'anno scorso, non ha colpe di quello che è successo nella passata stagione, meriti un ritorno quantomeno nel campionato cadetto.
0: Allora invece vado su Genoa, perché arriva Luca, ve l'avevo detto. Ma è possibile che al Genoa non riescano a vendere i giocatori a peso d'oro come fanno tutti? Finché non verrà fatto, ma si continueranno a regalare i giocatori, esempio Norton Caffi a 15 milioni, almeno il doppio ne servivano, non si andrà da nessuna parte, senza dimenticare che c'è pure da distinguere un debito. E qui Luca, sul debito ti faccio parlare immediatamente Franco, perché è stato già fatto un bel capolavoro sul debito iniziale, vero Franco?
4: Ma hanno fatto un grandissimo lavoro. Ora non ho le cifre precise, ma penso che quest'anno puntavano a scendere sotto i 100 milioni. Poi incontri anche un mercato difficile. Come è stato per tutti. Che dire, è difficile riuscire a acquistare se non vendi, almeno nella situazione del Genoa. Perché hai tutta una serie di obblighi che vengono rispettati, esatto, in maniera perfetta, vengono adempiuti correttamente, sono state buttate le basi sia per il settore giovanile che per gli investimenti, soprattutto sul merchandising, che stanno dando una grande risalto anche proprio alla genuanità che vedo, certo, in città che prima non c'era. Poi dipende, tanti anni metti insieme domanda offerta, e
5: il tema è quello, Franco, il tema è proprio quello, cioè è facile dire vendete male, è facile dire non fate dei numeri esagerati come altre squadre magari possono fare, ma è un problema di domanda e di offerta. Quando tu hai determinati prezzi, ce li hai perché c'è chi ti offre quelle
4: esatto,
5: somme.
4: Esatto. Se però, scusa, vogliamo dare un parametro, questo sì che lo possiamo dare con grande direi evidenza. L'anno scorso ci sono stati circa 50 milioni di plusvalenza e dai conti, questi sono i conti ufficiali che sono usciti, Andrea.
5: No, questo l'ho sempre criticato, vabbè, e ho fatto anche vedere documenti alla mano,
4: ho
5: fatto vedere,
4: Andrea,
5: che non c'era questa,
4: Andrea,
5: differenza.
4: Che tu lo abbia criticato, puoi criticare.
5: L'ho criticato da un punto di vista.
4: Ci sono delle fonti.
5: Le fonti non sono quelle giuste.
0: Sicuramente non sono quelle di quest'anno, quelle che vanno.
5: Comunque,
4: sono delle fonti. Da quali
5: non ci sono 50 milioni di tifosi l'anno scorso?
4: Va bene, queste sono le fonti che leggi sui siti specializzati,
5: ma non,
4: dove
5: non
4: lì, dalla Gazzetta dello Sport, da Transfer. Poi penso che non possano dire delle cose che non sono parenti della
0: città, certo,
4: ma lasciamo perdere le tue informazioni, se no ne veniamo fuori. Quest'anno, pur in un mercato complicato e pur in una situazione difficile, comunque il Genoa a occhio e croce farà circa 10 milioni di plusvalenze.
5: Questo invece a me risulta che invece purtroppo, perché la cassa del Genoa avrebbe necessità di fare 10 milioni di plusvalenze, a me risulta che ci sono state più acquisti, più spese per acquisti di quelli che sono stati.
4: Ma non è possibile.
5: È in negativo. A me risulta,
4: cioè,
5: così.
4: Allora,
5: la prossima settimana facciamo conti alla mano, tu, io ti faccio vedere quanto è stato speso e quanto è stato facciamo conti alla mano.
0: Mandiamo la prossima settimana, perché adesso c'è Patrizia che mi dice.
4: Io parlo solo delle cose dei cartellini, non di quello che è tutto.
0: È un giochino che facciamo la prossima settimana.
4: Volentieri.
0: Al limite lo rimandiamo nella sorta di campionato. Che non la prendiamo poco. Bello questa qua. Ci scanniamo anche lì. Anche su quello non siamo d'accordo. Pensate se possiamo essere d'accordo su un calciatore. Basta dire che Bilov è scarso. Ma avete visto le papere di Martino?

0: Inez, e insomma, la colpa non è sempre del potere, ma a volte del centrocampo della difesa, mi dice Patrizia. Vedete l'acume?
1: È vero, fino a un certo punto. Anche da dire che c'è anche troppo gioco sul portiere, perché molte volte vanno a fare delle cose che non dovrebbero fare.
2: Il portiere, vabbè, fare il portiere. È una cosa che ormai secondo me è una critica che non si può più fare. Nel calcio di oggi è troppo importante per quello che è la ricerca nuova degli spazi. Io capisco che si viaggi in una logica in cui il portiere deve fare, il portiere deve parare, perché è una logica, però è una logica vecchia. Cerchiamo di uscire.
1: Un gioco con la suola che non puoi fare a un
2: Ma lì è un errore di Martinez. Lì è un errore di Martinez, però nell'impostazione del gioco, per come adesso si cerca di creare qualcosa di nuovo per sorprendere delle squadre, con tutto lo studio che c'è dietro, il gioco coi piedi del portiere è diventato fondamentale. Dobbiamo uscire da questa logica del portiere che deve solo parare.
3: Saggio che sei, Luca, talmente saggio che posso, ti ha dato dell'Andrea incredibile.
1: Posso dirti, adesso, però alle volte c'è troppa Luca. confidenza. Troppa confidenza.
2: Per l'amor di Dio, allora cambio impressione. No, ho sbagliato.
0: No, perché cambi impressione?
2: Perché mi hanno dato dell'Andrea, allora cambio tutto. No, mi rimango con quello che ho detto.
3: Mantieni la questa non
0: posso,
3: intelligente.
0: Per esempio, questo non posso leggerlo di Ernesto, che è legato al vecchio concetto del portiere. Il portiere della Samp non è un portiere, ma un...
1: No, non si può.
0: Ma un comincia per la P e finisce per O.
1: Non si può.
4: Un altro mestiere.
0: È un altro mestiere. È molto. Ecco, vedete, abbonato ai distinti.
4: Diciamo che Vindal mi sembra un portiere che,
0: ma tanto non leggerete,
4: è pronto per impostare il gioco, è stato preso per un quello
1: player. È un player, è un,
0: sì. Tanto non, quando mi dicono, però, così mi fuma la testa.
3: Tanto non lo leggerete,
0: no, perché leggiamo tutto, non abbiamo filtri, io non ho filtri. Non ho filtri, hai capito? Daniele, caro mio bambino, Daniele. Allora, tanto non lo leggerete, ma è possibile che abbiate Rivellini che fa sempre battute sulla Samp, che di simpatico non ha proprio niente? Questo lo dici tu, perché Rivellini, con i suoi reel, con le sue battute, ha un seguito enorme. Quindi magari anche un po' di invidia, ma stai tranquillo che non ti invitiamo. Mi pare che gli opinionisti sandoriani battute sul Genoa che non ne facciano mai. Che pensi alla sua squadra, che sono più di 100 anni che non vince neanche manco nel Bordo.
1: Non è vero, io Andrea ci attacchiamo sempre, ma ci vogliamo bene.
0: Caro mio Daniele, qui non ci sono filtri, eh? Non ci sono filtri. Ce l'ho per te di nuovo la domanda, Allora, quanti punti secondo Luca Vaccaro farà in queste 3 partite lo Spezia? Me lo chiedo loro.
2: 9. Dai, 9? Ottimismo al massimo, dai, me la gioco. Poi se mi potete venire a cercare, tanto ormai lo sapete dove sto, però me la sento.
0: No, dai.
2: Devo dire la verità, mantenere questo andazzo qui sarebbe perfetto, quindi anche 7 punti secondo me sarebbero auspicabili, però io voglio sentirmi ottimista, vedo uno Spezia in crescita, quindi dico 9, ci sarà anche un derby all'orizzonte che se... lo Spezia dovesse riuscire a portare dalla propria parte, potrebbe dare anche ancora più entusiasmo a una squadra giovane che ha bisogno di questo carico di adrenalina, secondo me.
0: Poi ci dicono, ragazzi, qua, senti, già 2 messaggi mi ha mandato. Amorin l'ha voluto, se o lo Diego Lopez, lo vogliamo capire, mi dice Gianni, lo vogliamo capire.
5: Ma noi non dobbiamo entrare nelle scelte che fanno, e tutte le scelte che fanno lo fanno per il bene della società.
0: Certo,
5: io penso che nessuno si diverta a buttare via dei soldi,
0: ma ci mancherebbe altro,
5: perché comprare i giocatori è una delle cose più difficili e complicate, perché spesso è molto facile pensare che sia giusto e poi ti rendi conto che magari hai sbagliato. Però quello che è importante, secondo me, è dare la fiducia per un certo periodo di tempo agli investimenti che hai fatto, perché se hai investito su questi giocatori ci devi, Andrea, certo, era quello che dicevi tu, cioè gli devi dare la possibilità di collocarlo, perché è anche un investimento che hai fatto, un valore patrimoniale.
3: Certo, e poi voglio dire, non è corretto affermare che un giocatore in un'organizzazione complessa come è una squadra di calcio, non è possibile pensare che sia la scelta di un giocatore sia di esclusiva paternità
0: di una persona sola,
3: chiaramente.

0: il giocatore viene individuato, viene condiviso, e per quanto ne so io Daniele De Rossi ci mette bocca in maniera importante, e se non gli piace un giocatore non lo prendono. Quindi non è assolutamente così, è un giocatore scelto di comune accordo tra tutte le componenti della società.
1: Magari quello che vogliono, che alle volte non riescano a prendere, che è diverso.
2: Allora, ma lo mandate questo qua, perché non volevo assolutamente parlare, perché volevo analizzare questa settimana per gli arbitri di Spezia, Entella, vado, siccome le vedo tutte, Sampdoria e Genoa, volevo analizzare, non volevo parlare di questa cosa qua, di questi arbitri, no, perché abbiamo visto quello che è successo, quello che ha fatto Marchetti con la Sampdoria, è stato l'arbitraggio che mi dice sempre Rivelini, dice, ma il tuo amico ha mica fatto un arbitraggio chirurgico, cioè ha tagliato e poi ha cucito, eh?
3: Ma usa il bisturi,
2: era molto bene, io non volevo parlare, ma lo fate vedere, perché è vero, la Samp merita rispetto, ed è arrivato un arbitro che non è piacevolmente attratto da quello che è il tifo sampdoriano, lo metto così?
4: Ma mettiamola così, ecco. A cominciare dal momento dell'ammonizione di Insigne, dice parla solo il capitano e lo ammonisce, perché? Ma l'episodio poi di Palumbo direi che è abbastanza
2: anche
4: clamoroso.
2: Anche se il gol è avvenuto quando era fuori tempo.
4: Ma lascia perdere il discorso del gol. Il gol non c'entra. Infatti
2: parlavo di chirurgia, no?
4: Poi ci sono state decisioni
2: contrastanti,
4: o meglio, divergenti rispetto a quello che era probabilmente successo. E poi è andato dalla panchina della Samp, ha espulso un Tarelli.
1: Sì. È influito comunque sul discorso che la Sampdoria stava in quel momento facendo un tipologia di gioco, e quando tu non dai dei falli che comunque sono palesi e comunque tu ammonisci senza dare magari una spiegazione dovuta al capitano, magari di lì, oh, guarda, sto qua sta facendo troppo, se non sta fermo e non smette di parlare lo ammonisco, andava diretto sulle situazioni nei confronti della Sampdoria, ma questo non deve essere un alibi.
0: Quindi è stato chirurgico.
1: Diciamo che ha tagliato bene.
4: Sì, diciamo che è stato.
2: Vabbè, diciamo che ha tagliato bene, assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Mi devo fermare, ragazzi, perché poi dobbiamo anche chiamare chi parla dell'Entella. Io spero che Marco Bianchi sia rientrato da Milano, perché aveva un impegno a Milano. Ho detto, se ce la faccio ad arrivare, parlo volentieri dell'Entella, perché non abbiamo ancora parlato. E poi voglio parlare anche con Luca del Vado.
0: E allora, adesso posso? Al momento?
2: No, aspetta, sì, vai.
0: Reclamo.

0: Intanto do il benvenuto, anzi la buonasera a Marco Bianchi. Grazie Marco, perché so che hai fatto un tour de force importantissimo oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso buonasera. Arrivo subito da te, io vado qua.
1: Perché mi vendo con piacere.
0: Ecco, il mercato...
2: Ciao Marco.
0: Il mercato si parla sempre. Abbiate pazienza, ma parliamo di mercato seriamente, ci dicono. Ma si possono spendere 9 milioni per Baldanzi sapendo che giochi 3-5-2 e non sai dove metterlo? Ferma. O 9 milioni per che DDR ha clamorosamente bocciato. Già abbiamo pochi soldi, mi sembra una follia.
3: No, allora, mettiamo le
0: cose brevi, ragazzi.
3: Brevissime, brevissime. Allora, la scelta di Baldanzi è una scelta che ha fatto Daniele De Rossi, è una precisa sua indicazione e quindi dobbiamo necessariamente, visto che lui è il mister del Genoa e ci mette la faccia e ci mette la sua competenza, dobbiamo dargli il tempo di poter collocare questo giocatore e fare vedere le sue magie. D'altro canto, l'anno scorso ha fatto svoltare molte partite e anche quest'anno, quelle poche volte in cui ha fatto vedere qualche magia, ci ha deliziato con dei passaggi filtranti importanti.
0: Giusto, giusto, Stan.
4: Sei assolutamente
0: d'accordo?
4: No, bisogna essere, hai detto, stringati. Secondo me, come posso dire, ci sono acquisti che mi hanno ne ho accennato prima, spendere più di 20 milioni per Vitigna, che non sono 9 ma è più del doppio, è sicuramente un qualcosa che, al di là della bravura del ragazzo, al di là dell'impegno,

0: al di là di tutte le qualità che ha questa persona, se tu spendi 20 milioni per avere un centravanti, abbiamo speso 20 milioni, ma centravanti non ce l'abbiamo.
1: Mi fate vedere, perché mi sono arrivati tanti messaggi, quello dell'obbligo dei punti, dove c'è la foto di Modesto e di Corradi, mi arrivano tanti messaggi, e te lo dico, quanti punti bisogna fare, perché qui c'è un obbligo, con obbligo punti, mi dice Andrea. Un tuo omonimo.
2: Quanti?
1: Qua mi dice obbligo punti, ragazzi, quindi
3: io ce l'ho già scritti.
1: Devi, te hai già scritti tu?
2: Sì, ma tra Mantova e Catanzaro prima della sosta devi svoltare subito.
1: Perché poi hai l'Avellino dopo fuori.
2: Sì.
1: Quindi hai due trasferte ancora.
2: Hai una sosta che per la Sampdoria sarà molto importante.
1: Molto importante, assolutamente
2: importante.
1: Sì. Molto assolutamente. Quindi tu cosa hai fatto?
3: Assolutamente, devi dare una svolta a un campionato che comunque non è iniziato nel migliore dei modi, per tanti motivi. Il gioco lo hai, devi andarla a imporre su una squadra, secondo me, che a livello pratico è inferiore a te. Poi vedremo il campo cosa dice, però devi andare lì, allora, e fare tre punti e portare a Genova tre punti.
2: Sì, inferiore, il Mantova ha fatto 7 punti fino adesso, quindi non sta facendo sicuramente male, quindi in questo momento la Sampdoria è dietro di un po', e quindi questo è un aspetto da considerare, però devi, secondo me, fare, io vorrei vedere un mix tra il secondo tempo di Cesena e alcuni momenti del secondo tempo di Palermo. Se la Sampdoria sarà
3: aggiungo una cosa, la pressione, più pressione su quando c'è la palla dalla difesa avversaria, che io vedevo che non c'era poca pressione sul pallone a palla inattiva.
2: Per esempio, io mi auguro, spero che sia in condizione di ritornare da primo minuto, comunque giocare di più Abelgaard, perché Abelgaard credo che sia un giocatore che in questa squadra sia molto importante.
1: Invece Marco a Chiave, domani c'è il Pisa, e poi dopo c'è il Cremonese, tour de force, mica da ridere,
4: Sì, sono due trasferte insidiosissime, ovviamente, soprattutto per il valore degli avversari. Sono due neo-retrocesse, pertanto due squadre che hanno cambiato poco e che hanno investito altrettanto, e che comunque sono sicuramente di grande rilievo a livello tecnico. Noi per fortuna arriviamo con quasi tutti gli effettivi, nel senso che le uniche due pedine che mancheranno saranno Bariti, del quale ovviamente faremo meno fino a marzo, probabilmente anche oltre, e Mezzoni, che è un altro giocatore che sulla destra sta mancando parecchio e che anche lui preso, credo, per buon senso.
1: Intanto
4: che
1: fa gol al Borghetti, fa gol Corona, mica da ridere,
4: Ma sulla partita di domenica ne abbiamo già parlato, è stata l'impact direi che è assolutamente appropriato, è stata veramente una grande reazione, perché ed era quello che voleva mister Chiappella, perché se ricordate, dopo le due sconfitte consecutive era mancato un po' quel vedere sul campo quello che era il DNA dell'Entella dello scorso anno, soprattutto al comunale, e domenica si è visto contro un avversario forte, perché Vicenza a mio avviso è una buona squadra che ha speso molto, che ha cambiato 12 giocatori, quindi una squadra con giocatori di buon livello. E l'Entella, ricordiamo sempre, mi piace ricordarlo, che purtroppo pronti via, appena iniziato il campionato, l'Entella era un aeroplano al quale è stato troncato un'ala.
1: Bravo.
4: Purtroppo ci sono stati questi due infortuni dei due esterni di destra, e in più la partenza di Carice, ricordiamola, negli ultimi giorni di mercato, che anche lui era un componente di questa catena di destra che l'anno scorso ha dato molta soddisfazione all'Entella. E purtroppo a una settimana dalla fine del mercato ritrovare un giocatore con le caratteristiche di Caric, senza essere presi per il collo o per il portafoglio come si usa fare quando scade il mercato, la società ha deciso di soprassedere, non trovando un profilo adeguato, ha sostituito Bariti con Vignali, che credo, e Luca me lo può confermare, è un buon profilo per la categoria. Chiaramente è arrivato da poco, anche lui ha bisogno di un minimo di affiatamento per ricreare questo che è appunto la famosa catena di destra. Dopodiché c'è anche una serie di situazioni legate ai giocatori che devono trovare la condizione migliore. Squizzati, uno di questi, Felipe, che sta facendo praticamente la staffetta regolare con Squizzato, è un altro di questi giocatori, ma sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche tali che io penso che alla lunga poi devono per forza di cose venire fuori e dare quello che è l'apporto che la società si aspetta. E poi anche i due giovani Valori e Annoni, che, sui quali la società ha puntato molto, mantenendoli all'interno della rosa titolare di quest'anno, e quindi credo che anche loro li vedremo spesso impiegati a Mister Cappella. È molto presto, poi ripeto, consideriamo appunto questa immagine dell'ala spezzata, bisogna ricostruirla.

0: Un'ala di un aereo non si costruisce in poco tempo, quindi credo veramente che ci voglia un pochino di pazienza. Purtroppo il calendario non aiuta, mettendo di fronte queste due trasferte.
1: Ma di questo poi ne parleremo, perché l'Italia ci sorprende sempre. L'obiettivo è quello della salvezza, come della promozione dello Spezia con Luca, che ci ha stasera allietato e ci ha detto notizie molto molto importanti sullo Spezia. Io saluto Marco, saluto Luca, saluto Stefano, saluto Franco, saluto Andrea, anzi i due Andrea assolutamente vicini.
2: Un
1: in
2: saluto
1: regia
2: a tutti.
1: C'erano Alex e Gianluca, però io vi voglio lasciare con un video emozionale, è nel ricordo di Stefano Sapraccone, è il copilota sanremese che è deceduto domenica mattina in un incidente in rally della Val d'Avito. I funerali si svolgeranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taccia. Ecco, primo canale Lo Sport, lo studio di Liguria Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Buonanotte a tutti.

0: Il 14 settembre si ritorna a scuola. Do il mio benvenuto al dottor Antimo Ponticello, il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Liguria. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie. È un appuntamento annuale, quindi vi incontro con piacere.
0: Eh sì, è il momento di salutare studenti, studentesse, tutto il personale, i docenti, il personale ATA, chi lavora nel mondo della scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Ricomincia l'attività didattica, in realtà si è già al lavoro, almeno non per gli studenti, già da qualche settimana. Che anno sarà? E le chiedo subito, quanti sono gli studenti in Liguria? Sono diminuiti un po' come avviene a livello nazionale anche qui da noi?
1: Anche in Liguria abbiamo un leggero calo demografico di circa 2.000 studenti, siamo quest'anno è un numero ovviamente parziale perché è in continuo aggiornamento anche con iscrizioni tardive, siamo a circa 158.600 ragazzi su tutti i gradi di istruzione, però nonostante il calo demografico mi preme sottolineare che le risorse di organico, personale, docente, ATA, dirigenziale restano immutate, quindi l'ultimo decreto interministeriale permette di mantenere le stesse risorse e quindi sicuramente creare delle classi numericamente

0: più bilanciate.
1: Ci sono, direttore, anche dei dati più parziali che riguardano le singole province? Beh, immagino che quella di Genova sia naturalmente quella con il maggior numero di studenti.
0: Quella di Genova sicuramente presenta il numero maggiore, circa 10.000 studenti, e poi segue, scusi, sono numeri di dettaglio, ce li ho qui, segue poi come numeri direi che subito dopo abbiamo Savona,

0: è la piazza maggiore con 10.000 studenti.
1: Quindi potremmo dire un calo che assomiglia, diciamo, a quello nazionale, però per fortuna, diciamo, una buona notizia è che il personale di cui spesso si parla, perché poi i titoli sono sempre dedicati a quello, alla carenza di personale anche nel mondo scolastico, non parliamo solo di docenti ma di personale in generale, che invece rimane lo stesso. Un tema caldo, quello dell'inizio dell'anno, è sempre la nomina dei docenti e dei dirigenti scolastici. Come sta andando? Ci siamo, mancano pochi giorni, come va con le nomine?
0: Allora, direi che va bene, nel senso che la nostra attività ovviamente ha una programmazione che va a ritroso nel tempo e parte già dalla primavera per arrivare poi ad agosto. Abbiamo chiuso le operazioni nei termini come ogni anno, grazie alla disponibilità estrema di uffici e vari attori istituzionali e non che lavorano con noi. Abbiamo chiuso le operazioni di reclutamento già dai primi di agosto, poi abbiamo fatto, insomma, le nomine di supplenza annuali sui posti ulteriormente scoperti da GPS al 31 di agosto per il personale docente e poi anche per IATA. Ovviamente ci sono poi rinunce progressive o mancate prese di servizio e quindi ci saranno ulteriori turni di nomina proprio per coprire tutte le esigenze, ma il grosso, insomma, delle attività è stato chiuso nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni, quindi l'abbiamo chiusa e portata avanti. Abbiamo utilizzato tutte le graduatorie disponibili e questo è un dato significativo, perché vuol dire che le procedure concorsuali in nostra competenza sono state chiuse nei tempi giusti proprio per effettuare tutte le possibili nomine. In questa regione abbiamo un tema particolarmente a noi caro, che è quello dell'inclusione, per cui al di là delle nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, da circa due anni procediamo con una procedura specifica di conferme ruolo di docenti di sostegno a tempo determinato. Questa attività è importante perché cerca di alleviare in qualche modo il disagio delle famiglie di trovarsi con un docente differente di anno in anno, e quindi con questa conferma si permette di fare una maggiore programmazione delle attività e assicurare la continuità didattica. Ne abbiamo fatte circa 1.500 in tutta la regione.
1: E poi ci sono, come sempre, i dirigenti scolastici, è il tempo in cui si fa la conta. Ci sono stati tanti avvicendamenti anche nella secondaria di secondo grado, insomma, raccontati anche finiti a onor di cronaca, pensionamenti, naturalmente magari storici dirigenti che vanno in pensione. E come sta andando? Ci sono tante reggenze, ci sono tanti istituti che hanno dovuto accorpare sotto un solo dirigente questo ruolo?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo fatto 8 nuove nomine, secondo il contingente che viene autorizzato a livello nazionale per copertura di bilancio, e negli ultimi anni le reggenze sono calate significativamente. In tutta la Liguria ne contiamo circa 14, e rispetto agli anni passati è un dato sensibilmente ridotto. Dal punto di vista del dimensionamento, no, la Liguria non ha avuto grandi accorpamenti secondo delibera regionale, insomma ci siamo mossi negli standard nazionali, ma i numeri più o meno sono quelli: 170 istituzioni scolastiche.
1: E poi ci sono i vari indirizzi, mi riferisco in particolare alla secondaria superiore e poi a tutti gli istituti e i vari percorsi di studio per chi appunto affronta l'ultima parte, diciamo così, degli studi. Quali sono le novità di quest'anno scolastico?
0: Ah, quest'anno abbiamo tantissime novità. Dal punto di vista ordinamentale è entrata a regime la riforma 4+2, che permette di mettere in filiera istituti tecnici professionali ITS e tessuto economico produttivo, e consente ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse diplomarsi anche con un anno in anticipo per poi proseguire con un biennio specialistico negli ITS o anche andare nel mondo universitario o nel mondo lavorativo. È una riforma ordinamentale che oggi conta circa 30 indirizzi attivati in tutta la regione, non è un numero piccolo. Dopodiché è intervenuta anche per quest'anno la riforma degli istituti tecnici, che incentiva tantissimo le attività laboratoriali e STEM proprio per avvicinare la comunità scolastica al mondo del lavoro e quindi arginare in qualche modo l'annoso tema del mismatch, del disallineamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Questo permette di proprio svolgere le attività didattiche in sinergia con le esigenze del territorio. È partita anche la sperimentazione del liceo matematico, quindi abbiamo già qualche richiesta di adesione a livello regionale. È una sperimentazione a risorse invariate, ma che permette di curvare nella flessibilità e nell'autonomia l'attività didattica verso materie scientifiche, appunto matematiche.

0: Ecco, direttore, c'è stato qualche indirizzo quest'anno? Ogni anno poi le scelte cambiano, ci sono anche un po' le mode, diciamolo, rispetto alla scelta dell'indirizzo. C'è qualcosa che è piaciuto più di altri anni, che ha fatto il boom di iscrizioni?
1: Allora, con il boom di iscrizioni aspettiamo i comunicati a livello nazionale, perché viene fatta una consuntivazione del dato che noi non abbiamo al momento, però sicuramente di anno in anno il 4 più 2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
0: Siamo in chiusura, io le chiedo di fare un saluto a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale.
1: Allora, io ringrazio veramente con affetto tutti gli uffici, anche territoriali, e tutte le istituzioni scolastiche, perché abbiamo fatto un lavoro insomma impegnativo in questi mesi e soprattutto abbiamo lavorato sempre insieme in maniera costruttiva. E poi il mio più grande in bocca al lupo va alle famiglie, agli studenti, alle studentesse. Sarà un anno sicuramente di grandi sfide, di grandi traguardi personali, e il nostro obiettivo anche nelle prossime settimane è di mantenere un contatto costante con le scuole per monitorare le diverse situazioni e intervenire laddove ci siano delle criticità, proprio per accompagnarvi nel miglior modo possibile.
0: Senta, lei è arrivato in Liguria ormai da 4 anni, era il 2022 se non sbaglio, a dirigere l'ufficio scolastico regionale. Lei non arriva dalla Liguria, arriva dalla Campania. Come sta andando? Che Liguria è? Che impressioni? Ormai conosce bene il territorio.
1: Conosco bene il territorio, è un territorio che ha tantissimi stimoli, è molto ricco dal punto di vista culturale e soprattutto ha delle scuole che con la propria programmazione cercano di sfidarsi sempre con metodologie innovative e personalizzazioni verso i nostri studenti. E insomma sono veramente felice di lavorare in questo territorio, grazie.
0: Insomma, si trova bene. Bene, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
4: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
3: Il primo di una lunga serie.
2: Poi.
3: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
4: allora,
3: lui aveva 15 anni, ci
4: allora aveva 15
3: cosa,
4: anni
3: cosa
4: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
3: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
3: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
4: Giovanni Saponara.
3: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
4: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere

0: In quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
1: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla, purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
0: con una violenza simile,
2: sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: il
0: del
1: salto
0: 9,
1: di qualità delle
0: una prova
1: rosse.
0: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti, insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare, frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
1: come
2: tutti forse,
1: come tanti,
2: Old Dori, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Sul banco di scuola.
2: Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
2: a cui erano arrivate mio padre,
0: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
0: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo,
2: esatto,
0: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi.

0: i tempi, cioè tu passi dal garage, era tu esci classico, di qua, eccetera. Certo. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro,
0: ma manca...
1: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono, illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere, purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, certo, che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa,
2: cioè non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri, manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente, la, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
1: certo,
0: giudiziaria, ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino,
0: allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo
0: no,
1: è
0: se
1: che
0: posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche
2: in Corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
0: purtroppo
1: poi.
0: Sì, ma non solo,
1: Moro,
0: aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale,
1: certo,
0: purtroppo come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione,
1: certo,
0: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura, io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare, insomma fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città sicuramente, la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo

0: Mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi, ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
1: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
2: Grazie, sì. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, giovani.
1: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: È stata inaugurata il 12 ottobre alla presenza delle principali autorità liguri e genovesi e con la partecipazione di Gerindo Bordin, il campione della maratona vincitore delle ultime Olimpiadi di Seul, il Columbus 92 Countdown. L'elegante struttura progettata dall'architetto Renzo Piano e voluta dalla società Columbus 92 rappresenta lo scandire del tempo che separa Genova dal 12 ottobre 1992, cinquecentenario della scoperta dell'America.
5: Ma stressato, ma vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,

0: arrivato Gelindo Bordin, il maratoneta medaglia d'oro a Seul, ad accendere l'orologio che ricorda ai genovesi quanti secondi ci separano dal 12 ottobre 1992, la fatidica ricorrenza della scoperta dell'America. E dalle ore 20 del 12 ottobre 1988 sono ben 126.230.401 secondi. I secondi luminosi si accendono collocati su un'elegante struttura firmata dall'architetto Renzo Piano. Alla base dell'arcata rossa, alta 9 metri, una strana macchina che in cambio di 500 lire ci restituisce una cartolina souvenir con sopra scritti secondi indicati dall'orologio. Il Columbus 92 Countdown è stato costruito in Piazza De Ferrari di fronte al Carlo Felice per iniziativa della società Columbus 92 con la collaborazione di Bulova, SCI, Banco di Roma e il patrocinio del Comune di Genova. All'inaugurazione erano presenti numerose autorità e naturalmente tanti passanti incuriositi dall'evento. E così Gelindo Bordin ha avviato la macchina dei secondi che lo separano anche dalle sue prossime Olimpiadi nel 92 a Barcellona.
1: Come sarà questa maratona di qui al 92?
2: Ma sarà durissima, io spero che...
3: Che vincerà ancora una ventina di maratone.
2: No, a parte la mia carriera direi che questa cosa è una cosa bellissima, no? Io spero che veramente la città di Genova segui con impegno e la regione Liguria segui con impegno questo messaggio e veramente cerchi di ritornare a quella che era l'immagine del passato di una delle città veramente più importanti d'Italia. Lo è ancora, è un porto bellissimo, però ha bisogno veramente di uscire un po' da quello che è adesso questa piccola crisi che sta attraversando. Per me è una cosa importante, questo orologio segna anche il tempo che manca alla mia prossima Olimpiade, ne ho appena finita una e già mi fanno conto dei secondi che mancano per la prossima. Cercherò di mantenere anch'io il mio impegno e di essere ancora competitivo a Barcellona.
0: Un orologio, come ha spiegato il presidente di Columbus 92, Carlo Perrone, nella conferenza stampa di presentazione, che scandisce i tempi di realizzazione delle grandi opere e delle grandi idee che stanno trasformando Genova e la Liguria.
4: Dottor Perrone, come nasce questa idea di questo straordinario orologio?
5: Ma l'idea nasce da un orologio non proprio identico che c'è al Beaubourg di Parigi, Beaubourg che è stato d'altronde disegnato da Piano, perciò c'è un collegamento da Piano, perciò ci piaceva l'idea di questo contasecondi e poi ovviamente io ho chiesto all'architetto Piano di disegnare la struttura architettonica che è questa che vediamo qui fuori. Perciò direi che ci sono due significati, da un lato un significato di immagine e credo che questo sia un bel oggetto per Genova e che può dare un contributo all'immagine di Genova. E dall'altro canto c'è anche, così un pochettino per tutti gli addetti ai lavori, c'è un chiaro messaggio che i secondi e il tempo inesorabilmente passa a una velocità spaventosa ed ecco anche perché abbiamo chiamato il maratoneta qui, ecco, la nostra medaglia d'oro, a spingere questo pulsante d'inizio che è un pochettino forse la maratona che ci separa da oggi al 12 ottobre del 92.
4: Ecco, a Bordin arriviamo, architetto, ecco, che idea è questa? La spieghiamo così anche tecnicamente, è una cosa che non abbiamo mai visto.
6: È un gioco naturalmente, come diceva Carlo Perrone, è una provocazione. È un gioco ma che ha a che fare anche con questa sorta di angoscia che abbiamo tutti dentro di noi, questa macchina inutile, così come la chiamano gli artisti, io non sono un artista e non ho la pretesa, ma questa macchina inutile che segna però al passare il tempo crea una sorta di reazione che è interessante, che è molto umana, che appartiene alla nostra coscienza. Tecnicamente è un orologio che segna il tempo arcaico attraverso questa specie di grande orologio di campanile, questa balestra che lo mette in movimento e simboleggia un po', è la molla, diciamo, che lo mette in movimento e anche segna il tempo del computer, cioè quello moderno, quello di oggi. È una macchina inutile se andiamo a cercare riferimenti nella storia dell'arte, ma non è un pezzo d'arte, non ha questa pretesa.
4: Ecco, mentre Bordin firma autografi,

0: posso proseguire nell'intervista?
1: Sì, che fa l'autografo.
0: Ecco, Bordink, a Genova come è arrivato? A piedi?
2: No, in macchina. È ancora una maratona la mia vita in questi giorni perché sono colmo di impegni, però è veramente un onore, è un qualcosa che va oltre alle mie aspettative essere qui a Genova a manifestare questo inizio di contro alla rovescia, che è un po' anche il mio contro alla rovescia dopo questa vittoria di questa medaglia alle Olimpiadi per le prossime Olimpiadi. Scadranno proprio nel 92,
0: esatto.
2: E speriamo magari di riuscire, quando questo orologio segnerà gli ultimi secondi, di riportare magari una
0: tagliare ancora al traguardo. Questo è l'augurio che facciamo tutti. Ma questa Genova del 92, brevissimamente, architetto, questo orologio che cosa segnerà? Il 12 ottobre del 92 cosa accadrà nella nostra città?
3: Beh, avremo queste celebrazioni colombiane che in realtà sono una sorta di occasione, di pretesto affinché la città si riorganizzi e trovi anche nel centro storico un'attrezzatura che è necessario di trovare. Quindi alla genovese questo progetto ha una duplice funzione: celebrare Colombo ma anche riorganizzarsi. Il centro storico di Genova merita questo sforzo.
0: Ecco, dottor Peroni, quindi il tempo passa, auguriamoci che passi felicemente e si arrivi davvero con successo a questo benedetto 92.
4: Certo, io credo ci sono tutte le premesse per un grande successo per il 92 per Genova.
0: Grazie, grazie.
5: Un orologio, aggiungiamo, per ricordare alle autorità che il tempo stringe, che le colombiane, ma soprattutto la città, vorrebbero maggiore giustizia e rispetto per le cose da fare. E intanto i secondi volano. Così davanti ai nostri occhi, e nonostante qualche inceppatura della macchina dovuta alla pioggia, il tempo scorre implacabile e non aspetta nessuno.

0: Per la nostra finestra sul mondo voliamo negli Stati Uniti a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
1: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
1: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente l'aria.

0: gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia. Ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa,
0: È un
1: andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con...

0: Green Bay è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
1: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers,
0: esatto.
1: Quindi il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
0: festa.
1: Di
0: Stiamo
1: entusiasmo.
0: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
1: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo, quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due
0: socialità.
1: Chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro futuro.
0: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Bye, thank you very much, and have a good day.
0: Grazie mille a Elena Mini, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
1: Ciao a tutti, grazie.

0: 25 anni fa l'attacco alle Twin Towers, l'11 settembre, che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come ammessa la Liguria e Genova, e ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana.

0: Bentrovati tutti.
1: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
0: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora anche per quest'anno e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
1: Ma come ci siete riusciti?
0: Il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano a un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriera e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
1: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
0: Sì, partirei da quest'ultimo elemento dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
0: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio

0: della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: Certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è servita, nonostante questo ovviamente bisogna lavorare. E allora la staranno ad ascoltare, entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
0: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
1: Mi ha fatto i pugni, Gagliano!
0: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
1: Anche perché insomma poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone
0: sì,
1: a lavorare nei posti.
0: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno perché i neolaureati che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre, esattamente, prima andrebbe vacante un concorso, esatto. Meglio non farlo.
1: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente Nazionale FNOPI e presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra.

0: guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Samir Succar, direttore della dietetica e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professore Succar, ritorniamo, insomma tanti tornano dalle vacanze, anche io. Allora, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori per rimetterci in forma? Sappiamo che durante le vacanze magari abbiamo mangiato un po' di più, abbiamo mangiato ad orari diversi, abbiamo mangiato magari anche cose diverse, abbiamo tenuto un'alimentazione che non è quella nostra d'abitudine. Intanto sì, è necessario rimettersi a dieta, quali consigli possiamo dare?
1: Allora, innanzitutto bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra mediterraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici, no? Quindi fondamentalmente se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un po' di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate, eccetera eccetera. Quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiato carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigaretta. Ora quindi ripetiamo il nostro consumo di frutta e verdura, cerchiamo di prevalere sui consumi di frutta prevalentemente con vitamina C, quindi agrumi, di kiwi, fragole, cerchiamo di rialimentarci

con alimenti che sono prevalentemente poveri di grassi saturi, e quindi privilegiamo il pesce se vogliamo mangiare appunto alimenti di origine animale o le uova, privilegiamo invece la nostra cultura mediterranea con legumi possibilmente ricchi di integrali e

0: che della numerosità di persone che hanno problematiche diabetologiche, problematiche cardiovascolari, e quindi da questo punto di vista favorire un'alimentazione mediterranea ricca di frutta e verdura, cercando di ridurre l'apporto di carboidrati a quello giusto. E quindi se uno mangia la pasta non deve mangiare il pane, se uno mangia, che so io, le patate non mangia il pane e viceversa. Questa è una regola d'oro che serve a mantenere, a bilanciare gli equilibri. C'è da dire che seguendo anche una schema dietetica che ormai da 30 anni abbiamo consolidato, ovvero alternare un giorno con una quantità minore di calorie, soprattutto da carboidrati, che poi significa ridurre anche i lipidi, abbiamo un mantenimento maggiore del peso rispetto a chi continua a mangiare tutti i giorni una buona quantità di carboidrati e di grassi. Questo perché evidentemente bisognerebbe privilegiare in un'alimentazione soprattutto la frutta e la verdura, che forma volume, e questo è il nostro segreto.
1: Senta, professor Succar, quanto è importante l'idratazione, il sonno, l'attività fisica per, in generale, diciamo, no, rimetterci in forma? Non è solo l'alimentazione.
0: Allora, io ritengo essenziale che insieme con l'alimentazione si curi rigorosamente l'attività fisica. Nel mio ultimo libro che ho fatto, Diete e digiuni, ho aggiunto le principi della longevità, che sono sostanzialmente quelli legati a un'attività fisica costante, quotidiana, perché il fatto di farla saltuariamente può essere vantaggioso, ma l'attività fisica deve essere quotidiana. Il segreto sarebbe quello di farla possibilmente a digiuno, in modo tale che la quantità di glicogeno, che è la fonte di zuccheri che si trova prevalentemente nel fegato al mattino, si consumi prima, e questo porta dei vantaggi notevoli per quello che viene considerata la cosiddetta autofagia, che è anticipata appunto dall'attività fisica. L'attività fisica è un segreto importante, farla possibilmente e provare a parlare, che quando si parla e si riesce a parlare bene si fa un'attività fisica di bassa intensità. Se si fa un'attività fisica, si parla e non si riesce a parlare perché il fiato si spezza, allora a questo punto è eccessiva. L'attività fisica che va fatta per almeno 20 minuti al mattino è quella di fare una prova, parlare. Se si riesce a parlare in maniera un po' spezzettata, quella è un'attività fisica a moderata intensità, e questo è un segreto importante che trasmetto sempre a tutti coloro i quali vogliono fare una buona attività, perché l'attività fisica appunto deve essere costante. E tra l'altro suggerisco spesso di farla in salita, fare delle salite se uno ha la possibilità di andare fuori di casa, deve camminare in salita, possibilmente a passo veloce o a corsetta, o altrimenti con un buon tapirulano, oppure con una cicletta, o con uno stepper a casa, o persino anche sulle scale di casa, se vogliamo essere un pochino più liberi, anche sulle scale delle proprie abitazioni, perché no? Perché non fare un'attività fisica?
1: Succar, in questi ultimi mesi soprattutto si è molto parlato, no, anche dei farmaci per dimagrire. Abbiamo visto purtroppo anche come molte persone che non ne hanno effettivamente necessità le abbiano usate. Allora, quali sono gli errori più comuni? È la fretta, la voglia di perdere peso in poco tempo e non pensare invece a modificare il nostro stile di vita e a modificare il nostro modo di mangiare, di alimentarsi?
0: Guardi, è evidente che la cura del sovrappeso complicato significa sovrappeso con un'associazione di patologie come diabete, ipertensione, dislipidemia, eccetera, eccetera, e l'obesità sono cure, quindi diciamo che non possiamo demandare esclusivamente allo stile di vita questo. È ovvio che lo stile di vita è la base assoluta della nostra, diciamo, alimentazione, cioè l'alimentazione deve seguire lo stile di vita. L'altro aspetto fondamentale è diciamo l'utilizzo dei farmaci laddove ci sia la necessità di controllare meglio quello che è patologia, ovvero l'eccesso di apporto alimentare, e mantenere soprattutto nel tempo questo controllo, perché i sistemi di regolazione dell'organismo per riacquistare il peso

0: Purtroppo sono molto subdoli e quindi è necessario ricorrere ai farmaci soprattutto quando appunto si sospende la terapia, cioè si vuole sospendere la terapia, in realtà non si dovrebbe sospenderla nell'immediato, perché questi farmaci hanno una loro azione importante e ne vanno mantenuti nel tempo fin tanto che il soggetto non raggiunge un equilibrio. Ora, questo abuso dei farmaci invece per le persone che sono normo peso o il modesto sovrappeso senza neanche complicanze è un problema grosso, perché evidentemente dipende dal controllo che si fa di questi farmaci. Purtroppo evidentemente facendo sì che i farmaci siano sempre più liberalizzati, se pensate che so io, nei paesi arabi li vendono liberamente nelle farmacie, a Dubai, un posto di questo genere, evidentemente questi farmaci sono facilmente raggiungibili e sono facili, perché poi le vie facili sono le più, diciamo, più accettate dalle persone. Tenendo conto che ci sono dei rischi di perdere la massa muscolare, rischi di fare una dieta profondamente squilibrata, perché una dieta fatta con gli analoghi di GLP-1 o analoghi di GLP-1, GIP o altri ancora che stanno affacciandosi, purtroppo porta a una riduzione importante dell'appetito e delle scelte alimentari, per cui si finisce per avere delle problematiche soprattutto di calo della massa muscolare e eventualmente anche dei rischi se appunto abbiamo persone che hanno delle problematiche alla policisti o altro, vanno affrontate con una certa attenzione. Quindi attenzione, non abusiamo di questi farmaci e soprattutto qualora si utilizzino per motivi appunto di salute bisogna farsi seguire da medici e dietisti, eventualmente per aspetto dietetico, specialisti nel settore.
1: Allora, dovremmo avere la prima telefonata all'800 640 771. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Margherita. Colgo l'occasione. Mi sente?
1: Sì, la sento, Margherita.
2: Ecco, colgo l'occasione per ringraziare dopo tanti anni il dottor Sukar, perché io ci ho sempre a portata di mano il suo libro di tanti anni fa, Il cibo sia la sua medicina, e di lì prendo sempre spunti su cosa bisogna mangiare in certe malattie e tutto. Grazie dottore, mi ha fatto piacere vederla. Grazie. Buongiorno.
0: Grazie, un intervento, non una domanda, ma mi ha fatto molto piacere a distanza di anni e anni, ormai 20, sicuro anche di più.
1: Ah, insomma, Margherita allora è una sua, come dire, fan dai primi tempi, professor Sukar.
0: Sì, ma le dico la verità, la cosa molto bella di quest'anno è che abbiamo pubblicato uno studio, che adesso è in stampa, in cui appunto la dieta alternante, la carbo switch, una dieta in cui si mangia un giorno pochi carboidrati e pochi grassi, quindi molte verdure e un po' di proteine, e il giorno successivo si mangia una dieta equilibrata, dimostra nel tempo, a distanza di 10-15 anni, di mantenere e far mantenere il peso con uno schema due volte alla settimana di mantenimento senza carboidrati e senza lipidi, il peso rispetto alla normale, diciamo, dieta ipocalorica. E questo è uno studio interessante, e quindi di lì poi è nata anche, come dicevo, il nuovo libro Diete di Tuni, e in cui faccio una panoramica di tutte le diete, perché in realtà molte sono competenti diete per fare calare di peso, ma soprattutto esistono diete preventive, esistono diete che hanno un significato importantissimo nell'apparato digerente, il microbioma è un altro aspetto essenziale, per cui la fibra, la verdura e altro deve essere uno dei punti cruciali, però non sempre sono tollerate, perché ad esempio pazienti che hanno soggetti che hanno colon irritabile, il sindrome dell'intestino irritabile, hanno la necessità di ridurre tutta una serie di alimenti che fermentano. Infatti si parla di dieta low FODMAP proprio per queste patologie che necessitano di un controllo maggiore per il gonfiore intestinale, per i diverticoli e altro. Quindi insomma, panoramica su un po' tutti i sistemi, anche sui digiuni, digiuno intermittente, restrizione calorica oraria, che sono tutti meccanismi estremamente vantaggiosi e utili soprattutto nelle malattie metaboliche, perché le malattie metaboliche si giovano moltissimo di un controllo, un cronocontrollo, la crononutrizione, quindi l'apporto.

0: Eccoci ancora insieme col professor Samir Sukar, stiamo parlando del ritorno dalle vacanze, rimettersi in forma, un'alimentazione corretta, insomma se ci siamo un po' lasciati andare durante le ferie, andiamo con le vostre domande al 347-67-66291. Buongiorno, è vero che bere acqua e limone al mattino aiuta davvero a dimagrire o è un falso mito? Grazie Patrizia.
1: Ma sostanzialmente è un falso mito, sicuramente.
0: La sua faccia ha detto tutto.
1: Sì, il limone è un buon agrume ricco di vitamina C, può essere utile stranamente per chi soffre di problemi digestivi, perché l'acido citrico è un acido debole, aiuta appunto a ridurre l'acidità, peraltro qualcuno non lo tollera affatto. Sicuramente non è un presidio né terapeutico né di non aiuta sicuramente a dimagrire. Certo, se poi uno non mangia in generale, allora mi scusi la battuta, ma a questo punto evidentemente l'acqua e il limone sicuramente non sono fonti energetiche, questo è certo.
0: Per tornare in forma è consigliato eliminare completamente i carboidrati, soprattutto a cena? Grazie Massimo.
1: E in realtà no, però può essere vantaggioso ridurre fortemente i carboidrati a cena, perché generalmente i carboidrati vengono utilizzati prevalentemente di giorno, mentre di notte si tende appunto a creare grassi, quindi un eccesso di carboidrati serale può portare evidentemente a una maggiore sintesi di grassi, ma non solo, a una minore tolleranza glucidica. Infatti le restrizioni caloriche orarie, che sono una variazione di quello che viene un po' del mondo del digiuno intermittente, permette di migliorare le performance, diciamo, diabetologiche, quindi l'insulino resistenza, grazie al, diciamo, consumo maggiore di carboidrati nelle fasce orarie del mattino e del mezzogiorno, con una riduzione dei carboidrati, per cui è parzialmente vero. Naturalmente non è necessario la completa esclusione dei carboidrati, ma questo può essere invece molto vantaggioso se i carboidrati sono ridotti e possibilmente vengono utilizzati integrati a sera.
0: Buongiorno, esiste qualche alimento o bevanda in grado di accelerare il metabolismo? Grazie Simona.
1: Dunque, l'epigallo catechin gallato, che è contenuto nel tè verde, ma insieme anche alle catechine sempre del tè, ha delle azioni sul metabolismo. Sicuramente poi esistono, queste azioni si esprimono soprattutto sui beta 3 recettori del tessuto adiposo, e quindi diciamo esistono sostanze che sicuramente possono essere adiuvare appunto il consumo calorico. Un'altra cosa importante è il freddo, che attiva sicuramente il nostro sistema del tessuto adiposo bruno, e diciamo una minore attenzione a coprirci quando viene inverno è associata a un potenziamento del tessuto adiposo bruno. Non dico di mettersi nel frigo o nel freezer, però diciamo questo può essere associato. Comunque dicevo, per quanto riguarda gli alimenti, ricordo i dati più importanti sono sul tè verde.
0: Visto insomma la sua carriera in questi anni, lei si è reso conto, ha notato una attenzione maggiore in quest'ultimo periodo del mangiare sano, di che cosa si mangia, non solo vorrei dimagrire, ma restare in forma, oppure sono un po' mode così anche soprattutto sui social, e anzi molto spesso persone si affidano a consigli che trovano, una volta si diceva al dottor Google, adesso ormai insomma sono i social ed è l'intelligenza artificiale.
1: Ma evidentemente l'intelligenza naturale è preferibile all'intelligenza artificiale, sebbene l'intelligenza artificiale appropriatamente associata a un'intelligenza naturale consente di avere una marcia in più su tutti i livelli. Tornando invece al fatto della, diciamo, della discussione a proposito di alimentazione,

0: sana, eccetera. E io ho visto crescere in tutti questi anni, da quando mi sono laureato, non dico quando, ma sono passati diversi annetti, una maggiore attenzione sia agli aspetti di salute in senso lato, non soltanto alla dieta come perdita di peso. Grazie a Dio i dietologi ormai non sono configurabili solo come quelli che fanno dimagrire, ma coloro i quali fanno, diciamo, esprimono delle competenze in tutto l'ambito della nutrizione. Io mi sono occupato moltissimo di nutrizione artificiale, continuo a occuparmi di nutrizione artificiale, di disfagia, di disturbi alimentari, di un grande obesità, però evidentemente questo è 360 gradi. Tornando un pochino a quella, la domanda che mi ha fatto lei, io credo che ci sia, si parli molto di dieta, ma con scarsissima competenza. Questo è un problema grave, perché, ma in generale un po' su tutto, basta pensare alla politica, e comunque chiunque si improvvisa, ormai esistono dei blogger che fondamentalmente parlano di nutrizione senza avere minimamente una cultura in questa tematica. La visione dovrebbe essere globale, purtroppo bisogna considerare l'uomo nell'ambito della specie umana, una specie animale che evidentemente ha avuto nei secoli una variazione notevole dei suoi consumi alimentari. Questo porta sicuramente a delle conflittualità anche culturali, perché dal fatto che noi eravamo nell'età della pietra, prevalentemente dei consumatori, dei cacciatori raccoglitori, alla cultura poi neolitica che invece ha portato alla coltivazione delle piante, evidentemente questo ha portato a una diversa cultura alimentare. Prima si cacciava, quindi si cacciavano piccole prede, si raccoglievano radici, si prendevano semi oleaginosi, si raccoglieva un po' tutto, e quindi bene o male era un'alimentazione molto equilibrata nonostante tutto, sebbene i soggetti dovevano praticamente andare tutto il giorno a cercare alimenti, e il passaggio al neolitico ha fatto sì che invece è nata la cultura del consumo dei cereali e quindi del consumo di grosse quantità di carboidrati complessi che prima non erano facente parte della nostra cultura. Cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente nascono delle scuole di pensiero che sono scientifiche e non scientifiche, che dicono bisogna mangiare carboidrati, non bisogna mangiare carboidrati, bisogna mangiare solo proteine, bisogna attaccarci. Io ho una visione ovviamente legata alla medicina evoluzionistica, per cui attraverso l'evoluzione noi siamo in grado di comprendere veramente una miriade di meccanismi fisiologici, per cui se seguiamo i nostri principi evoluzionistici possiamo dare dei suggerimenti corretti. Però ricordiamoci che, come tutti gli esseri viventi, il nostro DNA muta anche in rapporto all'ambiente, quindi certo. Se un ambiente comincia a creare le coltivazioni, se si cominciano a produrre quantità di cereali, anche il nostro organismo poi nel tempo varia e incomincia a trovare naturale il mangiare appunto carboidrati in grandi quantità. Quindi tutto questo cosa produce? Da una parte una falsa informazione, dall'altra la necessità di differenziare sempre di più gli organismi animali, gli organismi umani, in base alla loro genetica, e nascono infatti studi sulla nutrigenetica, sulla genomica, sulla epigenetica, e quindi le interazioni su determinate popolazioni degli alimenti. Alcune persone tollerano meglio, sappiamo ad esempio il glutine è un qualcosa che è nella cultura prevalentemente medio orientale, è una fascia della popolazione anatolica che si è trasferita in Europa, ha una più elevata, diciamo, tolleranza al glutine, mentre popolazioni che sono di origine invece slaviche, germaniche, che avevano meno contatti con il glutine, hanno una più elevata frequenza di intolleranza al glutine. Quindi questo cosa vuol dire? Che non siamo tutti uguali, certo. Che la nostra alimentazione va personalizzata, e la personalizzazione non può essere personalizzata attraverso il blogger che dice mangia certo. Quello, ma
1: che è tutto uguale. Lei è a Berlino, la lascio andare.

0: Perché insomma so che il congresso insomma ha i suoi tempi, poi magari ci sentiamo al suo ritorno perché mi sembra di capire che al centro ci sia anche ancora di più l'importanza della nutrizione in vista della prevenzione poi di determinate malattie, professor Succar. Quindi una volta poi insomma
1: Assolutamente.
0: che poi ritorno magari ci sentiamo e facciamo il punto su quello che è emerso.
1: Benissimo, vi saluto e saluto tutto il pubblico che è stato a sentire, anche la signora Margherita che mi ha fatto piacere.
0: Grazie, grazie professor Samir
1: Arrivederci.
0: Succar, buona giornata e buon lavoro.

0: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival. Di che cosa si tratta?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
0: Un bellissimo festival. L'edizione 2026 si svilupperà su 4 appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Ponte Imbrea.
1: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto. Invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo un weekend. Per il 26 saremo sul Passo del Faiallo presso la Nuvola sul Mare e poi Giovo Ligure, l'ultima data il 27, domenica 27 settembre.
0: Ecco, si parla di musica, la musica al centro di questo festival, la musica classica.
1: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello di Cavizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
0: Ecco, la novità o comunque il bello di questo festival è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico-sensoriale che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
0: Riconnettersi con la natura, è questo poi il centro del festival. Una giornata, anche giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
1: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne, e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora.

0: sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
1: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso com'è andata e quest'anno qual è l'auspicio?
0: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano 4 le tappe, sempre 4, e si svolgevano lungo le 4 province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto la provincia di Savona e la provincia di Genova. Tra l'altro dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno e i sindaci di tutti e 4 i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene. E devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
1: ci sarà.
0: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
1: Ecco, ricordiamo, un'esperienza gratuita, aperta a tutte, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
0: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. Assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
1: Ricordiamo quindi primo appuntamento da Amborzasco,
0: sì,
1: nel comune di Santo Stefano d'Aveto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
0: Lago delle Lame, proprio dal bar ristorante Lago delle Lame, e comune di Rezzoaglio.
1: Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
0: Domani mattina alle 9.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate I passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere 2 giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo.

0: per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

Toni accesi durante la commissione sullo stadio Ferraris di Genova, diversi dubbi sollevati in aula a partire dal progetto di restyling con il piano da 108 milioni di euro. 131 lettere di licenziamento per i dipendenti della Ericsson a Genova, la comunicazione è arrivata nelle scorse ore, si tratta di un licenziamento collettivo. Una turista spagnola di 62 anni è morta durante il passaggio sul Ponte dei Mille a Stazione Marittima a causa del ribaltamento della sua carrozzina elettrica. I dati di Confesercenti raccontano di sempre meno negozi in Liguria, per il piccolo commercio chiudono molte attività, soprattutto alla Spezia.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla commissione sullo stadio Luigi Ferraris. Ieri parlavamo di quella di MT, quest'oggi altrettanto importante, in realtà per temi completamente diversi, riguarda il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Se ne è parlato, c'è stata molta polemica per come è nata questa commissione all'improvviso, decisa nelle scorse ore. Facciamo il punto di come è andata, intanto iniziando con il servizio di apertura firmato dal direttore Matteo Angeli.
1: Commissione convocata all'ultimo momento, senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi in comune la giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1.290.000 euro. Per il comune la strada per rendere sostenibile l'investimento privato, rinnovare lo stadio e mantenerlo di proprietà pubblica. Ma l'opposizione nega tutto e parla di dubbi ancora tanti da sciogliere, a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza, il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara, non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tursi assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città, prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
0: Adesso andiamo a sentire le parole dell'ex assessore allo sport del Comune di Genova in quota Fratelli d'Italia, quando a capo di Palazzo Tursi c'era Marco Bucci, l'attuale presidente di Regione. Ha commentato così la commissione che si è tenuta e il punto di vista sullo stadio Ferraris.
2: Convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche di poter avere gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie, in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1.600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per

0: per le associazioni di categorie e commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato, e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione.
1: E adesso il lavoro, perché arriva una notizia davvero shock, una bomba per quanto riguarda la Ericsson con sede a Genova Erzelli, una delle aziende più storiche con sede nel capoluogo ligure. Sono arrivate oltre 100 lettere di licenziamento che preannunciano intanto battaglia, ma anche una situazione complicata dal punto di vista lavorativo per una città che già sta facendo fatica da anni. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Una comunicazione interna all'azienda, arrivata come una doccia fredda, così i lavoratori genovesi di Ericsson descrivono la modalità con cui i vertici aziendali hanno scelto di dare la notizia. La multinazionale svedese, leader mondiale nella fornitura di attrezzatura per telecomunicazioni, ha infatti formalizzato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 dipendenti nel capoluogo ligure. Nella comunicazione interna l'azienda spiega che l'avvio della procedura si inserisce in una più ampia decisione strategica del gruppo, volta alla revisione del proprio assetto organizzativo e della strategia di portafoglio. Ma la storia della progressiva riduzione di Ericsson a Genova comincia nel 2006, quando il gruppo svedese ha acquisito la Marconi con circa 1100 dipendenti. Già l'anno dopo iniziano le procedure di licenziamento e da quel momento parte una lunga sequenza di esodi e riduzioni dell'organico. Tra il 2012 e il dicembre 2024 vengono avviate 25 procedure di licenziamento e 519 lavoratori lasciano progressivamente l'azienda. Un colpo durissimo per i lavoratori e le loro famiglie, un dramma sociale per la città, ha detto la CGIL, che ha poi lanciato un appello a politica e istituzioni affinché si adoperino per trovare una soluzione che salvaguardi l'occupazione e un comparto che rischia di essere sempre meno competitivo. Anche la CISL parla di un segnale estremamente grave e chiede all'azienda di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali.
1: Il maltempo, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'allerta gialla poi diventata arancione, i danni soprattutto in Val Fontana Buona. Siamo tornati lì perché il giorno dopo a San Colombano Certeno, lì in Val Fontana Buona, come vi dicevo, volontari all'opera nella bocciofila danneggiata. Il sindaco chiede fonti per poter rifare gli argini del torrente Lavagna. Elisabetta Biancalani.
3: Il torrente Lavagna, siamo a Calvari nel comune di San Colombano Certenoli, che è tornato, diciamo così, più tranquillo rispetto agli ultimi due giorni, quando abbiamo visto delle esondazioni qui nella solita zona, dal ponte di Calvari che era stato chiuso per l'occasione, soprattutto dagli impianti sportivi e dalla scuola. Ma intanto che cosa si può fare perché questo non succeda ogni volta che piove?
4: C'era previsto rifacimento del ponte Racchede Lago Marsino, contestualmente l'allargamento della sezione di deflusso nella parte destra, e in questo modo mitigherebbe davvero il rischio di esondazioni, almeno di piene di un certo tipo. Il nuovo ponte sarebbe a due campate. E poi si è visto che appunto non è facile riuscire a ricevere contributi per rifare questo ponte. Allora la precedente amministrazione ha diviso le due opere, quella del ponte e quella dell'allargamento della sezione di flusso. Questa credo che sia la soluzione migliore. Contestualmente noi, o comunque anche prima, noi vorremmo poter fare una pulizia dell'alveo del torrente. Però ecco, c'è bisogno di un contributo oneroso. Noi, il nostro
3: quanto
4: comune,
3: serve?
4: Ma noi abbiamo chiesto, almeno per poter fare questa opera, 200.000 euro.
3: Per pulire? Ma cosa vi è stato risposto dalla regione, punto interrogativo?
4: Dalla regione ci è stato detto che al momento non abbiamo soldi, che è una cosa di competenza del comune.
1: Tragedia a Ponte dei Mille a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta dopo il ribaltamento della sua carrozzina elettrica. Si stava imbarcando su una nave da crociera ricoverata al San Marco.

0: Martino è morta. Poi, dopo una settimana sulla dinamica indaga la Pol Mare, è successo proprio alla stazione marittima Nizza De Filippi.
1: Una crociera trasformata in tragedia a Genova. Una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino dopo essere rimasta gravemente ferita il 2 settembre a Ponte dei Mille. La donna, a bordo di una corazzina elettrica, stava raggiungendo la nave MSC Orchestra per imbarcarsi. Procedeva da sola, pare, quando in corrispondenza di un restringimento del marciapiede avrebbe avuto un incidente. Il passaggio era ridotto dalla presenza delle impalcature per lavori di restauro delle stazioni marittime. Secondo una prima ricostruzione, due ruote della carrozzina sarebbero finite oltre il bordo del marciapiede, provocando il ribaltamento del mezzo sul fianco destro. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasferita direttamente in rianimazione al San Martino, senza passare dal pronto soccorso. Nonostante le cure, è morta dopo alcuni giorni. Sulla dinamica indaga la Pol Mare. A disposizione degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza davanti agli uffici della polizia di frontiera. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Adesso la politica, con una notizia che arriva da Roma ma che in realtà poi ha colpito tutta Italia, perché se n'è andata una dei politici più longevi di questi decenni, a partire ovviamente dagli anni 90 e ben prima. Stiamo parlando di Emma Bonino, che era in questo momento la leader di Più Europa. La sua storia politica è molto travagliata, dal centro-est al centro-sinistra, però le sue lotte è rimasta impressa per la sua capacità di non mollare mai e di lottare per le battaglie in cui credeva. Aveva 78 anni, era malata da molto tempo. Allora la ricordiamo così, perché era stata anche qui a Terrazza Colombo. Vediamo.
2: Un paese che a un certo punto che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è, perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta.
3: Addio a Emma Bonino, uno dei volti politici più riconosciuti e riconoscibili del panorama italiano. Se n'è andata a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito lunedì scorso. Nelle scorse ore però era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato con il medico curante. La situazione era stata definita delicata. A comunicarlo Più Europa, l'ultimo partito di cui ha fatto parte. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, si legge nella nota. Emma fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea, sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia. Bonino è stata radicale, laica, femminista, combattente, ha fatto parte di entrambi gli schieramenti, prima il centrodestra con Berlusconi, poi il centrosinistra con Prodi, infine il suo rapporto di amore e odio con Marco Pannella. Bonino da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. Numerosissimi messaggi di cordoglio a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Nel frattempo la premier Giorgia Meloni, ricordandola, ha annunciato che stanno predisponendo le esequie di Stato per la radicale. Anche dalla Liguria numerose le parole di cordoglio nei confronti di Emma Bonino.
0: Un ultimo saluto commovente per Daniele Callà, il ciclista investito a Bogliasco. Settimana scorsa non poteva mancare il coro degli alpini, non potevano mancare gli amici del gruppo Zena del ciclismo, la montagna e la strada, le voci struggenti, i pianti dei parenti, degli amici, della sua compagna, la compostezza del fratello Simone che è ferito e seduto su una sedia a rotelle, della sorella Federica accanto ai genitori, poi il ricordo ovviamente di Don Stefano Bisi. Paisio, il parroco che ha tenuto l'orazione per ricordare Callà, ha detto: la fragilità che oggi proviamo ci aiuta a comprendere la grandezza della vita, questa fragilità è il mezzo che abbiamo per comprendere addirittura Dio, non ci sentiamo tutti fragili oggi ma comprendiamo la grandezza della vita, questo dal pulpito. Poi ha parlato anche

0: la compagna Barbara, che ha detto: Daniele è il mio respiro, il mio cuore, la mia anima, non c'è parola che possa esprimere la sua grandezza con le sue parole. Poi si sono sentite quelle dei parenti e degli amici più stretti. Questo quello che è andato in scena quest'oggi, questa mattina alle 10 si sono tenute appunto i funerali del ciclista Callà. Invece domani si terranno quelle del navigatore alla rally di Santo Stefano d'Aveto, l'abbiamo raccontato, e poi la tragedia che è avvenuta domenica scorsa. Facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari, questo è il messaggio scelto dalla famiglia per ricordare Stefano Sapracone, conosciuto come Fina, morto tragicamente durante il rally dell'Aveto. Il funerale si svolgerà domani alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l'ultimo saluto, per rendere omaggio. La famiglia ha chiesto una cosa in particolare, ovvero di indossare un cappellino proprio come quelli portati dai piloti, un modo semplice per ricordare attraverso quella che era una delle più grandi passioni che lo aveva accompagnato fino alla tragica giornata di domenica scorsa. Mancano oramai pochi giorni all'inizio della scuola nella nostra regione, come in tante altre ovviamente in Italia. Il punto di questo avvio di anno scolastico, con i numeri di docenti, studenti, le novità tra gli indirizzi più scelti. Allora sentiamo Eva Perasso.
1: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
2: Quest'anno abbiamo fatto un numero di immissioni in ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
1: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
2: Sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
0: E allora ovviamente c'è ancora tempo, però in bocca al lupo a tutti i ragazzi che torneranno in classe, gli studenti. È stato presentato il report di Confesercenti per parlare della desertificazione commerciale, con più imprese al dettaglio che chiudono. La Spezia è la provincia più colpita, seguono poi Savona, Imperia, chiude Genova, ma comunque la situazione è abbastanza complicata in tutti i capoluoghi di provincia, chiaro Ru.
3: Meno negozi, meno piccoli imprenditori e un commercio sempre più concentrato nelle mani di realtà strutturate e grandi catene. È la fotografia della desertificazione commerciale in Liguria, che tra il 2019 e il 2025 ha portato alla scomparsa di 2.952 imprese del commercio al dettaglio, pari a un calo dell'11% su scala regionale, un fenomeno che, secondo l'elaborazione di Confesercenti, ha prodotto una perdita di ricchezza stimata in 443 milioni di euro da Sarzana a Ventimiglia.
4: Si può cominciare a parlare di desertificazione, e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato, per far sì che si prendano immediatamente delle soluzioni strutturali che permettano al piccolo commercio di essere alla pari di chi ci fa concorrenza.
3: L'obiettivo è arrivare alla raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare il progetto all'attenzione del Parlamento.
5: Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante, e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità.

0: Ci siamo con il calcio giocato perché intanto questa sera il Lentella sarà la prima ad aprire le gare del weekend di Serie A e Serie B e poi ovviamente c'è anche la C con lo Spezia. Partiamo però dal Genoa, ci arriveremo a Lentella perché domani alle 15 arriva al Ferraris il Frosinone, un Frosinone che sta facendo punti importanti in chiave salvezza da qui poi alla fine del campionato. Genoa a 0 punti, che ha bisogno assolutamente di vincere la partita di domani. Ci racconta tutto, come si sta preparando la squadra di De Rossi, che potrebbe avere qualche novità di formazione. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, siamo soltanto alla quarta di campionato, ma questo Genoa-Frosinone ha un peso già rilevante per un grifone oggi in classifica, addirittura a meno 6 rispetto a un avversario decisamente su di giri. All'orizzonte la sfida con i ciociari, poi il Parma con in mezzo martedì prossimo i 16esimi di Coppa Italia contro il Sud Tirol. 3 partite a cui aggrapparsi per recuperare tante bellezze e possibilmente accenderne altre. In questo grifone De Rossi vede sia qualità sia quantità. Come dire che il ventaglio delle scelte, oggi pur non ancora completo, permette una certa fantasia d'azione. Così, mentre per il blocco difensivo si va verso una scontata manciata di conferme, a centrocampo e in attacco potrebbe emergere qualche novità. Giocatori come Traoré, El Shaarawy, Dramé, Ezibue, Mitai possono garantire quella marcia in più fin qui mancata a un grifone alle prese con solari difficoltà a tirare in porta. Un solo gol realizzato in 270 minuti, troppo poco in assoluto, decisamente sotto media rispetto a un Genoa che a suon di reti in primavera si era messo in tasca la salvezza con largo anticipo.
0: Questo è quindi il punto sul Genoa, domani alle 15, poi ovviamente tutto quello che c'è da sapere domani sera nella pagina dedicata all'informazione. In campo invece domenica alle 17:15 a Mantova, trasferta delicata per la Samp che ha solo un punto in 3 partite, quindi una situazione complicata anche per i blucerchiati, l'ennesima dopo il quarto anno di Serie B. Come si prepara la Sampdoria? Ci sono buone notizie, almeno così sembrerebbe, ce le racconta Simone Galdi per quanto riguarda l'infermeria. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina a una sfida delicata, importante per la sua classifica, il suo momento contro il Mantova domenica pomeriggio allo stadio Martelli, ore 17:15, un match che, considerati anche i recenti precedenti, sarà difficile. Il Mantova ha strappato 6 punti alla Sampdoria nello scorso anno, però Corradi può essere ottimista, forse questa settimana più delle precedenti, perché è molto vicino il recupero di Luca Ravanelli e Tobias Lauritz, in 2 dei nuovi acquisti che quest'anno dovevano rinforzare l'organico e che di fatto non sono quasi mai stati schierati in partite ufficiali. Ravanelli mai, e Lauritz in soltanto 60 minuti in Coppa Italia. Dunque il rientro in gruppo avvenuto in questi giorni, la probabile convocazione che arriverà nelle prossime ore possono far sorridere il tecnico blucerchiato, che vede anche crescere la condizione di altri 2 nuovi arrivati. Parliamo di Jan Caramol, esterno d'attacco, che dovrebbe essere convocato, al pari di Kevin Babu, che sarà anche lui alla prima convocazione. È difficile vederli in campo a Mantova se non veramente per un brevissimo spezzone di partita, dipenderà ovviamente anche da come la partita si sarà messa per la Samp. Ovviamente in questo momento conta soprattutto fare una prestazione convincente contro il Mantova, però anche i punti indubbiamente sono importanti. La prestazione a Palermo c'è stata, i punti non sono arrivati. Per arrivare con una minore pressione alla sfida poi in casa la settimana prossima contro il Catanzaro, fondamentale andare a Mantova e strappare dei punti. Con questo ho concluso ricordando

0: Però che domani a Bogliasco ci sarà la rifinitura decisiva per sapere le scelte di formazione di Corradi e poi la successiva conferenza stampa di cui ovviamente vi daremo conto sui nostri schermi e sul sito primocanale.it.
1: Allora, appuntamento con domani per fare il punto anche con le parole di Corradi. Lentella, dicevamo, che scenderà in campo nelle prossime ore, nella serata, per affrontare una trasferta complicata contro il Pisa, che arriva dalla Serie A, una delle squadre più blasonate dal punto di vista del potenzialmente ritorno in Serie A, quindi una trasferta complicata che appella comunque. Suona la carica e chiede il massimo ai suoi. Sentiamo.
2: È una partita affascinante, hai usato la parola giusta perché andiamo a giocare contro una piazza storica, un ambiente davvero caldo. L'abbiamo preparata come sempre con la nostra convinzione di poter far male a tutti e di conseguenza dobbiamo crescere in consapevolezza perché comunque sappiamo che qualcosa ci sta mancando nel percorso, ma dobbiamo andarcela a prendere con le nostre qualità. E al tempo stesso, secondo me, è stato opportuno e giusto rimarcare quelle che sono delle situazioni dove non siamo stati performanti, magari è una parola magari esagerata, mi piace meglio usare forse non siamo stati perfetti come lo dobbiamo essere perché abbiamo concesso delle situazioni dove una squadra come la nostra deve essere più attento, più conscia del pericolo e quindi non concederle quel tipo di situazioni.
1: Queste quindi le parole di Mister Chiappella, tutte le notizie di sport sul sito primocanale.it, poi domani sera nella pagina dedicata all'informazione. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera, buonasera.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Passi Luce e Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per

Meloni. Accesi durante la commissione sullo stadio Ferraris di Genova, diversi dubbi sollevati in aula a partire dal progetto di restyling con il piano da 108 milioni di euro. 131 lettere di licenziamento per i dipendenti della Ericsson a Genova, la comunicazione è arrivata nelle scorse ore, si tratta di un licenziamento collettivo. Una turista spagnola di 62 anni è morta durante il passaggio sul Ponte dei Mille a Stazione Marittima a causa del ribaltamento della sua carrozzina elettrica. I dati di Confesercenti raccontano di sempre meno negozi in Liguria, per il piccolo commercio chiudono molte attività, soprattutto alla Spezia.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla commissione sullo stadio Luigi Ferraris. Ieri parlavamo di quella di AMT, quest'oggi altrettanto importante, in realtà per temi completamente diversi, riguarda il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Se ne è parlato, c'è stata molta polemica per come è nata questa commissione all'improvviso, decisa nelle scorse ore. Facciamo il punto di come è andata, intanto iniziando con il servizio di apertura firmato dal direttore Matteo Angeli.
1: Commissione convocata all'ultimo momento, senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi nel comune la giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1 milione 290 mila euro. Per il comune la strada per rendere sostenibile l'investimento privato, rinnovare lo stadio e mantenerlo di proprietà pubblica. Ma l'opposizione nega tutto e parla di dubbi ancora tanti da sciogliere, a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza, il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara, non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tursi assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città, prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
0: Adesso andiamo a sentire le parole dell'ex assessore allo sport del Comune di Genova in quota Fratelli d'Italia, quando a capo di Palazzo Tursi c'era Marco Bucci, l'attuale presidente di Regione. Ha commentato così la commissione che si è tenuta e il punto di vista sullo stadio Ferraris.
2: Convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche di poter avere gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per le associazioni di categorie commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione.

0: adesso il lavoro, perché arriva una notizia davvero shock, una bomba per quanto riguarda la Ericsson con sede a Genova Erzelli, una delle aziende più storiche con sede nel capoluogo ligure. Sono arrivate oltre 100 lettere di licenziamento che preannunciano intanto battaglia, ma anche una situazione complicata dal punto di vista lavorativo per una città che già sta facendo fatica da anni. Sentiamo Laura Bottino.
1: Una comunicazione interna all'azienda, arrivata come una doccia fredda, così i lavoratori genovesi di Ericsson descrivono la modalità con cui i vertici aziendali hanno scelto di dare la notizia. La multinazionale svedese, leader mondiale nella fornitura di attrezzatura per telecomunicazioni, ha infatti formalizzato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 dipendenti nel capoluogo ligure. Nella comunicazione interna l'azienda spiega che l'avvio della procedura si inserisce in una più ampia decisione strategica del gruppo volta alla revisione del proprio assetto organizzativo e della strategia di portafoglio. Ma la storia della progressiva riduzione di Ericsson a Genova comincia nel 2006, quando il gruppo svedese ha acquisito la Marconi con circa 1100 dipendenti. Già l'anno dopo iniziano le procedure di licenziamento e da quel momento parte una lunga sequenza di esodi e riduzioni dell'organico. Tra il 2012 e il dicembre 2024 vengono avviate 25 procedure di licenziamento e 519 lavoratori lasciano progressivamente l'azienda. Un colpo durissimo per i lavoratori e le loro famiglie, un dramma sociale per la città, ha detto la CGIL, che ha poi lanciato un appello a politica e istituzioni affinché si adoperino per trovare una soluzione che salvaguardi l'occupazione e un comparto che rischia di essere sempre meno competitivo. Anche la CISL parla di un segnale estremamente grave e chiede all'azienda di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali.
0: Il maltempo, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'allerta gialla poi è diventata arancione, i danni soprattutto in Val Fontana Buona. Siamo tornati lì perché il giorno dopo a San Colombano Certeno, lì in Val Fontana Buona, come vi dicevo, volontari all'opera nella bocciofila danneggiata. Il sindaco chiede fonti per poter rifare gli argini del torrente Lavagna. Elisabetta Biancalani.
2: Il torrente Lavagna, siamo a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, che è tornato, diciamo così, più tranquillo rispetto agli ultimi due giorni, quando abbiamo visto delle esondazioni qui nella solita zona, dal ponte di Calvari che era stato chiuso per l'occasione, e soprattutto dagli impianti sportivi e dalla scuola. Ma intanto che cosa si può fare perché questo non succeda ogni volta che piove?
3: C'era previsto il rifacimento del ponte Rachele Lagomarsino, contestualmente l'allargamento della sezione di deflusso nella parte destra, e in questo modo mitigherebbe davvero il rischio di esondazioni, almeno di piene di un certo tipo. Il nuovo ponte sarebbe a due campate. E poi si è visto che appunto non è facile riuscire a ricevere contributi per rifare questo ponte. Allora la precedente amministrazione ha diviso le due opere, quella del ponte e quella dell'allargamento della sezione di flusso. Questa credo che sia la soluzione migliore. Contestualmente noi, o comunque anche prima, noi vorremmo poter fare una pulizia dell'alveo del torrente. Però ecco, c'è bisogno di un contributo oneroso. Noi,
2: il nostro quanto comune, serve?
3: Ma noi abbiamo chiesto, almeno per poter fare questa opera, 200.000 euro.
2: Per pulire? Ma cosa vi è stato risposto dalla regione, punto interrogativo?
3: Dalla regione ci è stato detto che al momento non abbiamo soldi, che è una cosa di competenza del comune.
0: Tragedia a Ponte dei Mille a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta dopo il ribaltamento della sua carrozzina elettrica, si stava imbarcando su una nave da crociera ricoverata al San Martino, è morta poi dopo una settimana sulla dinamica, indaga la Pol Mare, è successo proprio alla stazione marittima Nissa De Filippi.
4: Una crociera trasformata in tragedia a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino dopo essere rimasta gravemente ferita il 2 settembre a Ponte dei Mille. La donna, a bordo di una carrozzina elettrica, stava raggiungendo la nave MSC Orchestra per imbarcarsi. Procedeva da sola, pare, quando in corrispondenza di un restringimento del marciapiede avrebbe avuto un incidente. Il passaggio era ridotto dalla presenza delle impalcature per lavori di restauro delle stazioni marittime. Secondo una prima ricostruzione, due ruote della carrozzina sarebbero finite oltre il bordo del marciapiede,

0: provocando il ribaltamento del mezzo sul fianco destro. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasferita direttamente in rianimazione al San Martino, senza passare dal pronto soccorso. Nonostante le cure, è morta dopo alcuni giorni. Sulla dinamica indaga la Polmare. A disposizione degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza davanti agli uffici della Polizia di Frontiera. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Adesso la politica, con una notizia che arriva da Roma ma che in realtà poi ha colpito tutta Italia, perché se n'è andata una dei politici più longevi di questi decenni, a partire ovviamente dagli anni 90 e ben prima. Stiamo parlando di Emma Bonino, che era in questo momento la leader di Più Europa. La sua storia politica è molto travagliata, dal centro-est al centro-sinistra, però le sue lotte è rimasta impressa per la sua capacità di non mollare mai e di lottare per le battaglie in cui credeva. Aveva 78 anni, era malata da molto tempo. Allora la ricordiamo così, perché era stata anche qui a Terrazza Colombo. Vediamo.
2: Un paese che a un certo punto che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è, perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta.
3: Addio a Emma Bonino, uno dei volti politici più riconosciuti e riconoscibili del panorama italiano. Se n'è andata a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito lunedì scorso. Nelle scorse ore però era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato con il medico curante. La situazione era stata definita delicata. A comunicarlo Più Europa, l'ultimo partito di cui ha fatto parte. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, si legge nella nota. Emma fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea, sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia. Grazia Bonino è stata radicale, laica, femminista, combattente, ha fatto parte di entrambi gli schieramenti, prima il centrodestra con Berlusconi, poi il centrosinistra con Prodi, infine il suo rapporto di amore e odio con Marco Pannella. Bonino da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. Numerosissimi messaggi di cordoglio a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Nel frattempo la premier Giorgia Meloni, ricordandola, ha annunciato che stanno predisponendo le esequie di Stato per la radicale. Anche dalla Liguria numerose le parole di cordoglio nei confronti di Emma Bonino.
1: Un ultimo saluto commovente per Daniele Callà, il ciclista investito a Bogliasco. Settimana scorsa non poteva mancare il coro degli alpini, non potevano mancare gli amici del gruppo Zena del ciclismo, la montagna e la strada, le voci struggenti, i pianti dei parenti, degli amici, della sua compagna, la compostezza del fratello Simone che è ferito e seduto su una sedia a rotelle, della sorella Federica accanto ai genitori, e poi il ricordo ovviamente di Don Stefano Bisi, il parroco che ha tenuto l'orazione per ricordare Callà. Ha detto: la fragilità che oggi proviamo ci aiuta a comprendere la grandezza della vita, questa fragilità è il mezzo che abbiamo per comprendere addirittura Dio, non ci sentiamo tutti fragili oggi ma comprendiamo la grandezza della vita. Questo dal pulpito. Poi ha parlato anche la compagna Barbara, che ha detto: Daniele è il mio respiro, il mio cuore, la mia anima, non c'è parola che possa esprimere la sua grandezza con le sue parole. Poi si sono sentite quelle dei parenti e degli amici più stretti. Questo quello che è andato in scena quest'oggi, questa mattina alle 10 si sono tenute appunto i funerali del ciclista Callà. Invece domani si terranno quelle del navigatore alla rally di Santo Stefano d'Aveto, l'abbiamo raccontato, e poi la tragedia che è avvenuta domenica scorsa facendo quello che amava di più e mancato l'affetto dei suoi cari. Questo è il messaggio scelto dalla famiglia per ricordare Stefano Sapracone, conosciuto come Fina, morto tragicamente durante il rally dell'Aveto. Il funerale si svolgerà domani alle 15.

0: 14:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l'ultimo saluto, per rendere omaggio. La famiglia ha chiesto una cosa in particolare, ovvero di indossare un cappellino proprio come quelli portati dai piloti, in un modo semplice per ricordarlo attraverso quella che era una delle più grandi passioni che lo aveva accompagnato fino alla tragica giornata di domenica scorsa. Mancano oramai pochi giorni all'inizio della scuola nella nostra regione, come in tante altre ovviamente in Italia. Il punto di questo avvio di anno scolastico, con i numeri di docenti, studenti, le novità tra gli indirizzi più scelti. Allora sentiamo Eva Perasso.
1: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
2: Quest'anno abbiamo fatto un numero di immissioni in ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
1: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
2: Sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
0: E allora ovviamente c'è ancora tempo, però in bocca al lupo a tutti i ragazzi che torneranno in classe, gli studenti. È stato presentato il report di Confesercenti per parlare della desertificazione commerciale, con più imprese al dettaglio che chiudono. La Spezia è la provincia più colpita, seguono poi Savona, Imperia, chiude Genova, ma comunque la situazione è abbastanza complicata in tutti i capoluoghi di provincia, Chiara Orru.
3: Meno negozi, meno piccoli imprenditori e un commercio sempre più concentrato nelle mani di realtà strutturate e grandi catene. È la fotografia della desertificazione commerciale in Liguria, che tra il 2019 e il 2025 ha portato alla scomparsa di 2.952 imprese del commercio al dettaglio, pari a un calo dell'11% su scala regionale, un fenomeno che, secondo l'elaborazione di Confesercenti, ha prodotto una perdita di ricchezza stimata in 443 milioni di euro da Sarzana a Ventimiglia.
4: Si può cominciare a parlare di desertificazione, e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato, per far sì che si prendano immediatamente delle soluzioni strutturali che permettano al piccolo commercio di essere alla pari di chi ci fa concorrenza.
3: L'obiettivo è arrivare alla raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare il progetto all'attenzione del Parlamento.
5: Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante, e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità. Le misure non possono più attendere, c'è necessità di passare dalle parole ai fatti.
0: Ci siamo con il calcio giocato, perché intanto questa sera il Lentella sarà la prima ad aprire le gare del weekend di Serie A e Serie B, e poi ovviamente c'è anche la C con lo Spezia. Partiamo però dal Genoa, ci arriveremo al Lentella, perché domani alle 15 arriva al Ferraris il Frosinone, un Frosinone che sta facendo punti importanti in chiave salvezza da qui poi alla fine del campionato. Genoa a 0 punti, che ha bisogno assolutamente di vincere la partita di domani. Ci racconta tutto come si sta preparando la squadra di De Rossi,

0: potrebbe avere qualche novità di formazione, Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, siamo soltanto alla quarta di campionato, ma questo Genoa-Frosinone ha un peso già rilevante per un Grifone oggi in classifica, addirittura a meno 6 rispetto a un avversario decisamente su di giri. All'orizzonte la sfida con i Ciociari, poi il Parma con in mezzo martedì prossimo i sedicesimi di Coppa Italia contro il Sud Tirol. Tre partite a cui aggrapparsi per recuperare tante bellezze e possibilmente accenderne altre. In questo Grifone De Rossi vede sia qualità sia quantità. Come dire che il ventaglio delle scelte, oggi pur non ancora completo, permette una certa fantasia d'azione. Così, mentre per il blocco difensivo si va verso una scontata manciata di conferme, a centrocampo e in attacco potrebbe emergere qualche novità. Giocatori come Traoré, El Shaarawy, Dramé, Ezibue, Mitai possono garantire quella marcia in più fin qui mancata a un Grifone alle prese con Solari, difficoltà a tirare in porta. Un solo gol realizzato in 270 minuti, troppo poco in assoluto, decisamente sotto media rispetto a un Genoa che a suon di reti in primavera si era messo in tasca la salvezza con largo anticipo.
0: Questo è quindi il punto sul Genoa, domani alle 15, poi ovviamente tutto quello che c'è da sapere domani sera nella pagina dedicata all'informazione. In campo invece domenica alle 17:15 a Mantova, trasferta delicata per la Samp che ha solo un punto in tre partite, quindi una situazione complicata anche per i blucerchiati, l'ennesima dopo il quarto anno di Serie B. Come si prepara la Sampdoria? Ci sono buone notizie, almeno così sembrerebbe, ce le racconta Simone Galdi per quanto riguarda l'infermeria. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera, in studio un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina a una sfida delicata, importante per la sua classifica, il suo momento contro il Mantova domenica pomeriggio allo Stadio Martelli, ore 17:15, un match che, considerati anche i recenti precedenti, sarà difficile. Il Mantova ha strappato 6 punti alla Sampdoria nello scorso anno, però Corradi può essere ottimista, forse questa settimana più delle precedenti, perché è molto vicino il recupero di Luca Ravanelli e Tobias Lauritz, in due dei nuovi acquisti che quest'anno dovevano rinforzare l'organico e che di fatto non sono quasi mai stati schierati in partite ufficiali. Ravanelli mai, Lauritz in soltanto 60 minuti in Coppa Italia. Dunque il rientro in gruppo avvenuto in questi giorni, la probabile convocazione che arriverà nelle prossime ore possono far sorridere il tecnico blucerchiato, che vede anche crescere la condizione di altri due nuovi arrivati. Parliamo di Jan Caramol, esterno d'attacco, che dovrebbe essere convocato, al pari di Kevin Babu, che sarà anche lui alla prima convocazione. È difficile vederli in campo a Mantova, se non veramente per un brevissimo spezzone di partita. Dipenderà ovviamente anche da come la partita si sarà messa per la Samp. Ovviamente in questo momento conta soprattutto fare una prestazione convincente contro il Mantova, però anche i punti indubbiamente sono importanti. La prestazione a Palermo c'è stata, i punti non sono arrivati. Per arrivare con una minore pressione alla sfida poi in casa la settimana prossima contro il Catanzaro, fondamentale andare a Mantova e strappare dei punti. Con questo ho concluso, ricordandovi però che domani a Bogliasco ci sarà la rifinitura decisiva per sapere le scelte di formazione di Corradi e poi la successiva conferenza stampa, di cui ovviamente vi daremo conto sui nostri schermi e sul sito primocanale.it.
0: Allora, appuntamento con domani per fare il punto anche con le parole di Corradi. E Lentella, dicevamo, che scenderà in campo nelle prossime ore, nella serata, per affrontare una trasferta complicata contro il Pisa, che arriva dalla Serie A, una delle squadre più blasonate dal punto di vista del potenzialmente ritorno in Serie A, quindi una trasferta complicata che appella comunque, suona la carica e chiede il massimo ai suoi. Sentiamo.
3: È una partita affascinante, hai usato la parola giusta, perché andiamo a giocare contro una piazza

0: L'abbiamo preparata come sempre con la nostra convinzione di poter far male a tutti e di conseguenza dobbiamo crescere in consapevolezza, perché comunque sappiamo che qualcosa ci sta mancando nel percorso, ma dobbiamo andarcela a prendere con le nostre qualità. E al tempo stesso, secondo me, è stato opportuno e giusto rimarcare quelle che sono delle situazioni dove non siamo stati performanti, magari è una parola magari esagerata, mi piace meglio usare forse non siamo stati perfetti come lo dobbiamo essere, perché abbiamo concesso delle situazioni dove una squadra come la nostra deve essere più attento, più conscia del pericolo e quindi non concederle quel tipo di situazioni.
1: Queste quindi le parole di mister Chiappella, tutte le notizie di sport sul sito primocanale.it, poi domani sera nella pagina dedicata all'informazione. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera, buonasera.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!

Sullo stadio Ferraris di Genova, diversi dubbi sollevati in aula a partire dal progetto di restyling con il piano da 108 milioni di euro. 131 lettere di licenziamento per i dipendenti della Ericsson a Genova, la comunicazione è arrivata nelle scorse ore, si tratta di un licenziamento collettivo. Una turista spagnola di 62 anni è morta durante il passaggio sul Ponte dei Mille a Stazione Marittima a causa del ribaltamento della sua carrozzina elettrica. I dati di Confesercenti raccontano di sempre meno negozi in Liguria, per il piccolo commercio chiudono molte attività, soprattutto alla Spezia.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla commissione sullo stadio Luigi Ferraris. Ieri parlavamo di quella di MT, quest'oggi altrettanto importante, in realtà per temi completamente diversi, riguarda il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Se ne è parlato, c'è stata molta polemica per come è nata questa commissione all'improvviso, decisa nelle scorse ore. Facciamo il punto di come è andata, intanto iniziando con il servizio di apertura firmato dal direttore Matteo Angeli.
1: Commissione convocata all'ultimo momento, senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi in comune la giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1.290.000 euro. Per il comune la strada per rendere sostenibile l'investimento privato, rinnovare lo stadio e mantenerlo di proprietà pubblica. Ma l'opposizione nega tutto e parla di dubbi ancora tanti da sciogliere, a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza, il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara, non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tursi assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città, prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
0: Adesso andiamo a sentire le parole dell'ex assessore allo sport del comune di Genova in quota Fratelli d'Italia, quando a capo di Palazzo Tursi c'era Marco Bucci, l'attuale presidente di regione. Ha commentato così la commissione che si è tenuta e il punto di vista sullo stadio Ferraris.
2: Convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche di poter avere gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1.600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per le associazioni di categorie e commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato, e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione.
0: E adesso il lavoro, perché arriva una notizia davvero shock, una bomba per quanto riguarda la Ericsson con sede a Genova Erzelli, una delle aziende più storiche con sede nel capoluogo ligure. Sono arrivate oltre 100 lettere di licenziamento che preannunciano intanto battaglia, ma anche una situazione complicata dal punto di vista lavorativo per una città che già sta facendo fatica da anni. Sentiamo Laura Bottino.
3: Una comunicazione interna all'azienda, arrivata come una doccia fredda, così i lavoratori genovesi di Ericsson descrivono la modalità con cui i vertici aziendali hanno scelto di dare la notizia. La multinazionale svedese, leader mondiale nella fornitura di attrezzature

0: per telecomunicazioni ha infatti formalizzato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 dipendenti nel capoluogo ligure. Nella comunicazione interna, l'azienda spiega che l'avvio della procedura si inserisce in una più ampia decisione strategica del gruppo, volta alla revisione del proprio assetto organizzativo e della strategia di portafoglio. Ma la storia della progressiva riduzione di Ericsson a Genova comincia nel 2006, quando il gruppo svedese ha acquisito la Marconi con circa 1100 dipendenti. Già l'anno dopo iniziano le procedure di licenziamento e da quel momento parte una lunga sequenza di esodi e riduzioni dell'organico. Tra il 2012 e il dicembre 2024 vengono avviate 25 procedure di licenziamento e 519 lavoratori lasciano progressivamente l'azienda. Un colpo durissimo per i lavoratori e le loro famiglie, un dramma sociale per la città, ha detto la CGIL, che ha poi lanciato un appello a politica e istituzioni affinché si adoperino per trovare una soluzione che salvaguardi l'occupazione e un comparto che rischia di essere sempre meno competitivo. Anche la CISL parla di un segnale estremamente grave e chiede all'azienda di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali.
1: Il maltempo, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'allerta gialla poi è diventata arancione, i danni soprattutto in Val Fontana Buona. Siamo tornati lì perché il giorno dopo a San Colombano Certeno, lì in Val Fontana Buona, come vi dicevo, volontari all'opera nella bocciofila danneggiata. Il sindaco chiede fonti per poter rifare gli argini del torrente Lavagna. Elisabetta Biancalani.
2: Il torrente Lavagna, siamo a Calvari nel comune di San Colombano Certenoli, che è tornato, diciamo così, più tranquillo rispetto agli ultimi due giorni, quando abbiamo visto delle esondazioni qui nella solita zona, dal ponte di Calvari che era stato chiuso per l'occasione, soprattutto dagli impianti sportivi e dalla scuola. Ma intanto che cosa si può fare perché questo non succeda ogni volta che piove?
3: C'era previsto rifacimento del ponte Racchede Lagomarsino, contestualmente l'allargamento della sezione di deflusso nella parte destra, e in questo modo mitigherebbe davvero il rischio di esondazioni, almeno di piene di un certo tipo. Il nuovo ponte sarebbe a due campate. E poi si è visto che appunto non è facile riuscire a ricevere contributi per rifare questo ponte. Allora la precedente amministrazione ha diviso le due opere, quella del ponte e quella dell'allargamento della sezione di flusso. Questa credo che sia la soluzione migliore. Contestualmente noi, o comunque anche prima, noi vorremmo poter fare una pulizia dell'alveo del torrente. Però ecco, c'è bisogno di un contributo oneroso. Noi,
2: il nostro quanto comune, serve?
3: Ma noi abbiamo chiesto, almeno per poter fare questa opera, 200.000 euro.
2: Per pulire? Ma cosa vi è stato risposto dalla regione, punto interrogativo?
3: Dalla regione ci è stato detto che al momento non abbiamo soldi, che è una cosa di competenza del comune.
1: Tragedia a Ponte dei Mille a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta dopo il ribaltamento della sua carrozzina elettrica. Si stava imbarcando su una nave da crociera ricoverata al San Martino, è morta poi dopo una settimana sulla dinamica, indaga la Pol Mare, è successo proprio alla stazione marittima Annisa De Filippi.
4: Una crociera trasformata in tragedia a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino dopo essere rimasta gravemente ferita il 2 settembre a Ponte dei Mille. La donna, a bordo di una carrozzina elettrica, stava raggiungendo la nave MSC Orchestra per imbarcarsi. Procedeva da sola, pare, quando in corrispondenza di un restringimento del marciapiede avrebbe avuto un incidente. Il passaggio era ridotto dalla presenza delle impalcature per lavori di restauro delle stazioni marittime. Secondo una prima ricostruzione, due ruote della carrozzina sarebbero finite oltre il bordo del marciapiede, provocando il ribaltamento del mezzo sul fianco destro. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasferita direttamente in rianimazione al San Martino, senza passare dal pronto soccorso. Nonostante le cure, è morta dopo alcuni giorni. Sulla dinamica indaga la Pol Mare. A disposizione degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza davanti agli uffici della polizia di frontiera. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Adesso la politica, con una notizia che arriva da Roma ma che in realtà poi ha colpito tutta Italia, perché se n'è andata una dei politici più longevi

0: di questi decenni, a partire ovviamente dagli anni 90 e ben prima. Stiamo parlando di Emma Bonino, che era in questo momento la leader di Più Europa. La sua storia politica è molto travagliata, dal centro-est al centro-sinistra, però le sue lotte è rimasta impressa per la sua capacità di non mollare mai e di lottare per le battaglie in cui credeva. Aveva 78 anni, era malata da molto tempo. Allora la ricordiamo così perché era stata anche qui a Terrazza Colombo. Vediamo.
1: Un paese che a un certo punto che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta.
2: Addio a Emma Bonino, uno dei volti politici più riconosciuti e riconoscibili del panorama italiano. Se n'è andata a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito lunedì scorso. Nelle scorse ore però era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato con il medico curante. La situazione era stata definita delicata. A comunicarlo Più Europa, l'ultimo partito di cui ha fatto parte. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, si legge nella nota. Emma fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea, sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia. Bonino è stata radicale, laica, femminista, combattente, ha fatto parte di entrambi gli schieramenti, prima il centrodestra con Berlusconi, poi il centrosinistra con Prodi, infine il suo rapporto di amore e odio con Marco Pannella. Bonino da sempre in prima linea per i diritti umani e civili in politica per mezzo secolo. Numerosissimi messaggi di cordoglio a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Nel frattempo la premier Giorgia Meloni, ricordandola, ha annunciato che stanno predisponendo le esequie di Stato per la radicale. Anche dalla Liguria numerose le parole di cordoglio nei confronti di Emma Bonino.
0: Un ultimo saluto commovente per Daniele Callà, il ciclista investito a Bogliasco. Settimana scorsa non poteva mancare il coro degli alpini, non potevano mancare gli amici del gruppo Zena del ciclismo, la montagna e la strada, le voci struggenti, i pianti dei parenti, degli amici, della sua compagna, la compostezza del fratello Simone che è ferito e seduto su una sedia a rotelle, della sorella Federica accanto ai genitori e poi il ricordo ovviamente di Don Stefano Bisi, il parroco che ha tenuto l'orazione per ricordare Callà. Ha detto: la fragilità che oggi proviamo ci aiuta a comprendere la grandezza della vita, questa fragilità è il mezzo che abbiamo per comprendere addirittura Dio, non ci sentiamo tutti fragili oggi ma comprendiamo la grandezza della vita, questo dal pulpito. Poi ha parlato anche la compagna Barbara che ha detto: Daniele è il mio respiro, il mio cuore, la mia anima, non c'è parola che possa esprimere la sua grandezza con le sue parole. Poi si sono sentite quelle dei parenti e degli amici più stretti. Questo quello che è andato in scena quest'oggi, questa mattina alle 10 si sono tenute appunto i funerali del ciclista Callà. Invece domani si terranno quelle del navigatore alla rally di Santo Stefano d'Aveto, l'abbiamo raccontato, e poi la tragedia che è avvenuta domenica scorsa. Facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari, questo è il messaggio scelto dalla famiglia per ricordare Stefano Sapracone, conosciuto come Fina, morto tragicamente durante il rally dell'Aveto. Il funerale si svolgerà domani alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l'ultimo saluto, per rendere omaggio. La famiglia ha chiesto una cosa in particolare, ovvero di indossare un cappellino proprio come quelli portati dai piloti, in un modo semplice per ricordare attraverso quella che era una delle più grandi passioni che lo aveva accompagnato fino alla tragica giornata di domenica scorsa. Mancano oramai pochi giorni all'inizio della scuola nella nostra regione, come in tante altre ovviamente in Italia. Il punto di questo avvio di anno scolastico con i numeri di docenti, studenti, le novità tra gli indirizzi più scelti. Allora sentiamo Eva Perasso.

0: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
1: Quest'anno abbiamo fatto un numero di immissioni in ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
0: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
1: Sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
2: E allora ovviamente c'è ancora tempo, però in bocca al lupo a tutti i ragazzi che torneranno in classe, gli studenti. È stato presentato il report di Confesercenti per parlare della desertificazione commerciale, con più imprese al dettaglio che chiudono. La Spezia è la provincia più colpita, seguono poi Savona, Imperia, chiude Genova, ma comunque la situazione è abbastanza complicata in tutti i capoluoghi di provincia, Chiara Orru.
3: Meno negozi, meno piccoli imprenditori e un commercio sempre più concentrato nelle mani di realtà strutturate e grandi catene. È la fotografia della desertificazione commerciale in Liguria, che tra il 2019 e il 2025 ha portato alla scomparsa di 2.952 imprese del commercio al dettaglio, pari a un calo dell'11% su scala regionale, un fenomeno che, secondo l'elaborazione di Confesercenti, ha prodotto una perdita di ricchezza stimata in 443 milioni di euro da Sarzana a Ventimiglia.
4: Si può cominciare a parlare di desertificazione e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato per far sì che si prendano immediatamente delle soluzioni strutturali che permettano al piccolo commercio di essere alla pari di chi ci fa concorrenza.
3: L'obiettivo è arrivare alla raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare il progetto all'attenzione del Parlamento.
5: Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità. Le misure non possono più attendere, c'è necessità di passare dalle parole ai fatti.
2: Ci siamo con il calcio giocato perché intanto questa sera il Lentella sarà la prima ad aprire le gare del weekend di Serie A e Serie B, e poi ovviamente c'è anche la C con lo Spezia. Partiamo però dal Genoa, ci arriveremo al Lentella perché domani alle 15 arriva al Ferraris il Frosinone, un Frosinone che sta facendo punti importanti in chiave salvezza da qui poi alla fine del campionato. Genoa a 0 punti, che ha bisogno assolutamente di vincere la partita di domani. Domani ci racconta tutto, come si sta preparando la squadra di De Rossi, che potrebbe avere qualche novità di formazione, Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
6: Buonasera, siamo soltanto alla quarta di campionato, ma questo Genoa-Frosinone ha un peso già rilevante per un Grifone oggi in classifica, addirittura a meno 6 rispetto a un avversario decisamente su di giri. All'orizzonte la sfida con i Ciociari, poi il Parma con in mezzo martedì prossimo i 16esimi di Coppa Italia contro il Sud Tirol. 3 partite a cui aggrapparsi per recuperare tante bellezze e possibilmente accenderne altre. In

0: questo grifone De Rossi vede sia qualità sia quantità. Come dire che il ventaglio delle scelte, oggi pur non ancora completo, permette una certa fantasia d'azione. Così, mentre per il blocco difensivo si va verso una scontata manciata di conferme, a centrocampo e in attacco potrebbe emergere qualche novità. Giocatori come Traoré, El Shaarawy, Dramé, Esibué, Mitai possono garantire quella marcia in più fin qui mancata a un grifone alle prese con Solari, difficoltà a tirare in porta. Un solo gol realizzato in 270 minuti, troppo poco in assoluto, decisamente sotto media rispetto a un Genoa che a suon di reti in primavera si era messo in tasca la salvezza con largo anticipo.
1: Questo è quindi il punto sul Genoa, domani alle 15, poi ovviamente tutto quello che c'è da sapere domani sera nella pagina dedicata all'informazione. In campo invece domenica alle 17.15 a Mantova, trasferta delicata per la Samp che ha solo un punto in tre partite, quindi una situazione complicata anche per i blucerchiati, l'ennesima dopo il quarto anno di Serie B. Come si prepara la Sampdoria? Ci sono buone notizie, almeno così sembrerebbe, ce le racconta Simone Galdi per quanto riguarda l'infermeria. Ciao Simone. Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina a una sfida delicata, importante per la sua classifica, il suo momento contro il Mantova domenica pomeriggio allo Stadio Martelli, ore 17.15, un match che, considerati anche i recenti precedenti, sarà difficile. Il Mantova ha strappato 6 punti alla Sampdoria nello scorso anno, però Corradi può essere ottimista, forse questa settimana più delle precedenti, perché è molto vicino il recupero di Luca Ravanelli e Tobias Lauritz, in due dei nuovi acquisti che quest'anno dovevano rinforzare l'organico e che di fatto non sono quasi mai stati schierati in partite ufficiali. Ravanelli mai, Lauritz soltanto 60 minuti in Coppa Italia. Dunque il rientro in gruppo avvenuto in questi giorni, la probabile convocazione che arriverà nelle prossime ore possono far sorridere il tecnico blucerchiato, che vede anche crescere la condizione di altri due nuovi arrivati. Parliamo di Jan Caramol, esterno d'attacco, che dovrebbe essere convocato, al pari di Kevin Babu, che sarà anche lui alla prima convocazione. È difficile vederli in campo a Mantova, se non veramente per un brevissimo spezzone di partita. Dipenderà ovviamente anche da come la partita si sarà messa per la Samp. Ovviamente in questo momento conta soprattutto fare una prestazione convincente contro il Mantova, però anche i punti indubbiamente sono importanti. La prestazione a Palermo c'è stata, i punti non sono arrivati. Per arrivare con una minore pressione alla sfida poi in casa la settimana prossima contro il Catanzaro, fondamentale andare a Mantova e strappare dei punti. Con questo ho concluso, ricordandovi però che domani a Bogliasco ci sarà la rifinitura decisiva per sapere le scelte di formazione di Corradi e poi la successiva conferenza stampa, di cui ovviamente vi daremo conto sui nostri schermi e sul sito primocanale.it.
1: Allora, appuntamento con domani per fare il punto anche con le parole di Corradi. E Lentella, dicevamo, che scenderà in campo nelle prossime ore, nella serata, per affrontare una trasferta complicata contro il Pisa, che arriva dalla Serie A, una delle squadre più blasonate dal punto di vista del potenzialmente ritorno in Serie A, quindi una trasferta complicata che appella comunque, suona la carica e chiede il massimo ai suoi. Poi sentiamo.
3: È una partita affascinante, hai usato la parola giusta, perché andiamo a giocare contro una piazza storica, un ambiente davvero caldo, e l'abbiamo preparata con, come sempre, con la nostra convinzione di poter far male a tutti, e di conseguenza dobbiamo crescere in consapevolezza, perché comunque sappiamo che qualcosa ci sta mancando nel percorso, ma dobbiamo andarcela a prendere con le nostre qualità. E al tempo stesso, secondo me, è stato opportuno e giusto rimarcare quelle che sono delle situazioni dove non siamo stati performanti, magari è una parola magari esagerata, mi piace meglio usare forse non siamo stati perfetti come lo dobbiamo essere, perché abbiamo concesso delle situazioni dove una squadra come la nostra deve essere più attento, più conscia del pericolo e quindi non concedere.

0: in quel tipo di situazioni.
1: Queste quindi le parole di mister Chiappella, tutte le notizie di sport sul sito primocanale.it, poi domani sera nella pagina dedicata all'informazione. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera, buonasera.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su Orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival, di che cosa si tratta?
4: Sì, buongiorno a tutti, il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare.

0: ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
1: Un bellissimo festival. L'edizione 2026 si svilupperà su 4 appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Ponte Imbrea.
0: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto. Invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo

0: Ecco, si parla di musica, la musica al centro di questo festival, la musica classica.
1: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello di Cavizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
0: Ecco, la novità o comunque il bello di questo festival è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico sensoriale che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente per anche un po' per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
0: Ecco, riconnettersi con la natura è questo poi il centro del festival. Una giornata anche, giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
1: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
0: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso come è andata? Quest'anno qual è l'auspicio?
1: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano quattro le tappe, sempre quattro, e si svolgevano lungo le quattro province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto a la provincia di Savona e la provincia di Genova. E, tra l'altro, dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno e i sindaci di tutti e quattro i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene, e devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
0: ci sarà.
1: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
0: Ecco, ricordiamo, è un'esperienza gratuita, aperta a tutte, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
1: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. E, assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari che camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
0: Ricordiamo quindi appuntamento, primo appuntamento da Amborzasco, sì, nel comune di Santo Stefano d'Aveto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
1: Lago delle Lame, proprio dal

0: bar ristorante Lago delle Lame e Comune di Reggio Aglio.
1: Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie, grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
0: Domani mattina alle 9.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: qualsiasi altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
2: Quel mondo è finito.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
1: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
1: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti, che hai per forza necessità di muoverti con la macchina, e questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia, ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
0: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
1: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, a anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno a essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia, e i costi sono veramente proibitivi, quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
0: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere 3 bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
1: Allora sì, diciamo che il

0: fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio, e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale, ci sono sempre venute incontro. Dall'altra parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia, quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova lingua?
0: Allora, lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati di riuscire a comunicare. Devo dire che in questo quello che ci raccontavano chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri, quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda, perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers,
1: esatto.
0: Quindi il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
1: festa.
0: Di
1: Stiamo
0: entusiasmo.
1: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano

0: Qua moltissimo, va moltissimo cibo precotto, è decisamente impegnativo, quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare
1: Della
0: due chiacchiere
1: socialità.
0: con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro
1: Certo,
0: futuro.
1: assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena, mini genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ancora insieme al centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
1: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
4: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Girotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce

0: Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
1: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
0: In pratica durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
1: E facendo del bene.
0: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli, cioè quando certo. portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così, tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova, appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Una buona serata e ben ritrovati Gradinata Sud come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta, tanto grazie perché insomma anche la scorsa settimana, nelle scorse puntate siete fedeli alla maglia più bella del mondo, ma soprattutto a tutto quello che sta succedendo, al di là naturalmente di quello che è successo. La Sampdoria perde anche a Palermo, adesso domenica prossima incontrerà il Mantova e i punti sono soltanto uno. Ma di questo e di molto molto altro ne parleremo questa sera, anche perché poi un paio di cose vi dovrò dire anch'io, ma vado tanto subito a presentare i nostri ospiti in studio che come sempre ringrazio. Un graditissimo ritorno Guido Pastorelli, ciao Guido, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera
0: in mezzo tutti. Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ritorna con noi, insomma anche quest'anno qui l'abbiamo strappata alla concorrenza a suon di milioni, Paolo Repetto, buonasera.
3: È vero, a suon di milioni sono voluto venire con voi perché mi date meno, quindi grazie e buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, come avete visto non c'è Laura Rossetti in studio, perché? Perché beata lei, ormai sono quasi 4 mesi e mezzo che continua a fare vacanze da una parte all'altra, però giustamente se lo può permettere. E allora, vediamo tanto questa volta dov'è. Buonasera Laura, dove ti trovi? Seychelles, Hawaii o insomma o Coronato, dove sei?
4: Ciao a tutti, no guarda, le vacanze me le posso permettere ma la luce no.
0: Ah, sì, te lo stavo dicendo adesso perché sei veramente in penombra, va bene, allora buonasera Laura.
4: Sì, perché qui la insomma…
0: L'hai pagata la luce?
4: No, ma no, la connessione è un po' precaria, quindi ho dovuto scegliere il posto dove sono sicura che non andrà via la linea.
0: Va bene, allora Laura, tanto grazie, sarai tutto il primo blocco con noi. Ti chiedo solo di rimanere un secondo Laura lì, perché vado subito da Elisa Ricci, perché Elisa avrà un compito importante, tanto ormai lo sapete, è il nostro volto insieme ovviamente a tutti noi di Gradinata Sud, per promuovere e lanciare tutto quello che succede sui social. E stasera c'è insomma una domanda molto importante. Buonasera Elisa, benvenuta.
5: Esattamente, buonasera Franco, a te, ai tuoi ospiti, a Laura naturalmente e ai nostri tifosi blucerchiati. Questa sera una nuova domanda proprio sui nostri social, andiamo a vedere infatti quali sono le percentuali e soprattutto qual è la domanda. La vedete proprio sullo schermo in questo momento. La domanda è appunto: bel gioco ma ancora 0 punti. Il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? E qua siamo proprio di fronte ad un pareggio: 50% mezzo pieno e 50% mezzo vuoto. Quindi abbiamo la tifoseria divisa proprio a metà. Qualcuno crede, ha visto buone opportunità proprio nelle ultime partite, nelle prime in realtà partite di campionato di Serie B, qualcun altro invece è ancora in dubbio, probabilmente proprio per il solamente un punto che abbiamo nella nostra classifica, le ultime posizioni. E quindi questo per il momento è la nostra domanda, la domanda che noi vi rivolgiamo. Naturalmente io vi continuo a invitare a commentare e soprattutto a cliccare qual è la vostra scelta tra le due, mezzo pieno o mezzo vuoto.
0: Grazie Elisa, davvero, e ovviamente iniziate a mandare tantissimi messaggi perché poi Elisa step by step inizierà a leggerli. Allora, se siete d'accordo, per galanteria andrei subito dalla nostra Laura. E Laura, io ti sottopongo già subito magari la prima domanda, è proprio questa, insomma 50 e 50, quindi insomma tu come lo vedi questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche alla luce insomma dei risultati e comunque di una buona prestazione contro il Palermo, anche se poi naturalmente il risultato non è arrivato. Laura.
4: Allora, vabbè, io Franco lo sai che aspetto sempre e spero di vederla al più presto la Samp con meno defezioni. Quantomeno adesso abbiamo saputo che sia Lauritsen che Ravanelli si sono aggregati, quindi partiranno per Mantova. Quantomeno sulla panchina ci saranno giocatori che

0: se dovessero subentrare garantirebbero a Corradi sicuramente un apporto importante, anche perché a Palermo, devo dire la verità, qualcuno si è lamentato anche dei cambi di Corradi, ma signori, cosa poteva fare Corradi? Perché voltandosi sulla panchina, a parte Abilgard che non era neanche sanissimo ancora, comunque non ha ancora ritmo partita al 100%, poteva fare ben poco. Io il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno, perché credo che nonostante, e lo ribadisco, il concetto è chiaro, la Sampdoria e i sampdoriani sono scottati da questi 3 anni, ma credo che l'evidenza di un cambio di rotta sia abbastanza evidente. Chiaro è che poi il sentimento, il tifoso deve metterci il sentimento ti fa sempre andare con i piedi di piombo e di più, però è chiaro che la Sampdoria ha dimostrato intanto di avere un gioco, quindi di avere in panchina un allenatore che, pur essendo all'esordio in Serie B, comunque pare avere le idee chiare e sta cercando anche di appunto sopperire a quelle che sono delle mancanze veramente importanti, perché in tutti i reparti la Sampdoria ha delle defezioni veramente incolmabili, perché devo dire che Ravanelli, Viti, a centrocampo Conti, che ce lo siamo praticamente dimenticato, ma fra un mesetto dovrebbe essere disponibile anche lui, sicuramente i nuovi arrivati, Mbabu sembra che potrebbe essere anche lui a Mantova, quindi comunque un altro elemento in più, aspettando quello che potrebbe fare anche la punta, perché aspettando l'inserimento totale di Lauritsen, sinceramente abbiamo bisogno di una punta, perché abbiamo visto che se c'è una nota dolente non è neanche più il portiere, che a Palermo ha fatto discretamente bene, ma sicuramente è Tutino, perché a parte nell'azione del gol devo dire che ha lasciato tutti abbastanza perplessi.
1: Allora Laura, tanto rimani con noi perché adesso sentiamo anche i nostri ospiti in studio. Maurizio, partiamo da te. Allora, quel bicchiere 50-50, insomma, con grandi e netti margini di miglioramento, o insomma, o qui bisogna anche tenere in considerazione che comunque i punti sono sempre comunque uno?
2: Ma io credo che la Sampdoria è andata sempre in crescendo dalla prima partita con la Cremonese, nelle 4 partite ufficiali.
1: Non con i punti, ovviamente.
2: Esatto, stavo arrivando lì, è vero che ha alle spalle, sulle spalle 3 sconfitte, ma dal punto di vista del gioco qualcosa si è visto e la Samp è andata in crescendo. Io dico una cosa, se levassimo 7-8 giocatori all'Inter, anche l'Inter avrebbe qualche problema. In questo momento, secondo me, la Sampdoria è stata troppo penalizzata dalle assenze. Poi che per Mantova partano Lauritsen, Ravanelli e magari Mbabu, non lo so, credo di sì, però non penso, sarà difficile che possano essere dalla partita. Io ieri ero all'allenamento, ho visto la squadra è tutta in gruppo, a parte Mokambu che si è allenato a parte col preparatore, poi i giocatori sono tutti, a parte i lungodegenti, sono tutti col gruppo squadra. Io sono ottimista nel senso che la squadra, a mio modo di vedere, nel momento in cui ritrova tutti i suoi effettivi sarà una squadra competitiva. Ad oggi Corradi non ha mai potuto effettuare le 5 sostituzioni, questo è un fatto che nel calcio moderno pesa parecchio.
1: Paolo, ma insomma c'è solo questo o c'è molto di più? Insomma, parliamo naturalmente anche in termini di quelle che poi sono questi, perché poi il tifoso gli interessa questo, e ancora una volta dopo 4 partite ufficiali e 3 di campionato la Samp comunque ha un punticino soltanto, e guardate tanto la Virtus Entella, gli facciamo ancora i complimenti. Non lo so Paolo, il tuo pensiero?
3: Il mio pensiero è questo, dopo i 3 anni che sono trascorsi il punto è sempre uno. L'era Pirlo avevamo un punto, e poi non ti dico gli altri perché sono a seguire. Direi che il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno, ma il bicchiere secondo me, Laura dice mezzo pieno, sì, però la squadra era partita con proponimenti un po' più incisivi su questo campionato. Diciamo che l'infermeria è sempre piena. Finalmente, come ha detto anche lui, si sta svuotando e porteremo forse, spero di sì, in panchina Lauritsen e anche Ravanelli. Peccato, vi dico peccato, perché domenica, cioè scorsa col Palermo, aveva fatto una bella partita. Al secondo tempo c'era un'unica squadra in campo, era la nostra.
1: Con un grande problema, Paolo, non hai un finalizzatore, non c'è nessuno che la butta dentro.
3: Perché se Tutino butta dentro quel pallone, lo diciamo sempre, però se mette dentro quella palla c'è svolta della partita.
1: Però

0: C'è la famosa, se mia nonna avesse avuto le ruote,
1: dice anche così. Beh, perché
2: a Palermo però bisogna riconoscere che Tutino aveva un problema alla caviglia.
1: Ecco, lui mi riconosce.
0: Allora, fammi sentire un attimo anche Guido, tanto abbiamo l'impact, grazie Filippo Rossi in regia, che così ci dà anche il senso di amalgamare un po' di più questa puntata. Allora, Guido, questo bicchiere.
3: Ma tanto,
0: tanto secondo te non può piovere per sempre, vedi, la nostra Laura insomma
3: fa poi il sole viene, ma sai, il discorso del bicchiere è così fatto, che dice è mezzo pieno, sì, ma bisogna vedere di cosa. E non solo, ma io che sono alla fine un ottimista per natura, anche se tu dici che non è vero, io preferisco vedere la bottiglia. Visto che ci sono i bicchieri, ci sarà una bottiglia da cui è prelevato il liquido. Secondo me la bottiglia è piena di vino buono che prima o poi verrà servito nei bicchieri. Bisogna stare attenti che il sommelier non rovesci la bottiglia sul tavolo. Questo vuol dire che è vero, se la leggi dal punto di vista aritmetico siamo messi male, siamo penultimi a un punto. Se la leggi dal punto di vista gioco siamo messi secondo me bene. Noi a Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra considerando che mancavano 5-6 titolari, quindi al rientro di queste persone secondo me la Samp ci darà delle belle soddisfazioni. E già secondo me domenica Manto, adesso toccate tutto il ferro che volete senza fare battute spiritose, secondo me faremo una buona partita.
0: Allora,
3: scusami ancora una
0: cosa. Vai.
3: Io ricordo, se lo ricorderanno Paolo e Maurizio, che sei troppo giovane, ma c'era, noi abbiamo avuto un allenatore che si chiamava Fulvio Bernardini.
0: Ma lo ricordo, ho 64 anni.
3: Sì, no, ma nel senso, una volta disse datemi uno che la para e uno che la butta dentro, e la squadra è fatta. Ah, noi mancano tutti e due.
0: Sì. Allora, io ritorno, se è pronta ancora Laura. Allora, Laura, però io voglio mettere un attimo il coltello nella piaga, perché per il semplice fatto, tutti quanti, qui siamo quasi tutti d'accordo, che le hai perse o comunque non le hai vinte perché ti mancano troppi giocatori. Ma tu sei davvero convinta di tutto ciò? Il gioco l'hai visto? Il modulo ci sarà? Voglio dire, tu hai parlato il portiere, ma io continuo a dire che secondo me, con tutto rispetto per la persona, l'uomo, tanto di cappello, chapeau, io continuo a non vederlo quel portiere tra i pali della Sampdoria. Però io questo ti chiedo, e quello che chiederemo poi anche ai nostri amici via WhatsApp. Laura?
4: Ma guarda, io ho la certezza che hai di avere un paio di giocatori di una categoria che con quella in cui gioca la Sampdoria non c'entrano nulla, e sono sicura che come figura, al di là che sia Lauritsen o qualsiasi altro qualsiasi altra prima punta, con dei giocatori così che costruiscono il gioco, che costruisce Verscharen, secondo me prima o poi le cose cambiano, nel senso che metti i tasselli al posto giusto. In effetti, quello che abbiamo sempre detto è che forse l'unico errore di questa campagna acquisti, che poi valuteremo ovviamente a campionato terminato, però il vero peccato è stato quello di non prendere un vero sostituto di Lauritsen, che secondo me sarebbe anche arrivato a fine mercato se solo non ci fosse stata la tegola di Viti. Che quindi nel giro di un giorno e mezzo sei dovuto andare a cercare un difensore che ti garantisse un determinato rendimento. Volevo dire una cosa, Frank. Ho appena sentito per le ultime, poi ne parlerete nell'ultimo blocco, direi. Sono circa 700 i biglietti venduti per la trasferta di Mantova, nonostante queste insensate restrizioni. Concedetemi il termine, perché non si capisce sinceramente perché Mantova
0: Ma poi a Mantova,
4: dove non esiste nessun tipo di rivalità conosciuta, cioè non poi Maurizio lo sa sicuramente bene, quindi poi magari ne parlerete più avanti. Quindi i tifosi della Sampdoria hanno votato un 50%, ma l'entusiasmo secondo me c'è, dagli abbonati ai tifosi che seguono in trasferta la squadra. Secondo me c'è anche fiducia, perché poi quando tu vedi una squadra faticare ti preoccupi, ma se la squadra gioca prima o poi i risultati arrivano, soprattutto perché hai dei giocatori di qualità. Quest'anno finalmente è stata fatta una campagna acquisti che, ripeto, ribadisco, se non fosse successa se non fosse successo l'infortunio, quindi la tegola di Viti, la Sampdoria avrebbe anche un attaccante.
0: Ok,
4: peccato.
0: Laura, A proposito di Viti, noi facciamo vedere una bella fotografia che insomma tutti i tifosi hanno visto e insomma e sono anche contenti di questo. Adesso la faremo vedere, proprio dell'operazione andata a buon fine per Viti. Eccolo qua con questo pollicione verso. Partiamo da te Maurizio, il ragazzo ci ha tenuto proprio lui, ha detto voglio fare una foto, poi ovvio magari la società può anche aver spinto quello che vuoi, però questo è un buon segno, vuol dire che c'è una forte comunque coesione.

0: è davvero quella voglia di rientrare, perché questo ragazzo ha voluto fortemente questa maglia, questo lo dobbiamo dire.
1: No, beh, lui è voluto venire a tutti i costi alla Sampdoria e purtroppo è stato penalizzato da questo incidente che lo terrà fuori molto. Io credo che rientrerà proprio alla fine del campionato, sì. con molta fatica. Poi il crociato è un incidente che ti crea anche problemi dopo che tu rientri, devi andare un po' con cautela. Però cioè, a Mattia possiamo fare solo un in bocca al lupo, certo, e fare gli auguri.
2: Anche dei problemi psicologici, perché poi ti rimane la paura, perché è un brutto incidente.
1: Però lui è un giocatore molto giovane, io credo che lo rivedremo nel prossimo campionato, sicuramente
2: giugno, se siamo fortunati,
1: più forte di prima.
0: Però Paolo, non vogliamo parlare di questo, macumbe, diavolerie e altre stupidate del genere, per l'amor di Dio, però quasi una piccola sorte, qualcuno dice di maledizione con questi giocatori, perché è incredibile,
3: quasi,
0: che come arrivino si
3: quasi
0: facciano
3: incredibile
0: male.
3: Che noi l'infermeria abbiamo sempre piena, ora tutte le persone che vengono, i giocatori che vengono qua alla Samp si infortunano praticamente più dei tre quarti.
0: Però, poi lo chiedo a tutti, lo chiederò anche a Laura, quanto c'è però della componente di dire prendiamo della gente che il più delle volte non gioca da 9 mesi, da un anno, da 7 mesi, da 6 mesi?
3: È vero, anche l'anno scorso avevamo, cioè, quando abbiamo preso Esposito era fermo da tantissimo tempo e quindi anche Insigne è arrivato e si è subito, oserei dire, ha avuto dei problemi. Però io adesso spezzo una lancia per la nostra squadra, perché fondamentalmente è questo. Allora, abbiamo trovato un giocatore Insigne,
0: sì,
3: che credo che sia il giocatore che farà da allenatore. Ora Corradi, secondo me, è un allenatore oltretutto di poca esperienza, ma una persona che tiene bene il gruppo. Io penso che quando Insigne prenderà in mano la squadra, proprio prenderà in mano la squadra, io secondo me giureremo a 1000.
0: Allora io ritorno da Laura, perché prima di andare in pubblicità la dobbiamo salutare e lasciarla. Stasera so che vai, aspetta, fammi finire, so che stasera poi subito dopo c'hai ostriche, champagne, serata a bordo di uno yacht da 30 metri, beata te. Vogliamo chiudere con te. Con questo, secondo te, quello che abbiamo visto, a parte Vitelco, quindi tutta sta gente in infermeria, non ti dico di chi è la colpa, ci vogliamo mettere solo sfortuna o c'è qualcosa di più?
4: Allora, gli altri anni abbiamo ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche criticato quella che è l'area, che era l'area medica. Oggettivamente adesso parliamo di giocatori, se parliamo di Meyer, di giocatori che hanno avuto dei precedenti di infortuni abbastanza complicati e comunque soggetti in qualche modo ad avere infortuni anche pesanti. Sinceramente Lauritsen credo che abbia perso 4 partite negli ultimi 4 anni, quindi è proprio una questione anche un po' di sfortuna. Daremo le colpe quando saranno evidenti. Per adesso devo dirti che anche Ravanelli partite ne ha saltate poco, andate a vedere quante ne ha giocate l'anno scorso, fate 2 conti, vedete quante ne ha mancate.
0: No, era per quello,
4: mancate.
0: Laura, che parlavo di una sorta, non dico proprio di sfortuna, ma qualcosa c'è.
4: Sì, perché ripeto, Meyer potevamo anche aspettarcelo, no? Un giocatore fortissimo che probabilmente non sarebbe alla Sampdoria, quello che abbiamo detto venerdì scorso, però gli altri no. Certo. Oggettivamente no, cioè, è come Strafezza per il Palermo, cioè, ha avuto un incidente. Viti anche ha avuto già degli infortuni, però non possiamo dire che si è preso un giocatore soggetto ad infortuni.
0: No, certo.
4: Quindi allora, comunque mi dispiace un sacco, sono contenta di essere in vacanza, però mi dispiace un sacco non essere lì con quel parterre lì.
0: Ah sì, perché qui guarda un po', uno più bello dell'altro, soprattutto Pastorelli, che è
2: abbronzato. Io intendevo un'altra cosa,
3: però tornerai presto, no, Laura.
0: Allora Laura, per adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo, davvero buon proseguimento, sappi che poi venerdì ovviamente sarai nuovamente con noi e poi un venerdì te la dovrai fare da sola, perché il Frank fortunatamente anche lui se ne andrà un po' in vacanza. Laura,
4: ho capito, però verremo a pescare anche te.
0: Non c'è campo, non c'è campo. Laura,
4: sì.
0: un bacio da tutti noi.
4: Buona
0: ciao cara.
4: A tutti.
0: Ciao, grazie.
4: Ciao.
0: Allora io chiedo a Filippo Rossi, devo andare immediatamente in pubblicità, giusto? Perché siamo anche già un po' in ritardo, rientriamo perché abbiamo ancora tanta carne al fuoco, poi abbiamo uno spazio a Mark Order stasera bellissimo, non scappate.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Carolina Tassud è ancora in diretta con voi, mi trasferisco subito in newsroom perché c'è la nostra Elisa Ricci prontissima, perché so che stanno arrivando davvero tantissimi WhatsApp, tantissimi messaggi, ma non poteva che essere così. Siete in tanti naturalmente a voler capire se questa stampa è partita male perché gli mancano troppe persone o c'è ancora qualcosa di più. Però siamo con Elisa Ricci e lei che ci deve un po' svelare l'arcano. Prego Eli.
1: Esattamente Franco, sono già molti messaggi e molti li prendiamo anche dai nostri social, perché diamo sempre spazio proprio ai nostri social e anche ai social di Terra-Blucerchiata, che io vi invito naturalmente a seguire, proprio perché ogni venerdì pubblica un post relativo proprio alla serata di Gradinata Sud, una domanda anche in questo caso che riguarda un po' le prestazioni della squadra. La domanda in questo caso è: Samp, i risultati arriveranno? E anche qui vediamo diverse opinioni. Partiamo con chi mantiene grande fiducia, scrive: le idee sono ottime, sono sicuro che i risultati arriveranno. E poi un altro tifoso che è ancora più convinto dice: i risultati arriveranno e come, è solo questione di tempo, dopo anni si vedono tattiche e idee. Abbiamo tutte le carte in regola per far tremare i giganti della Serie B, quindi sicuramente è un commento molto molto positivo. C'è chi poi guarda alla prestazione di Palermo, quindi quello che è accaduto proprio durante la partita, e dice: è vero, a guardare la classifica sembra un disastro, ma a Palermo abbiamo giocato bene senza almeno 5 titolari. Rispetto all'anno scorso la squadra ha gioco e qualità nettamente superiore. L'ultimo messaggio, vi leggo l'ultimo commento che invece diciamo è meno positivo, dice appunto: non riesco più da 3 anni a guardare la classifica. Quindi anche qui abbiamo una tifoseria divisa, chi è positivo vede nuove idee, nuove tattiche, chi invece purtroppo si basa solo sulla classifica, solo sul punto che abbiamo per il momento in classifica.
0: Grazie Elisa, tanto ci vedremo subito dopo. Maurizio, però è innegabile il fatto che la Samp, insomma, quando esce Insigne, quando esce Verscharen e quando entra un Belgic che era irriconoscibile, voglio sperare che sia sempre solo dovuto ai postumi ovviamente del suo infortunio, la Samp è di nuovo poi scesa, è crollata. Ecco, questo ti fa capire però quanto poi quelle pedine devono e possono essere importanti.
2: Sì, è vero quello che dici, però ritorniamo al discorso iniziale di prima, cioè tu non hai mai effettuato i 5 cambi, uno dei cambi è stato Mezzutero, che è un ragazzo della primavera, promettente finché vuoi, però anche dal punto di vista fisico è un giocatore che si deve ancora fare. Aspettiamo, cioè purtroppo gli infortuni hanno inciso anche nella prestazione sui 95 minuti, perché Belgic non ha tutta la partita, come non ce l'ha Insigne e come ce l'ha Verscharen.
0: Però tanto di cappello, Maurizio, 70 minuti ha fatto Insigne.
2: Mi conforta il fatto che Insigne ha i colpi del grande giocatore, anche se ha 35 anni compiuti. Verscharen invece è un giocatore di grandissima qualità, che secondo me non ha niente a che fare con questo campionato. E se guadagnerà minuti nelle gambe nelle prossime partite, a me dà l'idea che sia un giocatore che possa fare la differenza. Mokambo, ad esempio, ieri si è allenato col preparatore, perché anche lui arriva.

0: E ha dovuto giocare per forza tutta la partita,
1: certo,
0: anche perché Esposito è fuori, ed è chiaro che qualche risentimento lo ha e deve, cioè lo staff medico deve anche preparare il giocatore, certo, alla prossima, certo, partita. È solo una questione di carico nelle gambe e di ottimizzare i tempi nei 90 minuti.
1: Paolo, collegandoci a quello che diceva Maurizio, insomma, l'uscita di Esposito potrà pesare? Quanto potrà pesare? Perché poi naturalmente lì saltano, anche se uno poi gioca bene al posto suo, farlo rientrare non sarà così facile. Tu hai sempre parlato comunque,
2: poi no, io parlo sempre bene di Esposito, no? No, assolutamente, qui voglio continuare a parlarne bene. Certo che a questo punto, avendo Verschaeren e soprattutto Insigne, può anche attendere a guarire bene e a riprendersi con una forma ottimale,
1: sì,
2: perché dico la verità, a questo punto il centrocampo, se vogliamo dire, è una
1: rispetto pedina, all'anno scorso
2: è cambiato in modo, certo, straordinario,
1: certo,
2: quindi se davanti troviamo Bejic e la punta che finalmente, diciamo, la butta dentro, la squadra gira. Poi l'organizzazione della difesa, come detto il mio caro amico, Bernardini diceva una punta, dammi una punta a un portiere, ha perfettamente ragione. Sul portiere cercheremo di aiutarlo a crescere.
1: Però qua Guido assume di aiutare, di prendere tempo, e poi alla fine
3: diventiamo una Olus,
1: vero? No?
2: Sì, però
1: sappiamo. Quindi Guido, anche per te, di questi nuovi innesti, insomma, c'è qualcuno che ti lascia un po' perplesso, o a parte non li abbiamo ancora visti tutti ovviamente a pieno regime, però insomma stavamo parlando di questi nomi qui.
3: Allora, mi sono già espresso per quello che riguarda il portiere, che mi lascia abbastanza perplesso, fermo restando che il ruolo del portiere è un ruolo estremamente delicato, il più delicato di tutti. Il portiere è l'unico che gioca da solo, e quindi basta un errore e può compromettere dal punto di vista morale tutta una partita.
1: Gliel'abbiamo perdonati, però adesso.
3: Adesso bisognerebbe che si riscattasse un attimo, perché il portiere è fondamentale. In Serie B il portiere è più importante che in Serie A.
2: Guido, hai detto giusto, e registrare la difesa è importantissimo, parte dal portiere, hai detto
3: il portiere, oltre che a parare,
0: merito a Vindal di aver fatto il lancio dopo 5 minuti, sì, per Sussinani,
3: c'hai i piedi buoni,
1: ma non fa il libero, deve fare il portiere. Abbiamo un altro impact, se lo facciamo vedere. Filippo, ti ringrazio, così per eccolo qua, l'avvocato della Samp, Maurizio, insieme con la Laura vogliamo sempre fare un po' di ironia, non c'è mai la presa in giro, c'è solo l'ironia all'inglese. Insomma, che cosa vogliamo dire di questa persona? Fino adesso che fotografia ti ha restituito?
0: Ma allora, una persona intelligente sopra le righe, secondo me con un'intelligenza molto, molto fine, questa è un'impressione che mi ha dato dalla prima conferenza stampa di presentazione insieme a Corradi, e me l'ha data anche negli incontri successivi. Poi è una persona di grande educazione, anche
1: ci mette la faccia
0: quando il Mugnaini è aperto ai giornalisti, lui viene, saluta tutti, si ferma a parlare, chiaramente poi non gli fai delle domande scomode, anche per educazione, sei in casa, certo, loro, e quindi è giusto anche comportarsi,
1: anche se poi
0: in un certo modo.
1: Il giornalista dovrebbe anche fare domande scomode.
0: È vero, però io credo che quella non sia la sede, sia la sede adatta. Però devo dire che è una persona di grandissima intelligenza. Io credo che lui si stia già muovendo sul mercato anche di gennaio, se ci sarà l'occasione, l'opportunità, interverrà. Però ripeto, è persona che conosce molto bene il suo lavoro e soprattutto ha imparato in pochissimo tempo a conoscere l'ambiente, ed è nella conferenza stampa doppia con Fredwer, è stato anche un po', mi permetto di dirlo senza offesa, paraculo, cioè ha parlato molto dei tifosi, e cioè il fatto che abbia detto certe cose lo mette in una condizione di aver capito, certo, l'ambiente.
1: Allora 10 secondi cada uno a testa, Guido, anche per te, Branco, cosa ne dici fino adesso?
3: Branco, rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, 2 anni fa, è Dio in terra, cioè è proprio un'altra dimensione.
1: Addirittura Dio in terra.
3: Ma sì, ma si capisce, cioè è come se tu mi avessi detto che ho passato 2 notti con Rosy Bindi e poi con Miss Italia. Cioè,
2: ha perfettamente ragione.
3: Io preferisco Rosy Bindi.
2: Un cambio veramente che ha

0: l'eccezionale, perché questo signore qui è arrivato qui e ha fatto un mercato, oserei dire, per me fantastico per adesso, perché con quello che avevamo prima è eccezionale. Quindi non
1: anche
0: lo so,
1: perché ha usato pochi soldi,
0: usando pochi soldi,
2: dobbiamo parlare dei
0: ragazzi
2: soldi.
0: Portare Insigne in Serie B con una squadra che non aveva grande possibilità, ma fortunatamente i colori più belli del mondo e il nome Samp,
2: comunque tanto in

0: la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Vediamo di che cosa si tratta, e anche questa volta avremo insomma una tifosa, tutte tifose molto molto giovani, che in meno di un minuto si presentano. Dico bene, Elisa? Funziona così?
1: Sì, esattamente, funziona proprio in questo modo. Io vi spiego, vi provo a spiegare in breve tempo, ma poi andremo a vedere la nostra tifosa. E voi dovete fare un video in orizzontale dove vi presentate, quindi nome, cognome, che cosa fate, e soprattutto se siete appunto sampdoriane, e soprattutto perché, quindi di famiglia, come è nata questa passione. Insomma, ci potete dire tutto ciò che volete proprio per quanto riguarda la nostra squadra del cuore. È un nuovo format Donne Blu Cerchiate che mostra quante siamo, quante ragazze, quante donne sono nel nostro mondo blu cerchiato, e quindi naturalmente io vi invito a mandare il vostro video proprio al nostro numero che vedete qua sotto, il nostro numero WhatsApp. Voi mandateci il video, mi raccomando, meno di un minuto. Ed ecco, vediamo insieme il video della nostra tifosa.
2: Ciao, sono Francesca, la mia più grande passione è la Sampdoria. Vado allo stadio quando sono piccola perché la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione. Seguo sempre sia nei momenti belli che in quelli difficili, perché essere tifosi significa anche essere questo. Per me essere un sampdoriano significa avere una passione, avere una famiglia e un senso di appartenenza. Mi emoziona vedere i colori blu cerchiati, sentire i cori dei tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio. Per me non è solamente una squadra di calcio, ma qualcosa che fa parte della mia vita. Lavoro da Tecnocasa, ma la mia unica casa è la Gradinata Sud. Forza Samp!
0: Che bello questo nuovo format che ci rappresenta la vera tifoseria, quella giovanissima, in questo caso avete visto. Continuate a mandare a questo numero, mi raccomando, e soprattutto ricordatevi sempre di avere qualcosa di sampdoriano addosso, una maglia, una sciarpa, quello che volete, ma i colori più belli del mondo devono esserci sempre. Un po' di pubblicità, si ritorna e poi avremo collegamento con un tifoso da Cesena, parleremo ovviamente di questa Amarcord, questo spazio, un nuovo spazio, vedrete che meraviglia, con il nostro Maurizio che ci racconterà un po' di questo passato glorioso della Sampdoria. Rimanete insieme a noi.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Ancora insieme, Gradinata Sud, partiamo subito a bomba con il prossimo impact che vediamo. Eccolo qua, ricominciamo da qui. Bene. Questi sono un po' i due personaggi che potrebbero davvero dare ossigeno a questa Samp, idea, fantasia, perché qui parliamo veramente di quattro piedi veramente importanti, due e due. Allora, Paolo, partiamo da te. Io li ho visti veramente due ragazzi anche che si sono già trovati, non so come dire, pure...
1: Ma Franco, io sto parlando insieme forse tutta la sera, ecco lì me li rimostri, questi due sono il cuore, secondo me, della Samp, cioè non perché gli altri siano da meno, no, vorrei anche dire questo, perché ma è da qui che parte, diciamo,
0: la nuova Samp.
1: E quindi lascia agli altri il compito di poterli assistere, perché loro sono veramente... Insigne, secondo me, ci sta mettendo del suo in questa squadra. L'avete sentito, l'avete detto come ne parla. Questa non merita questa classifica, dobbiamo essere più avanti. Perfetto.
0: Beh, ma lui è un motivatore, l'avete detto, allenatore in campo.
1: Ma è lui l'allenatore in campo. Ve lo dirò, vedrete che come riprenderà i nostri calciatori quando faranno degli errori. Andrà per riprendere.
0: Allora, rivediamoli un attimo, per favore, Filippo, grazie. Maurizio, adesso ti faccio questa domanda.

0: Domanda, adesso li rivediamo, eccoli qua. Ma perché questi due hanno detto sì alla Samp?
1: La Samp ha puntato molto, diciamo, su certi giocatori, mettendo davanti il blasone e la storia della società.
0: Poi è chiaro, per quello verrebbe anche.
1: Stavo arrivando al dubbio. Poi è chiaro che questi giocatori guadagnano molto nella Sampdoria, guadagnano in Serie B delle cifre importanti che sono da media Serie A. Però io credo che, e qui ritorno al discorso di Branco sia stato anche bravo nel convincere i giocatori,
0: l'ago della bilancia?
1: Sì, a motivarli. Credo di sì, a motivarli, perché giocare a Genova in uno stadio come quello di Marassi con i tifosi della Sampdoria ed essere amato in un modo molto passionale, ma nello stesso tempo che ti permette di vivere all'interno della città a differenza di altre città, credo che sia un fatto assolutamente preso in considerazione da un giocatore di calcio.
0: Maglia, tifosi,
1: sì,
0: squadra.
1: Però vivi a Genova, vivi in altre città, invece non vero. Ti puoi permettere di uscire di casa, sì, hai no, mille problemi.
0: Guido, la pensi un po' come
2: lei? Hanno già detto tutto loro, cioè al di là di tutto la PIL che può dare. Adesso io sono leggermente di parte, però cerco di ragionare sempre con grande obiettività. La PIL che può dare la Sampdoria in Serie B, le altre squadre non lo possono.
0: No, ma dico, ce l'ha sempre invariata?
2: Secondo me è aumentata.
0: Ah, è aumentata?
2: Secondo me è aumentato. Secondo me è aumentato perché io leggo molto anche i social di tutte le altre tifoserie d'Italia di Serie B, di Serie A. Non c'è una sola tifoseria che non ci faccia i complimenti. Che ci dica che siamo eccezionali
0: per quanto riguarda la tifoseria per come si comporta,
2: per come canta, per come citi, come incita la squadra, quindi anche questo credo che costituisca un appeal importantissimo per un giocatore,
0: per uno che viene da fuori, dice,
2: ma tu immagina una squadra piena di soldi che ha 1200 abbonati.
1: No, ma negli ultimi tre anni, nel periodo peggiore della storia della Sampdoria, ogni anno gli abbonati aumentano.
0: Vabbè, questo è importante, ne parleremo. Ma adesso è venuto il momento di aprire un'altra nostra rubrica nuova. La settimana scorsa avevamo quella con i portieri, i grandi portieri degli anni 60, con Rosin, Battara, per arrivare fino ai giorni nostri, anche per vedere un po' quello che, insomma, la Samp ha avuto dei portieri anche importanti, Massimo Cacciatore uno fra tutti, ma tantissimi altri, per Pagliuca e tutti, ma tutti. Maurizio invece questa settimana con noi ci ha portato delle foto veramente che ci fanno ritornare indietro tanto nel passato, ma un passato anche importante, glorioso. Abbiamo sette foto che adesso Maurizio ce le commenterà una per una. Allora, possiamo partire con la prima. Allora, Maurizio, tanto qui dove siamo?
1: A Monte Carlo. Uno degli eventi più importanti del Novecento fu il matrimonio fra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. In quel matrimonio se ne parlò molto, cioè tutte le televisioni dell'epoca,
0: una cosa planetaria,
1: tutti,
0: certo.
1: Sì, fu un evento a livello mondiale, e a questo evento mondiale fu invitata la Sampdoria a disputare il matrimonio civile. Fu effettuato il 18 aprile del 56, sì, e quello religioso il 19, e la Sampdoria fu invitata a giocare a Monaco allo stadio Louis II, che non è l'attuale stadio, diciamo rubato al mare, ma era sotto la montagna proprio a ridosso. Fu invitata a disputare una partita il 18 aprile alle 14:30 contro il Monaco, contro la squadra locale. E fu un evento anche quello molto importante e molto seguito. Questa
0: qui siamo sulla famosa piazza, no, del Principato.
1: Diciamo, questo è il 19, dove diciamo una grande folla.
0: Ma c'è il cambio della guardia.
1: No, partecipò però al matrimonio religioso fra Grace Kelly e il principe Ranieri. E la Sampdoria fu invitata con il presidente Ravano, con Tabanelli l'allenatore e col massaggiatore Gomena.
0: Pensa a te. Andiamo con la prossima, grazie Filippo.
2: La dico una cattiveria. Con tutte le squadre che c'erano a Genova, come mai che hanno scelto la Sampdoria?
0: Guarda i colori più belli del mondo. Qui
1: questa
0: siamo
1: è 1900. La foto prima della partita del 18 aprile delle 14:30.
0: Allora, qualche nome te lo ricordi, Maurizio?
1: Sì, giocava Pin, Agostinelli, Chiappin, Conti, si vede diciamo Tabanelli, si vede Comino, si vede il secondo massaggiatore, c'è la squadra al completo meno due giocatori che erano Bernasconi e Farina, chiamati in nazionale.
0: Senti, ma questa era la famosa maglia storica, quella pesantissima.
1: Questa
0: quella
1: era la maglia storica pesantissima.
0: Mamma mia, che quando
1: dove si giocava,
0: quando pioveva.
1: Sia a giugno che a dicembre.
0: Andiamo avanti.

0: ancora abbiamo delle foto che ci ha portato il nostro Maurizio. Vi voglio dire che sono robe introvabili. Guardate questo pezzo di giornale, Maurizio.
1: Questa è la Gazzetta dello Sport che riporta, diciamo, la cronaca della partita con tutti. La partita, tra parentesi, finì 2-0, 1-0 nel primo tempo, però non era era importante esserci.
2: Ma poi dovevamo
1: perché l'evento. Ricordo a tutti che i media mondiali si interessarono dell'avvenimento e di tutta la settimana di festeggiamenti che furono fatti.
0: Ma si era capito il perché poi avevano invitato la Samp, fondamentalmente?
1: Perché almeno da quello che ho capito io, perché l'importanza anche di Ravano e l'importanza comunque anche della Sampdoria, perché la Sampdoria in quel periodo era una squadra estremamente importante. Prima tournée in Russia di una squadra italiana, cioè tanti sono stati tanti gli avvenimenti.
0: Guarda un po' qui invece, Maurizio, cosa abbiamo addirittura, la formazione delle due squadre.
1: Sì, questa è la locandina che fu data alle persone che andarono allo stadio. Sampdoria di formazioni che non sono le due formazioni che vanno in campo.
0: Vabbè, però,
1: perché essendo stata fatta prima questa cosa, ecco.
0: Però bello Sampdoria di Genova, eh?
1: Sì, assolutamente.
0: Guarda Paolo, ecco, come gode su questa
1: una
0: cosa.
1: Curiosità. Andarono in treno sia la andata che il ritorno.
2: Beh, certamente. Tanto
0: va bene. Poi abbiamo visto una foto dei Reali, giustamente, che
1: sì, questa era la copertina della locandina della partita.
0: Vabbè, Ale Monaco, giustamente. Non so se ne abbiamo ancora uno, stop. Ancora uno, vediamo se passa, eccola qua.
1: Ecco, questa sempre sulla locandina dello stadio è la prima partita di campionato a Marassi di quella formazione del 56-57, ecco, del 55-56.
0: Paolo, parlavamo di Ravano, no, di gente che ha lasciato dei nomi incredibili. Giustamente Maurizio diceva il peso specifico di queste persone possono avere inevitabilmente influito anche
1: poi. Però era importante la Sampdoria.
0: Sì,
1: in quegli anni era importante la Sampdoria perché era una squadra che stava crescendo anno dopo anno e raggiunse poi il quarto 61, posto nel 61.
2: Era il decimo anno della nascita, quindi
0: l'ultima foto è una foto di gruppo, giusto Maurizio?
1: Sono i giocatori della Sampdoria sul lungomare di Monte Carlo, che è un po' diverso dal lungomare di adesso.
0: Guardate
1: però
0: un po' l'eleganza di una volta, senza adesso voler fare 25.000 tatuaggi, così, infatti.
2: Quindi a Monte Carlo sampdoriana di casa.
0: Senti, Guido, un po' di emozione, no? Anche a vedere.
3: Beh sì, indubbiamente sì, anche perché quell'anno lì, qualche mese prima della partita, nascevo. E quindi
1: questa foto secondo me è bellissima.
3: Sì, questa è una foto grandiosa, veramente. Purtroppo è in bianco e nero, però il suo fascino anche in bianco e nero.
2: Sì, si vedono bene.
0: Allora ragazzi, andiamo un attimo di nuovo da Elisa. 347-67-66-291, stanno arrivando una valanga davvero di WhatsApp. Elisa, se me ne vuoi magari leggere qualcuno, o se c'è anche vorrei anche sapere come sta andando invece, insomma, la nostra domanda specifica sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Elisa.
4: Allora, andiamo subito in diretta a vedere come sta andando la nostra domanda. Io vi riporto un attimo quindi alla nostra pagina social e andiamo subito a vedere quindi com'è la percentuale, se è cambiata oppure no. Andiamo a vedere, questo intanto è il sondaggio che abbiamo visto. Al momento io vi leggo, la percentuale è ancora 50%, quindi la tifoseria ancora divisa a metà per il momento. Vedremo poi se qualcuno voterà ancora questa sera. Nel frattempo io, Franco, ti posso iniziare a leggere qualche messaggio, intanto sono molti, vi ringraziamo naturalmente. E il primo, ciao Franco, ti dico una cosa, secondo me Henderson dovrebbe stare un po' fuori perché adesso mi sembra un po' in confusione. E poi andiamo a leggere altri messaggi, qualche affermazione. Dell' Icardi potrebbe giocare al posto di Cicconi, questa è un'idea di Gianni che ci ringrazia naturalmente. E poi Luciano ci dice, senza organizzazione difensiva non si va da nessuna parte, troppi errori di reparto e dei singoli, soffriamo tremendamente i calci d'angolo e le rimesse laterali, stessi errori degli anni scorsi. E ancora un altro messaggio che ci ricorda qualcosa di cui abbiamo parlato in realtà a inizio della trasmissione, quindi della trasferta di Mantova. Infatti ci scrive Daniele da Pra, ricordiamo che vergognosamente la trasferta di Mantova è nuovamente vietata ai non possessori

0: e della tessera del tifoso, decimando così la possibilità a gran parte del tifo organizzato di poter partecipare e sostenere la Sampdoria, sempre Forza Doria. Quindi questo è un tema sicuramente di cui... Certo. Potremmo anche un po' dibattere, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie, tieniti pronto perché arriviamo poi tra un po' nuovamente da te. Adesso vado in pubblicità e poi apro il reparto difensivo, perché il nostro amico ha detto bene, Henderson un po' confuso, Dell'Icari bisogna capire, qualche colpa ce l'ha sul secondo gol anche lui, comunque hai preso altri 3 gol e li devi sommare a quelli che hai preso, insomma ho capito, mancano ancora dei giocatori, ma tanto i gol li hai presi, ci fermiamo un attimo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Gradinato Sud ancora insieme, tanto grazie, tantissimi messaggi li leggeremo poi con Elisa. Paolo, siamo nuovamente con te. Allora, e tre di qua, e due di là, e due di là, e due di qui, di gol ne hai già presi. Allora, io non voglio adesso fare insomma quello che fa il giustizionalista, però in qualche maniera bisogna capire che un po' di problemi nel reparto difensivo ci sono, questo lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente.
0: Anche con l'ingresso di Delicari, per l'amor di Dio, va bene, ti manca Viti, ti manca Ravanelli, mi dispiace, io non ho visto per nulla bene nemmeno Ciccone, poi sentiremo anche voi cosa ne state pensando. Di Pardo non è più il Di Pardo di una volta, quindi cerchiamo di capire bene.
1: Allora, i nostri tifosi che hanno mandato i messaggi, qualcuno ha detto giustamente sui calci piazzati. Ecco, di nuovo, questo è un punto veramente dolente di questa squadra. Quindi io direi, come abbiamo detto, si parte dal portiere, ne abbiamo parlato prima, quindi bisogna registrarla questa difesa. Il centrocampo e la punta, poi la troviamo, fondamentalmente si stanno un attimino assestando. Dietro effettivamente ci sono degli svarioni che sono importanti, quindi cerchiamo di registrarla questa difesa. Non dico che si deve parlare subito del portiere, il portiere ha le sue colpe, quindi cercheremo di mettere in evidenza e lui di preparare al meglio questo suo modo di stare in campo. Poi lo spostamento, ecco, Dell'Icarri forse lo metterei un po' più come esterno, cioè quindi lo farei fare il terzino. Quindi, su Viti è inutile parlarne, Viti rientra strano quasi a fine campionato. Cerchiamo di vedere bene, organizzare, ecco che Corradi mi... insieme a tutta la difesa, organizzazione di questo tipo di reparto.
0: Maurizio, tu non vedi un'emergenza difesa, sempre col discorso che ti manca ancora della gente, va bene?
2: No, beh, il problema è che ti mancano i giocatori che avrebbero dovuto giocare i titolari. La coppia centrale doveva essere Ravanelli e Viti, e in questo momento uno l'hai perso e l'altro dovrebbe rientrare, ma secondo me lo avrai, diciamo,
0: di emergenza?
2: Assolutamente sì, lo avrai dopo la sosta, questo è il mio pensiero. Gatterman è partito come riserva, sta giocando, è un sette polmoni, giocatore che mette il 110%, però uno o due errori a partita lui li compie, perché è proprio nella sua
0: natura. Su
2: Delicari
0: mi dicevi un po' anche lì di indecisioni, soprattutto sul secondo gol, ha fatto girare, ci ha messo 40 secondi per...
2: Cioè, secondo me può giocare centrale, ma deve avere un altro centrale che lo copra, può giocare anche a sinistra.

0: sinistra, e chiaramente è una delle soluzioni che può avere Corradi nello scacchiere della Sampdoria, però è arrivato ed è stato subito catapultato dopo tre giorni, quindi io credo che anche da quel punto di vista lì un minimo di tempo va dato al giocatore.
1: Ecco Guido, anche questo c'è da dire, perché quando bisogna dirle le diciamo, però quando bisogna prendere le parti le dobbiamo anche prendere, nel senso, mi riferisco a che cosa? Che è gente che è arrivata e alcuni sono stati scaraventati in campo dopo nemmeno aver firmato, firmato il contratto, boom, erano già,
2: le scarpine ai piedi. Io credo che il discorso, però non me l'abbiate male, sia un pochino più complesso. La difesa, la nostra difesa è composta, come quasi tutta la difesa della Serie B, da quattro elementi. Chi è che dà tranquillità ai quattro elementi? Il portiere.
1: Tu c'hai sempre quella cosa lì,
2: sì,
1: no?
2: Dice, perché il portiere, allora guardate che un portiere che para bene ma non parla è un casino per la difesa, è un problema grosso, perché il problema che è il portiere che deve
1: negli
2: dire
1: negli anni 80 e 90 i portieri erano sempre lì a gridare, no, a
2: finivano la, io finivo,
1: ragazzi, non troppo lunghi perché poi mi devo collegare,
2: allora,
1: con Cesena,
2: io finivo le partite che giocavo contro la Propistacci, finivo le partite senza voce e facevo il portiere, perché prendi questo, aspettalo lì, torna dietro, sei in linea,
1: vai. un vigile. Vai, Maurizio, un secondo però,
2: il portiere non parla bene l'italiano.
1: No. Maurizio, ho proprio pochissimo.
0: No, volevo dire che però la difesa, i giocatori della difesa si appoggiano molto su Vindal. Se non avessero sicurezza non giocherebbero sul portiere, questo è il mio pensiero.
1: Allora, io mi vado a collegare col nostro mondo blucerchiato, lo sapete, siamo sempre alla ricerca di tifosi che non vivono nella nostra Liguria ma che amano i nostri colori. E questa sera do il benvenuto a Alessandro. Buonasera Alessandro, eccoci.
3: Buonasera e complimenti per lo show.
1: Complimenti a te. Allora, tanto la domanda classica, Moshé di Cesena, insomma, e Sampdoria, come nasce questo amore?
3: Come tanti, dal 90 alla mia età ero un bambino che doveva scegliere, e tra l'altro qua c'è una forte influenza juventina e mi ricordo questa partita Juve-Samp, era il 90, era iniziata la stagione giusta e appunto seguivo al televideo, come faccio ancora comunque, e la Samp vinceva a Torino e allora poi la sera fecero vedere la sintesi e rimasi abbagliato da questi colori, di lì non si è più staccato.
1: Senti, un'altra domanda che faccio sempre ai tifosi, ovviamente della nostra Samp, ma che vivono fuori, insomma, la nostra regione, che ricordo c'è ancora di questa Samp? Attira sempre questa maglia, c'è sempre interesse, al di là naturalmente adesso vivendo un buon momento.
3: Sì, devo dire, tra l'altro ero a casa a vedere la prima di campionato e tutti gli amici, insomma i conoscenti aspettano che arrivi la Samp in trasferta come tante tifoserie proprio per vedere lo spettacolo, quindi anche se i risultati non sono ancora quelli che devono essere, lo spettacolo, il fascino della maglia secondo me è quella che continua a trascinare, a convincere e a coinvolgere. Io, mio figlio ha 8 anni, se lo vedete allo stadio,
1: seme, no?
3: Certo, se no non può stare qua.
1: Alessandro, senti, vorrei andare a vedere un filmatino, una quarantina di secondi che ci raccontano un po' della tua sampdorianità. Rimani lì con noi che la vediamo.

0: insomma, Alessandro, tanto grazie. Con la neve, con la pioggia, come si dice, quando vai dalla tua innamorata ci vai comunque e sempre. Ancora due domande. Volevo chiederti tanto cosa ne pensi di questa nuova Samp. Insomma, il progetto con Corradi, con Branco e Campagna Bella ti piace?
1: Sì, mi piace, ho visto che hanno fatto tanta chiarezza, però noi, come scrivo nei gruppi, anche qui...

0: Siamo appena nati, secondo me il nuovo corso è iniziato ad agosto, luglio-agosto, quindi con inserimento di giocatori fino alla settimana scorsa, quindi ci vuole tempo. Io sono molto fiducioso perché si vede il gioco, si vedono le idee, si vedono i personaggi giusti per ruolo, anche se anch'io il portiere temo che avrà bisogno di più tempo degli altri, però la direzione è presa, quindi c'è ancora un po' da soffrire, qualche mese secondo me di assestamento, perché poi vedo soprattutto la Serie B, ho visto il Palermo dove squadre organizzatissime, sembra che giocano a memoria da anni, soprattutto quelle che vengono dalla C o dalla B combattuta, sono squadre veramente difficili da affrontare, quindi noi abbiamo tanta classe adesso, però bisogna costruire le nuove fondamenta, quindi siamo fiduciosi, ci vuole ancora un po' di pazienza, speriamo meno tempo possibile.
1: Alessandro, senti, abbiamo i minuti contati, però chiedo veramente, non veloce, di più Maurizio, una domanda di un secondo.
2: No, volevo chiedere al nostro amico di Cesena come viene visto Andrea Mancini a Cesena.
1: Bravo.
0: Andrea Mancini veniva visto bene, adesso è un avversario, quindi ci siamo, come dire, sono quegli ex quando incontri sul campo, applauso e rispetto, però è dall'altra parte. A Cesena lo vedono bene, lo vedono, mi chiedono se è uno che lavora, che ha vista giusta, secondo me sì, perché hanno fatto anche loro un bel percorso, la squadra è costruita da tempo, quindi secondo me ancora si vede, certo, il lavoro dell'anno scorso, quindi però è ben visto, ben visto.
1: Bene, Alessandro, allora noi tanto ti salutiamo e ti ringraziamo, grazie per essere stato ospite della nostra trasmissione, auguri a te e complimenti, perché comunque hai messo al mondo un figlio, sarà sandoriano, quindi per noi hai fatto già tantissimissimo.
0: Assolutamente, qua convinco chiunque, anche se non è mio figlio, devono essere solo doriani.
1: Alessandro, grazie
0: davvero. Buon lavoro e complimenti anche a voi, bravissimi.
1: Un abbraccio. Allora Elisa, al volo, prima dei saluti finali, dimmi le ultime novità, perché poi devo salutare i miei ospiti, perché abbiamo meno di due minuti.
3: Allora, per quanto riguarda le nostre novità, innanzitutto ho appena visto proprio in diretta che il sondaggio è appena cambiato, quindi qualcuno ha votato proprio pochi istanti fa. Adesso la domanda che abbiamo fatto questa settimana, bel gioco ma 0 punti, come vedete il bicchiere? Mezzo pieno 48%, mezzo vuoto 52%, quindi qualcuno sta già iniziando un po' forse a cambiare idea. Nel frattempo sono arrivati tanti altri
1: veloce Elisa, perché devo chiudere.
3: Faccio velocissimo, scusami. Il primo appunto dice: sarebbe Tutino a dover fare la differenza, pensate sia una persona diversa da quella di 3 anni fa? Questa è la prima domanda. E poi qualcun altro che dice appunto che anche secondo lui Henderson avrebbe bisogno di un pit stop. Un ultimo messaggio positivo: secondo me arriveranno i risultati, tanti giocatori nuovi, mister nuovo, modulo nuovo, però manca quel centravanti.
1: Bene, ecco Elisa, grazie per essere stata con noi, ci vediamo venerdì, non scappare, mi raccomando, sempre forza Doria. In conclusione, avete meno di un secondo, pronostico, Guido.
4: La vedo bene a Mantova, la vedo bene.
1: Sì, la vedi bene, però non ti sbilancio.
4: No, non mi sbilancio, perché preferisco non sbilanciare, dico che la vedo bene.
1: Va bene, Maurizio.
2: Non faccio pronostici per carattere, però spero che la prestazione sia migliore ancora di quella di Palermo.
1: Paolo?
5: Sampdoria Corsara a Mantova, il risultato va preso pieno.
1: Basta, un saluto da Franco Lativo, grazie a Filippo Rossi e Mario Boccuni, noi ci vediamo la prossima settimana con Gradinata Sud con tante altre novità, e grazie anche per tutti i messaggi, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali

0: di RFI.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
2: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E, il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo, sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
1: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto. Ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco, grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di IQ Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
3: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, 15-20 dollari al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di

0: proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi diciamo in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, la società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta ERG. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture. E questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in ERG, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E due mesi dopo è a un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della Golden Age.
0: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, due mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 1929. E quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare e quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente, non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. Però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi, il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era $140 e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a $180. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era $39. Noi mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a $140, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a $40, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni ERG e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, mi ha detto, beh, multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della raffinazione, quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi due assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili e man mano che ci entravamo acquisivamo la consapevolezza

0: perché tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato, ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente, e quindi viaggiano a prezzi che sono tre volte tanto quelli di mercato. Però questo ci ha permesso nel 2010, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questi 3 billion e mezzo, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset. In quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è... era il periodo in cui lo spread era andato a 400, 500. Tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo. E quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto. E quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere. E noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi. All'epoca si chiamava Gaz de France, e abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo, e abbiamo comprato l'idroelettrico da E.ON, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto, il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che...
1: Sì, siete accollati...
0: Però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare. E quindi abbiamo venduto questi due asset più o meno per un altro miliardo e mezzo, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo me la in fila,
1: no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io
1: insomma,
0: il kit di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sulle rinnovabili io sento un sacco di polemiche anche sul prezzo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale, quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto.
1: Tutto, magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile.
2: Quest'anno i saldi.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it.

0: Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutti
3: rilassi, mai a prezzi così bassi. Tutti in coro sul finire, solo da Dolce Dormire.
0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
2: No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Irene Buffo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interessi anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
3: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Irene, è vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Irene tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi, per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nel

0: nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano. Cioè le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40, cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2006, giù in Sicilia, ma il progetto di portare gas libico in Italia, da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973. Cioè, quindi ha bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto, perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? Allora queste epoche dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non diceva prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi noi abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico in utile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male, perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo, richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo nelle complessità che viviamo sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, a rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren, io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta
0: sede
1: una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no? Negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo, cui ho capito in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al 10º, all'11º. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro

0: territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie eccetera eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccoglierli per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip e ai transistor eccetera eccetera. Quindi ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto, se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fanno le aziende,
0: spennare, no? Spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo
1: sono bassissime.
0: Che basta sempre, dico io,
1: un grosso cliente che non paga,
0: no, ma non lasciamo perdere i grossi clienti, se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore.
0: Tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare
1: recuperare
0: bollette,
1: che
0: di avere anche,
1: certo,
0: una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari.
1: Certo.
0: Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle tariffe dell'acqua. Ma queste, che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti eccetera eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi. Buffo. Perché lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore. Ma questa ce la

0: giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
1: Facevo uno speech per differenziarti qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico, certo, e campioncino delle rinnovabili, esatto, no? Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile, ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, direi, con quei quattro specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
0: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia.

0: Però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio, quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino, questo forno elettrico. E forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
1: Certo, certo. Beh, allora io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
0: Poi verremo alle colonnine,
1: strano,
0: verremo a tutto il resto.
1: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico, prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali,
0: sì,
1: e quindi diventare produttore, e poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia, ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
0: Facciamo tutte e due le parti.
1: Va bene.
0: Ci sono due domande.
1: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Bufo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico, che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
0: economia circolare
1: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
0: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
1: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
0: Almeno non lì. Poi dipende come produci l'energia.
1: Sì, quello esatto. Però non è lo scopo, è lo scopo 2, quindi non è le tue emissioni dirette.
0: Indubbiamente.
1: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scopo 2 anche diciamo decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da alto forno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo.

0: modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico, esatto, proprio per questa ragione, esatto, diciamo, di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più. Quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria. Quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: è risparmio tanto.
1: Non lo fai gironzolare.
0: Fine del cosiddetto turismo siderurgico, esatto. Cioè semilavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale.
2: Andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
3: Vieni da Conad perché conviene. Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
1: Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto.

0: Questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
1: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa, non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che fa, la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
0: senza avere materie prime
1: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori, perché
0: no?
1: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto a queste criticità,
0: lavoro, bla bla bla, insomma.
1: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità.

costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini.

0: ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese. E come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Ma parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani, diciamo, ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria sul piano mondiale dal punto di vista realizzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta perché, giù il versante,
0: perché
1: non
0: è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizi, quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio una straordinaria attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli, e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è un'anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo-geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogni, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia, e tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava delle rinnovabili, il ruolo che devono avere, noi se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi. Ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del

0: gas russo. Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025, non lo dico per pubblicità perché un po' mi vergogno
1: un po' mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock, dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno, come dire. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24 su 24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42, 43, 44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES e agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
2: Mille grazie, è molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: no, lo dico,
2: non c'è modo. Come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
0: Se vuole rispondo su questo un minuto,
2: sì,
0: un minuto, non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico, quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del paese. Quello che è inaccettabile dal mio punto di vista è che siamo l'unico paese in Europa a mettere a gara i nostri asset, e non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese, le può aggredire, certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema.

0: il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al paese e al sistema delle imprese.
1: Altrimenti non succederebbe. Grazie mille Argiro, ma insomma sa come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi agli altri la stessa cosa sembra non chiederla. Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, con una tecnologia che si chiama landfill mining, saremo i primi, spero, in Italia a farla. Perché là c'è ancora ricchezza, 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto, oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata. Perché noi abbiamo bisogno di accumulare l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con i bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
1: Anche le macchine,
2: no?
1: Elettriche.
2: E anche la macchina elettrica. Arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore per stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche, di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia, che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi, noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica, la carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate.

0: teate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso, per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. C'è le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie dei monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro, lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni e dei futuri anni, noi da qualche parte lì possiamo andare a prenderlo, e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene
0: fatto da
1: quasi
0: petrolio.
1: Quasi prenderlo,
0: no, non quasi quasi, col petrolio. Oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. E allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia, possiamo prendere quella roba lì, farne un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla. Le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario? Investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia? Dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine, o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario

0: la politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo, diciamo, qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo, siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione. No? E, ho ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata, e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora, su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Peccato.
2: C'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo. Basta sviluppare discariche e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova, e allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché guardate, è molto semplice, l'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no, che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok? Il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno, ok. Seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste

0: In Liguria solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72%, io auguro l'80% alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20% che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere, e di quell'80% che è raccolto differenziato non si riproduce il 100% rigenerato, da qualche parte lo devi mettere, e se da qualche parte lo devi mettere e sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, attorno alle paure, no? Ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette, chissà che succede. Quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia, l'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio, avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto, dice è una roba che ci sarà polvere dappertutto, la gente esce dicendo ma io non l'ho vista la polvere, no? E non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato, ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo che produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet, ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto il controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, è lo stesso livello di emissioni di una comunità che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni... Certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, sul tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
0: Si tratta di scegliere. Lo si vuole o non lo si vuole?
1: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi e Duferco, appunto come diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, yes. non smacchiava solo i Giaguari, Bersani ha fatto anche delle cose interessanti, tipo liberalizzare il sistema

0: dell'energia elettrica, e voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
1: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
0: Come? È la domanda che voglio fare a lui, che non me la bruci del tutto.
1: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
0: Prova un po' a farlo,
1: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore dell'avifauna, a favore del in un certo senso anche comprensibilmente. L'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi
0: è un'esperienza che avete avuto?
1: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
0: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Buffo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi altrimenti si è esposti.
1: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni, cioè se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk. Non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. L'energia on è una, io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, iper semplificata nella narrazione giornalistica,
0: certo,
1: ma
0: sì.
1: Politica, perché
0: pubblica.
1: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari.

0: cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'è dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
1: non c'è fregarli, non c'è dubbio,
0: perché hanno delle competenze molto strutturali.
1: E meno male che
0: quindi questo
1: che è
0: un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio, dai.
0: Però se mi sente mio padre,
1: appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittoria.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Gozzi, allora Argirò, Vittoria ha parlato dei comitati del no, in effetti diciamo gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green, però dall'altra parte buco una montagna per 14 chilometri è una cosa che viene considerata come, poi Valle d'Aosta secondo me siete più diciamo gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però, insomma,
7: questo non saprei, ma
1: qui a Genova
7: diciamo, rispetto...
1: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi
7: essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista diciamo della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una diciamo falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è l'associazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però
7: no, non sono d'accordo. Il problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
7: la dottoressa Gozzi, no, voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
7: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no, non sarebbero i comitati del no.
7: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione...

0: però è una scelta delle classi dirigenti, perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti, e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia, ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cerchi che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegner Giraud. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate, che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione e

utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che con il mondo della siderurgia ho dei rapporti, lo guardano con interesse.

0: Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo, io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegargli che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova perché è nata a Genova, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a Iosa, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito?
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica, e negli ultimi 15 anni o 18 anni fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Continua a scendere tecnologie migliori,
2: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione, poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza, lo ricordava la dottoressa Gozzi, se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno fatto, hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi, cioè quando ti ricevi una bolletta da 1000 euro, magari dici ai tuoi figli per cortesia spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cambiato, in Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas di domanda, perché producevamo meno.

0: energia, perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come in tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi sei mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in sei mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica, ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi, no, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore, cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole, ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. L'equazione è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori, deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo sull'offerta, installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa sono, i prezzi sono altissimi, perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20.
1: A megawatt.
0: O in Francia a 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90.
1: Per favorire le
0: rinnovabili. Il sistema marginal price nasce come sistema più efficiente all'epoca, sicuramente

0: lo era negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, ricordava lei, nel 99 la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che mette in dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Melli, del resto è il manager.
0: E quindi, vi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto, o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo, onestamente, attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: D'altra
0: mercato.
1: Parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: drill.
0: Rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, siamo Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni io ti do un prezzo fisso, oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato, ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il newcomer ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: Certo. E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso sono ancora molto giovani, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo, fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari, guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni, peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
3: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde, devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello. e questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che

0: lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi, che sembrano così tecnici e così addetti ai lavori, hanno poi sono, come dire, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che, ad esempio, senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
1: Quando mi riferivo a più giovani, ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire, perché guardavo loro, in realtà lei era, non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia, e soprattutto anche sul lavoro penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli, e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo alla prossima.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro-oro con oltre 25 anni d'esperienza.
6: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
5: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì, partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: degli anni 50. Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: È la vera magia, l'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione. Eccolo, vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia.

0: Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda, guarda, guarda che cos'è, guarda che cos'è questo, questo, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta, aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio, Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai, vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti

0: prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
1: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci. Use
0: fate fare
3: età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
0: Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate il pisello di San Cipriano, sindaca.
1: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza,
0: che adesso andremo
1: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, che è l'istituto scientifico, con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
0: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, sindaco, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
1: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
0: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono Senti, queste. Questi tanti o quanti anni hanno?
4: Indichino? No, non ne hanno anni. Hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi sono un anno, okay.
4: Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo al foraggio, quindi

0: avere questi animali, eh? Sul territorio di Serra Ricò, a Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine, certo, e anche non cabannine, comunque sì, sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
1: sono self-service, se si
0: mangiano, mangiano ettari, ettari, ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, no, non no, il latte, certo, ma il l'ambiente, presidio, il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
2: Sì, sì, tanti allora, tanti bambini, yeah, è veramente un bel evento,
1: e
2: devo
1: allora,
2: dire.
1: Guido, andiamo, vai!

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: E voilà! Per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
4: Andrea.
3: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto. Sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
5: Benissimo, grazie, grazie.
3: Come va, fanciulli?
6: Bene.
3: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
6: Sì, bellissimo.
3: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
7: Benissimo.
3: Come ti chiami?
7: Simona.
3: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
8: Trofie, sempre trofie.
3: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
8: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini,
3: e viva San
8: Cipriano.
3: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
9: Buongiorno.
3: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
9: Benissimo.
3: Quanti chili ne hai fatti?
9: Tanti, 200.
3: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere Guido che poi mangiamo, mamma mia, buonissimi, eh?
9: Buonissimi.
3: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
9: Sempre ravioli.
3: Cos'è, ravioli otuku?
9: Sì, otuku, rigorosamente otuku.
3: Grazie signore, guarda, e poi tutte sorridenti, Guido, questa signora qua c'ha 119 anni ma ne dimostra meno. Poi mia chi? Mamma mia,
10: chi bugi, guarda.
3: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
10: guarda.
3: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
10: Tre ore abbondanti.
3: Che carne è?
10: Queste qua sono delle

0: gli allevatori di Serra Ricò.
1: Quindi vabbè,
0: siamo tutti collegati.
1: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
0: Tutti in zona.
1: Allora, come andiamo?
2: Ben. Ben, ben.
1: Tanti anni che viene qua lei.
2: Tanti anni.
1: Però li porta benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
2: Salsa verde.
1: Salsa verde.
2: Maionese.
3: Io sono la new entry, conosco ancora poco. Però
1: mi sto allora, un po' di salsa verde, vero?
0: Sì, noi adesso praticamente ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
1: Ti me fai mui, grazie di tutto, caro.
0: Vieni a assaggiarla.
1: Vengo, vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Mia cosa facciamo qui di bello, signora?
4: Stiamo preparando i contorni.
1: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
4: Salsa verde, poi, insalata russa,
1: ovvio. Pomodori.
4: Come si fa?
1: Guarda che belle, come ti chiami?
4: Francesca.
1: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
4: No, certo che no, certo.
1: Ormai
4: che
1: è una tradizione.
4: È una tradizione.
1: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sapere.
4: Sì,
1: ragazzi,
4: senz'altro.
1: Buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
5: Benissimo.
1: Tu sei alla?
5: Patatina.
1: Girati, girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
5: Boh, saremmo arrivati a 300.
1: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine, ma quante patatine fate qua?
6: Tante.
1: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
7: Vanno di braccia.
1: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
1: Poi.
7: Prosciutto alla piastra.
1: Poi.
7: Apricla.
1: Pollo. Pollo. E costine.
7: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
1: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
5: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Signora, come andiamo?
8: Benissimo.
1: Bellissimo. Complimenti davvero, ragazzi.
8: Grazie a
1: voi.
8: Perché
1: siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
1: ma hanno
9: anziani...
1: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
9: Che c'è mia moglie là dal pane.
1: Vabbè.
9: E c'è mio figlio.
1: Ai, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
10: 14.
1: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
10: Va bene.
1: Va bene. Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
11: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
1: E poi?
11: A scelta, no.
1: Un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
11: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
11: Certo, tutto genovese.
1: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
11: Da parte.
1: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio, questo è le freccette.
11: Le freccette,
1: cosa
11: sì.
1: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
11: Deve prendere la mira e
1: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
11: Allora,
1: 6? 5?
11: Sì, quante ne vuole?
1: 6, 6, proprio quelle 6. Che sono. E devo ovviamente centrare.
11: Sì.
1: Quanti punti devo fare almeno?
11: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
1: Sì, va bene, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
12: Un lavoro eccezionale.
1: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete, vincerete un meraviglioso premio, che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante.

0: Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia! Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella, io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già, Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate, e poi guardate questo stallone, splendido, meraviglioso, ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste, si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo o due?
1: Un tiro,
0: dai. Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una. Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, la sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo il Nativo cosa
0: vai.
3: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro, che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno.
1: Davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy.

Meloni. Accesi durante la commissione sullo stadio Ferraris di Genova, diversi dubbi sollevati in aula a partire dal progetto di restyling con il piano da 108 milioni di euro. 131 lettere di licenziamento per i dipendenti della Ericsson a Genova, la comunicazione è arrivata nelle scorse ore, si tratta di un licenziamento collettivo. Una turista spagnola di 62 anni è morta durante il passaggio sul Ponte dei Mille a Stazione Marittima a causa del ribaltamento della sua carrozzina elettrica. I dati di Confesercenti raccontano di sempre meno negozi in Liguria, per il piccolo commercio chiudono molte attività, soprattutto alla Spezia.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla commissione sullo stadio Luigi Ferraris. Ieri parlavamo di quella di AMT, quest'oggi altrettanto importante, in realtà per temi completamente diversi, riguarda il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Se ne è parlato, c'è stata molta polemica per come è nata questa commissione all'improvviso, decisa nelle scorse ore. Facciamo il punto di come è andata, intanto iniziando con il servizio.

0: servizio di apertura firmato dal direttore Matteo Angeli.
1: Commissione convocata all'ultimo momento senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi in comune la Giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1.290.000 euro. Per il comune la strada per rendere sostenibile l'investimento privato, rinnovare lo stadio e mantenerlo di proprietà pubblica. Ma l'opposizione nega tutto e parla di dubbi ancora tanti da sciogliere, a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza, il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara, non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tursi assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città, prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
0: Adesso andiamo a sentire le parole dell'ex assessore allo sport del Comune di Genova in quota Fratelli d'Italia, quando a capo di Palazzo Tursi c'era Marco Bucci, l'attuale presidente di Regione. Ha commentato così la commissione che si è tenuta e il punto di vista sullo stadio Ferraris.
2: Convocazione in urgenza, neanche a distanza di 24 ore, che non ci ha permesso neanche di poter avere gli auditi da una parte, quindi neanche i rappresentanti delle tifoserie in un progetto che li riguarda in prima persona, con una riduzione di 1.600 posti popolari peraltro, con un impegno dell'amministrazione nelle scorse commissioni, come avevamo richiesto noi, a invece fare un percorso condiviso e partecipato. Stessa cosa per le associazioni di Villa Piantelli e per le associazioni di categorie commercianti della zona. Dall'altro lato, questa urgenza ci ha precluso anche di poter leggere approfonditamente la delibera e lo schema di convenzione che ci è stato fornito solo questa mattina su ripetute richieste, da cui emergono degli elementi che noi abbiamo, per quanto abbiamo potuto leggere velocemente, comunque già rilevato e ha portato proprio adesso, di qualche secondo fa, il direttore generale a dire che determinate clausole in effetti vanno un attimo riviste e corrette, perché espongono l'ente comunque a delle criticità anche dal punto di vista interpretativo delle clausole stesse, che spostano il rischio dell'operazione più sul comune che sui privati, cosa che invece dovrebbe essere in un partenariato quello che è questa operazione.
0: E adesso il lavoro, perché arriva una notizia davvero shock, una bomba per quanto riguarda la Ericsson con sede a Genova Erzelli, una delle aziende più storiche con sede nel capoluogo ligure. Sono arrivate oltre 100 lettere di licenziamento che preannunciano intanto battaglia, ma anche una situazione complicata dal punto di vista lavorativo per una città che già sta facendo fatica da anni. Sentiamo Laura Bottino.
3: Una comunicazione interna all'azienda, arrivata come una doccia fredda, così i lavoratori genovesi di Ericsson descrivono la modalità con cui i vertici aziendali hanno scelto di dare la notizia. La multinazionale svedese, leader mondiale nella fornitura di attrezzatura per telecomunicazioni, ha infatti formalizzato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 dipendenti nel capoluogo ligure. Nella comunicazione interna l'azienda spiega che l'avvio della procedura si inserisce in una più ampia decisione strategica del gruppo, volta alla revisione del proprio assetto organizzativo e della strategia di portafoglio. Ma la storia della progressiva riduzione di Ericsson a Genova comincia nel 2006, quando il gruppo svedese ha acquisito la Marconi con circa 1.100 dipendenti. Già l'anno dopo iniziano le procedure di licenziamento e da quel momento parte una lunga sequenza di esodi e riduzioni dell'organico. Tra il 2012 e il dicembre 2024 vengono avviate 25 procedure di licenziamento e 519 lavoratori lasciano progressivamente l'azienda. Un colpo durissimo per i lavoratori e le loro famiglie, un dramma sociale per la città, ha detto la CGIL, che ha poi lanciato un appello a politica e istituzioni affinché si adoperino per trovare una soluzione che salvaguardi l'occupazione e un comparto che rischia di essere sempre meno competitivo. Anche la CISL parla di un segnale estremamente grave e chiede all'azienda di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali.
0: Il maltempo, lo abbiamo raccontato.

0: Nei giorni scorsi l'allerta gialla poi è diventata arancione, i danni soprattutto in Val Fontana Buona. Siamo tornati lì perché il giorno dopo a San Colombano Certeno, lì in Val Fontana Buona, come vi dicevo, volontari all'opera nella bocciofila danneggiata. Il sindaco chiede fonti per poter rifare gli argini del torrente Lavagna. Elisabetta Biancalani.
1: Il torrente Lavagna, siamo a Calvari nel comune di San Colombano Certenoli, che è tornato, diciamo così, più tranquillo rispetto agli ultimi due giorni, quando abbiamo visto delle esondazioni qui nella solita zona, dal ponte di Calvari che era stato chiuso per l'occasione, soprattutto dagli impianti sportivi e dalla scuola. Ma intanto che cosa si può fare perché questo non succeda ogni volta che piove?
2: C'era previsto rifacimento del ponte Rachele Lagomarsino, contestualmente l'allargamento della sezione di deflusso nella parte destra, e in questo modo mitigherebbe davvero il rischio di esondazioni, almeno di piene di un certo tipo. Il nuovo ponte sarebbe a due campate. E poi si è visto che appunto non è facile riuscire a ricevere contributi per rifare questo ponte. Allora la precedente amministrazione ha diviso le due opere, quella del ponte e quella dell'allargamento della sezione di flusso. Questa credo che sia la soluzione migliore. Contestualmente noi, o comunque anche prima, noi vorremmo poter fare una pulizia dell'alveo del torrente. Però ecco, c'è bisogno di un contributo oneroso. Noi,
1: nostro quanto comune, serve?
2: Ma noi abbiamo chiesto almeno per poter fare questa opera 200.000 euro.
1: Per pulire? Ma cosa vi è stato risposto dalla regione, punto interrogativo?
2: Dalla regione ci è stato detto che al momento non abbiamo soldi, che è una cosa di competenza del comune.
0: Tragedia a Ponte dei Mille a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta dopo il ribaltamento della sua carrozzina elettrica, si stava imbarcando su una nave da crociera ricoverata al San Martino, è morta. Poi dopo una settimana sulla dinamica indaga la Polmare, è successo proprio alla stazione marittima Nizza De Filippi.
3: Una crociera trasformata in tragedia a Genova, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino dopo essere rimasta gravemente ferita il 2 settembre a Ponte dei Mille. La donna a bordo di una carrozzina elettrica stava raggiungendo la nave MSC Orchestra per imbarcarsi. Procedeva da sola, pare, quando in corrispondenza di un restringimento del marciapiede avrebbe avuto un incidente. Il passaggio era ridotto dalla presenza delle impalcature per lavori di restauro delle stazioni marittime. Secondo una prima ricostruzione, due ruote della carrozzina sarebbero finite oltre il bordo del marciapiede, provocando il ribaltamento del mezzo sul fianco destro. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasferita direttamente in rianimazione al San Martino, senza passare dal pronto soccorso. Nonostante le cure, è morta dopo alcuni giorni. Sulla dinamica indaga la Polmare. A disposizione degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza davanti agli uffici della polizia di frontiera. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Adesso la politica, con una notizia che arriva da Roma ma che in realtà poi ha colpito tutta Italia, perché se n'è andata una dei politici più longevi di questi decenni, a partire ovviamente dagli anni 90 e ben prima. Stiamo parlando di Emma Bonino, che era in questo momento la leader di Più Europa. La sua storia politica è molto travagliata, dal centro-destra al centro-sinistra, però le sue lotte è rimasta impressa per la sua capacità di non mollare mai e di lottare per le battaglie in cui credeva. Aveva 78 anni, era malata da molto tempo. Allora la ricordiamo così perché era stata anche qui a Terrazza Colombo. Vediamo.
4: Un paese che a un certo punto, che annulla sostanzialmente il diritto d'asilo, è un paese che secondo me si avvia su una strada molto cattiva. Ed è vero che bisognerebbe avere più Europa, un'Europa che ha competenza sull'immigrazione, un'Europa federalista, quello che noi radicali vogliamo da sempre, eccetera. Però questa Europa non c'è perché gli Stati membri non l'hanno mai voluta.
5: Addio a Emma Bonino, uno dei volti politici più riconosciuti e riconoscibili del panorama italiano. Se n'è andata a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito lunedì scorso. Nelle scorse ore però era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era

0: stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato con il medico curante. La situazione era stata definita delicata. A comunicarlo più Europa, l'ultimo partito di cui ha fatto parte. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, si legge nella nota. Emma fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia. Bonino è stata radicale, laica, femminista, combattente, ha fatto parte di entrambi gli schieramenti, prima il centrodestra con Berlusconi, poi il centrosinistra con Prodi, infine il suo rapporto di amore e odio con Marco Pannella. Bonino da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. Numerosissimi messaggi di cordoglio a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Nel frattempo la Premier Giorgia Meloni, ricordandola, ha annunciato che stanno predisponendo le esequie di Stato per la radicale. Anche dalla Liguria numerose le parole di cordoglio nei confronti di Emma Bonino.
1: Un ultimo saluto commovente per Daniele Callà, il ciclista investito a Bogliasco. Settimana scorsa non poteva mancare il coro degli alpini, non potevano mancare gli amici del gruppo Zena del ciclismo, la montagna e la strada, le voci struggenti, i pianti dei parenti, degli amici, della sua compagna, la compostezza del fratello Simone che è ferito e seduto su una sedia a rotelle, della sorella Federica accanto ai genitori, poi il ricordo ovviamente di Don Stefano B, il parroco che ha tenuto l'orazione per ricordare Callà. Ha detto: la fragilità che oggi proviamo ci aiuta a comprendere la grandezza della vita, questa fragilità è il mezzo che abbiamo per comprendere addirittura Dio, non ci sentiamo tutti fragili oggi ma comprendiamo la grandezza della vita. Questo dal pulpito. Poi ha parlato anche la compagna Barbara che ha detto: Daniele è il mio respiro, il mio cuore, la mia anima, non c'è parola che possa esprimere la sua grandezza. Con le sue parole poi si sono sentite quelle dei parenti e degli amici più stretti. Questo è quello che è andato in scena quest'oggi, questa mattina alle 10 si sono tenute appunto i funerali del ciclista Callà, invece domani si terranno quelle del navigatore alla rally di Santo Stefano d'Aveto, l'abbiamo raccontato, e poi la tragedia che è avvenuta domenica scorsa. Facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari, questo è il messaggio scelto dalla famiglia per ricordare Stefano Sapracone, conosciuto come Fina, morto tragicamente durante il rally dell'Aveto. Il funerale si svolgerà domani alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l'ultimo saluto, per rendere omaggio. La famiglia ha chiesto una cosa in particolare, ovvero di indossare un cappellino proprio come quelli portati dai piloti, in un modo semplice per ricordare attraverso quella che era una delle più grandi passioni che lo aveva accompagnato fino alla tragica giornata di domenica scorsa. Mancano oramai pochi giorni all'inizio della scuola nella nostra regione, come in tante altre ovviamente in Italia. Il punto di questo avvio di anno scolastico con i numeri di docenti, studenti, le novità tra gli indirizzi più scelti. Allora sentiamo Eva Perasso.
2: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
3: Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni in ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
2: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
3: Sicuramente di anno in anno il

0: 4 più 2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
1: Allora ovviamente c'è ancora tempo, però in bocca al lupo a tutti i ragazzi che torneranno in classe, gli studenti. È stato presentato il report di Confesercenti.

0: a chiude Genova, ma comunque la situazione è abbastanza complicata in tutti i capoluoghi di provincia, Chiara Orru.
1: Meno negozi, meno piccoli imprenditori e un commercio sempre più concentrato nelle mani di realtà strutturate e grandi catene. È la fotografia della desertificazione commerciale in Liguria, che tra il 2019 e il 2025 ha portato alla scomparsa di 2.952 imprese del commercio al dettaglio, pari a un calo dell'11% su scala regionale, un fenomeno che, secondo l'elaborazione di Confesercenti, ha prodotto una perdita di ricchezza stimata in 443 milioni di euro da Sarzana a Ventimiglia.
2: Si può cominciare a parlare di desertificazione e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato per far sì che si prendano immediatamente delle soluzioni strutturali che permettano al piccolo commercio di essere alla pari di chi ci fa concorrenza.
1: L'obiettivo è arrivare alla raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare il progetto all'attenzione del Parlamento.
3: Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità. Le misure non possono più attendere, c'è necessità di passare dalle parole ai fatti.
0: Ci siamo con il calcio giocato perché intanto questa sera il Lentella sarà la prima ad aprire le gare del weekend di Serie A e Serie B e poi ovviamente c'è anche la C con lo Spezia. Partiamo però dal Genoa, ci arriveremo a Lentella perché domani alle 15 arriva al Ferraris il Frosinone, un Frosinone che sta facendo punti importanti in chiave salvezza da qui poi alla fine del campionato. Genoa a 0 punti, che ha bisogno assolutamente di vincere la partita di domani. Ci racconta tutto, come si sta preparando la squadra di De Rossi, che potrebbe avere qualche novità di formazione, Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, siamo soltanto alla quarta di campionato, ma questo Genoa-Frosinone ha un peso già rilevante per un grifone oggi in classifica, addirittura a meno 6 rispetto a un avversario decisamente su di giri. All'orizzonte la sfida con i ciociari, poi il Parma con in mezzo martedì prossimo i sedicesimi di Coppa Italia contro il Sudtirol. Tre partite a cui aggrapparsi per recuperare tante bellezze e possibilmente accenderne altre. In questo grifone De Rossi vede sia qualità sia quantità. Come dire che il ventaglio delle scelte, oggi pur non ancora completo, permette una certa fantasia d'azione. Così, mentre per il blocco difensivo si va verso una scontata manciata di conferme, a centrocampo e in attacco potrebbe emergere qualche novità. Giocatori come Traoré, El Shaarawy, Dramé, Ezibue, Mitai possono garantire quella marcia in più fin qui mancata a un grifone alle prese con solari difficoltà a tirare in porta. Un solo gol realizzato in 270 minuti, troppo poco in assoluto, decisamente sotto media rispetto a un Genoa che a suon di reti in primavera si era messo in tasca la salvezza con largo anticipo.
0: Questo è quindi il punto sul Genoa, domani alle 15, poi ovviamente tutto quello che c'è da sapere domani sera nella pagina dedicata all'informazione. In campo invece domenica alle 17.15 a Mantova, trasferta delicata per la Samp che ha solo un punto in tre partite, quindi una situazione complicata anche per i blucerchiati, l'ennesima dopo il quarto anno di Serie B. Come si prepara la Sampdoria? Ci sono buone notizie, almeno così sembrerebbe, ce le racconta Simone Galdi per quanto riguarda l'infermeria. Ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera, in studio un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina a una sfida delicata, importante per la sua classifica, il suo momento contro il Mantova domenica pomeriggio allo stadio Martelli ore 17.15, un match che, considerati anche i recenti precedenti, sarà difficile.

0: Il Mantova ha strappato 6 punti alla Sampdoria nello scorso anno, però Corradi può essere ottimista, forse questa settimana più delle precedenti, perché è molto vicino il recupero di Luca Ravanelli e Tobias Lauritzen, due dei nuovi acquisti che quest'anno dovevano rinforzare l'organico e che di fatto non sono quasi mai stati schierati. In partite ufficiali Ravanelli mai, Lauritzen soltanto 60 minuti in Coppa Italia. Dunque il rientro in gruppo avvenuto in questi giorni, la probabile convocazione che arriverà nelle prossime ore possono far sorridere il tecnico blucerchiato, che vede anche crescere la condizione di altri due nuovi arrivati. Parliamo di Jan Karamol, esterno d'attacco che dovrebbe essere convocato al pari di Kevin Babu, che sarà anche lui alla prima convocazione. È difficile vederli in campo a Mantova, se non veramente per un brevissimo spezzone di partita. Dipenderà ovviamente anche da come la partita si sarà messa per la Samp. Ovviamente in questo momento conta soprattutto fare una prestazione convincente contro il Mantova, però anche i punti indubbiamente sono importanti. La prestazione a Palermo c'è stata, i punti non sono arrivati. Per arrivare con una minore pressione alla sfida poi in casa la settimana prossima contro il Catanzaro, fondamentale andare a Mantova e strappare dei punti. Con questo ho concluso, ricordandovi però che domani a Bogliasco ci sarà la rifinitura decisiva per sapere le scelte di formazione di Corradi e poi la successiva conferenza stampa, di cui ovviamente vi daremo conto sui nostri schermi e sul sito primocanale.it.
1: Allora, appuntamento con domani per fare il punto anche con le parole di Corradi. E Lentella, dicevamo, che scenderà in campo nelle prossime ore, nella serata, per affrontare una trasferta complicata contro il Pisa, che arriva dalla Serie A, una delle squadre più blasonate dal punto di vista del potenzialmente ritorno in Serie A, quindi una trasferta complicata che appella comunque. Suona la carica e chiede il massimo ai suoi. Sentiamo.
2: È una partita affascinante, hai usato la parola giusta, perché andiamo a giocare contro una piazza storica, un ambiente davvero caldo. L'abbiamo preparata come sempre, con la nostra convinzione di poter far male a tutti, e di conseguenza dobbiamo crescere in consapevolezza, perché comunque sappiamo che qualcosa ci sta mancando nel percorso, ma dobbiamo andarcela a prendere con le nostre qualità. E al tempo stesso, secondo me, è stato opportuno e giusto rimarcare quelle che sono delle situazioni dove non siamo stati performanti, magari è una parola magari esagerata, mi piace meglio usare forse non siamo stati perfetti come lo dobbiamo essere, perché abbiamo concesso delle situazioni dove una squadra come la nostra deve essere più attenta, più conscia del pericolo e quindi non concederle quel tipo di situazioni.
1: Queste quindi le parole di mister Chiappella, tutte le notizie di sport sul sito primocanale.it, poi domani sera nella pagina dedicata all'informazione. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera, buonasera.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi.

0: Tiene una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite, temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Una buona serata e ben ritrovati Gradinata Sud come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta, tanto grazie perché insomma anche la scorsa settimana e le scorse puntate siete fedeli alla maglia più bella del mondo, ma soprattutto a tutto quello che sta succedendo, al di là naturalmente di quello che è successo. Sampdoria perde anche a Palermo, adesso domenica prossima incontrerà il Mantova e i punti sono soltanto uno. Ma di questo e di molto molto altro ne parleremo questa sera, anche perché poi un paio di cose vi dovrò dire anch'io, ma vado tanto subito a presentare i nostri ospiti in studio che come sempre ringrazio. Un graditissimo ritorno Guido Pastorelli, ciao Guido, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: In mezzo Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ritorna con noi, insomma anche quest'anno qui l'abbiamo strappata alla concorrenza a suon di milioni, Paolo Repetto,
3: buonasera. È vero, a suon di milioni sono voluto venire con voi perché mi date meno, quindi grazie e buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, come avete visto non c'è Laura Rossetti in studio, perché? Perché beata lei, ormai sono quasi 4 mesi e mezzo che continua a fare vacanze da una parte all'altra, però giustamente se lo può permettere. E allora, vediamo tanto questa volta dov'è. Buonasera Laura, dove ti trovi? Seychelles, Hawaii o insomma o Coronato, dove sei?
4: Ciao a tutti, no guarda, le vacanze me le posso permettere ma la luce no.
0: Sì, te lo stavo dicendo adesso perché sei veramente in penombra, va bene, allora buonasera Laura.
4: Sì, perché qui la insomma...
0: L'hai pagata la luce?
4: No, ma no, la connessione è un po' precaria, quindi ho dovuto scegliere il posto dove sono sicura che non andrà via la linea.
0: Va bene, allora Laura, tanto grazie, starei tutto il primo blocco con noi. Ti chiedo solo di rimanere un secondo Laura lì, perché vado subito da Elisa Ricci, perché Elisa avrà un compito importante, tanto ormai lo sapete, il nostro volto insieme ovviamente a tutti noi di Gradinata Sud, per promuovere e lanciare tutto quello che succede sui social. E stasera c'è insomma una domanda molto importante. Buonasera Elisa, benvenuta.
5: Esattamente, buonasera Franco, a te, ai tuoi ospiti, a Laura naturalmente e ai nostri tifosi blucerchiati. Questa sera una nuova domanda proprio sui nostri social, andiamo a vedere infatti quali sono le percentuali e soprattutto qual è la domanda. La vedete proprio sullo schermo in questo momento. La domanda è appunto: bel gioco ma ancora 0 punti, il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? E qua siamo proprio di fronte ad un pareggio, 50% mezzo pieno e 50% mezzo vuoto, quindi abbiamo la tifoseria divisa proprio a metà. Qualcuno crede, ha visto buone opportunità proprio nelle ultime partite, nelle prime in realtà partite di campionato di Serie B, qualcun altro invece è ancora in dubbio, probabilmente proprio per il solamente un punto che abbiamo nella nostra classifica, le ultime posizioni. E quindi questo per il momento è la nostra domanda, la domanda che noi vi rivolgiamo, naturalmente io

0: Vi continuo a invitare a commentare e soprattutto a cliccare qual è la vostra scelta tra le due, mezzo pieno o mezzo vuoto.
1: Grazie Elisa, davvero, e ovviamente iniziate a mandare tantissimi messaggi perché poi Elisa step by step inizierà a leggerli. Allora, se siete d'accordo, per galanteria andrei subito dalla nostra Laura. E Laura, io ti sottopongo già subito magari la prima domanda è proprio questa, insomma 50 e 50. Quindi, insomma, tu come lo vedi questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche alla luce, insomma, dei risultati e comunque di una buona prestazione contro il Palermo, anche se poi naturalmente il risultato non è arrivato. Laura.
2: Allora, vabbè, io Franco, lo sai che aspetto sempre e spero di vederla al più presto la Samp con meno defezioni. Quantomeno adesso abbiamo saputo che sia Lauritsen che Ravanelli si sono aggregati, quindi partiranno per Mantova. Quantomeno sulla panchina ci saranno giocatori che, se dovessero subentrare, garantirebbero a Corradi sicuramente un apporto importante. Anche perché a Palermo, devo dire la verità, qualcuno si è lamentato anche dei cambi di Corradi, ma signori, cosa poteva fare Corradi? Perché voltandosi sulla panchina, a parte Abilgard, che non era neanche sanissimo ancora, comunque non ha ancora ritmo partita al 100%, poteva fare ben poco. Io il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno, perché credo che, nonostante, e lo ribadisco, il concetto è chiaro: la Sampdoria e i sampdoriani sono scottati da questi 3 anni, ma credo che l'evidenza di un cambio di rotta sia abbastanza evidente. Chiaro è che poi il sentimento, il tifoso deve metterci il sentimento ti fa sempre andare con i piedi di piombo e di più. Però è chiaro che la Sampdoria ha dimostrato intanto di avere un gioco, quindi di avere in panchina un allenatore che, pur essendo all'esordio in Serie B, comunque pare avere le idee chiare. E sta cercando anche di, appunto, sopperire a quelle che sono delle mancanze veramente importanti, perché in tutti i reparti la Sampdoria ha delle defezioni veramente incolmabili, perché devo dire che Ravanelli, Viti, a centrocampo Conti, che ce lo siamo praticamente dimenticato, ma fra un mesetto dovrebbe essere disponibile anche lui. Sicuramente i nuovi arrivati, Mbabu sembra che potrebbe essere anche lui a Mantova, quindi comunque un altro elemento in più, aspettando quello che potrebbe fare anche la punta, perché aspettando l'inserimento totale di Lauritsen, sinceramente abbiamo bisogno di una punta, perché abbiamo visto che, se c'è una nota dolente, non è neanche più il portiere, che a Palermo ha fatto discretamente bene, ma sicuramente è Tutino, perché, a parte nell'azione del gol, devo dire che ha lasciato tutti abbastanza perplessi.
1: Allora, Laura, tanto rimani con noi perché adesso sentiamo anche i nostri ospiti in studio. Maurizio, partiamo da te. Allora, quel bicchiere 50 e 50, insomma, con grandi e netti margini di miglioramento, o insomma, o qui bisogna anche tenere in considerazione che comunque i punti sono sempre comunque uno.
3: Ma io credo che la Sampdoria è andata sempre in crescendo dalla prima partita con la Cremonese, nelle 4 partite ufficiali.
1: Non con i punti,
3: esatto, stavo
1: ovviamente.
3: arrivando lì. È vero che ha alle spalle, sulle spalle 3 sconfitte, ma dal punto di vista del gioco qualcosa si è visto e la Samp è andata in crescendo. Io dico una cosa: se levassimo 7-8 giocatori all'Inter, anche l'Inter avrebbe qualche problema. In questo momento, secondo me, la Sampdoria è stata troppo penalizzata dalle assenze. Poi che per Mantova partano Lauritsen, Ravanelli e magari Mbabu, non lo so, credo di sì, però non penso, sarà difficile che possano essere dalla partita. Io ieri ero all'allenamento, ho visto la squadra è tutta in gruppo, a parte Mocambo che si è allenato a parte col preparatore, poi i giocatori sono tutti, a parte i lungodegenti, sono tutti col gruppo squadra. Io sono ottimista nel senso che la squadra, a mio modo di vedere, nel momento in cui ritrova tutti i suoi effettivi, sarà una squadra competitiva. Ad oggi Corradi non ha mai potuto effettuare le 5 sostituzioni, questo è un fatto che nel calcio moderno pesa parecchio.
1: Paolo, ma insomma c'è solo questo o c'è molto di più? Insomma, parliamo naturalmente anche in termini di quelle che poi sono queste, perché poi il tifoso gli interessa questo. E ancora una volta, dopo 4 partite ufficiali e 3 di campionato, la Samp comunque ha un punticino soltanto. E guardate tanto la Virtus Entella, gli facciamo ancora i complimenti. Non lo so, Paolo, il tuo
4: Allora,
1: pensiero.
4: il mio pensiero è questo: dopo i 3 anni che sono trascorsi, il

0: punto è sempre uno. Le rapirlo avevamo un punto, e poi non ti dico gli altri perché sono a seguire. Direi che il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Ma il bicchiere, secondo me, Laura dice mezzo pieno, sì, però la squadra era partita con proponimenti un po' più incisivi su questo campionato. Diciamo che l'infermeria è sempre piena. Finalmente, come ha detto anche lui, si sta svuotando e porteremo forse, spero di sì, in panchina Lauritsen e anche Ravanelli. Peccato, vi dico peccato, perché domenica, cioè scorsa col Palermo, aveva fatto una bella partita. Al secondo tempo c'era un'unica squadra in campo, era la nostra.
1: Con un grande problema, Paolo, non hai un finalizzatore, non c'è nessuno che lo butta dentro.
0: Perché se Tutino butta dentro quel pallone, lo diciamo sempre, però se mette dentro quella palla c'è svolta della partita.
1: Però c'è la famosa, se mia nonna avesse avuto le ruote,
0: dice anche così. Perché
2: a Palermo però bisogna riconoscere che Tutino aveva un problema alla caviglia.
0: Ecco, lui mi riconosce.
1: Fammi sentire un attimo anche Guido, tanto abbiamo l'impact, grazie Filippo Rossi in regia, che così ci dà anche il senso di amalgamare un po' di più questa puntata. Allora, Guido, questo bicchiere.
3: Ma tanto,
1: tanto secondo te non può piovere per sempre, vedi, la nostra Laura insomma
3: ha fatto. Poi il sole viene, ma sai, il discorso del bicchiere è così fatto, che dice è mezzo pieno, sì, ma bisogna vedere di cosa. E non solo, ma io che sono alla fine un ottimista per natura, anche se tu dici che non è vero, io preferisco vedere la bottiglia. Visto che ci sono i bicchieri, ci sarà una bottiglia da cui è prelevato il liquido. Secondo me la bottiglia è piena di vino buono che prima o poi verrà servito nei bicchieri. Bisogna stare attenti che il sommelier non rovesci la bottiglia sul tavolo. Questo vuol dire che è vero, se la leggi dal punto di vista aritmetico siamo messi male, siamo penultimi a un punto. Se la leggi dal punto di vista gioco siamo messi secondo me bene. Noi a Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra considerando che mancavano 5-6 titolari, quindi al rientro di queste persone secondo me la Samp ci darà delle belle soddisfazioni. E già secondo me domenica Manto, adesso toccate tutto il ferro che volete senza fare battute spiritose, secondo me faremo una buona partita.
1: Allora,
3: scusami ancora una
1: vai,
3: cosa,
1: vai.
3: Io ricordo, se lo ricorderanno Paolo e Maurizio, che sei troppo giovane, ma noi abbiamo avuto un allenatore che si chiamava Fulvio Bernardini.
1: Ma non lo ricordo, ho 64 anni.
3: Sì, no, ma nel senso, una volta disse datemi uno che la para e uno che la butta dentro, e la squadra è fatta. Noi mancano tutti e due.
1: Sì. Allora, io ritorno, se è pronta ancora Laura. Allora, Laura, però io voglio mettere un attimo il coltello nella piaga, perché per il semplice fatto, tutti quanti, qui siamo quasi tutti d'accordo, che le hai perse o comunque non le hai vinte perché ti mancano troppi giocatori. Ma tu sei davvero convinta di tutto ciò? Il gioco l'hai visto? Il modulo ci sarà? Voglio dire, tu hai parlato il portiere, ma io continuo a dire che secondo me, con tutto rispetto per la persona, l'uomo, tanto di cappello, chapeau, io continuo a non vederlo quel portiere tra i pali della Sampdoria. Però io questo ti chiedo, e quello che chiederemo poi anche ai nostri amici via WhatsApp. Laura?
4: Ma guarda, io ho la certezza che hai di avere un paio di giocatori di una categoria che con quella in cui gioca la Sampdoria non c'entrano nulla, e sono sicura che come figura, al di là che sia Lauritsen o qualsiasi altra prima punta, con dei giocatori così che costruiscono il gioco, che costruisce Verscharen, secondo me prima o poi le cose cambiano, nel senso che metti i tasselli al posto giusto. In effetti, quello che abbiamo sempre detto è che forse l'unico errore di questa campagna acquisti, che poi valuteremo ovviamente a campionato terminato, però il vero peccato è stato quello di non prendere un vero sostituto di Lauritsen, che secondo me sarebbe anche arrivato a fine mercato se solo non ci fosse stata la tegola di Viti. Che quindi nel giro di un giorno e mezzo sei dovuto andare a cercare un difensore che ti garantisse un determinato rendimento. Volevo dire una cosa, Frank, ho appena sentito per le ultime,
1: sì?
4: Poi ne parlerete nell'ultimo blocco direi, sono circa 700 i biglietti venduti,
1: sì,
4: per la trasferta di Mantova, nonostante queste insensate restrizioni. Concedetemi il termine, perché non si capisce sinceramente perché Mantova
1: è così andare,
4: non possa andare.
1: Ma poi a Mantova,
4: Laura, dove non esiste nessun tipo di rivalità conosciuta, cioè non poi Maurizio lo sa sicuramente bene, quindi poi magari

0: ne parlerete più avanti. Quindi i tifosi della Sampdoria hanno votato un 50%, ma l'entusiasmo secondo me c'è, dagli abbonati ai tifosi che seguono in trasferta la squadra. Secondo me c'è anche fiducia, perché poi quando tu vedi una squadra faticare ti preoccupi, ma se la squadra gioca prima o poi i risultati arrivano, soprattutto perché hai dei giocatori di qualità. Quest'anno finalmente è stata fatta una campagna acquisti che, ripeto, ribadisco, se non fosse successa se non fosse successo l'infortunio, quindi la tegola di Viti, la Sampdoria avrebbe anche un attaccante.
1: Ok, peccato. Laura, a proposito di Viti, noi facciamo vedere una bella fotografia che insomma tutti i tifosi hanno visto e insomma e sono anche contenti di questo. Adesso la faremo vedere, proprio dell'operazione andata a buon fine per Viti. Eccolo qua con questo pollicione verso. Partiamo da te, Maurizio. Il ragazzo ci ha tenuto proprio lui, ha detto voglio fare una foto, poi ovvio magari la società può anche aver spinto, quello che vuoi, però questo è un buon segno, vuol dire che c'è una forte comunque coesione e davvero quella voglia di rientrare, perché questo ragazzo ha voluto fortemente questa maglia, questo lo dobbiamo dire.
2: No, beh, lui è voluto venire a tutti i costi alla Sampdoria e purtroppo è stato penalizzato da questo incidente che lo terrà fuori molto. Io credo che rientrerà proprio alla fine del campionato con molta fatica. Poi il crociato è un incidente che ti crea anche problemi dopo che tu rientri, devi andare un po' con cautela. Però cioè, a Mattia possiamo fare solo un in bocca al lupo e fare gli auguri.
3: Anche dei problemi psicologici, perché poi ti rimane la paura, perché è un brutto incidente.
2: Però lui è un giocatore molto giovane, io credo che lo rivedremo nel prossimo campionato, sicuramente
3: se siamo fortunati
2: più forte di prima.
1: Però Paolo, non vogliamo parlare di questo, macumbe, diavolerie e altre stupidate del genere, per l'amor di Dio, però quasi una piccola sorte, qualcuno dice di maledizione con questi giocatori, perché è incredibile,
4: incredibile che noi l'infermeria abbiamo sempre piena. Ora tutte le persone che vengono, i giocatori che vengono qua alla Samp si infortunano praticamente più dei tre quarti.
1: Però, poi lo chiedo a tutti e lo chiederò anche a Laura, quanto c'è però della componente di dire prendiamo della gente che il più delle volte non gioca da 9 mesi, da un anno, da 7 mesi, da 6 mesi?
4: È vero, anche l'anno scorso avevamo, cioè, quando avevamo preso Esposito era fermo da tantissimo tempo. E quindi anche Insigne è arrivato e si è subito, oserei dire, ha avuto dei problemi. Però io adesso spezzo una lancia per la nostra squadra, perché fondamentalmente è questo. Allora, abbiamo trovato un giocatore Insigne,
1: sì,
4: che credo che sia il giocatore che farà da allenatore. Ora Corradi, secondo me, è un allenatore oltretutto di poca esperienza, ma una persona che tiene bene il gruppo. Io penso che quando Insigne prenderà in mano la squadra, proprio prenderà in mano la squadra, io secondo me gireremo a 1000.
1: Allora io ritorno da Laura, perché prima di andare in pubblicità la dobbiamo salutare e lasciarla. Stasera so che vai, aspetta, fammi finire, so che stasera poi subito dopo c'hai ostriche, champagne, serata a bordo di uno yacht da 30 metri, beata te. Vogliamo chiudere con te con questo. Secondo te, quello che abbiamo visto, a parte Vitelco, quindi tutta sta gente in infermeria, non ti dico di chi è la colpa, ci vogliamo mettere solo sfortuna o c'è qualcosa di più?
0: Allora, gli altri anni abbiamo tanto, ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche criticato quella che è l'area, che era l'area medica. Oggettivamente adesso parliamo di giocatori, se parliamo di Meyer, di giocatori che hanno avuto dei precedenti di infortuni abbastanza complicati e comunque soggetti in qualche modo ad avere infortuni anche pesanti. Sinceramente Lauritsen credo che abbia perso 4 partite negli ultimi 4 anni, quindi è proprio una questione anche un po' di sfortuna. Daremo le colpe quando saranno evidenti. Per adesso devo dirti che anche Ravanelli partite ne ha saltate poco, andate a vedere quante ne ha giocate l'anno scorso, fate 2 conti, vedete quante ne ha mancate.
1: No, era per quello, Laura, che parlavo di una sorta, non dico proprio di sfortuna, ma qualcosa c'è.
0: Sì, perché ripeto, Meyer potevamo anche aspettarcelo, no? Un giocatore fortissimo che probabilmente non sarebbe alla Sampdoria, quello che abbiamo detto venerdì scorso, però gli altri no. Certo. Oggettivamente no, cioè, è come Strafezza per il Palermo, cioè, ha avuto un incidente. Viti anche ha avuto già degli infortuni, però non possiamo dire che si è preso un giocatore soggetto ad infortuni.
1: No, certo.
0: Quindi
1: allora, comunque,

0: dispiace un sacco, sono contenta di essere in vacanza, però mi dispiace un sacco non essere lì con quel parterre lì, eh.
1: Ah sì, perché qui guarda un po', uno più bello dell'altro, soprattutto Pastorelli, che è abbronzato.
0: Io intendevo un'altra cosa, però.
2: E tornerai presto, Laura.
1: Allora, Laura, per adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo, davvero buon proseguimento. Sappi che poi venerdì ovviamente sarai nuovamente con noi, e poi un venerdì te la dovrai fare da sola, perché il Frank, fortunatamente anche lui, se ne andrà un po' in vacanza. Laura,
0: capito, però verremo a pescare anche te.
1: Non c'è campo, non c'è campo. Laura,
0: sì.
1: un bacio da tutti noi.
0: Buona
1: ciao, cara.
0: A tutti.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, io chiedo a Filippo Rossi, devo andare immediatamente in pubblicità, giusto? E perché siamo anche già un po' in ritardo, rientriamo perché abbiamo ancora tanta carne al fuoco, poi abbiamo uno spazio a Marcord stasera bellissimo. Non scappate.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Carolina Tassud è ancora in diretta con voi, mi trasferisco subito in newsroom perché c'è la nostra Elisa Ricci prontissima, perché so che stanno arrivando davvero tantissimi WhatsApp, tantissimi messaggi, ma non poteva che essere così. Siete in tanti naturalmente a voler capire se questa stampa è partita male perché gli mancano troppe persone o c'è ancora qualcosa di più. Però siamo con Elisa Ricci e lei che ci deve un po' svelare l'arcano. Prego Eli.
1: Esattamente Franco, sono già molti messaggi e molti li prendiamo anche dai nostri social, perché diamo sempre spazio proprio ai nostri social e anche ai social di Terra-Blucerchiata, che io vi invito naturalmente a seguire, proprio perché ogni venerdì pubblica un post relativo proprio alla serata di Gradinata Sud, una domanda anche in questo caso che riguarda un po' le prestazioni della squadra. La domanda in questo caso è: Samp, i risultati arriveranno? E anche qui vediamo diverse opinioni. Partiamo con chi mantiene grande fiducia, scrive: le idee sono ottime, sono sicuro che i risultati arriveranno. E poi un altro tifoso che è ancora più convinto dice: i risultati arriveranno e come, è solo questione di tempo, dopo anni si vedono tattiche e idee. Abbiamo tutte le carte in regola per far tremare i giganti della Serie B, quindi sicuramente è un commento molto molto positivo. C'è chi poi guarda alla prestazione di Palermo, quindi quello che è accaduto proprio durante la partita, e dice: è vero, a guardare la classifica sembra un disastro, ma a Palermo abbiamo giocato bene senza almeno 5 titolari. Rispetto all'anno scorso la squadra ha gioco e qualità nettamente superiore. L'ultimo messaggio, vi leggo l'ultimo commento che invece diciamo è meno positivo, dice appunto: non riesco più da 3 anni a guardare la classifica. Quindi anche qui abbiamo una tifoseria divisa, chi è positivo vede nuove idee, nuove tattiche, chi invece purtroppo si basa solo sulla classifica, solo sul punto che abbiamo per il momento in classifica.
0: Grazie Elisa, tanto ci vedremo subito dopo. Maurizio, però è innegabile il fatto che la Samp, insomma, quando esce Insigne, quando esce Verscharen e quando entra un Belgic che era irriconoscibile, voglio sperare che sia sempre solo dovuto ai postumi ovviamente del suo infortunio, la Samp è di nuovo poi scesa, crollata. Ecco, questo ti fa capire però quanto poi quelle pedine devono e possono essere importanti.
2: Sì, è vero quello che dici, però ritorniamo al discorso iniziale di prima, cioè tu non hai mai effettuato i 5 cambi, uno dei cambi è stato Mezzutero, che è un ragazzo della primavera, promettente finché vuoi, però anche dal punto di vista fisico è un giocatore che si deve ancora fare. Aspettiamo, cioè purtroppo gli infortuni hanno inciso anche nella prestazione sui 95 minuti, perché Belgic non ha tutta la partita, come non ce l'ha Insigne.

0: come ce la versare.
1: Però tanto di cappello, Maurizio, 70 minuti ha fatto Insigne.
0: Mi conforta il fatto che Insigne ha i colpi del grande giocatore, anche se ha 35 anni compiuti. Vercharen invece è un giocatore di grandissima qualità, che secondo me non ha niente a che fare con questo campionato, e se guadagnerà minuti nelle gambe nelle prossime partite, a me dà l'idea che sia un giocatore che possa fare la differenza. Mokambo ad esempio ieri si è allenato col preparatore, perché anche lui è arrivato e ha dovuto giocare per forza tutta la partita, anche perché Esposito è fuori, ed è chiaro che qualche risentimento lo ha, e lo staff medico deve anche preparare il giocatore alla prossima partita. È solo una questione di carico nelle gambe e di ottimizzare i tempi nei 90 minuti.
1: Paolo, collegandoci a quello che diceva Maurizio, insomma, l'uscita di Esposito potrà pesare? Quanto potrà pesare? Perché poi naturalmente lì saltano, anche se uno poi gioca bene al posto suo, farlo rientrare non sarà così facile. Tu hai sempre parlato comunque...
2: Io parlo sempre bene di Esposito. No? Assolutamente, qui voglio continuare a parlarne bene. Certo che a questo punto, avendo Vercharen e soprattutto Insigne, può anche attendere a guarire bene e a riprendersi con una forma ottimale, perché dico la verità, a questo punto il centrocampo, se vogliamo dire, è una
1: rispetto pedina, all'anno scorso
2: è cambiato in modo straordinario, quindi se davanti troviamo Begic e la punta che finalmente, diciamo, la butta dentro, la squadra gira. Poi l'organizzazione della difesa, come detto il mio caro amico, Bernardini diceva una punta, dammi una punta a un portiere, ha perfettamente ragione. Sul portiere cercheremo di aiutarlo a crescere.
1: Però qua Guido assume di aiutare, di prendere tempo, perché poi alla fine
3: diventiamo una Olus.
1: È vero, no?
2: Sì, però sappiamo.
1: Quindi Guido, anche per te, di questi nuovi innesti, insomma, c'è qualcuno che ti lascia un po' perplesso, o a parte non li abbiamo ancora visti tutti ovviamente a pieno regime, però insomma stavamo parlando di questi nomi qui.
3: Allora, mi sono già espresso per quello che riguarda il portiere, che mi lascia abbastanza perplesso, fermo restando che il ruolo del portiere è un ruolo estremamente delicato, il più delicato di tutti. Il portiere è l'unico che gioca da solo e quindi basta un errore e può compromettere dal punto di vista morale tutta una partita.
1: Gliel'abbiamo perdonati, però adesso...
3: Adesso bisognerebbe che si riscattasse un attimo, perché il portiere è fondamentale. In Serie B il portiere è più importante che in Serie A.
2: Guido, hai detto giusto, e registrare la difesa è importantissimo, parte dal portiere, hai detto giusto.
3: Il portiere, oltre che a parlare,
0: diamo merito a Vindal di aver fatto il lancio dopo 5 minuti per Sussinani.
3: C'hai i piedi buoni,
1: ma non fa il libero, deve fare il portiere. Abbiamo un altro impact, se lo facciamo vedere. Filippo, ti ringrazio, così per lo... eccolo qua, l'avvocato della Samp. Maurizio, insieme con la Laura vogliamo sempre fare un po' di ironia, non c'è mai la presa in giro, c'è solo l'ironia all'inglese. Insomma, che cosa vogliamo dire di questa persona? Fino adesso che fotografia ti ha restituito?
0: Ma allora, una persona intelligente sopra le righe, secondo me con un'intelligenza molto, molto fine, questa è un'impressione che mi ha dato dalla prima conferenza stampa di presentazione insieme a Corradi, e me l'ha data anche negli incontri successivi. Poi è una persona di grande educazione, anche
1: ci mette la faccia
0: quando il Mugnaini è aperto ai giornalisti, lui viene, saluta tutti, si ferma a parlare, chiaramente poi non gli fai delle domande scomode, anche per educazione, sei in casa loro, e quindi è giusto anche comportarsi
1: anche
0: in un certo modo.
1: Il giornalista dovrebbe anche fare domande scomode.
0: È vero, però io credo che quella non sia la sede, sia la sede adatta. Però devo dire che è una persona di grandissima intelligenza. Io credo che lui si stia già muovendo sul mercato anche di gennaio. Se ci sarà l'occasione e l'opportunità, interverrà. Però ripeto, è persona che conosce molto bene il suo lavoro e soprattutto ha imparato in pochissimo tempo a conoscere l'ambiente. Ed è nella conferenza stampa doppia con Fredberg, è stato anche un po', mi permetto di dirlo senza offesa, paraculo, cioè ha parlato molto dei tifosi. Cioè il fatto che abbia detto certe cose lo mette

0: in una condizione di aver capito l'ambiente.
1: Allora, 10 secondi cada una a testa, guida anche per te. Branco, cosa ne dici fino adesso?
2: Branco, rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, è Dio in terra, cioè proprio un'altra dimensione.
1: Addirittura Dio in terra.
2: Ma si capisce, cioè è come se tu mi avessi detto che ho passato 2 notti con Rosy Bindi e poi con la con Miss Italia. Cioè,
3: ha perfettamente ragione.
2: Io preferisco Rosy Bindi.
3: Un cambio veramente che ha dell'eccezionale, perché questo questo signore qui è arrivato qui e ha fatto un mercato, oserei dire, per me fantastico per adesso, perché con quello che avevamo prima è eccezionale. Quindi non
0: anche
3: lo so,
0: perché ha usato pochi soldi,
3: usando pochi soldi,
1: e dobbiamo parlare dei
3: ragazzi
1: soldi.
3: Portare Insigne in Serie B con una squadra che non aveva grande possibilità, ma fortunatamente i colori più belli del mondo e il nome Samp,
1: comunque tanto Insigne la sua timbrata l'ha già fatta con un bel gol che non era per niente facile. Allora andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa ci deve lanciare adesso, se è pronta, la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Vediamo di che cosa si tratta, e anche questa volta avremo insomma una tifosa, tutte tifose molto molto giovani, che in meno di un minuto si presentano. Dico bene, Elisa? Funziona così?
4: Sì, esattamente, funziona proprio in questo modo. Io vi provo a spiegare in breve tempo, ma poi andremo a vedere la nostra tifosa. E voi dovete fare un video in orizzontale dove vi presentate, quindi nome, cognome, che cosa fate, e soprattutto se siete appunto sampdoriane, e soprattutto perché, quindi di famiglia, come è nata questa passione. Insomma, ci potete dire tutto ciò che volete proprio per quanto riguarda la nostra squadra del cuore. È un nuovo format Donne Blu Cerchiate che mostra quante siamo, quante ragazze, quante donne sono nel nostro mondo blu cerchiato, e quindi naturalmente io vi invito a mandare il vostro video proprio al nostro numero che vedete qua sotto, il nostro numero WhatsApp. Voi mandateci il video, mi raccomando, meno di un minuto. Ed ecco, vediamo insieme il video della nostra tifosa.
5: Ciao, sono Francesca, la mia più grande passione è la Sampdoria. Vado allo stadio quando sono piccola perché la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione. Seguo sempre sia nei momenti belli che in quelli difficili, perché essere tifosi significa anche essere questo. Per me essere un sampdoriano significa avere una passione, avere una famiglia e un senso di appartenenza. Mi emoziona vedere i colori blu cerchiati, sentire i cori dei tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio. Per me non è solamente una squadra di calcio, ma qualcosa che fa parte della mia vita. Lavoro da Tecnocasa, ma la mia unica casa è la Gradinata Sud. Forza Samp!
1: Che bello questo nuovo format che ci rappresenta la vera tifoseria, quella giovanissima, in questo caso avete visto. Continuate a mandare a questo numero, mi raccomando, e soprattutto ricordatevi sempre di avere qualcosa di sampdoriano addosso, una maglia, una sciarpa, quello che volete, ma i colori più belli del mondo devono esserci sempre. Un po' di pubblicità, si ritorna e poi avremo collegamento con un tifoso da Cesena, parleremo ovviamente di questa Amarcord, questo spazio, un nuovo spazio, vedrete che meraviglia, con il nostro Maurizio che ci racconterà un po' di questo passato glorioso della Sampdoria. Rimanete insieme a noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Ancora insieme, Gradinata Sud, partiamo subito a bomba con il prossimo impact che vediamo. Eccolo qua, ricominciamo da qui. Questi sono un po' i due personaggi che potrebbero davvero dare ossigeno a questa Samp, idea, fantasia, perché qui parliamo veramente di quattro piedi veramente importanti, due e due. Allora, Paolo, partiamo da te. Io li ho visti veramente due ragazzi anche che si sono già trovati, non so come dire, pure...
1: Ma Franco, io sto parlando insieme forse tutta la sera, ecco lì me li rimostri, questi due sono il cuore, secondo me, della Samp, cioè non perché gli altri siano da meno, no, vorrei anche dire questo, perché ma è da qui che parte, diciamo,
0: la nuova Samp.
1: E quindi lascia agli altri il compito di poterli assistere, perché loro sono veramente... Insigne, secondo me, ci sta mettendo del suo in questa squadra. L'avete sentito, l'avete detto come ne parla. Questa non merita questa classifica, dobbiamo essere più avanti. Perfetto.
0: Beh, ma lui è un motivatore, l'avete detto, allenatore in campo.
1: Ma è lui l'allenatore in campo. Ve lo dirò, vedrete che come riprenderà i nostri calciatori quando faranno degli errori. Andrà per riprendere.
0: Allora, rivediamoli un attimo, per favore, Filippo, grazie. Maurizio, adesso ti faccio questa domanda, adesso li rivediamo, eccoli qua. Ma perché questi due hanno detto sì alla Samp?
2: La Samp ha puntato molto, diciamo, su certi giocatori, mettendo davanti il blasone e la storia della società.
0: Poi è chiaro, per quello verrebbe
2: stavo arrivando al dubbio. Poi è chiaro che questi giocatori guadagnano molto nella Sampdoria, guadagnano in Serie B delle cifre importanti che sono da media Serie A. Però io credo che, e qui ritorno al discorso di Branco sia stato anche bravo nel convincere i giocatori,
0: l'ago della bilancia?
2: Sì, credo di sì, a motivarli, perché giocare a Genova in uno stadio come quello di Marassi con i tifosi della Sampdoria ed essere amato in un modo molto passionale, ma nello stesso tempo che ti permette di vivere all'interno della città a differenza di altre città, credo che sia un fatto assolutamente preso in considerazione da un giocatore di
0: calcio. Maglia, tifosi, squadra.
2: Però vivi a Genova, in altre città invece quello non vero. Ti puoi permettere di uscire di casa e hai mille problemi.
0: Guido, la pensi un po' come...
3: Hanno già detto tutto loro, cioè al di là di tutto la PIL che può dare. Adesso io sono leggermente di parte, però cerco di ragionare sempre con grande obiettività. La PIL che può dare la Sampdoria in Serie B, le altre squadre non lo possono.
0: No, ma dico, ce l'ha sempre invariata?
3: Secondo me è aumentato.
0: Ah, è aumentato?
3: Secondo me è aumentato perché io leggo molto anche i social di tutte le altre tifoserie d'Italia di Serie B, di Serie A. Non c'è una sola tifoseria che non ci faccia i complimenti. Che ci dica che siamo eccezionali
0: per quanto riguarda la tifoseria, per come si comporta,
3: per come canta, per come incita la squadra. Quindi anche questo credo che costituisca un appeal importantissimo per un giocatore,
0: per uno che viene da fuori.
3: Tu immagina una squadra piena di soldi che ha 1200 abbonati.
2: No, ma negli ultimi tre anni, nel periodo peggiore della storia della Sampdoria, ogni anno gli abbonati aumentano.
0: Vabbè, questo è importante, ne parleremo. Ma adesso è venuto il momento di aprire un'altra nostra rubrica nuova. La settimana scorsa avevamo quella con i portieri, i grandi portieri degli anni 60, con Rosin, Battara, per arrivare fino ai giorni nostri, anche per vedere un po' quello che, insomma, la Sampa ha avuto dei portieri anche importanti, Massimo Cacciatore uno fra tutti, ma tantissimi altri, per Pagliuca e tutti, ma tutti. Maurizio invece questa settimana con noi ci ha portato delle foto veramente che ci fanno ritornare indietro tanto nel passato, ma un passato anche importante, glorioso. Abbiamo sette foto che adesso Maurizio ce le commenterà una per una. Allora, possiamo partire con la prima. Allora, Maurizio, tanto qui dove siamo?
2: A Monte Carlo. Uno degli eventi più importanti del Novecento fu il matrimonio fra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. In quel matrimonio se ne parlò molto, cioè tutte le televisioni dell'epoca,
0: una cosa planetaria,
2: fu un evento a livello mondiale, e a questo evento mondiale fu invitata la Sampdoria a disputare il matrimonio civile, fu effettuato

0: Il 18 aprile del 56 sì. E quello religioso il 19, e la Sampdoria fu invitata a giocare a Monaco allo stadio Louis II, che non è l'attuale stadio,
1: l'attuale, sì,
0: diciamo rubato al mare, ma era sotto la montagna proprio a ridosso. Fu invitata a disputare una partita il 18 aprile alle 14:30 contro il Monaco, contro la squadra locale. E fu un evento anche quello molto importante e molto seguito. Questa ecco. È diciamo.
1: Qui siamo sulla famosa piazza, no, del,
0: sì,
1: Principato.
0: Diciamo, questo è il 19, dove diciamo una grande folla.
1: Ma c'è il cambio della guardia.
0: No, partecipò però al matrimonio religioso fra Grace Kelly e il principe Ranieri. E la Sampdoria fu invitata con il presidente Ravano, con Tabanelli l'allenatore e col massaggiatore Gomena.
1: Pensa a te. Andiamo con la prossima, grazie Filippo.
2: La dico una cattiveria.
1: Dimmi.
2: Con tutte le squadre che c'erano a Genova, come mai che hanno scelto la Sampdoria?
1: Guarda i colori più belli del mondo. Qui
0: questa
1: siamo
0: è
1: 1900.
0: La foto prima della partita del 18 aprile dalle 14:30.
1: Allora, qualche nome te lo ricordi, Maurizio?
0: Sì, giocava Pin, Agostinelli, Chiappin, Conti, si vede diciamo Tabanelli, si vede Comino, si vede il secondo massaggiatore. C'è la squadra al completo meno due giocatori che erano Bernasconi e Farina, chiamati in nazionale.
1: Senti, ma questa era la famosa maglia storica, quella pesantissima.
0: Questa era la maglia storica pesantissima.
1: Mamma mia, che quando,
0: dove si giocava,
1: quando pioveva.
0: Sia a giugno che a dicembre.
1: Andiamo avanti, ancora abbiamo delle foto che ci ha portato il nostro. Vi voglio dire che sono robe introvabili. Guardate questo pezzo di giornale. Maurizio.
0: Questa è la Gazzetta dello Sport che riporta, diciamo, la cronaca della partita con tutti. La partita, tra parentesi, finì 2-0, 1-0 nel primo tempo, però non era importante. Era importante esserci,
3: ma poi
0: perché era
1: Grace Kelly, ragazzi.
0: L'evento. Ricordo a tutti che i media mondiali si interessarono dell'avvenimento e di tutta la settimana di festeggiamenti che furono fatti.
1: Ma si era capito il perché poi avevano invitato la Samp, fondamentalmente?
0: Perché almeno da quello che ho capito io, perché l'importanza anche di Ravano e l'importanza comunque anche della Sampdoria, perché la Sampdoria in quel periodo era una squadra estremamente importante. Prima tournée in Russia di una squadra italiana, cioè sono stati tanti gli avvenimenti.
1: Guarda un po' qui invece, Maurizio, cosa abbiamo addirittura, la formazione delle due squadre.
0: Sì, questa è la locandina che fu data alle persone che andarono allo stadio Sampdoria, di formazioni che non sono le due formazioni che vanno in campo.
1: Vabbè, però,
0: perché essendo stata fatta prima questa cosa, ecco.
1: Però bello Sampdoria di Genova, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Guarda Paolo come gode su questa cosa.
0: Una curiosità, andarono in treno sia l'andata che il ritorno.
3: Beh, certamente. Tanto è.
1: Va bene. Poi abbiamo visto una foto dei Reali, giustamente, Grace
0: Kelly. Sì, questa era la copertina della locandina della partita.
1: Vabbè, alle Monaco, giustamente. Non so se ne abbiamo ancora uno, stop. Ancora una, vediamo un po' se passa. Eccola qua.
0: Ecco, questa sempre sulla locandina dello stadio è la prima partita di campionato a Marassi di quella formazione del 56-57,
1: ecco,
0: del 55-56.
1: Paolo, parlavamo di Ravano, di gente che ha lasciato dei nomi incredibili. Giustamente Maurizio diceva il peso specifico di queste persone possono avere inevitabilmente influito.
0: Però era
1: anche
0: importante
1: poi
0: la Sampdoria,
1: sì,
0: in quegli anni era importante la Sampdoria perché era una squadra che stava crescendo anno dopo anno e raggiunse poi il quarto
4: 61,
0: posto nel 61.
3: Era il decimo anno della nascita, quindi
1: l'ultima foto 46. È una foto di gruppo, giusto Maurizio?
0: Sono i giocatori della Sampdoria sul lungomare di Monte Carlo.
3: Guarda come stavano,
0: che è un po' diverso dal lungomare di adesso.
1: Guardate
0: però
1: un po' l'eleganza di una volta, senza adesso voler fare 25.000 tatuaggi, così, infatti.
3: Quindi a Monte Carlo sampdoriano di casa.
1: Senti, Guido, un po' di emozione, no? Anche a vedere.
2: Beh sì, indubbiamente sì, anche perché quell'anno lì, qualche mese prima della partita, nascevo. E quindi
0: esempio, questa foto secondo me è bellissima.
2: Sì, questa è una foto grandiosa, veramente. Purtroppo è in bianco e nero, però ha il suo fascino,
1: però
2: anche in bianco e nero.
3: Sì, si vedono bene.
1: Allora ragazzi, andiamo un attimo di nuovo da Elisa. 347 67 66 291, stanno arrivando una valanga davvero di WhatsApp. Elisa, se me ne vuoi magari leggere qualcuno, o se c'è anche vorrei anche sapere come sta andando invece, insomma, la nostra domanda specifica sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Elisa,
4: Allora, andiamo subito in diretta a vedere come sta andando la nostra domanda. Io vi

0: Riporto un attimo quindi alla nostra pagina social e andiamo subito a vedere quindi com'è la percentuale, se è cambiata oppure no. Andiamo a vedere, questo intanto è il sondaggio che abbiamo visto. Al momento io vi leggo la percentuale, è ancora 50%, 50%, quindi la tifoseria ancora divisa a metà per il momento. Vedremo poi se qualcuno voterà ancora questa sera. Nel frattempo io, Franco, ti posso iniziare a leggere qualche messaggio, intanto
1: dai,
0: sono molti, vi ringraziamo naturalmente. Il primo: ciao Franco, ti dico una cosa, secondo me Henderson dovrebbe stare un po' fuori, perché adesso mi sembra un po' in confusione. Poi andiamo a leggere altri messaggi, qualche affermazione. Dally Curry potrebbe giocare al posto di Cicconi, questa è un'idea di Gianni che ci ringrazia naturalmente. E poi Luciano ci dice: senza organizzazione difensiva non si va da nessuna parte, troppi errori di reparto e dei singoli, soffriamo tremendamente i calci d'angolo e le rimesse laterali, stessi errori degli anni scorsi. Ancora un altro messaggio che ci ricorda qualcosa di cui abbiamo parlato in realtà a inizio della trasmissione, quindi della trasferta di Mantova. Infatti ci scrive Daniele da Pra: ricordiamo che vergognosamente la trasferta di Mantova è nuovamente vietata ai non possessori della tessera del tifoso, decimando così la possibilità a gran parte del tifo organizzato di poter partecipare e sostenere la Sampdoria, sempre Forza Doria. Quindi questo è un tema sicuramente di cui... Certo. Potremmo anche un po' dibattere, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie, tieniti pronto perché arriviamo poi tra un po' nuovamente da te. Adesso vado in pubblicità e poi apro il reparto difensivo, perché il nostro amico ha detto bene: Henderson un po' confuso, Dally Curry bisogna capire, qualche colpa ce l'ha sul secondo gol anche lui, comunque hai preso altri 3 gol e li devi sommare a quelli che hai preso, insomma ho capito, mancano ancora dei giocatori, ma tanto i gol li hai presi, ci fermiamo un attimo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, tantissimi messaggi, li leggeremo poi con Elisa. Paolo, siamo nuovamente con te. Allora, e tre di qua, e due di là, e due di là, e due di qui, di gol ne hai già presi. Allora, io non voglio adesso fare insomma quello che fa il giustizionalista, però in qualche maniera bisogna capire che un po' di problemi nel reparto difensivo ci sono, questo lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente.
0: Anche con l'ingresso di Delicari, per l'amor di Dio, va bene, ti manca Viti, ti manca Ravanelli, mi dispiace, io non ho visto per nulla bene nemmeno Cicconi, poi sentiremo anche voi cosa ne state pensando. Di Pardo non è più il Di Pardo di una volta, quindi cerchiamo di capire bene.
1: Allora, i nostri tifosi che hanno mandato i messaggi, qualcuno ha detto giustamente sui calci piazzati. Ecco, di nuovo, questo è un punto veramente dolente di questa squadra. Quindi io direi, come abbiamo detto, si parte dal portiere, ne abbiamo parlato prima, quindi bisogna registrarla questa difesa. Il centrocampo e la punta, poi la troviamo, fondamentalmente si stanno un attimino assestando. Dietro effettivamente ci sono degli svarioni che sono importanti, quindi cerchiamo di registrarla questa difesa.

Non dico che si deve parlare subito del portiere, il portiere ha le sue colpe, quindi cercheremo di mettere in evidenza e lui di preparare al meglio questo suo modo di stare in campo. Poi lo spostamento, ecco, dell'Icarri forse lo metterei un po' più come esterno, cioè quindi lo farei fare il terzino, quindi, su Viti è inutile parlarne, Viti ci rientra strano quasi a fine campionato. Cerchiamo di vedere.

0: Spesa. Sempre col discorso che ti manca ancora della gente, va bene.
1: No, beh, il problema è che ti mancano i giocatori che avrebbero dovuto giocare i titolari. La coppia centrale doveva essere Ravanelli e Viti, e in questo momento uno l'hai perso e l'altro dovrebbe rientrare, ma secondo me lo avrai, diciamo,
0: di emergenza?
1: Assolutamente sì, lo avrai dopo la sosta, questo è il mio pensiero. Gatterman è partito come riserva, sta giocando, è un sette polmoni, giocatore che mette il 110%, però uno o due errori a partita lui li compie, perché è proprio nella sua
0: natura. Su Delle
1: Carri
0: mi dicevi un po' anche lì di indecisioni, soprattutto sul secondo gol, ha fatto girare, ci ha messo 40 secondi per...
1: Cioè, secondo me può giocare centrale, ma deve avere un altro centrale che lo copra. Può giocare anche a sinistra e chiaramente è una delle soluzioni che può avere Corradi nello scacchiere della Sampdoria. Però è arrivato ed è stato subito catapultato dopo tre giorni. Quindi io credo che anche da quel punto di vista lì un minimo di tempo va dato al giocatore.
0: Ecco Guido, anche questo c'è da dire, perché quando bisogna dirle le diciamo, però quando bisogna prendere le parti le dobbiamo anche prendere, nel senso, mi riferisco a che cosa? Che è gente che è arrivata e alcuni sono stati scaraventati in campo dopo nemmeno aver firmato, firmato il contratto, boom, erano già di colpo.
2: Avevano già le scarpine ai piedi. Io credo che il discorso, però, non me l'abbiate male, sia un pochino più complesso. La difesa, la nostra difesa è composta, come quasi tutta la difesa della Serie B, da quattro elementi. Chi è che dà tranquillità ai quattro elementi? Il portiere.
0: Tu c'hai sempre quella cosa lì,
2: sì,
0: no?
2: Dice, perché il portiere, allora guardate che un portiere che para bene ma non parla è un casino per la difesa, è un problema grosso, perché il problema che è il portiere che deve
0: negli
2: dire.
0: Negli anni 80 e 90 i portieri erano sempre lì a gridare,
2: finivano la io finivo
0: ragazzi non
2: io,
0: troppo lunghi perché poi mi devo collegare,
2: allora io
0: con
2: finivo le partite che giocavo contro la Propistacci, finivo le partite senza voce e facevo il portiere, perché prendi questo, aspettalo lì, torna indietro, sei in linea,
0: un vigile. Maurizio, un secondo però,
2: no, scusate,
0: prego.
2: Finisco. Fallo finire. Il portiere non parla bene l'italiano.
0: No. Maurizio, ho proprio pochissimo.
1: No, volevo dire che però la difesa, i giocatori della difesa si appoggiano molto su Vindal. Se non avessero sicurezza non giocherebbero sul portiere, questo è il mio pensiero.
0: Allora, io mi vado a collegare col nostro mondo blucerchiato, lo sapete, siamo sempre alla ricerca di tifosi che non vivono nella nostra Liguria ma che amano i nostri colori. E questa sera do il benvenuto a Alessandro. Buonasera Alessandro, eccoci.
3: Buonasera e complimenti per lo show.
0: Complimenti a te. Allora, tanto la domanda classica, Moshe di Cesena, insomma, e Sampdoria, come nasce questo amore?
3: Come tanti, dal 90 alla mia età ero un bambino che doveva scegliere, e tra l'altro qua c'è una forte influenza juventina e mi ricordo questa partita Juve-Samp, era il 90, era iniziata la stagione giusta e appunto seguivo al televideo, come faccio ancora comunque, e la Samp vinceva a Torino e allora poi la sera fecero vedere la sintesi e rimasi abbagliato da questi colori e di lì non si è più staccato.
0: Senti, un'altra domanda che faccio sempre ai tifosi, ovviamente della nostra Samp, ma che vivono fuori, insomma, la nostra regione, che ricordo c'è ancora di questa Samp? Attira sempre questa maglia, c'è sempre interesse, al di là naturalmente adesso
3: sì,
0: non sta vivendo un buon momento.
3: Sì, devo dire, tra l'altro ero a casa a vedere la prima di campionato e tutti gli amici, insomma i conoscenti aspettano che arrivi la Samp in trasferta come tante tifoserie proprio per vedere lo spettacolo, quindi anche se i risultati non sono ancora quelli che devono essere, lo spettacolo, il fascino della maglia secondo me è quella che continua a trascinare, a convincere e a coinvolgere. Io, mio figlio ha 8 anni, se lo vedete allo
0: Seme, no?
3: Certo, se no non può stare qua.
0: Alessandro, senti, vorrei andare a vedere un filmatino, una quarantina di secondi che ci raccontano un po' della tua sampdorianità. Rimani lì con noi che la vediamo.

0: Insomma, Alessandro, tanto grazie, con la neve, con la pioggia, come si dice, quando vai dalla tua innamorata ci vai comunque e sempre. Ancora due domande. Volevo chiederti tanto cosa ne pensi di questa nuova Samp. Insomma, il progetto con Corradi, con Branco e Campagna Bella ti piace?
1: Sì, mi piace, ho visto che hanno fatto tanta chiarezza, però noi, come scrivo nei gruppi, anche qui siamo appena nati, secondo me. Il nuovo corso è iniziato ad agosto, luglio-agosto, quindi con inserimento di giocatori fino alla settimana scorsa, quindi ci vuole tempo. Io sono molto fiducioso perché si vede il gioco, si vedono le idee, si vedono i personaggi giusti per ruolo. Anche se anch'io il portiere temo che avrà bisogno di più tempo degli altri, però la direzione è presa, quindi c'è ancora un po' da soffrire, qualche mese secondo me di assestamento, perché poi vedo soprattutto la Serie B, ho visto il Palermo dove squadre organizzatissime, sembra che giocano a memoria da anni, soprattutto quelle che vengono dalla C o dalla B combattuta, sono squadre veramente difficili da affrontare, quindi noi abbiamo tanta classe adesso, però bisogna costruire le nuove fondamenta, quindi siamo fiduciosi, ci vuole ancora un po' di pazienza, speriamo meno tempo possibile.
0: Alessandro, senti, abbiamo i minuti contati, però chiedo veramente, non veloce, di più. Maurizio, una domanda di un secondo.
2: No, volevo chiedere al nostro amico di Cesena come viene visto Andrea Mancini a Cesena.
0: Bravo.
1: Andrea Mancini veniva visto bene, adesso è un avversario, quindi ci siamo, come dire, sono quegli ex quando incontri sul campo, applauso e rispetto, però è dall'altra parte. A Cesena lo vedono bene, lo vedono, mi chiedono se è uno che lavora, che ha vista giusta. Secondo me sì, perché hanno fatto anche loro un bel percorso, la squadra è costruita da tempo, quindi secondo me ancora si vede, certo, il lavoro dell'anno scorso, quindi però è ben visto, è ben visto.
0: Bene, Alessandro, allora noi tanto ti salutiamo e ti ringraziamo, grazie per essere stato ospite alla nostra trasmissione, auguri a te e complimenti, perché comunque hai messo al mondo un figlio, sarà sandoriano, quindi per noi hai fatto già tantissimissimo.
1: Assolutamente, qua convinco chiunque, anche se non è mio figlio, devono essere solo doriani.
0: Alessandro, grazie,
1: buon lavoro
0: davvero.
1: E complimenti anche a voi.
0: Un abbraccio. Allora, Elisa, al volo, prima dei saluti finali, dimmi le ultime novità, perché poi devo salutare i miei ospiti, perché abbiamo meno di due minuti.
3: Allora, per quanto riguarda le nostre novità, innanzitutto ho appena visto proprio in diretta che il sondaggio è appena cambiato, quindi qualcuno ha votato proprio pochi istanti fa. Adesso la domanda che abbiamo fatto questa settimana, bel gioco ma zero punti, come vedete il bicchiere? Mezzo pieno 48%, mezzo vuoto 52%, quindi qualcuno sta già iniziando un po' forse a cambiare idea. Nel frattempo sono arrivati tanti altri messaggi.
0: Veloce, Elisa, perché devo chiudere.
3: Faccio velocissimo, scusami. Il primo appunto dice: sarebbe Tutino a dover fare la differenza, pensate sia una persona diversa da quella di 3 anni fa? Questa è la prima domanda. E poi qualcun altro che dice appunto che anche secondo lui Henderson avrebbe bisogno di un pit stop. Un ultimo messaggio positivo: secondo me arriveranno i risultati, tanti giocatori nuovi, mister nuovo, modulo nuovo, però manca quel centravanti.
0: Bene, ecco, Elisa, grazie per essere stata con noi, ci vediamo venerdì, non scappare, mi raccomando, sempre forza Doria. In conclusione, avete meno di un secondo, pronostico, Guido.
4: La vedo bene a Mantova, la vedo bene.
0: Sì? La vedi bene, però non ti sbilancio.
4: No, non mi sbilancio, perché preferisco non sbilanciare, dico che la vedo bene.
0: Va bene, Maurizio.
2: Non faccio pronostici per carattere, però spero che la prestazione sia migliore ancora di quella di Palermo.
0: Paolo?
5: Sampdoria Corsara a Mantova, il risultato va preso pieno.
0: Basta, un saluto da Franco Nativo.
2: Dixit.

grazie a Filippo Rossi e a Mario Boccuni. Noi ci vediamo la prossima settimana con Gradinata Sud, con tante altre novità, e grazie anche per tutti i messaggi. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
2: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
0: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
1: Il primo di una lunga serie.
0: Poi.
1: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
2: allora,
1: lui aveva 15 anni, ci
2: allora aveva 15
1: cosa
2: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
1: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
0: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
1: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita a Santa Brigida, dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
2: Giovanni Saponara.
1: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
2: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
1: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla, purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
2: con una violenza simile,
3: sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
2: tanto,
1: sono stati fatti.
2: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: il
2: del
1: salto
2: 9,
1: di qualità delle
2: una prova
1: Rosse.
2: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva

0: peggio.
1: Si temeva il peggio.
0: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio, a un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
2: diciamo che lei
0: agenti, insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite comunque purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, ecco. E quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
2: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
2: come noi,
0: come, come tutti forse,
2: come tanti
0: come tanti, Old Dori, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
2: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza. Mio padre,
1: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto
0: in
1: deciso,
0: in casa faceva di tutto chiaramente
1: per far trasferire nulla,
0: certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere,
1: bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
1: poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: era
0: tu esci
2: classico,
0: di qua, eccetera. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro.
0: Ma manca,
2: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
2: no?
0: Ipotesi sono illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
0: possano essere purtroppo manca una verità giudiziaria,
2: certo.
0: Che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni,
1: certo.
0: O cosa,
1: cioè non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
1: questi
2: con
1: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
1: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: della carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana,
1: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
2: certo,
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro, erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figlio.

0: solo di uno di questi che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo
0: no, sì, altri, se posso di dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in Corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale. Certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta e
2: il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse, e quindi per loro o speranza

0: Ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E, piuttosto sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. Lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e
1: È
0: spero che
1: diverso da quell'atteggiamento.
0: sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo sì.
2: Grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a
1: Andiamo.
2: sentire i ragazzi, i
1: Sì,
2: giovani.
1: cosa ne pensano e
2: Certo.
1: cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
2: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
1: È perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora, ricostruire.
2: Per
1: Quindi,
2: esempio, il caso Coco di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. Tu sei andata, no?
4: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi
2: E
4: ragazzi.
2: allora, Franco, noi che non
1: Non
2: abbiamo
1: abbiamo
2: l'età,
1: l'età,
2: sentiamo cosa hanno
1: sentiamo cosa
2: detto.
1: hanno detto loro.
4: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione e l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo
2: Io
4: tema.
2: credo che, poi, credo che sia molto interessante perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati
1: Vabbè,
2: più di 10 anni di
1: non è
2: attentati
1: un caso che
2: quotidiani.
1: richiamiamo anni di piombo, no?
2: Infatti,
1: E non
2: non
1: sono
2: è.
1: 2 anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,
2: Hanno
1: perché
2: delle, certo. Hanno avuto
4: hanno magari
2: delle
4: qualche nonno,
2: informazioni, il
4: qualche
2: nonno,
4: storia l'hanno
2: esatto,
4: ascoltata.
2: il
1: O sono
2: nonno,
1: stati
2: qualche
1: anche
2: film.
1: toccati, perché può
2: Oppure
1: succedere
2: sono
1: che in
2: stati
1: qualche
2: anche
1: modo sono
2: toccati.
1: stati toccati.
2: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
4: No, anche
2: Perché,
4: perché spesso nel programma
2: ma no,
4: scolastico
2: beh,
4: sono
2: si
4: anni. Noi
1: fermano.
2: arrivavamo neanche alla prima
1: Noi,
2: guerra
1: sì,
2: mondiale,
1: neanche al
4: certo.
1: fascismo, noi arrivavamo,
2: Fascismo.
1: quindi non...
2: Guai a toccare
4: No, spesso è
1: quell'argomento.
4: un
1: E
4: argomento
1: poi oggi i mezzi di
4: escluso.
1: comunicazione
2: Tutto
1: fanno
2: diverso.
1: rimbalzare tante
2: Ma
1: cose,
2: e
1: anche
2: poi sono
1: quelle,
2: storie anche che hanno un'attualità pazzesca,
1: eh? Non c'è
2: secondo me.
1: dubbio. E poi ogni tanto qualcuno dice sono tornate le brigate rosse,
4: Sì,
1: no?
4: questo me l'hanno detto.
1: Te l'hanno
4: Te
1: detto,
4: me l'hanno detto.
1: provocatoriamente.
2: È una minaccia che abbiamo sentito anche
1: Ah, pochi
2: recentemente,
1: mesi fa.
2: pochi mesi fa, dire: ma se va avanti così, tornano le
1: Dopo la
2: brigate rosse.
1: flottiglia, dopo la
2: Dopo la
1: flottiglia.
2: flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a
1: Andiamo a
2: sentire
1: sentirli.
2: cosa
4: Allora
2: hanno
4: andiamo.
2: detto.
4: Costanza, nel tuo tema che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
5: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
4: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a
5: No.
4: studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
5: Beh, sì, sicuramente, proprio perché, soprattutto

0: in secondo piano e che o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
1: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
2: Nicolò,
1: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
2: Sì, più che a Genova c'è un altro caso del sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro. E che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare e che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Quindi quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma?
2: E il taglio è stato sicuramente più politico perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
3: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
4: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Doria, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
5: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi.

0: freddi, di solito si arriva a trattare della seconda guerra mondiale, il post guerra, ed è una pagina che per quanto ci sembri lontana in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
2: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
3: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle
1: mi
3: analisi,
1: hanno stupito,
3: delle analisi politiche.
2: Perché
3: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
2: sì,
3: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo. Ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
2: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
3: con le
2: conseguenze che questo va a comportare.
3: E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
2: E adesso,
3: allora quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
2: consideriamo adesso, che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe,
3: bianchi, neri.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia, come si è
3: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
1: È una storia che, mi sembra di capirle, parla ancora al presente.
2: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta,
3: e tutti
2: qualcuno
3: dicono,
2: che si è salvato.
3: E tutti dicono sono cose vicine a
2: vicine,
3: noi.
2: Esatto, ecco, sono questa è una caratteristica.
3: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
2: Sono 50 anni.
3: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
2: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavamo la seconda guerra mondiale,
3: che era neanche dieci anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare.
1: Però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlare.
2: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età. Occupare della guerra, della
3: non
2: seconda
3: eravamo
2: guerra.
3: Così informati,
2: assolutamente
3: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Adesso si arriva alla seconda guerra mondiale, poi pian piano
2: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
3: Pensa all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
2: assolutamente,
3: e quindi eravamo nel buio,
2: però li avevamo in diretta
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché oggi
3: una grande scuola
1: forte.
3: democratica, devo dire.
2: un buon segno
3: di speranza,
2: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
3: Viverlo.
1: È un po' come
2: la dimostrazione
1: il nostro
2: buona.
1: Format buono, no? Generazioni a confronto.
2: Bene,
3: anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
2: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età
2: per raccontarle.
3: Per raccontarle.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia.

0: A circolare subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
1: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo, sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto, ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco, grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di Aiki Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
2: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, $15-20 al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi diciamo in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta, e per un operatore che è

0: single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, la società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta ERG. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulla raffinazione, abbiamo fatto una joint venture, e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in ERG, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E due mesi dopo è a un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della Golden Age.
0: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria a 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, due mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 1929, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare. E quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. E però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era 140 dollari, e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a 180 dollari. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era 39 dollari. Noi mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a 140 dollari, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a 40 dollari, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni ERG e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, mi ha detto, beh, multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della raffinazione, e quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi due assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili, e man mano che ci entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente, e quindi viaggiano a prezzi che sono 3 volte tanto.

0: tanto quelli di mercato, però questo ci ha permesso nel 2010, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questo balance sheet, questi 3 billion e mezzo, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset. In quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è... era il periodo in cui lo spread era andato a 400, 500. Tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo. E quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France. E abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo. E abbiamo comprato l'idroelettrico da Ion, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto... il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati.
0: Però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare. E quindi abbiamo venduto questi due asset più o meno per un altro miliardo e mezzo, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo da mettere me la fila,
1: no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io
1: insomma,
0: il kit di
1: credo.
0: Successo dico che sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sul rinnovabile io sento un sacco di polemiche anche sul prezzo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale, quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto.
1: Tutto, magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile. No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Iren Bufo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interesse anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
2: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà

valorizzare 100 anni di storia, perché poi Irene Vero nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Irene tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi, per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo, piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano. Cioè, le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40, cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2006, giù in Sicilia, ma il progetto di portare gas libico in Italia, da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973. Cioè, qui ha bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto, perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? Allora questa epoca dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non dice prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi, no? Abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa, di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e l'epoca da cui proveniamo richiedono comunque

comunque hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico inutile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario,

0: è un attimo nelle complessità che viviamo sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren. Io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani.
0: Di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no? Negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo. Qui ho capito, in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccogliere, per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, e abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip, ai transistor, eccetera eccetera. Quindi ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori, e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto: se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fa le aziende,
0: spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, eh? Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo, sono bassissime, che basta sempre, dico io...
1: Un grosso cliente che non paga?
0: No, ma non... lasciamo perdere i grossi clienti. Se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta, mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore,
0: tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare
1: bollette,
0: quindi avere anche,
1: certo,
0: una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera eccetera, ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari.
1: Certo.
0: Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle

0: tariffe dell'acqua, ma queste che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore. Ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
0: Facevo un auspicio per differenziarmi qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico, certo, e campioncino delle rinnovabili, esatto, no? Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile. Ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei 4 specchi che ho di rinnovabile in casa mia?
1: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia consumate, diciamo voi, siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino questo forno elettrico, e forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Allora, io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
1: Poi verremo alle colonnine,
2: strano,
1: verremo a tutto il resto.
2: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali e quindi diventare produttore, e poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia, ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
1: Facciamo tutte e due le parti.
2: Va bene.
1: Ci sono due domande.
2: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Buffo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
1: economia circolare
2: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una

0: siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
1: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
0: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
1: Almeno non lì. Almeno, poi dipende come produci l'energia.
0: Sì, quello esatto. Però non è lo scopo, è lo scopo 2, esatto. Quindi non è le tue emissioni dirette.
1: Indubbiamente.
0: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scopo 2 anche diciamo decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da altoforno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico,
0: esatto,
1: proprio per questa ragione, esatto, diciamo, di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più, quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria, quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: È risparmio, tanto
1: non lo fai gironzolare.
0: Fine del cosiddetto turismo siderurgico, esatto, cioè semilavorati che vanno in giro senza logica, ma

0: anche, cioè, poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è
0: quello,
1: un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale. Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei, sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo, o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
2: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa: non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
1: senza avere materie prime,
2: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori, perché
1: no?
2: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto
1: costo
2: a queste
1: del lavoro,
2: criticità,
1: bla bla bla, insomma.
2: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso, nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, ci sono poi, diciamo, diverse modalità per implementarle nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora, un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità, non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili completamente, almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
1: Anche sull'idroelettrico non siamo
2: su tutte le fonti.
1: Non siamo a, diciamo, a tappo, per intenderci.
2: No, questa è una leggenda che deriva, a mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese, e approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della regione Valle d'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituendo

0: costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo un revamping importante, costruendo una galleria di 14 km, facendo canali di derivazione su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese, e come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Ma parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria su piano mondiale dal punto di vista dell'izzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta giù il versante.
0: Perché è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizi, quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio uno straordinaria attività di adattamento al cambiamento climatico. perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto

0: Prima della nostra un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è un'anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo-geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogni, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia. E tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava, delle rinnovabili, il ruolo che devono avere. Noi, se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale, non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi, ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025, non lo dico per pubblicità perché è un po' mi vergogno un po',
1: mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock, dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno, come dire. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24/24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42-43-44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES, agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
2: Mille grazie, è molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: no, lo dico.
2: Non c'è modo, come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva,